0: Benvenuta Cristiana.
1: Grazie, grazie Elisabetta.
0: Insomma, io ti devo fare subito la prima domanda, ma che te l'avranno fatta tutti, ma chi è questa avversaria?
1: Allora, chi è l'avversaria? L'avversaria purtroppo, diciamo, sono io. Quella parte di me che in qualche modo mi metteva i bastoni fra le ruote. E uso il passato perché abbiamo fatto pace dopo l'uscita del, diciamo, posso dire che dopo l'uscita dell'album io e l'avversaria ci siamo riappacificate e in questo momento la sento come un'alleata, quindi la parte che era tutta la fase creativa è stata, diciamo, una fase introspettiva importante.
0: Ok, e quindi appunto hai passato, diciamo, un periodo di grande introspezione, sì, tra un album e l'altro, possiamo dire. Ecco, io ti voglio fare una domanda un po' personale, non personale per entrare nei fatti tuoi, però proprio come funziona la mente di un artista, perché tu devi immaginare chi ti ascolta e io che ti intervisto non siamo artisti, quindi non sappiamo bene come funziona, però siamo molto curiosi, no? Allora, la domanda che ti pongo è che hai detto che finalmente vi siete capite e quindi in qualche maniera vi state dando una mano, no? Ma quando si fa introspezione su se stessi, l'essere un artista, quindi ragionare come un artista, vedere le cose in un modo particolare, aiuta a capire, aiuta a mettere a posto tutte quante le caselle, oppure addirittura crea, diciamo, ulteriore confusione e quindi uno deve fare un po' più di fatica?
1: Allora, in questo caso ha messo tanti, devo dire che mi sento più in ordine dopo questo disco. A volte accade che l'ispirazione, diciamo così, metta disordine, quindi non mi sento non sento come di dare una risposta assoluta a questa domanda. Sicuramente. Allora, a me è successa una cosa però, perché ho sentito alcuni cantatori che dicono che la scrittura è un po' come la psicanalisi, no? È come, mm-hmm, come andare dallo psicologo. E invece io sono andata dallo psicologo perché non riuscivo a scrivere. Quindi in qualche modo è stata questa mancanza di ispirazione, questa, non lo so come chiamarla, mi ha comunque messo tanto in crisi. Quindi
0: ti ha fermato, diciamo, hai avuto un momento in cui...
1: Sì, questo blocco, sì, ho avuto un blocco importante, sì. Ho pensato anche di non scrivere più, perché pensavo di non avere più niente da dire, quindi però non mi rassegnavo a questa idea, ecco. Quindi diciamo che proprio da là è iniziato tutto, proprio sono andata da una psicologa perché, diciamo, ma che sta succedendo qua? Veramente non lo so più fare, no? E avevo un po' anche la sindrome dell'impostore, diciamo. E quindi sicuramente la scrittura, ma credo in tutti i campi, c'è la creatività, è qualcosa che in qualche modo ti mette in crisi e ti mette anche in pace. E sempre anche qui torna un po' il dualismo del conflitto, dell'avversaria.
0: Certo, comunque in linea generale forse uno deve accettare in ogni ambito della vita che le cose fluiscano e quindi ci sono, esatto, dei momenti in cui comunque uno deve anche accettare che bisogna anche ricaricare per capire poi dopo quello che uno deve fare, no? Insomma, fornirsi di idee. Quindi diciamo che questo lavoro, che poi ne è uscito fuori, è un lavoro successivo, cioè hai avuto questo sblocco e hai scritto queste canzoni raccontandoti, cioè andando a guardare la Cristiana che ne è uscita fuori, cose che hai scoperto di te, eccetera. Hai fatto proprio un lavoro di scrittura molto intimo, molto
1: personale. Sì, ho scavato tanto. Sì, ho scavato tanto. Un pochino sento in questo disco di aver asciugato sia per quanto riguarda i testi,
0: sì,
1: che anche per quanto riguarda la musica. Diciamo, rispetto alla musica volevo scrivere qualcosa che poi che poi avrei provato gusto a cantare. Quindi
0: sì,
1: diciamo, quello è stato un parametro importante, un criterio importante di valutazione, perché nel momento in cui si scrive poi vengono fuori tantissime idee, no? Però qual era la cosa, perché la scartavo un'idea oppure no? Era quello, perché io, diciamo, sta cosa mi piace cantarla, sì, allora va bene. E mentre per quanto riguarda il testo, sento che rispetto ai primi due album sono andata un po' più dritta al punto, ecco. E quindi anche lì è stato tutto un lavoro appunto di sottrazione, di
0: sì.
1: Ho tolto.

0: Bene, quindi appunto mi stavi dicendo della musica, dove sostieni di avere anche sottratto. Vogliamo un po' parlare anche della produzione di questo album e degli arrangiamenti, di chi, dei suoni, di chi comunque è stato vicino a te nella realizzazione di questo lavoro, le collaborazioni, insomma entriamo un po' dentro a, proprio tecnicamente alla costruzione del lavoro.
1: Allora, l'album l'ho prodotto insieme a Rafku, che è un produttore e anche cantautore salentino, e abbiamo lavorato fianco a fianco in tutte le sessioni, io comunque sono sempre stata là presente, e abbiamo fatto un lavoro sui suoni, nel senso che e anche sul far coincidere suoni acustici, soprattutto per esempio mi viene in mente la chitarra, ho scelto sempre di usare la chitarra classica, con suoni elettronici però analogici, quindi Raff è molto forte sui sintetizzatori, quindi in ogni brano praticamente c'è sia l'elettronica che comunque anche degli strumenti acustici. Mentre per quanto riguarda le collaborazioni, abbiamo Carmine Tundo, con cui canto Addio, abbiamo Rita Marcutulli.
0: Ecco, una scelta molto particolare, perché Rita Marcutulli è un grande nome del jazz italiano, quindi insomma...
1: Assolutamente, noi in realtà non ci conoscevamo, cioè nel senso ci siamo conosciute dopo la registrazione della canzone di Una notte senza dire niente, e io volevo inserire una collaborazione mi serviva il pianoforte e ho pensato subito a lei, insomma, per ovvi motivi.
0: Siccome mi serviva il pianoforte, scelgo il migliore, tipo così hai fatto ragionamento.
1: Ci ho provato. E poi devo dire anche grazie a Ferruccio Spinetti, insomma, che ha fatto da ponte tra me e Rita, è successa questa cosa di cui io sono contentissima.
0: Lo credo.
1: Poi tanti autori con cui ho co-scritto, Carolina Bubbico, con cui ho scritto L'avversaria.
0: Sì.
1: Daniele Vitali, Evelina Nico, insomma ce ne sono tantissimi, Laura Preite. Mi piace poi, insomma, una volta che avevo capito che mi ero sbloccata, ho detto però sta cosa, cioè, è bello fare le cose insieme, no?
0: Certo.
1: E quindi in alcuni brani insomma li ho scritti con altri artisti.
0: Quindi insomma hai avuto questa soddisfazione. Adesso ti voglio chiedere, visto che ti sei sbloccata, hai fatto questo album, adesso ti è ritornata una... perché tu comunque sei una anche molto attenta quando racconti le cose del mondo che ti circonda, le cose intorno a te. Adesso che progetti hai? Cioè nel senso, adesso sicuramente sei ancora, anche se il disco è uscito da un po', però insomma sei ancora all'interno di questo progetto, però ti immagino già molto attiva in cose nuove, oppure no?
1: Sì, allora adesso diciamo il mio obiettivo è quello di, cioè, ovviamente di fare in modo che queste canzoni arrivino a più gente possibile attraverso i concerti,
0: sì,
1: no?
0: Certo.
1: E sta succedendo, devo dire che comunque ci sono un bel po' di concerti per l'estate. E ovviamente sto già pensando a cosa fare dopo. E a proposito di sottrazione, non lo so, mi piacerebbe forse fare qualcosa di, ma anche chitarra e voce, cioè proprio
0: mettermi l'essenziale
1: ancora più a nudo, sì. Però poi chissà che cosa succede, insomma devo dire che non sto scrivendo, però
0: okay.
1: Cioè, nel senso ancora non ho raccolto abbastanza informazioni per capire di cosa voglio parlare,
0: certo,
1: poi, no?
0: Ma poi magari proprio questo lavoro che hai fatto ti ha fatto capire che non è necessario, cioè che quello poi viene quando deve venire, no? Anche,
1: esatto. Non mi voglio forzare.
0: Sì, certo.
1: Cioè, non credo sia giusto e anche utile, ecco. Poi nel frattempo però succedono altre cose, quindi magari poi scrivo il testo per un altro artista, cioè ovviamente non siamo mai fermi, grazie a Dio. Però per quanto riguarda il mio progetto, adesso mi voglio godere quest'album.
0: Certamente.

0: Senti, questa è una trasmissione che non è una trasmissione che presenta dischi in sé, ne racconta storie, ecco, ha questa ambizione, perché noi siamo una radio che racconta storie e che quindi spesso guarda il passato con un occhio verso, sempre verso il futuro. Quindi mi viene da dire, nella tua, tu a un certo punto nella vita hai deciso che avresti voluto fare la cantautrice, ovviamente lo dico così banalmente. In questa tua scelta avevi, che ne so, dei modelli, una storia che ti ha particolarmente colpito e hai deciso, io voglio fare questo, hai visto una cosa e tu, io voglio fare questo nella vita, non so, com'è andata? Quali sono stati i tuoi riferimenti artistici? Non so, raccontami. Cioè, raccontaci un po' la tua storia, facciamo allora, un passo indietro.
1: Mi metti un po' in critica questa domanda, perché io non devo dire che non ricordo l'origine di perché l'ho fatto, cioè nel senso, poi comunque la domanda mi faccio ogni giorno, quindi non so quando è stato. Allora, i miei ricordi mi vengono in mente sono durante il liceo, frequentavo un corso di scrittura creativa e quindi c'erano, insomma, scrivevamo delle poesie, dei testi, e la mia insegnante di latino mi chiese di musicare queste cose, e forse da là parte tutto. Mi ricordo che la prima canzone che ho musicato è stata una canzone che parlava di Orfeo e Euridice.
0: Bene.
1: È una cosa proprio, ma proprio leggera.
0: Beh, una volta tutto quello era cantato comunque, cioè
1: certo.
0: Quindi va bene.
1: E quindi mi metto a musicare questo test, e poi forse là mi è cominciato a piacermi la cosa, anche perché a un certo punto ho sentito l'esigenza, perché io comunque cantavo, no? Ovviamente cantavo le canzoni degli altri, ho sentito l'esigenza di dire qualcosa di mio. E ho mosso i primi passi in modo molto impacciato, perché se ascolto le canzoni, insomma, che scrivevo a 17 anni mi fanno ridere, nel senso che erano proprio super acerbe, mi vergogno proprio di quelle canzoni, nonostante siano state necessarie come passaggio, però ovviamente non per ovvi motivi, insomma, non mi ci rivedo. E poi a chi mi sono ispirata? Io ascoltavo tanto De André all'epoca, perché avevamo proprio una band che si chiama La Banda di Via del Campo.
0: Fantastico.
1: Sì, a scuola era proprio una band scolastica, e quindi, diciamo, era impossibile pensare di poter, diciamo, avvicinarmi anche a qualcosa di così importante, quindi non credo di aver avuto dei riferimenti proprio all'inizio, poi ce li ho avuti dopo. Beh, ma all'inizio è stato tutto molto spontaneo e anche un po' incosciente.
0: Vabbè, comunque,
1: insomma, com'era giusto che fosse.
0: Comunque ho qui in radio una volta Pasolini ha raccontato che ha scritto la sua prima poesia a 7 anni, perché aveva visto che la madre ne aveva scritta una per lui. Allora lui ha deciso di scrivere una poesia, ovviamente a 7 anni, che parlava di un usignolo, e mentre lo raccontava rideva molto, quindi sarà stata buffa anche quella, come quando ogni volta che uno comincia a fare le cose.
1: Sì.

0: Le barche sfiorano lente il mare. Una si chiama con il tuo nome.
1: Adesso io ti faccio un'ultima domanda, che faccio sempre alle persone che vivono una certa realtà che ci accomuna, anche perché tu hai vinto nel 2019 il premio Bianca da Ponte, ed è un ambiente che poi hai continuato a frequentare. Non è che hai vinto il premio Bianca da Ponte e poi hai detto ciao, hai vinto il premio Bianca da Ponte e sei rimasta impigliata dentro come un po' tutti quanti noi, e quindi mi piace. Guarda, recentemente ho avuto anche Veronica Marchi, che è una che tu conosci molto bene.
2: Come no, certo.
1: È stata la prima vincitrice, abbiamo parlato con Ferruccio, insomma tante volte succede che ci si incontra e ci si rivede comunque lì. E allora mi fa sempre piacere parlarne per spiegare un po' a chi ascolta che cos'è il premio Bianca da Ponte, soprattutto per chi mi partecipa come artista, ecco, in qualche modo. Tu hai gareggiato e quindi quando uno fa una gara pensa sempre a qualche cosa di competitivo, eccetera. Quindi insomma, se ci volevi raccontare questa esperienza, anche perché poi tu hai fatto anche musicultura, comunque sei una che frequenta questi concorsi, certo. E quindi in generale non so se è una scelta anche per promuoversi, magari all'inizio sì, però che esperienze sono, ecco.
2: Allora, per quanto riguarda il premio Bianca da Ponte, io dico sempre questa cosa e non so dirla in altro modo se non con questo, e cioè che esiste una vita artistica prima del premio,
1: sì,
2: per me,
1: sì.
2: E poi ne è esistita una dopo il premio. Quindi il premio per me è stato veramente uno spartiacque importantissimo nel mio percorso artistico, non lo so, non solo perché l'ho vinto, anche se lì mi ha dato tantissime possibilità di espressione, ed è questo il bello del premio Bianca da Ponte, perché fattivamente succede qualcosa alle artiste che lo frequentano. Ferruccio Spinetti, direttore artistico, mi scriveva qualche giorno fa che erano a Praga con alcune delle ex finaliste del premio, quindi comunque un qualcosa che veramente dà delle possibilità, delle opportunità alle cantautrici italiane. E non è scontato per niente, le possibilità nel mondo in cui viviamo e nel mondo in cui viviamo anche dell'arte sono veramente preziose oggi, quindi è un premio che è un premio concreto, il premio Bianca da Ponte.
1: Okay.
2: E lo sento in questo modo. Per quanto mi riguarda, io sento un legame viscerale, tant'è che ogni anno ci torno, cerco per quanto è possibile di stare vicino, nel senso di essere parte attiva del premio. Insomma, sappiamo entrambe quello che è successo lo scorso 24 ottobre,
1: che è uscito il disco di Bianca, su cui insomma
2: Esatto.
1: Tu hai dato un bel contributo, hai arrangiato uno dei pezzi di Bianca, quindi anzi l'hai proprio prodotto, eccetera. Tra l'altro facendo un'operazione anche molto... Ne vuoi parlare di quel brano? Perché hai fatto un'operazione non scontata su un brano che uno si aspetta tutto un altro tipo di... E invece hai fatto un lavoro molto interessante musicalmente su quel brano.

0: Allora, Canto di fine inverno, sì, la traccia numero 4 dell'album. Allora, che cosa ho pensato prima di cominciare a produrre? Ho pensato che volevo mettere al centro, che sembra una cosa banale, però comunque bisogna fare attenzione, che per me era importante mettere al centro Bianca, nel senso proprio tenerla quanto più nuda possibile, perché quando comunque c'è un contenuto così importante non hanno senso gli orpelli, in questo caso musicali, no? Sì. E quindi in qualche modo quello quella che era stata la mia intenzione, spero di esserci riuscita, è stata proprio quella di dare come uno spazio ampissimo per quella che era la canzone, per quella che è la canzone di Bianca. Mi sono fatta un regalo, e cioè quello di inserire la mia voce nei ritornelli li cantiamo insieme, quindi questa cosa qua l'ho fatta. Forse l'ho fatta per me, perché per me insomma è un onore ascoltare la mia voce a fianco a quella di Bianca. E quindi è stata in realtà però una cosa che mi è venuta molto naturale. Ricordo durante le sessioni in studio comunque che era come se sapessi cosa dovevo fare, ecco. Quindi cosa per esempio che non accade quando faccio le mie cose, no? Invece lì sono stata molto sicura su quello che avevo in mente.
1: E quindi una vera produttrice di questo album che si chiama Ensemble per Bianca da Ponte, ed è appunto il primo disco di Bianca da Ponte, il suo esordio, perché appunto lo ricordiamo che si tratta di una giovane cantautrice aversana che è scomparsa a 23 anni, è scomparsa all'improvviso proprio, e proprio mentre stava lavorando alla prima sua pubblicazione. E quindi insomma il premio e un po' di amici del premio hanno deciso di, grazie ai mezzi che ci sono anche di restauro della voce eccetera, di regalare questo disco a Bianca e a tutti quelli che amano la bella canzone d'autore al femminile come quella di Cristiana Verardo. Senti Cristiana, allora immagino che, quindi mi stavi dicendo che siete molto concentrati sui concerti, insomma sul portare in giro queste nuove canzoni, quindi immagino un'estate molto intensa.
0: Sì, ci saranno un bel po' di concerti, insomma, quindi positivo.
1: Benissimo, allora grazie, e come suol dire, merda è merda, perché insomma
0: merda è merda.
1: Grazie.
0: grazie a te.
2: Ti penso e mi risponde una vertigine, uno tsunami arriva dalle Hawaii, cerco riparo ma è del tutto inutile ed ogni volta non mi salvo mai.

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Melantrucco.

Il vostro autunno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria, mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia.

Certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna e ad ogni insegna di macelleria.

voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi. M'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia, di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile. Sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldare.

piuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane, e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane. Io non sono cambiato, il cuore ed i pensieri sono gli stessi. Sul tappeto magnifico dei versi voglio dirvi qualcosa che vi tocchi. Buonanotte la falce della luna, si cheta mentre l'aria si fa bruna, dalla finestra mia.

Che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale? O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura, gonfia verso un paese.

fine pochissimo importa se l'ha qualche donna. Ha preso alle stelle una musica che non darà a nessuno il permesso di un ballo con lei e gente per cui le arti sta

0: L'incontro. Perché sorride?
1: Perché lei mi attrae.
0: È impossibile. Lei mi vede ora per la prima volta e io l'ho solo guardata.
1: Eppure lei mi attrae. L'attrazione, a differenza del sentimento, nasce dall'istinto ed è per sua natura apparentemente irrazionale. Il sentimento, invece...
0: La sua voce è molto bella. Anche lei mi attrae. Forse per questo l'ho guardata così a lungo.
1: Ho visto, anche se non sono del tutto sicura, è stato proprio il suo sguardo a riempirmi di emozione.
0: Posso sedermi accanto a lei?
1: È quello che desidero.
0: Questo incontro è strano. Istintivamente diffido. Nessuna donna mi ha mai detto così, al primo sguardo, di provare attrazione per me. Vorrei parlarne.
1: Non si dovrebbe mai parlare di queste cose, né in generale dei fenomeni naturali, ma del momento che lo desidera. Cosa vuole sapere?
0: Vorrei sapere molte cose.
1: Forse sono troppe. E lei mi desidera come anch'io lo desidero, e tale desiderio offusca la coscienza che entrambi vorremmo usare parlando.
0: Non ho mai usato la ragione con una donna. In modo particolare, con una donna che mi attrae. Ho sempre usato la parola, mai la ragione.
1: Ah, capisco.
0: La mia diffidenza si fa più acuta e diventa sospetto. Insomma, vorrei alcune prove di natura esclusivamente razionale sull'attrazione che esercito su di lei. Mi scusi?
1: Sì, lei non deve fare distinzione tra attrazione naturale e attrazione razionale della conoscenza. Sono la stessa cosa. Lei ed io fummo colti poco fa dal desiderio. Avremmo dovuto obbedirlo subito per rendere reale questa operazione. Non è stato possibile per contingenze, diciamo, ambientali.
0: Sono molto felice di questo incontro. È miracoloso.
1: Alt, la prego. Queste sono soltanto parole, niente affatto, conoscenza. Miracoloso, poi, in questo momento, è un termine banale. Ecco il caso in cui il desiderio si esprime con parole che non rispondono a nulla, e cioè con il vuoto. Meglio il canto, che esprime il desiderio nascente e che è stato per me motivo di grande attrazione.
0: E il resto? Gli altri motivi d'attrazione?
1: Sono le sue caratteristiche somatiche.
0: Sì, ma quali? E perché? Come posso credere così d'un tratto che lei, che è così bella, abbia scelto proprio me? E parli, la prego, delle mie caratteristiche somatiche.
1: Sono molto belle. Almeno secondo il mio concetto di bellezza maschile legato alle scienze naturali. La struttura del suo volto, come del resto quella delle sue mani, in generale di tutta la sua persona, nel suo immediato apparire come nelle movenze, rivela chiaramente la vocazione all'accoppiamento. Si direbbe che tutto in lei esprime, con infinita dolcezza, la tendenza a un fine riproduttivo. L'espressione del suo volto è bella. I suoi occhi sono quasi aguzzi nell'osservare. L'iride, la pupilla e l'intero bulbo oculare sono mossi da una voracità mai sazia che mira ad una sola, costante e ininterrotta funzione. Così il naso, molto simile a un becco, per quel che riguarda la forma curvilinea, ma morbido alle narici. La bocca, le labbra, sono fatte per esprimere l'amore. Non vedrei altra funzione. La voce ha qualcosa di aggressivo, di combattivo, un verso straziante che richiamerebbe qualsiasi femmina.
0: Lei non ha parlato né dei miei probabili pensieri né dei miei sentimenti.
1: Sono molto emozionata. Di lei non ho davanti a me nient'altro che un'immagine. I suoi pensieri, la sua intelligenza, i suoi sentimenti stanno al di là o al di dentro di tale immagine, e certamente ad essa corrispondono, ma non li conosco. Come posso parlare di ciò che non vedo, che non tocco? Lei mi attrae per la sua immagine. E lei, mi dica, le piaccio io? Posso pensare di piacerle in qualche modo e perché ora tocca a lei, mi ama?
0: Quante domande. Ho la mente confusa. I pensieri si perdono in una nebbia perché la desidero. I suoi pensieri sono molto chiari e semplici da esprimere perché si muovono su un solo piano, quello naturale e della realtà dei sensi. I miei sono intricati e difficili perché nascono dalle idee e da una realtà che non è tangibile. L'amo, l'ho amata dal primo momento che l'ho vista. Lei mi attrae irresistibilmente.
1: Perché? Perché la prego. Sente il mio cuore. Non resisto all'emozione.
0: Mi piacciono i suoi occhi, i suoi capelli, le sue labbra. Perché? Metaforici.
1: Oh.
0: Non si spaventi. Sì, lei nel suo complesso organico rappresenta per me una metafora. I suoi capelli mi ricordano una donna che non ho mai conosciuto, ma solo immaginato. I suoi occhi? Oh, i suoi occhi mi rimandano il pensiero a qualcosa che soltanto la poesia può chiarire. Potrei dire che sono limpidi, infantili, perduti, profondi, malinconici o tristi, in qualche brevissimo istante allegri o ironici. Ma tutte queste sono parole vaghe, perché essi sono ineffabili. Questa è la mia descrizione dei suoi occhi. La realtà deve filtrare attraverso il prisma delle idee, cioè della metafora.
1: Non la capisco, ma non ha alcuna importanza. Lei mi ama?
0: Sì.
1: Dimmi, ti amo.
0: Ti amo.
1: Il suono di queste parole è molto bello, anche se la parola in sé non ha nulla, è vuota.
0: Tu mi hai detto, rimproverandomi, che deve esprimere un concetto.
1: Certo, ma è prima di tutto un suono. Parliamoci. Vuoi?
0: Sì.
1: Ti piace il mare?
0: Sì, certo.
1: Picasso ti piace?
0: Molto.
1: Io ti piaccio?
0: Ma sì, ma sì.
1: E Darwin?
0: Gli esseri sani, vigorosi e felici sopravvivono e si moltiplicano.
1: È meraviglioso. Ora sono finite le domande convenzionali, ma non è ancora perfetto. Non ancora. Vieni, andiamo.

0: l'accoppiamento.
1: Abbiamo raggiunto una grande perfezione. Naturalmente è svanita, come ogni momento perfetto.
0: Potresti chiarirmi il tuo concetto di perfezione?
1: Consiste nella fusione perfetta tra coscienza e istinto, cioè nell'accoppiamento, chiamato anche amore.
0: Non è esatto, anzi, contraddittorio.
1: Perché?
0: Perché? Perché la fusione di cui tu parli è impossibile. Dei due elementi, uno, la coscienza oppure l'istinto, deve prevalere. Per cui non vi è una vera fusione, ma alternarsi di funzioni, o razionali e quindi conoscitive, o istintive. Cioè un moto pendolare che, come hai potuto notare, si svolge anche nelle estensioni e contrazioni somatiche.
1: Apprezzo le osservazioni sulla meccanica, non prive di tatto, ma non posso in nessun modo concordare sui sofismi dualistici, cioè sulla distinzione conoscenza e istinto. Resta il fatto che la perfezione è stata raggiunta. È stata raggiunta o no?
0: Sì.
1: Ora ti prego, dimmi quello che hai provato. Descrivimi minutamente le tue emozioni durante quello che tu hai chiamato con molta eleganza moto pendolare, dall'inizio alla fine.
0: Pensavo innanzitutto alle foreste tropicali, più esattamente pensavo all'odore delle foreste tropicali che il tuo profumo mi ha richiamato alla mente. Dovrei descriverti questo odore.
1: Sì,
0: è un odore che si avvicina molto all'odore di terra, muschio e muffa, che si avverte vicino alle sorgenti, attorno alla polla d'acqua, lì, in quella terra o roccia umide e tiepide, vivono le piante di Capelvenere. Le radici, imbevute d'acqua, emanano un odore molto simile al tuo. Ma non è che una parte dell'odore della foresta tropicale.
1: Insomma, il piacere che tu hai provato nell'unione con me è un piacere metaforico. Tu non ti sei in nessun modo annullato in me, ma al contrario, ti sei così allontanato da poter raggiungere per mio mezzo, come per via aerea, gli odori delle foreste tropicali.
0: E tu, dimmi, cosa hai provato? Quali sono le tue emozioni, le tue sensazioni?
1: Soltanto e sempre realistiche. Comincerò dal cervello, e cioè dal centro delle cose, dove ragione e istinto si accoppiano. Anche in questo momento provo uno stimolo qui dietro il cervello, che sarà, non lo so. Ed è qui che nasce in me la prima scintilla del piacere. Essa si irradia rapidamente su tutto il cranio, dandomi le seguenti sensazioni: un leggero brivido alla cute, che si trasmette subito alla radice dei capelli come per una forte paura; immediatamente una vampa di rossore che nasce da qui dietro il lobo dell'orecchio, si spande trasversalmente su tutto il volto e si accentua sotto gli occhi, qui dove il rossore diventa bruciante. Ma è soprattutto dalla palpebra inferiore fino alla guancia che il piacere si fissa, un formicolio leggero e diffuso. È da questo istante che la ragione si perde, si scioglie in una colata di incandescente magma che trascorre su tutto il corpo. Tre sono i punti del corpo, le antenne, per così dire, dove più intensa e quasi spasmodica si manifesta la tensione ricettiva o appetito sessuale, le labbra, in generale tutto l'apparato buccale, i capezzoli e ovviamente the thing, la cosa. Fino a questo momento il corpo è in attesa. Nell'istante in cui avviene l'accoppiamento, tale disposizione muta bruscamente. L'attesa o l'ansia fisica delle cellule, delle molecole, voglio dire, si placa. C'è in questa sopravvenuta condizione fisica una forte perturbazione psichica che scaturisce dalla conoscenza dell'oggetto medesimo che è servito a placarla. L'intero corpo è preso dalla voracità di possedere e di essere posseduto. A questo punto sopravviene la lotta vera e propria che anche tu conosci. Tale lotta consiste nel tentativo reciproco di un totale divoramento. Che hai? Perché mi guardi in quel modo?
0: Sì, che tu vorresti mangiarmi, fare un boccone.
1: Vedi, ciò che mi trattiene dal divorarti è un certo inconscio moto di reticenza o di salvazione, un punto fermo quasi religioso che permette a te e a me di rimanere in vita. Se io affondassi i denti nella tua carne, come vorrei, molto probabilmente ne morirei, divorata o stritolata dalla tua violenza ben maggiore della mia. Ed è ciò che in realtà desidero.
0: Ti è accaduto qualche volta?
1: No, ho sempre trovato uomini piuttosto deboli. In realtà la natura ha provveduto ad accoppiamenti non mortali, moderatamente mortali. Qualche ferita c'è stata, vedi?
0: Un morso?
1: Sì.
0: Non dobbiamo lasciarci mai. Mi pare che questo nostro rapporto corrisponda in certo modo a quello del primo uomo e della prima donna.
1: E la mela?
0: La cultura.
1: Certo. Del resto è questo genere di mela che ci salva dall'ingurgitamento definitivo, totalitario, che appare nella condizione primigenia dell'idea stessa dell'amore. Che è assoluta, naturale.
0: È stupendo. Ma non sarà un sogno? Un'iperbole dialettica?
1: No, non lo è. In realtà, nella lotta che ti ho descritto ora, vi è un istante in cui ti posseggo, come se il divoramento fosse avvenuto e tu fossi sparito, immerso dentro di me. Direi che questo assorbimento di te, che in forma microscopica avviene, è il momento di maggiore dolcezza, dove ogni voracità si placa e io ti contemplo nella tua infantile, ideologica, poetica debolezza.
0: Perché ideologica debolezza?
1: Perché? Lo capirai da solo, col tempo.
0: Com'è possibile tanta intelligenza? C'è del genio.
1: Non esageriamo. E allora giurami che non avrai altra donna all'infuori di me. Giuralo. Dimmi. Lo giuro.
0: Lo giuro.

0: la gelosia.
1: Ami un'altra donna, lo so, confessalo.
2: Non è vero, sono sempre con te, amo solo te.
1: Parole, menti, vergognosamente, protetto dall'ambiguità intellettuale. Il tuo sguardo è impreciso, sornione, poliforme, non lo capisco. Guardami! No, non lo capisco. C'è nei tuoi occhi l'evasiva lucentezza della menzogna. Mi tradisci e non hai il coraggio di dirlo. E questo mi fa impazzire. Impazzire, capisci?
2: Non è vero.
1: È vero.
2: No.
1: Sì.
2: No.
1: Sì.
2: Oh, basta, smettila, basta. Cosa devo fare? Come provarti che non è vero? Che non è possibile? Che è assurdo? Chiedimi qualcosa. Fatti, prove.
0: Farò quello che vuoi.
1: Non devi fare nulla. Non devi dire nulla. Non puoi provarmi nulla. Non un gesto, non una parola, nulla. Qualsiasi cosa tu faccia sarà sempre il frutto della ragione e non dell'istinto. Sarà un meschino piano di difesa. Devi solo confessare. Ami un'altra donna.
0: No, amo solo te.
1: No, confessalo. Esiste.
2: Non esiste. È un fantasma che vaga nella tua testa.

0: Dov'è? Dimmi, chi è? Dove sta? Come si chiama?
1: Non lo so, ma esiste. Il solo fatto che io la penso vuol dire che in qualche modo esiste. Se questa donna, come tu dici, vagola nella mia mente, vuol dire che esiste. C'è, non fosse altro che in forma di fantasma. Se tu costruissi col tuo pensiero un'immagine di donna che non sia io stessa, con quali strumenti e soprattutto con quali porzioni di immagini lo puoi fare se non con ricordi, bagliori di sguardi, voci, capelli, gambe, seno, sesso che in qualche modo non appartengono a donne da te conosciute o comunque viste, anche per un solo istante? Ne risulta un'immagine di donna che non ha un nome e un luogo dove il mio senso della realtà possa collocarla, cioè una chimera che se la ride alle mie spalle, un essere creato apposta da te per farmi morire di gelosia. Con quali armi posso io combattere una donna come questa che mi può stare accanto nello stesso luogo dove ci amiamo? E tu, forse, da essere spregevole quale sei, ami lei fingendo di amare me?
0: Ma non c'è, non esiste, nemmeno idealmente.
1: Traditore, ipocrita, posso io vivere, amare, fondere il mio corpo con il tuo in mezzo a una selva di metafore? Posso io dividere il mio amore per te con mille e mille immagini che affollano il mio letto, la mia mente e soprattutto la tua mente, da cui escono come nungoli di nere farfalle, presenze ideali, poetiche come tu le chiami, che io non so vedere, toccare, cacciare, ma devo solo subire. E fino a che punto io posso fidarmi del pensiero che può produrre da sé continui confronti con la realtà, vera e immaginata? Possibile che tu sia caduto vittima del pensiero, della ragione, al punto di non capire più, di non intendere più la sola voce dell'istinto, la voce della grande e ricorrente fioritura della vita. Rinuncia alla ragione, al pensiero. Sii irragionevole!
0: Non è possibile. Essa è dentro. Qui e qui. E qui e altrove. Posso strapparla via? Se potessi, lo farei. Ma come?
1: Abbandonati all'istinto. Fallo per me, per noi due. A poco, se tu ti darai tutto all'istinto, la ragione si perderà, scomparirà da te.
0: Perché dovrei abbandonare le gioie della ragione, le gioie profonde che mi ha dato e che tu stessa hai condiviso e goduto, i sentimenti...
1: I sentimenti? Cosa sono? Non esistono!
0: E l'amore? Cos'è allora?
1: È un fatto, non un sentimento. L'amore è un fatto reale! Una meccanica oscura, l'unico fatto reale e positivo in tanta glaciale estraneità a cui ormai è ridotta la vita per il veleno della ragione. La sola conoscenza che non si propone ma è unica, assoluta e possibile. C'è in questa oscura meccanica erotica, priva di leggi e condizioni razionali, qualcosa di altamente religioso. Non lo senti?
0: E la storia? Le conquiste della ragione?
1: La storia non ha più alcun senso. La storia è composta di passato e dei ripensamenti della ragione sul passato. Il passato è divorato da un presente così rapido che non permette battute d'arresto. La storia è un'ignobile conquista del male, cioè ancora e ancora della ragione.
0: Che devo fare allora?
1: Rinuncia alla ragione. Caccia lontano da te il demone del pensiero. Riacquista la fede nella natura.
0: Ma che farò tutto il giorno?
1: Ama, nient'altro. Ama, non devi fare altro.
0: Ma non potrò amare tutto il giorno. Dovrò pure fare qualcos'altro.
1: Lavorerai per potermi amare in funzione del solo desiderio di me, cioè dell'amore. Lo farai?
0: Ci proverò.
1: No, me lo devi promettere.
0: Te lo prometto. Ma ora, in questo momento, cosa faccio?
1: Amami.
2: Il litigio.

0: Aiuto! Mi strozzi! Soffoco! Soffoco!
1: Meglio morto che un cervello impotente! Sì! Strozzami! Strozzami! Su, presto, amore mio! Meglio morire! Su, stringi ancora! Ancora un poco! Così! Soffoco! Soffoco! Oh mio Dio! Com'è bello! Soffoco!
2: Cosa ho fatto? Cosa mi fai fare? Una bestia.
1: Sì, una bestia. È meraviglioso. È l'unica condizione possibile per amarci. Il tuo egoismo intellettuale non ha voluto cedere. Ha insistito nella sua superbia.
2: Ma ci sbraneremo come due animali. Ti rendi conto?
1: Solo in questo modo, sbranandoci, l'amore è completo. Tu sbranandomi e io lasciandomi felicemente sbranare. Ma non avverrà mai.
2: Perché dovrebbe avvenire? Non siamo bestie. Siamo uomini.
1: Non capisci nulla, nulla, solo la lotta continua e spietata, la violenza animale e l'acquiescenza vegetale a cui è giusto abbandonarsi. Solo questo potrà salvarci. Cos'altro ci resta da fare?
2: Esistono altre gioie degne degli uomini.
1: E quali?
2: Le gioie dello spirito.
1: E quali sono? Mostramele.
2: Il pensiero, l'arte, la storia.
1: A questo dovremmo ridurci? Magari a visitare musei, udire concerti o leggere insieme libri che saremmo pronti a gettare via, se solo il fuoco, lo scoppio di un attimo di vera passione, riuscisse a infiammarci. Ebbene, descrivimi questi piaceri dello spirito. Dimmi esattamente le parti del corpo che essi ti stimolano. Descrivimi i centri nervosi di tale piacere. Dimmi qual è la viva e vivente reazione di un quadro, di una musica, di un libro nei tuoi confronti, o meglio, nei confronti di un tuo braccio amoroso.
2: È uno stato d'animo di beatitudine interiore, di gioia, qualcosa di religioso.
1: Che significa beatitudine interiore? E poi come e fino a che punto è legata a me? Visto che dovremmo essere in due a provarla, io non la provo.
2: Sei incalzante e totalitaria.
1: Non io, tu parli con la calma del pazzo, la calma e l'assolutezza di una stupida monade.
2: Ma come dirti che ti amo per ragioni ben diverse dalle tue? Perché il tuo volto, nel suo apparire, ha diverse luci, ombre, ore del giorno e della notte, lampidi sguardi o lievi pulsazioni delle labbra, il respiro, le movenze del tuo corpo o certi tuoi abbandoni di quasi immobilità vegetale mi riempiono di gioia. Detesto la violenza di cui mi parli, l'animalesca cecità che tu vorresti vedere in me. Come dirti che tu appartieni al mondo delle idee, tale è la perfezione e la compiutezza che comunichi al mio sguardo e al mio pensiero. Sì, al mio pensiero.

0: critico d'arte, sciocco, impotente contemplatore dolce stillovista, romantico e fannullone, uomo statico. Tu non ami me, ma solo le emozioni estetiche che la mia apparenza ti può procurare. Preferirei mille e mille volte che tu mi picchiassi a sangue, i tuoi pugni, le tue unghie, i tuoi morsi sul mio corpo fino a farmi morire, piuttosto che questa spietata estetica, questa contemplazione da plenilunio. Picchiami almeno, ti supplico, picchiami, fai qualcosa, amami in qualche modo reale o fingi almeno di amarmi.
1: Ma perché tanta violenza? Perché?
0: Ma di che cosa credi sia fatto l'amore? Credi sia fatto di pensieri, di dolci incanti della ragione, ma dove vivi tu? In quale mondo? Di carne, di sangue, di cervello o di nulla? Un opaco, mortifero nulla!
1: Calmati, ti prego, calmati.
0: Io ti amo. Ti amo così come sei, privo di forza e di violenza. Forse mi illudo che in te qualche forza ci sia, che qualcosa possa nascere da un simile sonnambulo. Una forza che mi desidera col cupo odio dell'amore e mi possegga senza ragioni e mi stritoli nella morsa del suo stesso prepotente volere. Io che sono tutta realtà, che sono così felicemente materia. Ma tu ti sveglierai dai tuoi sonni intellettuali.
2: Gli oggetti. Cosa sono?
3: Oggetti.
2: Come oggetti?
3: Una quantità di oggetti, se preferisci una certa quantità di materia.
2: E cosa ne fai?
3: Supplisco con essi le tue mancanze.
2: Non capisco.
3: Sarò più chiara, visto che tu con le tue promesse non sei riuscita a darmi un minimo di quella materia che mi è indispensabile come donna per sopravvivere. Rivolgo artificialmente il mio istinto sugli oggetti.
2: Ma cosa ti possono dare gli oggetti? Ciechi, sordi, senza vita e senza ragione.
3: Per me sono molto di più. Sono materia d'amore, sono esattamente quello che tu non sei. Sono mia proprietà.
2: Ma io sono tuo, sono tua proprietà.
3: Come puoi dire d'essere mio se prima di tutto sei tu e nell'essere te stesso già in questa prerogativa di autonomia neghi il senso della proprietà? Non così questi oggetti. Guardali. Immobili, senza coscienza e senza volontà, essi sono di mia esclusiva e assoluta proprietà.
2: Io sono un uomo, un essere umano. Sono uguale a questi qui io?
3: No, sei ancora di più, sei un oggetto di cui non posso fare a meno per vivere.
2: Insomma, tu sei convinta che tutta la realtà, me compreso, è fatta di oggetti?
3: È evidente che essendo donna il primo oggetto, quello che apre la serie è l'uomo, in particolare te.
2: Non amo gli oggetti, io, né il denaro che serve a comprarli.
3: Non ami il denaro?
2: No.
3: Ma allora chi sei? Di che razza sei? Non sei un borghese, come puoi non amare il denaro?
2: Non lo amo perché mi impone la sua necessità.
3: Allora non ami nemmeno me che voglio esserti necessaria.
2: Ti amo invece, ti amo proprio perché non sei un oggetto.
3: Tu hai giurato di farmi impazzire, ora è venuto fuori anche questo, che non sei un borghese, cioè un uomo come tutti gli altri, ma qualcos'altro che non so.
2: Sono un uomo, semplicemente.
3: Però ti avverto, la mia fame di oggetti non finirà qui, diventerà insaziabile. Spenderò somme incredibili di denaro. Dovrai lavorare come uno schiavo. Ti ridurrai a una bestia da soma. Chissà che allora ti risvegli dal tuo sonnambulismo idealistico. Ritorni al naturale, ti accorga di me. Ti voglio ricondurre con tutte le mie forze alla natura. Tu mi hai costretta a prostituirmi agli oggetti. A questo è giunto il tuo amore. Cerco di placare con gli oggetti l'enorme vuoto, quasi la morte, che tu fai in me con la tua perenne assenza.
2: Ma non sarà mai finita. Nessun oggetto ti basterà mai. Neanche io.
3: Non è che tu non mi basti e che tu non ci sei. È che io non ti ho, non ti posseggo. La mia prostituzione agli oggetti, questo darmi a cose che in fondo non amo perché amo te, io lo faccio per te ancora più che per me. In quale altro modo potrei esprimere me stessa, donna, se non con il degradante ma analgesico possesso degli oggetti? Ti seppellirò sotto un tale cumulo di realtà che sarai costretto ad aprire gli occhi, presto o tardi, forse troppo tardi.

0: Neanderthal.
1: E quello chi è?
2: È un excursus fisiologico. Puoi chiamarlo allusivamente Neanderthal.
1: Ma è un uomo.
2: È un uomo, certo. Cosa vuoi che sia?
1: Ma non è un uomo. È un paradosso.
2: È anche un paradosso. Ma tutta la mia situazione con te è giunta a un punto tale che è solo un paradosso.
1: Ma è di un uomo così che hai bisogno? Se volevi un tipo così, perché hai scelto me?
2: Sono stata tratta in inganno da due cose. Il timbro della tua voce, decisamente erotico, e da una incontenibile attrazione per le idee e il pensiero, la mia parte snob, da cui però, come vedi, rifuggo.
1: Perché?
2: Per istinto di conservazione. La ragione è mortifera. E poi, per una donna, è esattamente il contrario di ciò che l'attira.
1: Ma allora, mi vuoi dire cos'è che ti attira in questo coso qui?
2: La forza, la protezione, l'animalità, la bontà passiva e un poco la mostruosità. Esattamente tutto ciò che tu non mi dai. Infine, la sua naturale disposizione a diventare proprietà. L'uomo medio che tu vedi qui sotto spoglie un poco grottesche è ciò che ti ho chiesto con tutta la forza del mio amore, di diventare. Ma tu non ne vuoi sapere.
1: Mi vorresti così?
2: No, ma vorrei che la tua ragione diventasse solo materia e dunque mia proprietà.
1: Ma io sono di tua proprietà, lo vuoi capire?
2: Non lo sei, perché pensi, rifletti e compi così un atto di riserva sulla proprietà.
0: Ma lui cosa fa?
2: Nulla.
0: Parla?
2: Poco. È una creatura dominata da necessità biologiche, le sole che contino, per le quali il linguaggio non è altro che un impaccio. Ama molto la televisione. È puntuale, obbedisce, soprattutto obbedisce, possiede organi molto sviluppati.
1: Ma lui ti ama?
2: Sì.
1: Mi tradisci?
2: No, sei tu che mi tradisci e ora mi costringi alla difesa.
1: Ma con chi ti tradisco? Con chi?
2: Con te stesso, col tuo abominevole narcisismo.
1: E per vendicarti hai il coraggio di stare con questo mostro?
2: Questo mostro mi ama, mi ama. Posso specchiarmi nei suoi occhi patetici come una donna reale, non come un'astratta metafora. Ricordalo, le sue mani, il suo corpo, le sue orecchie che si drizzano attente al suono della mia voce, i suoi fremiti muscolari, la sua infinita, meravigliosa aspirazione alla ragione, al linguaggio. Sono tutte cose che tu, povero ghiacciato prisma di matematiche e trigonometrie dello spirito, tu non avrai mai. Mai.
0: Che ha? Vuole qualcosa?
2: Vuole me.
1: Se ne vada! Ha capito? Se ne vada!
2: Attento! Ti può fare del male.
1: Allora non mi ami più?
2: Ti amo al punto di giungere a questo. Ora però vattene.
1: Dove vai?
2: Vattene!
1: Oh,

ragioniamo. Io l'amo, ma per possederla devo diventare diverso, pur restando quello che sono. Ecco il dilemma. Devo mutare fisicamente e intellettualmente, ma se lei ora si dà a un mostro, anche per dispetto, certo, per femminile vendetta, è segno che proprio la fisiologia conta, e cioè una immagine reale, materiale, ben diversa dalla mia. Ma di cosa vado parlando? È evidente che lei si basa solo su dimostrazioni di anatomia comparata e da essa ne deduce la conoscenza del tipo. A questo punto non c'è niente da fare, perché le mie mani, i miei occhi, io stesso, resteranno sempre le mie mani e i miei occhi non mutati, e lei potrà facilmente dedurre che sono rimasto quello che sono, un essere pensante, e cioè un verme della terra. Resta però una speranza, che lei mi ami proprio perché rappresento quello che sono, un uomo libero, che lei desidera violentemente di far suo, per istinto e fame di proprietà. Vuole cioè possedere la mia libertà individuale e distruggerla. Certo è così, ma su questo ragionamento io fondo ugualmente la mia relativa speranza, perché una cosa è certa: io non potrei vivere senza di lei, appunto perché lei è materia, è la realtà che mi è necessaria per vivere. Intanto è di là, col mostro, col paradosso. Oh, ragione, fermati qui, e anche tu, immaginazione, fermatevi. Eccolo.

0: Non abbandonarmi. Diventerò un uomo ombra.
1: L'hai detto mille volte.
0: Sarò tua proprietà assoluta.
1: Vuoi veramente diventare mio? Vivere in mia funzione come un oggetto?
0: Credimi.
1: Dovrai imparare. Dovrai rinnegare la ragione, la cultura e molte altre cose. Va bene. Proveremo. Cominceremo con alcune lezioni di poco conto.
2: La lezione.
1: Cominciamo dalle esemplificazioni, le più semplici, gli insetti. Nella fattispecie, il baco da seta o Bombyx mori. Guarda. Alla farfalla del baco da seta, sprovvista di orifizio boccale, non resta che il compimento della funzione sessuale. Così, tutti i suoi movimenti, tutti i suoi riflessi sono orientati verso l'atto riproduttore. Mentre il baco non è che un intestino che si muove, l'adulto non è che un organo sessuale provvisto di ali. È chiaro?
0: Sì.
1: Ora, avviciniamo la femmina al maschio. Essa rimane passiva, mentre il maschio si anima, si eccita, preso da frenesia. Turbina intorno alla femmina e batte le ali senza tregua con un rumore di ventilatore. Nella sua furia amorosa applica l'estremità addominale in qualunque punto della femmina, sui fianchi, sul corsaletto, anche sulla testa. Le due estremità ventrali si compenetrano dolcemente. L'organo copulatore, molto sottile, rigido e appuntito, si insinua nel punto adatto. Nell'incontro dei sessi, tutta l'attività spetta al maschio. Se la femmina muore, il maschio può restare giorni unito al cadavere. Il maschio si accoppia anche con un ventre isolato di femmina, purché si mantenga quest'ultimo in posizione conveniente. Un maschio a cui sia stata tagliata la testa non si accoppia. Invece, se lo si decapita appena dopo l'introduzione, il comportamento è lo stesso di un maschio normale.
0: Basta! Basta!
1: Cominciamo male!
0: Tutto ciò è inutile. Io non sono un insetto, sono un uomo.
1: Ti comporti come un uomo totalmente privo di ragione, come un pazzo, non come un animale, un insetto. E non certamente come il mirabile ed educatissimo baco da seta. Come un insetto astratto.
0: Basta, cosa vuoi che mi importi il comportamento amoroso di un insetto?
1: Parli con troppo disprezzo del mondo animale. Anche l'uomo appartiene a quel mondo.
0: No, l'uomo è un uomo.
1: È un animale altamente organizzato. E per quel che riguarda il sesso è semplicemente un animale. Degli animali bassamente organizzati, l'uomo ha la fortuna di possedere ancora gli strumenti dell'accoppiamento, quindi dell'amore.
0: Ti dimentichi sempre nei tuoi discorsi la coscienza, che fa appunto dell'uomo un animale altamente organizzato.
1: Quale coscienza?
0: La coscienza di amare la donna che si possiede. In altre parole, oltre l'impulso animale, opera la coscienza umana o storica che illumina la bassa animalità e la solleva dalla sua cieca condizione, dal magma dell'indistinto al distinto, alla conoscenza. Sviluppa nell'atto stesso dell'accoppiamento il concetto di reciproca scelta.
1: Perché disprezzi il baco da seta?
0: Perché non ha nulla a che fare con me.
1: Come non ha nulla a che fare con te? Non hai accettato la lezione. Ho scelto la più facile delle allegorie, la vita del morale e produttivo baco da seta.
0: È un insetto freddo e schifoso. Dovrei ridurmi a questo? Dovrei ridurmi a baco da seta? Regredire? Basta. Cosa sono le donne? Episodi, episodi. Solo la ragione conta. La ragione, la ragione! E tu, chi sei? Perché mi perseguiti?
1: Perché ti amo.
2: Il concetto di schiavitù.
0: Perché queste catene?
1: per dimostrarti la necessità della schiavitù.
0: Bastava il concetto.
1: Tu parti sempre dalle idee e mai dai fatti. Io al contrario. Incatenandoti si è compiuto un fatto, e cioè ti ho incatenato.
0: Vi sono catene ben peggiori di queste. Basta il concetto di schiavitù. Di per sé stesso è una catena più pesante di tutte.
1: Ora stammi a sentire. Ti rendi conto di questa necessità? Ti rendi conto che per avere un rapporto con la realtà è necessario diventarne schiavo?
0: No. Ogni rapporto deve essere libero, nascere da libera scelta, svolgersi liberamente e liberamente finire. Non saranno certo le tue catene a farmi cambiare idea.
1: Nemmeno la ragione?
0: Non usi ragione, usi fatti.
1: Ti chiedo di vivere in funzione dei fatti naturali, delle naturali espansioni della vita e della realtà nel loro procedere. Ti chiedo di adattarti alle leggi generali della materia vivente e della società che le ha organizzate. Ti chiedo di renderti schiavo di una convenzione.
0: Come? Delle leggi naturali o di una convenzione? La cosa è ben diversa.
1: E invece non è diversa affatto, anzi si identifica. Le convenzioni, al pari della natura, condizionano la tua libertà. Tu puoi obbedire o no. Se obbedisci, fai parte di una massa. Se non obbedisci, tale massa ti elimina. Se ti assorbe, per assorbirti contro la tua volontà deve ricorrere alla schiavitù.
0: Ma in sostanza, visto che non è per te, visto che non sei tu a volerlo, individualmente, perché dovrei essere schiavo?
1: Per vivere, per salvarti. E poiché io ti amo, voglio che tu sia salvo. Per essere salvo devi essere schiavo, se non mio, certo, delle convenzioni.
0: Delle convenzioni borghesi? Ma tu non sei schiava affatto. Sei bella e non convenzionale.
1: La bellezza dura poco ed è anch'essa una convenzione. Nulla sfugge alle convenzioni.
0: Ma tu sei libera.
1: Amandoti non sono affatto libera. Per di più amo un uomo che pretende di essere libero in un mondo di schiavi e che col suo concetto di libertà trascinerà anche me alla rovina.
0: Ma tu sei libera di scegliere.

0: Camuffati dietro un falso grigio, una falsa indifferenziazione. Dichiarati la formica, l'insetto che tutti siamo.
1: Vedi, non posso credere quello che dici. Penso a te come ad una creatura felice, insieme ad un'altra ugualmente felice. Penso che ciò è altrettanto naturale e assoluto del tuo assoluto naturale. Penso che noi, specie umana, siamo mirabilmente adattati all'ambiente naturale che ci circonda. Ma poiché siamo dotati di ragione, muteremo questo ambiente che è cieco e sordo, pura materia nelle nostre mani, alla nostra felicità, secondo le nostre necessità interiori e non animali. E penso che le convenzioni di cui tu mi parli sono sbagliate, contrastano nettamente con le leggi naturali e non si debbono accettare. Anzi, non si possono accettare. Come sai, io credo nelle idee. Penso che da esse possa scaturire il nostro vero ambiente naturale, più che dalla materia. Per cui anche le tue catene non serviranno a nulla.
0: Sbagli. Solo la schiavitù potrà annientare le tue idee e le catene che io ti ho imposto ti salveranno.
1: Ma tu hai mai pensato alla libertà? Sai cos'è? La conosci?
0: No, non la conosco. Ho sempre amato. Perché mi è impossibile non amare. Quando non ho amato, ero disperata. Credevo di morire. Ma poiché amo, sono schiava. Dunque non so cosa sia la libertà.
1: Non sei schiava. Tu sei libera di scegliere.
0: Ti sbagli. Non sono io a scegliere, ma una oscura attrazione, affinità elettive della materia che noi non conosciamo e che in nessun modo ci è dato di orientare.
1: Ma che cosa spinge la materia a scoprire quelle affinità?
0: La vita, la riproduzione e la vita.
1: Ma la coscienza? Il pensiero? Le idee non sono forse utili alla vita, alla riproduzione? Infatti si riproducono.
0: Per poco ancora. Comunque non nel senso autonomo che tu dai loro, non nel senso della libertà, anch'esse sono condizionate dalle convenzioni.
1: Ora basta con queste catene. Ho capito, ma ora basta. Toglile.
0: Non posso toglierle.
1: Toglile.
0: Non posso toglierle da te. Potevi non farti incatenare. Quello era il momento di disporre di te e non l'hai fatto. Del resto, anche se ti fossi opposto, le catene non sono che pesanti elementi oggettivi di una schiavitù già in atto.
1: Basta! Ora basta! Non sono uno schiavo!
0: Sei un uomo medio. Stai per diventarlo. Perdonami. Era necessario.

0: L'eliminazione.
1: È finito. Da questo momento, per virtù o magia di parola, è finito. Dobbiamo lasciarci. Disperante per me, forse per te. Felice.
2: Ti sbagli. Io non potrò vivere senza di te, mentre tu vivrai benissimo perché automaticamente mi sostituirai.
1: Non è così facile.
2: Molto più facile che sostituire un'idea. In fondo tu non fai che sostituire la materia. Un uomo vale l'altro. Per me è diverso. Io ho amato in te l'idea della donna.
1: Potrei avere, se è così, molto facilmente la medesima o un'altra idea della donna con un'altra donna. Io non potrò avere lo stesso uomo, poiché ogni materia ha una forma. Io ho amato e amo ancora la forma reale e materiale di te, non un'altra. Perciò cadrò nel vuoto della solitudine. Tu questo vuoto lo riempirai rapidamente con altre idee.
2: No, non sarà così, poiché la mia idea della donna è nata dall'incontro con te, dalla tua immagine, dalle tue movenze, dai tuoi capelli, dal tuo odore, da te, non da un'idea precedente. Al contrario, tu hai amato in me una materia trasformabile, al punto che ora, poiché non mi trasformo, mi abbandono.

0: Il mio amore per te nasce da un conflitto tra me e te, tra la materia e le idee. Il tuo concetto di schiavitù è appunto quello, di volermi ridurre identico a te per mezzo delle convenzioni. Vuoi assorbirmi interamente, anche fisicamente.
1: Ora basta. Soffro troppo. Non più parole.
0: Dimmi cosa devo fare per non perderti.
1: Hai due soluzioni. O rientrare negli schemi convenzionali, o per amore eliminarti da te. Cioè perdere del tutto la tua individualità, definitivamente, per amor mio. In quanto uccideresti con te l'idea stessa che ti sei fatto di me. Esprimeresti così un atto di supremo individualismo, un atto di libero arbitrio rispetto alla convenzione, che non è individualistica e che presto o tardi ti porterebbe automaticamente all'eliminazione.
0: Sono soluzioni assolute. Anzi, vi è soltanto una soluzione, la seconda. Poiché io posseggo quel tanto di volontà da giungere ad eliminarmi, ma non posseggo in nessun modo la volontà di trasformarmi in ciò che tu chiedi.
1: No, io non ci credo che tu non sia come gli altri uomini, come tutti che nascono, si riproducono e muoiono. È questa la convenzione che ti fa tanta paura, una legge naturale. Si muore quando si deve morire. Quando qualcosa al di fuori della nostra volontà fa di noi quello che siamo, povere e vanificanti cose dell'essere.
0: Perché allora mi chiedi di eliminarmi da me?
1: Se tu ti uccidi per me, questo tuo atto rientra nelle convenzioni, ma nelle più alte convenzioni amorose. Se ti uccidi per compiere un atto di libera volontà, dimostrerai a me che ti amo, di non avermi mai amato e di preferire la morte piuttosto che amarmi come ti chiedo di fare. Ora, pensaci, hai poco tempo, l'indifferenziazione è alle porte.
0: Aiutatemi voi, poeti. Ora dovrei liberarmi e rinnegare le idee. Se lo farò sarò salvo. Dovrei credere a tutto ciò che ho sempre disprezzato e odiato. Dovrei credere alla pura materia, all'indifferenziazione, all'uomo insetto. Qual è la realtà che ho sotto gli occhi? Un accumulo di materia insensata, un groviglio in cui non operano le idee, la ragione, ma le leggi di una materia che forse si accumula per oscure necessità. Allora, meglio morire? Se non sarò io, saranno gli altri, gli indifferenziati, ad eliminarmi con gli strumenti della convenzione. Una artificiale legge genetica che farà scomparire il mistero dell'individuo per produrre la nuova razza media. Ma non è facile rinunciare alla vita. Penso alla vita, alle sue contraddizioni, al suo mero apparire, alle sue probabili improbabilità, alle sue disarmonie nelle più alte e complesse armonie. Penso ai grandi prati di un tempo, alle notti, all'oscurità complice di tanti microscopici amori, alla dualità delle cose che si ripropongono al pensiero. Solo voi, poeti.
1: Hai deciso? Questa è una pistola.
0: Oh, imago, ti dico addio. Immagine, cioè parvenza, effimero involucro di una realtà assoluta che ho costruito con la ragione. Su di te, illusoria, passerà violento il soffio del tempo, delle cose in cui credi, degli oggetti, su un aquilone delle grandi altezze che eri ora scoria, lieve fuliggine, e piomberai nel nulla. Non così l'idea di te, essa rimarrà anche ora, quando sarà finito le cose e i contrasti e tutto tornerà allo stato di apparente equilibrio. Devo decidere, lo so. Ma forse tutto ciò non è reale, né ideale. E questa commedia non esiste.

Abbiamo trasmesso L'assoluto naturale di Goffredo Parise. Personaggi e interpreti: l'uomo Sandro Lombardi, la donna Sabina Guzzanti. Coordinamento tecnico Andrea Dellungo. Assistente alla regia Luciano Gristina. Regia di Federico Tiezzi. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della RAI.

0: Rai Radio Tech e Te. Rai Radio Tech e Te.
1: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
2: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
1: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
2: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
3: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
4: Stendhal 344, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a Genova per Palazzo Ducale, che ha organizzato una mostra su Van Dyck che sta avendo molto successo, concepita non solo per gli studiosi ma anche per il grande pubblico, ed è un invito a riscoprire i tanti Van Dyck in città. Come ci racconta la curatrice di Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, Anna Orlando, benvenuta a Radio Rai, dottoressa.
5: Grazie mille dell'invito.
4: Partiamo dall'affluenza, partiamo dal successo. Come siete riusciti a conciliare rigore scientifico con esperienza di visita, dottoressa? Qual è stata la scelta vincente nei percorsi, nell'esposizione, nel racconto?
5: Una scelta fondamentale, premesso che l'equilibrio tra queste due componenti è sempre stato un mio obiettivo molto chiaro e molto preciso. Facendo mostre da ormai tanti anni, devo dire, questo per me è un aspetto fondamentale. La prima scelta per dare questa chiave di lettura, che fosse su due binari, è quella di aver scelto di mettere le opere non in sequenza cronologica, strettamente appunto una dopo l'altra in base alla data di esecuzione o, attenzione, presunta data di esecuzione, perché poi i dipinti non sono datati e non tutti sono documentati, cioè quasi nessuno, quindi poi diventa un tema, una materia strettamente scientifica e specialistica. Quindi non una sequenza cronologica delle opere, perché al visitatore interessa poco se è del 1619 o del 1621, diciamo così, ma invece raccontare come questo pittore si evolve nella sua carriera, peraltro fulminea, perché muore a 42 anni e inizia a dipingere giovanissimo, proprio da ragazzino. Ecco, in questi sostanzialmente 30 anni di attività, come lui si evolve a seconda dei contesti in cui si trova a operare. Questo è il concept, diciamo, l'idea principale e importante, e questo è qualcosa che al pubblico piace, e il campo scientifico ci ha consentito anche di dare un taglio comunque diverso a tutte le grandi mostre che sono state fatte in passato, quindi anche per gli storici dell'arte, i curatori soprattutto, i direttori dei musei, che hanno sposato questo progetto e questa idea, consentendo ai prestiti poi in sostanza.
4: La mostra segnala già dal sottotitolo tre luoghi fondamentali della vita, della carriera di Van Dyck: le Fiandre con Anversa, dove nasce e si forma, Genova, dove fra il 621 e il 627, spero di non sbagliare le date per l'appunto, diventa pittore dell'aristocrazia, si perfeziona nel ritratto, Londra, dove sarà artista di corte per Carlo I e dove muore a soli 42 anni, poverino. Nel mezzo c'è di tutto, ci sono Roma, Firenze, Palermo, Bruxelles, Venezia, a voglia. Perché viaggia così tanto? Che cosa ci rivela del Van Dyck uomo, dottoressa Orlando?
5: Questo aspetto del viaggio, come appunto ha rimarcato lei, è anche il titolo, il viaggio di un genio. Ecco, questo, lui è un artista che viaggia tantissimo, e anche solo questo dato ci fa capire l'irrequietezza di questo giovane che vuole vedere, conoscere, sperimentare in continuazione. Quindi un'evoluzione continua della sua arte, quasi assetato, davvero inquieto, si sposta dalla sua città appena può, in realtà appena viene chiamato, perché lui la prima volta che va in Gran Bretagna, a Londra, è prima di venire in Italia, quindi quando ha 20 anni. Il viaggio in Italia con i miei studi è stato effettivamente sostanzialmente ridisegnato nelle sue tappe, tant'è vero che si è sempre pensato che Genova fosse la prima città dove lui arriva, e in realtà arriva dopo un anno e mezzo che è già stato in Italia e che è già stato, come ricordava lei, nelle città in realtà del nord, no? Quindi Roma, passa da Firenze, Venezia, Mantova, Pavia, Milano, Torino, questo prima di arrivare a Genova. Quindi abbiamo un po' ridisegnato questo viaggio. Il viaggio è una componente fondamentale della formazione di un artista. È chiaro che un artista di genio viaggia per vedere, per conoscere, ma lui non copia mai, no? Però assimila come una spugna, come possiamo fare noi, no? Che vediamo tante cose, magari non sappiamo neanche che cosa abbiamo visto, però poi ci tornano. Ecco, a lui tornano queste citazioni, questi rimandi, ma soprattutto il Mood, per esempio, lui è ossessionato da Tiziano. Tiziano lo aveva già visto nelle collezioni sia di Anversa, per esempio Rubens ne aveva, sia del re d'Inghilterra, dei grandi collezionisti inglesi di quel momento, però poi quando arriva in Italia lo va a cercare ovunque, no? È il suo maestro ispiratore, lavora un secolo prima, come sappiamo, però è proprio il suo maestro ispiratore.
4: Senta, che cosa ci raccontano invece i soggiorni genovesi della Genova del tempo?
5: Sono un vero e proprio specchio della città, perché lui a Genova realizza soprattutto ritratti ed è effettivamente la tappa più importante, la città più importante della sua carriera per l'evoluzione della sua ritrattistica, per la messa a punto di una formula un po' magica che lo farà diventare il grande ritrattista d'Europa che tutti vogliono. Questo accade a Genova e di Genova lui riflette un po' tutto. Ogni ritratto non va guardato un po' in mostra, guidiamo anche il dittatore in questo, cioè non va guardato solo perché l'artista è più o meno bravo a restituire perfettamente la fisionomia, no? Cioè non è non è semplicemente una fotografia della persona che hai davanti. Un ritratto contiene in sé, se abbiamo un ritrattista di questo livello, un'infinità di messaggi trasversali che noi storici dell'arte dovremmo anche aiutare a far conoscere, perché magari ne conosciamo l'alfabeto e il visitatore medio magari non conosce questo alfabeto, quindi ogni oggetto, ogni dettaglio ha un significato e attraverso il sistema che una immagine consente, quindi un sistema di significati che si mettono insieme in una figura, ecco, lui riesce a restituire di fatto Genova. L'aristocrazia genovese è un'aristocrazia sui generis rispetto a quella dell'Europa e soprattutto di altre corti italiane, perché non è un'aristocrazia basata sul titolo nobiliare legato a un terreno, quindi di origine diciamo feudale come radici. È un'aristocrazia di censo, cioè sei iscritto all'albo d'oro della nobiltà della Repubblica Aristocratica di Genova se sei ricco, se hai svolto delle attività che onorano la patria, se hai investito nella tua città, insomma è legata soprattutto al benessere e al potere economico, e allora poi se tu diventi nobile puoi anche svolgere delle cariche politiche, ed ecco perché tantissimi, come li chiamavano, popolare, che vuol dire non il popolo, in realtà vuol dire la borghesia, perché aspiravano a diventare aristocratici, perché in quel momento potevano essere senatori e addirittura dogi, ma insomma questo poi capita, però assumere delle cariche di governo. Ecco che noi vediamo come, per esempio, per questa middle class, questa borghesia, il ritratto di Van Dyck diventi uno status symbol, nel senso di dire io posso avere un ritratto di questo grande artista, vuol dire ti sto dimostrando che sono abbastanza ricco e quindi posso diventare nobile, no? Questo è molto, per essere sintetici. La nobiltà, l'aristocrazia, all'interno del ritratto mette tutta una serie di valori anche, per cui gli armati, perché vediamo tutti questi gentiluomini in arme? Non perché semplicemente vanno a fare la guerra, ma perché è un valore difendere la patria, per esempio, no? E così via. E quindi chiaramente poi nel ritratto viene messo tutto, un vestito di una dama col filo d'oro, con questi tessuti sontuosi eccetera, noi avevamo fatto dei calcoli, costava come una galera, una nave, quindi questo di per sé è un messaggio di potere, di ricchezza.
4: Ecco, che cosa dobbiamo cercare noi che le cose non le sappiamo all'interno di un quadro? Quali sono i simboli da decrittare?
5: Non è facilissimo perché
4: sì,
5: a volte
4: non c'è una regola, immagino.
5: Non c'è una regola perché ogni ritratto ne contiene diversi, ma faccio un esempio, il quadro di copertina, no? Quello che abbiamo utilizzato come immagine guida della mostra, è un quadro di una complessità, di una cultura incredibile, cioè al di là del fatto che io con i miei studi, dopo un anno e mezzo di ricerca d'archivio, sono arrivata finalmente a dare il nome a questi tre bambini che vengono dalla National Gallery di Londra, tre bambini genovesi, che sono emigrati, sono stati comprati dagli agenti inglesi all'inizio dell'Ottocento in una casa della famiglia Balbi e quindi battezzati Balbi Children, i bambini Balbi. Da lì si sono fatti dei tentativi perché si era capito che non sono Balbi perché non corrispondevano a nessuno degli alberi genealogici di quella famiglia. ho fatto una ricerca d'archivio per la National Gallery e finalmente ho battezzato questi bambini che appartengono alla famiglia Giustiniani Longo. E va bene, e questo è un aspetto molto interessante, soprattutto per gli studiosi, poi c'è. Però hanno dietro una storia bellissima. E allora io mi sono messa lì, proprio come dice lei, a individuare ogni singolo elemento e capire se, unito agli altri, era appunto un sistema di segni. Il bambino più grande, Alessandro, porta uno spadino. Allora, non è perché giocava alla guerra, no? È perché avere lo spadino, lui era il primogenito, quindi è il più grande, in una posizione, diciamo, predominante rispetto agli altri, ci guarda con aria quasi di sfida, no? E porta lo spadino perché vuol dire: io difenderò la mia patria e i valori della famiglia. Il bambino più piccolo tiene in mano un micellino, ma non per giocare, lo stritola. E nessuno si era mai chiesto: ma perché caspita questo va a stritolare questo povero uccellino che è esattamente al centro della tela dove si incrociano due diagonali immaginari, cioè proprio nell'ombelico, diciamo, del quadro. Quindi aveva un messaggio per forza. Io mi sono chiesta e mi sono fatta delle domande e poi ho capito che questo uccellino rappresentava l'anima di un fratellino che era morto. Ne ho trovato riscontro nell'albero genealogico e quindi tra il primo e il secondo bambino era morto un fratellino. Queste, capite che sono elementi abbastanza sofisticati, devono essere messi insieme agli altri. Allora i corvi, che non si sapeva cosa rappresentassero, sono in primo piano, i corvi sono messaggeri di morte. Il ramoscello spezzato che hanno lì sotto il becco, che cos'è? Il ramoscello spezzato è la vita che si interrompe. Quindi ci parla di morte senza che ce ne accorgiamo, con un messaggio molto molto raffinato che nulla comunque, diciamo, va a togliere della magnificenza di questa immagine, che è un manifesto di potere, di bellezza, di eleganza.

0: Uno dei fattori che contribuiscono al fascino della mostra Van Dyck l'Europeo a Palazzo Ducale di Genova fino al 19 luglio è che molte opere tornano a casa, tornano nella città che l'ha volute, qualcuna torna per la prima volta dopo 400 anni, qualcuna torna con un nome che non si conosceva prima, come raccontavamo per i bambini. Giustiniani?
1: Giustiniani Longo
0: che vengono dalla National Gallery di Londra. E allora con l'occasione parliamo dei prestiti importanti per la mostra. Dottoressa Orlando, a chi dovete dire grazie?
1: Dobbiamo dire grazie praticamente a tutti i grandi musei d'Europa. La mostra che noi avevamo appunto intitolata fin dall'inizio Van Dyck l'Europeo, mai immaginavamo che sarebbe stata europea anche dal punto di vista dei prestiti, nel senso che di fatto la più grande mostra che raccoglie su Van Dyck monografica degli ultimi 25 anni, nel senso che nel nostro secolo mai si erano riusciti a raccogliere così tanti dipinti di Van Dyck tutti insieme, e questo ovviamente ci onora molto. Dobbiamo dire grazie al Louvre di Parigi, al Jacques Marandré di Parigi, al Prado di Madrid, alla National Gallery di Londra, alle National Galleries di Scozia e Edimburgo, a Vienna, Monaco, Dresda, Anversa, insomma sostanzialmente tutti i grandi musei d'Europa hanno sposato il nostro progetto e quindi hanno detto di sì alle nostre richieste. Molti di questi quadri erano dipinti a Genova e sono tornati, molti di questi quadri erano collezionati dai genovesi anche se non erano eseguiti qua e tornano a casa, moltissimi sono in Italia in assoluto per la prima volta e alcuni sono esposti in assoluto per la prima volta, cioè il pubblico del mondo non li ha mai visti e quindi insomma siamo davvero soddisfatti.
0: Una sorpresa per il grande pubblico sarà scoprire l'arte sacra di Van Dyck, che conosciamo tutti, no? Come ritrattista di re, di gran signori, eppure lascia una crocifissione di 3 metri per 2, una pala enorme, in una chiesina, si offenderanno, della Riviera di Levante, e che voi avete portato in mostra per farla vedere appunto a tutti, al pubblico del mondo. Parliamone, dottoressa Orlando.
1: Sì, è un prestito straordinario perché chiaramente le dimensioni fanno capire quanto anche la logistica, no, di questi prestiti possa essere complicata. È l'unica pala ad altare, l'unica opera esposta al pubblico che Van Dyck realizza a Genova, in Liguria, ed è una delle due sole pale d'altare che in questi 6-7 anni che lui trascorre in Italia, appunto dal 21 al 27, come ricordava lei, in questi 6 anni lui fa solo 2 pale d'altare. E una di queste è importantissima perché è alla fine della sua carriera, dopo pochi mesi, poche settimane, lui parte da Genova e quindi torna in patria. E è un dipinto che tutti gli studiosi conoscono perché è in tutti i libri, ma nessuno studioso era mai andato in questa piccola, ha ragione, chiesetta. Ed è interessante perché è un po' quello che dicevo prima, questa è commissionata non da una grande famiglia, ma appunto da una famiglia originaria di quella zona vicino a Rapallo, di uno speziale sostanzialmente, quindi insomma che faceva queste miscele da farmacia eccetera, ma che ambiva ad essere iscritto all'Albo della Novità. È un quadro straordinario che noi mettiamo nella cappella del Doge, che è una cappella barocca con questo barocco trionfante, colorato, chiassoso della tradizione genovese, e al centro, un po' come un'apparizione, questo è un vero colpo di teatro finale per i nostri visitatori, vediamo questa grande pala molto scura, molto intensa, che fa vedere l'altro barocco, quello interiore, quello drammatico, che è appunto il barocco di Van Dyck, che è il barocco di Caravaggio, insomma, per citare un altro che fa delle opere dove attraverso questi artifici, no, di luci entra proprio dentro di noi. Ecco, la grandezza di questi artisti e Van Dyck è che ci arriva proprio dentro.
0: E allora, dopo la cappella del Doge, usciamo dal palazzo e per salutare la curatrice Anna Orlando le chiedo un itinerario in città in nome di Van Dyck. Dove andiamo?
1: Andiamo nei musei dove per scelta io non ho voluto spostare le opere di Van Dyck che sono tradizionalmente normalmente custodite, proprio per invitare i nostri visitatori ad andare a vederle nei loro musei, far conoscere in occasione anche i musei. Quindi ci sono i musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso e Palazzo Bianco, entrambi con opere di Van Dyck, Palazzo Reale con un bel ritratto di Caterina Val di Durazzo di Van Dyck appunto, e poi il Palazzo Spinola di Pellicceria, la Galleria Nazionale, anche questa con opere di Van Dyck. Quindi un invito a visitare i nostri musei e attraversare la città sostanzialmente.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori.
2: E buongiorno anche ai nostri colleghi Felice Cimatti e Luca Donati di Roma.
1: Come avete sentito, oggi Silvi Quaio è a spasso con la scienza, mentre a portare gli ascoltatori a spasso con la scienza siamo rimasti io e Silvia. E questo weekend, come avrete probabilmente avuto modo di sentire alla radio o leggere sui giornali, la conferenza sulla convenzione per la proibizione delle armi biologiche si è conclusa venerdì scorso a Ginevra e si è conclusa malissimo.
2: E infatti noi di armi biologiche oggi torniamo a parlare e ne parliamo con l'ambasciatore Mario Maiolini, che rappresenta l'Italia presso la conferenza del disarmo a Ginevra, e con l'epidemiologo dell'Istituto Superiore di Sanità Donato Greco.
1: Prima però dobbiamo assolvere a una promessa fatta venerdì scorso, dobbiamo darvi la soluzione di un piccolo quiz che i matematici del gruppo Pristem avevano posto nella nostra trasmissione.
2: E ve lo dobbiamo proprio, visto i numerosissimi email che ci avete spedito.
1: Avete risposto in tantissimi, quasi tutti in maniera corretta. Diamo solo i complimenti ai primi tre, che sono Stefano da Torino, Sabina da non so dove in realtà, e Vito da Bari. Ecco qua il problema che rienunciamo e la soluzione. Rosy Tettamanzi, venerdì da Viareggio, lei ci aveva proposto un giochino che gli ascoltatori avrebbero dovuto risolvere. Vogliamo ricordare qual era il problema?
3: Il problema era, buongiorno, che la banda Bassotti, che tutti conoscono, aveva organizzato un piano, secondo loro benissimo, ma non sapevano come misurare il tempo e non avevano nessun orologio. Allora noi dovevamo trovare come aiutarli con a disposizione soltanto due micce. Queste due micce hanno una caratteristica, o più di una: bruciano, sono uguali in lunghezza, bruciano ciascuna interamente in un'ora in modo uniforme, da qualsiasi parte si accendano.
1: A questo punto vogliamo sapere la fine del giallo, cioè se i Bassotti sono riusciti o meno a fare il colpo, ovvero come si fa a misurare.
3: Ma non ne abbiamo sentiti della banda Bassotti, forse.
1: Come si fa a misurare
3: le soluzioni?
1: Come si fa a misurare tre quarti d'ora di tempo avendo a disposizione due micce che bruciano esattamente in un'ora?
3: Esattamente.
1: Come si fa?
3: Come si fa? Vuole che glielo dica?
1: Eh sì.
3: Guardi, bisogna accendere le micce. La soluzione è di accenderle entrambe, soltanto che la prima miccia la accendiamo da entrambe le parti e quindi, siccome brucia in un'ora, quando i due fuochi si incontrano sappiamo che è passata esattamente mezz'ora. Intanto anche l'altra miccia che avevamo acceso da una parte sola è bruciata per metà, no? Perché è passata mezz'ora. Rimane una mezz'ora a disposizione. Allora noi cosa facciamo? Accendiamo l'estremità della seconda miccia, quando i fuochi si incontrano è passato un quarto d'ora. La mezz'ora più un quarto d'ora, ecco i tre quarti d'ora.
1: E i Bassotti finalmente potranno realizzare
3: ma
1: i loro
3: sogni.
1: Ma non
3: lo capiscono, noi la spiegazione gliel'abbiamo data, poi non so. Lei
1: grazie,
3: cosa dice?
1: Grazie mille a Rosy Tettamanzi.
3: Grazie a voi.

0: sono ormai all'ordine del giorno, il carbonchio è entrato a forza nelle pagine dei giornali, sono preoccupati i cittadini americani, siamo preoccupati noi. Eppure la quinta conferenza di revisione sulla convenzione per le armi batteriologiche non è andata molto bene.
1: Noi ne abbiamo parlato spesso questa settimana e ci siamo appoggiati soprattutto ad alcuni scienziati, come normalmente facciamo, quelli della FAS, cioè la Federation of American Scientists, che hanno tra l'altro partecipato al gruppo di lavoro che aveva prodotto il piano scientifico che avrebbe poi dovuto portare agli strumenti attuativi della convenzione. Hanno diramato un comunicato, questo gruppo di scienziati americani, a seguito della conclusione della convenzione. Ecco come comincia: il meeting di 3 settimane sulla convenzione è finito nel caos. Un cambiamento di posizione dell'ultima ora da parte degli Stati Uniti sulla questione chiave di dotare la convenzione di un meccanismo per le ispezioni e le verifiche ha fatto deragliare le trattative. Di fronte a questo fallimento, le delegazioni hanno deciso all'unanimità di aggiornare l'incontro dall'11 al 22 novembre del 2002.
0: Volevamo sapere che cosa avrebbero deciso e che cosa avrebbero fatto le varie nazioni di fronte a questo fallimento e quali sarebbero stati i lavori preparatori per il nuovo incontro del 2002. E per questo l'abbiamo chiesto anche a una persona che rappresentava l'Italia alla conferenza.
1: E parleremo poi con il professor Donato Greco, che fa l'epidemiologo e lavora all'Istituto Superiore di Sanità, e dovremmo averlo al telefono. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Professore, noi la invitiamo, come invitiamo i nostri ascoltatori, appunto a ascoltare quello che ci ha detto l'ambasciatore.
2: Ma volentieri.
0: Sì, l'ambasciatore Mario Maiolino, che appunto rappresenta l'Italia nella commissione permanente, la conferenza del disarmo permanente che c'è a Ginevra e che appunto faceva parte ed era a capo della delegazione italiana.
1: Ecco cosa ci ha detto.
3: La quinta conferenza di revisione della convenzione sulla proibizione, stoccaggio e diffusione delle armi batteriologiche tossiche aveva creato degli impegni fra tutti i paesi che l'avevano ratificata, ben 144, soprattutto concentrati su questi punti: di non produrre, di distruggere e di non trasferire armi biologiche e tossiche, e soprattutto aveva creato la possibilità di alcune investigazioni da parte delle Nazioni Unite. Inoltre poneva nel suo articolo 10 l'impegno a non ostacolare la ricerca e lo sviluppo a fini pacifici, questo soprattutto a vantaggio dei paesi in via di sviluppo. Il problema però fondamentale di questa convenzione erano le verifiche che al momento in cui fu stipulata nel 72 ed entrata in vigore nel 75 non erano possibili a motivo della situazione internazionale. Il problema però delle verifiche è venuto di grande attualità quando il presidente Yeltsin rivelò nel 92 che l'Unione Sovietica aveva mandato avanti un programma per la produzione di queste armi, tanto al punto che si era verificato un incidente nel 78 che aveva prodotto vari morti per casi di antrace. Per questo motivo nel 94 fu indetta una conferenza speciale mirante a creare un sistema di investigante e di verifiche per poter porre rimedio a questo problema. Pertanto la REVCOM, conferenza di revisione che si è svolta in questi giorni a Ginevra, aveva come scopo di rivedere gli articoli e di vedere cosa si potesse fare al fine di rivitalizzare quel gruppo ad hoc che a luglio era stato, diciamo, bloccato a motivo di un atteggiamento degli Stati Uniti, che ritenevano che il progetto di protocollo elaborato nel corso degli ultimi 7 anni era troppo oneroso e non consentiva delle verifiche sufficientemente intrusive.
0: L'Unione Europea, i Paesi membri dell'Unione Europea, a conclusione della 5ª conferenza, hanno espresso un profondo rammarico per gli esiti della 5ª conferenza di revisione. Perché esattamente?
3: Dunque, innanzitutto perché i paesi europei e l'Italia si sono accinti a questa conferenza di revisione con alcuni obiettivi. In primo luogo era quello di rilanciare un negoziato per conseguire delle misure giuridicamente vincolanti fra gli Stati. Inoltre era quello di mantenere valido il mandato del gruppo ad hoc, a cui abbiamo fatto riferimento prima, pur riconoscendo che però, e questo era il punto di coincidenza con gli Stati Uniti, che erano necessarie delle misure di emergenza. Però era anche necessario aprire un processo per giungere a nuovi approfondimenti su alcuni articoli determinanti della Convenzione.
0: I Paesi membri dell'Unione Europea ribadiscono il loro impegno, dicendo che l'Unione Europea era e resta l'idea di rafforzare le applicazioni della Convenzione in tutte le sue disposizioni. Quindi a questo punto la Convenzione è stata rimandata, cioè le decisioni sono state rimandate al novembre del 2002. Che cosa si propone di fare l'Unione Europea da oggi al 2002?
3: Adesso avremo un periodo che possiamo definire di riflessione. Ma rimane sempre interesse innanzitutto che di aggiungere ad un protocollo di applicazione della Convenzione, protocollo che deve essere tale da includere tutti i paesi membri delle Nazioni Unite, ma soprattutto i paesi che sono industrialmente all'avanguardia, e quindi per ammissione della stessa Cina anche gli Stati Uniti devono essere parte di questo protocollo eventuale. In secondo luogo, i paesi dell'Unione Europea metteranno in atto tutta una serie di contatti diplomatici al fine di approfondire le ragioni per cui non si è riusciti, se non la convocazione di una conferenza del 2002, non si è riusciti a creare un processo intermedio tale da giungere a quella prossima scadenza con una serie di proposte.

0: Così l'ambasciatore Mario Maiolini della rappresentanza permanente dell'Italia presso la conferenza del disarmo. Professor Donato Greco.
1: Eccomi. Perché alle Oche di Lorenz, che è una trasmissione di scienza, ci teniamo ad avere, a tornare poi dopo questo excursus politico sulle questioni tecniche. Sentivamo da Maiolini che uno dei problemi principali è quello della verifica. Ma da un punto di vista tecnico, di fronte a un'arma biologica, che cosa significa verificare?
2: Beh, il problema è colossale, ben più importante che verificare l'esistenza, non so, di un impianto atomico, cosa tradizionale per le verifiche, perché, ripeto, parliamo di armi biologiche o chimiche che sono fabbricabili anche in situazioni relativamente modeste e quindi più facilmente occultabili, o comunque sono anche facilmente simulabili in laboratori che hanno altre funzioni istituzionali correnti. Quindi, diciamo, la verifica richiede necessariamente un momento di fiducia del paese verificato.
1: Perché appunto abbiamo visto anche con i casi di antrace negli Stati Uniti è molto difficile fare rintracciare la provenienza di un agente
2: batteriologico. Non è impossibile, ma è molto difficile, in particolare quando poi questo agente, come il caso degli Stati Uniti, sia stato manipolato per farne un'arma, perché il problema non è soltanto quello di produrre l'agente chimico-batteriologico, cosa che, ripeto, è fattibile in alcuni siti, non in tutti i siti. L'arma antrace americana è un'arma già molto sofisticata che pochi al mondo sanno fare, ma il problema è che invece è relativamente facile detenere queste armi e quindi usarle anche senza averle prodotte, e casomai provenienti dal misterioso mercato internazionale, che anche se è particolarmente aperto dopo l'apertura appunto dei 25 paesi ex Unione Sovietica, dove queste cose, sappiamo per quello che stavo già detto, già giravano, insomma, ecco.
1: E a questo punto il suo mestiere, lei è da parecchio tempo che si occupa di armi biologiche, in che modo?
2: Mi occupo di malattie, no? Sì, esatto, non di armi, effetti. Perché noi lavoriamo per la salute e per la vita, non per la morte. E allora, il problema è sempre quello della sorveglianza, insomma, il problema principale di queste infezioni è, da un lato, la loro plausibilità biologica, si tratta sempre di virus e batteri noti che in qualche modo vengono manipolati. Chiaro, il caso del carbonchio è una malattia endemica della pastorizia, anche italiana fino a poco fa, era una malattia degli animali che si trasmetteva agli uomini che manipolavano animali, e che in fondo è una malattia innocente, ben curabile, che è sempre esistita per millenni. Rendere l'arma biologica significa fare una manipolazione innaturale, proprio legata a questa particolazione di sfere che riescono poi a essere così penetranti come gli Stati Uniti hanno dimostrato in questi anni. Quindi da parte nostra, e proprio anche a livello europeo, c'è una rete di allarme epidemico, ma non partorita per il bioterrorismo evidentemente, ma partorita proprio perché la sorveglianza epidemiologica è lo strumento di difesa prioritario di tutti i paesi, in particolare poi lo è voluto essere dopo Maastricht per l'Unione Europea.
1: Ecco, ma sistemi che, come stava dicendo, sono pensati non per far fronte a uno specifico rischio terroristico, ma per quello che capita normalmente sul nostro pianeta, sono adattabili al caso invece di una diffusione interna.
2: È il punto in cui stiamo lavorando. Proprio mercoledì, dopodomani, c'è un'ennesima riunione a Bruxelles proprio per discutere di attività di ricerca per migliorare le conoscenze in questo settore, che lei ha precisato bene è molto delicato, perché di fatto i nostri sistemi potrebbero essere troppo poco sensibili per rilevare attacchi di bioterrorismo. Non sono stati costruiti per questo. È evidente però che avere le conoscenze di base della situazione epidemiologica di una malattia è l'elemento fondamentale per la sua difesa. Se noi sappiamo, tanto per fare un esempio, quanta gente in Europa è suscettibile a un'infezione da virus del vaiolo, possiamo pensare a un piano di difesa. Se nemmeno lo sappiamo, è evidente che qualsiasi cosa capita potrebbe essere un'ecatombe. Quindi, diciamo, i sistemi di difesa si basano sulla sorveglianza epidemiologica. Ammetto pienamente che i sistemi finora in atto sono ancora pesanti, non sono abbastanza sensibili per rilevare un attacco di bioterrorismo che teoricamente potrebbe avvenire in qualunque sito del continente.
1: L'attualità, l'attenzione dei media sul riguardo al problema degli attacchi con armi biologiche è molto diminuita adesso rispetto a qualche tempo fa, quando c'è stato il boom, diciamo così, dell'antrace. Eppure i governi si stanno proprio muovendo ora per cercare di fare qualcosa. Un epidemiologo come lei, come vede queste decisioni, alla fine, queste non decisioni prese a Ginevra? In qualche modo hanno un po' così vanificato il lavoro di tanti scienziati?
2: Devo dire che c'era scetticismo anche prima, perché di fatto, ripeto, la sorveglianza e la verifica dell'uso di armi patologiche richiede necessariamente una fiducia totale, no? Noi abbiamo avuto purtroppo episodi nel passato, è stato citato dall'ambasciatore l'incidente di Sverdlovsk in Russia, ma l'ambasciatore avrebbe potuto citare l'altro caso in cui sono stati trovati virus del vaiolo nel pattume di un istituto di ricerca di Mosca, questo pochi anni fa, quindi diciamo, il livello di certezza assoluta non c'è mai stato sulle armi biologiche. Certo, una convenzione darebbe serenità. Noi insistiamo sul fatto che la difesa contro gli attacchi di bioterrorismo non si può costruire nell'emergenza, ma che invece è necessario che i paesi si dotino in maniera costante di un piano stabile proprio in tempi di pace contro il bioterrorismo, così un po' come è stato fatto anche in Italia per la protezione civile. Forse qualcuno ricorderà che siamo andati avanti per tanti terremoti senza avere una struttura, poi finalmente nell'82 mi pare abbiamo costruito la protezione civile, che si è rivelata utile poi per mille occasioni. È la stessa cosa per il bioterrorismo, soltanto un sistema di sorveglianza permanente può dare una qualche risposta, altrimenti i paesi dovranno intervenire dopo che almeno il primo attacco, quindi la prima epidemia, è già avvenuta, quindi già a contare morti e feriti, insomma.
1: Un'ultima domanda, professor Donato Greco. Gli agenti biologici che potrebbero essere utilizzati in forma di arma sono innumerevoli, sono tantissimi. Come si fa e chi e come decide quali sono effettivamente più rischiosi?
2: Sì, dunque, non sono tantissimi, perché, ripeto, un agente per essere usato deve avere alcune caratteristiche, per esempio il fatto di poter diventare un'arma, cosa che non è facile per molti di questi agenti che invece hanno strade naturali. Quindi, diciamo, noi abbiamo delle liste nazionali ed internazionali, e il chi lo fa, ci sono commissioni nazionali in Italia, ce ne sono, Protezione Civile e Sanità, ma anche internazionali, cito quella dell'OMS, ma anche della Comunità Europea, che in qualche modo costruiscono scenari di probabilità e quindi fanno degli elenchi non tanto in base alla forza del germe, ma in base alla probabilità verosimile di un attacco terroristico. Questo segue una, diciamo, un'attività scientifica che era già iniziata per motivi bellici, insomma, quindi perché queste cose sono state già studiate da parte di chi voleva usarle per aggredire, non soltanto per difendersi. Adesso siamo invece nella fase in cui dobbiamo studiare sistemi per difenderci da possibili attacchi di queste cose. È chiaro che il livello di probabilità ha dei gradienti, da 0 a 100, e quindi, diciamo, a seconda della posizione del gradiente, alla fine un agente viene classificato in diverse qualità. C'è un problema di qualità, cioè, è chiaro che molti casi di carbonchio sono un problema grave ma controllabile, anche perché c'è un antibiotico, eccetera. Un solo caso di vaiolo diventerebbe un problema forse poco controllabile, no? Quindi diventerebbe una catastrofe mondiale.
1: Grazie mille, anche con un po' di amarezza, professore Donato Greco dell'Istituto Superiore di Sanità. Buon lavoro.
2: Arrivederci, grazie a lei.
1: E sempre in tema di guerra, una segnalazione da parte di un gruppo di scienziati invece che in Italia, in collegamento con la Russia, si occupano di problemi di disarmo, ed è il Landau Network. Oggi e domani, 10 e 11 dicembre, a Villa Olmo a Como, si tiene un simposio, La guerra e le rotte del petrolio, organizzato dal Landau Network alla Villa Olmo, in via Cantoni 1 a Como. E un'altra segnalazione: ieri si è aperta a Ouagadougou in Burkina Faso, la 12ª conferenza internazionale sull'AIDS e le malattie a trasmissione sessuale in Africa, un tema che ci riproponiamo di seguire per voi e che tutto sommato non abbiamo ritrovato sui giornali di oggi, che non abbiamo fatto in tempo a leggervi.
0: E quindi vi rimandiamo a domani, salutando e ringraziando Mario Maiolini, l'ambasciatore italiano, il nostro ospite Donato Greco dell'Istituto Superiore di Sanità, Massimo Bozzoni che ci ha mandato in onda e il nostro regista Alberto Fognini.
1: A domani.

until the break of day. Let me see you make 'em smile.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la cosa.

RAI Radio Tachetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si lasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Tommaso d'Aquino, il più importante filosofo della cosiddetta scolastica medievale. Il termine scolastico viene dal greco e significa letteralmente istruito in una scuola. Questo è qualcosa che noi oggi diamo per scontato. Ma già ai tempi dell'Impero romano, la creazione di istituzioni formative, regolate da una propria lex autonoma e con un preciso percorso di formazione volto a sviluppare capacità retoriche e argomentative, rappresentava un privilegio appannaggio di chi iniziava il proprio percorso verso l'assunzione di cariche importanti nella burocrazia imperiale, il cosiddetto cursus honorum. Chi però cercò di innovare e allargare tale istituzione fu Carlo Magno, che promosse la creazione di un sistema di tante scuole in tutta Europa, allo scopo di favorire l'istruzione delle genti, garantendo un sistema formativo dai contenuti sostanzialmente standardizzati, funzionale alla compattezza del Sacro Romano Impero che egli aveva rifondato. In questo senso si era appoggiato a una struttura già preesistente, il sistema delle abbazie dei monaci benedettini, che erano riusciti a ottenere un alto grado di penetrazione nell'Europa del tempo. Questa rete di monasteri e di scuole divenne il vero sistema di circolazione della cultura nel Medioevo e permise, tra le altre cose, la formazione di un ceto di specialisti della conservazione e diffusione di questi saperi. I magistri delle scuole e poi delle università. Da un punto di vista culturale, il cristianesimo aveva fornito un grosso assist alla filosofia, alleviandola dal peso di fornire all'individuo un preciso percorso di individuazione del senso della vita e di compimento esistenziale individuale, e inquadrandola nel suo sofisticatissimo network di formazione quadri, per così dire, le aveva dato nuova vita, ponendola al suo servizio come rinforzo intellettuale necessario per stabilire il posto che il cristianesimo stesso doveva avere nell'intero sistema della conoscenza umana. Questo ovviamente significava porre la filosofia al servizio di una religione, ancilla teologie si diceva, ma significava anche, e meno ovviamente, riservare alla filosofia una forte autonomia operativa nel promuovere e incrementare il sistema generale della conoscenza del mondo. La filosofia diventava necessaria per mostrare la razionalità del sistema umano di credenza religiosa.

0: Nella puntata di oggi sarà nostro ospite il professor Donaldo Vendemiati, membro della Pontificia Accademia di San Tommaso e professore ordinario di filosofia umorale presso la Pontificia Università Urbaniana, che ringraziamo molto per aver accettato il nostro invito. Passiamo alla prima domanda. Qual era, per sommi capi, la struttura educativa del Medioevo cristiano e che ruolo assegnava alla filosofia nella formazione culturale degli studenti?
1: Innanzitutto bisogna dire che noi chiamiamo Medioevo un'epoca lunga 10 secoli. È evidente che la struttura educativa degli inizi sia molto diversa da quella che troviamo verso la fine di quest'epoca. Alla caduta dell'Impero Romano, quando comincia il Medioevo, le uniche strutture che restano in piedi sono quelle ecclesiastiche. Sono esse a costituire le scuole. Le scuole cominciano come scuole cattedrali in cui il maestro è il vescovo che forma il suo clero per le parrocchie, poi le scuole parrocchiali, le scuole abbaziali, quando il movimento monastico benedettino, prende piede, si introduce. Così, quando Carlo Magno istituirà le scuole, la scuola palatina, i maestri e il materiale testuale saranno sempre di provenienza benedettina. Le scuole tentano, nella prima fase, di riconquistare i programmi dell'istruzione romana, che erano articolati sullo schema delle sette arti liberali, il trivio, ossia le discipline che noi chiamiamo letterarie, la grammatica, la retorica e la dialettica, e il quadrivio, ossia le discipline che noi chiameremmo scientifiche, cioè aritmetica, geometria, musica e astronomia. Questa sostanzialmente è la filosofia insegnata nell'Alto Medioevo. Essa è un sapere di base che ha valore propedeutico rispetto alla sacra dottrina, cioè alla teologia nel senso moderno del termine. La teologia consiste sostanzialmente in uno sforzo di penetrazione e di comprensione della sacra scrittura ed è a servizio di questo sforzo che si pone innanzitutto la grammatica per comprendere, letteralmente il testo sacro, quindi la retorica per la predicazione. E poi, con ruolo sempre crescente nel corso dei secoli, la dialettica, ossia l'arte di ragionare sui testi. Queste arti liberali, quindi, sono subordinate al mistero cristiano, che è la sapienza che ha il compito di orientare tutto il resto dello scibile. Così, quando all'inizio del secondo millennio sorgono le prime università, queste sono caratterizzate sempre dalla presenza di almeno due facoltà, cioè la facoltà delle arti che assolve appunto a un ruolo propedeutico, il ruolo propedeutico della filosofia, e poi la teologia che costituisce il culmine del sapere.

Protagonista emblematico di tale processo è stato proprio il figlio del conte Landolfo di Aquino, quel Tommaso le cui doti intellettuali emergevano sin da bambino, quando era capace di ripetere le lezioni degli insegnanti, meglio degli insegnanti stessi. Quel Tommaso che volle farsi frate domenicano nonostante il parere contrario della sua famiglia, che non lo voleva membro di un ordine mendicante, lui, figlio di uno dei più importanti conti dell'Italia centrale, e che per questo lo recluse in un castello per quasi un anno. Quel Tommaso, autore di oltre 80 opere di filosofia e teologia, ma che scriveva malissimo, e per questo era costretto a dettare i suoi scritti ai suoi segretari, e dico segretari al plurale, perché la sua rapidità di pensiero era tale che riusciva a dettare anche a due o tre segretari in contemporanea. Quel Tommaso che veniva schernito dai suoi compagni di corso, che lo chiamavano bue muto, ma i cui muggiti, come chiaramente aveva intuito il suo maestro Alberto Magno, risuonano potenti ancora oggi. Quel Tommaso, insomma, che ha portato la filosofia scolastica a livelli di sofisticazione e precisione inconcepibili per molti del suo tempo. Andiamolo allora a conoscere un po' meglio questo bue muto della filosofia. Tommaso, settimo figlio del conte d'Aquino Landolfo e della nobildonna teanese donna Teodora, della famiglia napoletana dei Caracciolo, nasce a Roccasecca fra il 1225 e il 1226. Non c'è accordo preciso nella storiografia tomista. Come da tradizione, essendo il figlio più piccolo, era destinato alla carriera ecclesiastica. Per questo il padre lo inviò come oblato, pagando anche una certa cifra, nell'abbazia benedettina di Montecassino. Qui imparò i rudimenti delle lettere, leggere, scrivere e far di conto, e si accostò alla vita religiosa dei benedettini, organizzata secondo la famosa regola ora et labora. L'abbazia però era oggetto di contesa, anche bellica, fra il Papa e il famoso imperatore Federico II, e allora il papà di Tommaso pensò bene di trasferirlo a Napoli, presso quello studium generale che l'imperatore aveva lì costituito per formare la sua classe dirigente. A Napoli però era stato da poco inaugurato anche un convento da parte di un ordine mendicante che subito affascinò il giovane Tommaso, i Domenicani. Nel 1244 fece ufficialmente il suo ingresso nell'ordine tramite vestizione e i suoi superiori, intuito il grande talento intellettuale del giovane, pensarono bene di mandarlo a studiare a Parigi, dove vi era la facoltà teologica più importante e prestigiosa del tempo. La famiglia, però, come abbiamo detto, non era particolarmente contenta del fatto che il giovane rampollo di una famiglia nobile potesse entrare a far parte di un ordine mendicante. Così i fratelli, durante il trasferimento a Parigi, lo catturarono e lo rinchiusero per un anno nel castello di famiglia di Monte San Giovanni Campano. Nonostante tutti i tentativi di fargli cambiare idea, Tommaso rimase fermo nella sua idea e nel 1245, in occasione del Concilio di Lione, in cui il Papa Innocenzo III ufficializzò la deposizione dell'imperatore Federico II di Svevia, Tommaso tornò a Napoli dai suoi confratelli. Da lì venne finalmente mandato a studiare, prima a Parigi, dove ebbe come maestri i grandi Sant'Alberto Magno e Alessandro di Ales, e come compagno di studi l'altro grande santo, Bonaventura da Bagnoregio. E poi, al seguito di Alberto Magno, di cui era divenuto assistente, si trasferì a Colonia, dove per ben 4 anni approfondì le sue conoscenze teologiche, assistendo alle lezioni del suo grande maestro. Alberto riconosceva ormai le grandi qualità del suo giovane allievo, così tanto che lo propose, nonostante non avesse ancora compiuto i 29 anni necessari, per il posto di baccelliere, una specie di professore a contratto odierno, a Parigi. Qui il clima intellettuale non era così tranquillo come a Colonia. Erano nel pieno due polemiche aspre che segnarono gli anni parigini di Tommaso. La prima polemica era relativa alla libertà di commentare i testi di Aristotele durante le lezioni. Una libertà non da tutti accettata, in quanto i libri del filosofo di Stagira
erano pieni di passi non completamente coerenti con la rivelazione cristiana. L'altra polemica era scoppiata perché i professori laici di Parigi, invidiosi del successo delle lezioni dei professori appartenenti agli ordini mendicanti, che in virtù del loro stile di vita così rigoroso nella frugalità di costumi e nella perseveranza nello studio, attraevano numerosi studenti. Quindi protestarono ufficialmente presso l'università, chiedendo addirittura l'espulsione di questi docenti mendicanti. Qui Tommaso iniziò a farsi le ossa nella polemica teologica, difendendo gli ordini mendicanti dalle accuse di eresia, così bene da ottenere la fiducia papale che gli concesse la cattedra di teologia, insieme al suo compagno Bonaventura, a soli 31 anni. I due giovani talenti della teologia divennero poi anche consiglieri del re di Francia.

0: La disputa era un momento fondamentale sia del percorso educativo degli studenti che imparavano i testi anche imparando a disputare sulle loro questioni problematiche, sia del processo di diffusione del sapere, in quanto le dispute pubbliche erano occasioni ghiotte per assistere alle performance dei grandi maestri del tempo. Qual era lo statuto epistemologico di tali strumenti filosofici e perché erano così fondamentali?
1: Dunque, la disputa nasce dalle domande che gli studenti pongono al maestro durante la lezione, che originariamente significa lettura, quindi commento del testo sacro. Per ragioni pedagogiche, spesso il maestro evita di dare una risposta direttamente alle questioni poste, alle domande poste dagli studenti e procede innanzitutto a precisare la domanda, ponendo un'alternativa, cioè si formulano due tesi, delle quali che sono in contraddizione tra di loro, quindi una sola delle due può essere vera. La classe viene quindi divisa in due gruppi, ciascuno dei quali deve elaborare gli argomenti a favore dell'una o dell'altra tesi, argomenti sintetici, logicamente strutturati. Questa è la parte dialettica della quaestio. Ad essa segue l'esposizione magistrale che determina la soluzione e in conclusione, alla luce di quanto determinato dal maestro, si risponde, c'è un assistente del maestro che si chiama Baccelliere, che risponde punto per punto agli argomenti addotti nella parte dialettica. San Tommaso esprime la necessità pedagogico-didattica di questo procedimento, lui dice proprio per istruire gli uditori, inducendoli a capire la verità di cui si tratta. E allora dice, in questo bisogna basarsi su delle ragioni atte a investigare la radice della verità e a far conoscere in che senso è vero ciò che si dice. Altrimenti, aggiunge Tommaso, se un maestro determina la questione con la semplice enunciazione dei testi, l'uditore si convincerà che la cosa è vera, con un atto di fede, sottinteso, però non acquisterà di essa nessuna scienza o intelligenza e se ne andrà a mani vuote. Ecco, questo dice Tommaso proprio in una questione sulla questione. Nel medesimo contesto, però, San Tommaso fa presente che vi sono anche altre dispute, il cui scopo non è didattico, ma dottrinale, non sono quelli appunto tra gli studenti, ma tra i maestri. Ed è quanto accade quando alcuni mettono in dubbio una verità affermata da altri. Quando sorgono in ambito teologico, dice Tommaso, in queste dispute si deve ricorrere soprattutto alle auctoritates, cioè ai testi autorevoli accettati da coloro con i quali si discute. Ma se gli interlocutori non accettano nessuna autorità, perché al tempo di Tommaso c'era anche questa situazione, con gli averroisti e con i musulmani, d'altra parte, non accettano nessuna autorità, allora bisogna ricorrere alle ragioni naturali per convincerli, cioè bisogna fare filosofia. E Tommaso è intimamente persuaso che ogni verità, da chiunque sia detta, viene dallo Spirito Santo. Per questo bisogna amare disinteressatamente la verità in modo spassionato, ricercandola e accogliendola dovunque essa si possa manifestare, quindi evidenziando al massimo l'universalità della verità. In questo senso, appunto, è importante vedere come Tommaso sa mantenere il legame organico tra filosofia e teologia, pur evidenziando la necessaria autonomia di cui la filosofia e le scienze devono godere per potersi applicare in modo efficace ai propri campi di ricerca. La filosofia e le scienze non partono da auctoritates, non partono da rivelazioni, non desumono i propri principi dalla sacra dottrina e in questa autonomia non c'è alcun pericolo per la fede, perché la verità, qualunque verità, purché sia verità, è da Dio. Il lavoro filosofico, quindi, proprio nella disputa, viene svolto sulla base della ragione naturale. In questo costituisce l'autonomia del filosofo cristiano Filosofo che quando attende formalmente al proprio lavoro usa i suoi strumenti di indagine, cioè le scienze, la ragione naturale, per una verifica di tutte le opinioni, compresa quella prospettata dalla fede.

0: Tommaso poi tornò una decina d'anni in Italia per insegnare a Napoli e poi a Orvieto e Roma. Sono gli anni in cui approfondì la sua conoscenza delle opere di Aristotele e in cui cominciò a scrivere le sue famose Summe teologiche. A causa di alcune polemiche che le sue dottrine avevano causato a Roma, Tommaso tornò a insegnare a Parigi, dove trovò un clima ancora più frizzantino della prima volta. C'erano gli idealisti agostiniani a contestare una visione razionalista della fede. C'erano ancora gli avversari degli ordini mendicanti, ma c'era soprattutto l'esponente di spicco della facoltà di lettere, Sigieri di Brabante, che nelle sue lezioni affermava la natura non spirituale dell'anima umana e la possibilità della ragione di contraddire la fede restando entrambe vere. Tommaso si trovò costretto a sfidare intellettualmente tutti questi avversari, sia pubblicando libri, sia affrontandoli direttamente in dispute pubbliche. In ogni caso ne uscì vincitore e molte tesi dei suoi avversari vennero dichiarate eretiche anche grazie e sulla base delle sue analisi teologiche. Nel 1272 lasciò definitivamente Parigi e tornò in Italia perché, incaricato dal suo ordine, di organizzare un nuovo studium di teologia a Napoli. Furono anni di grande lavoro intellettuale, ma furono anche gli anni in cui rinunciò a diventare arcivescovo per continuare a vivere in povertà e studio. Studio che però venne interrotto l'anno dopo a causa di una visione mistica che gli impedì di scrivere altro, in quanto, sono parole sue, non posso più. Tutto ciò che ho scritto mi sembra paglia in confronto con quanto ho visto. La morte lo colse l'anno dopo, mentre era in viaggio per partecipare al Concilio Ecumenico di Lione. Non è un'esagerazione dire che Tommaso ci ha lasciato la più imponente e solida architettura di mutuo sostegno fra fede e ragione per il cristianesimo storico. Tommaso accetta da Aristotele un presupposto fondamentale. Ogni nostro atto di conoscenza non può che iniziare dall'osservazione ragionata di ciò che vediamo nel mondo attorno a noi. La ragione lavora sui dati dell'esperienza. Il punto, aggiunge Tommaso, è che quanto dimostra la ragione sulla base delle sue regole di funzionamento logiche non può entrare in contraddizione con i contenuti della rivelazione cristiana, che è, dal suo punto di vista, assolutamente vera, data la natura sacra del messaggero di quella rivelazione. Quindi sarà compito della ragione, i cui principi di funzionamento egli deriva dal sistema aristotelico, mostrare la compatibilità di quanto essa deriva con quanto la fede rivelata insegna. Ed è quello che Tommaso per tutta la sua vita farà. Mostrare che il miglior metodo di comprensione della natura disponibile al tempo, il sistema aristotelico, può integrarsi col miglior generatore di senso esistenziale e provvidenziale generale dell'epoca, la fede cristiana. Tommaso utilizza i concetti aristotelici di materia e forma per spiegare il senso di essere di tutti gli individui del mondo, sia viventi che non viventi. Ognuno di loro è individuato da una certa materia di composizione e determinato da una certa forma sostanziale che gli consente di avere un certo numero di proprietà essenziali o meno. Nessuno escluso, nemmeno l'uomo. Lo snodo fondamentale nel sistema aristotelico è il fatto che tutti gli individui del mondo terrestre non sono esenti da cambiamenti nella struttura delle loro proprietà, proprio in virtù della loro composizione materiale che li rende soggetti ad alterazione senza alterare la loro più determinata natura formale. Ognuna di queste alterazioni, la prima e più fondamentale, è proprio quella di venire all'esistenza, è causata da un qualche altro individuo che, agendo, mette a sua volta in atto la latente potenzialità di trasformarsi dell'individuo che viene alterato. Più semplicemente, il ciclo del divenire della natura è retto da una struttura causale. Quindi, ogni alterazione è causata in una serie potenzialmente infinita di cause. Ma, assume Tommaso, seguendo Aristotele, non può essere davvero infinita questa serie di cause, perché altrimenti l'intera comprensione dell'universo sarebbe incompleta. Per Allora si inventa un procedimento di dimostrazione dell'esistenza di una prima causa divina dell'esistenza del mondo, seguendo cinque percorsi che, muovendo dalla constatazione di fatti della natura, che necessitano di una spiegazione causale, arrivano all'affermazione dell'esistenza di una prima causa dell'universo, che è ciò che a questo stesso universo dona l'esistenza. Il creatore, il Dio che le sacre scritture insegnano essere l'essere in sé, perfetto, creatore di tutto l'esistente. È arcinoto che Tommaso presenta delle prove razionali dell'esistenza di Dio e che queste prove sono, come si dice, a posteriori, ovvero che partono da fatti e dati che i nostri sensi ci presentano nell'esplorazione del mondo. La cosa singolare è che Tommaso parla di loro come di vie possibili, per giungere a non poter dubitare dell'esistenza di un Dio unico a fondamento dell'intera realtà. Bene, professor Vendemmiati, perché Tommaso ci parla proprio di vie che, come ogni strada, appunto, stanno lì ferme, in un certo senso ad aspettare che qualcuno le percorra? Perché l'argomentazione razionale viene paragonata proprio a un percorso?
1: Dunque, io partirei da questo fatto, cioè accade comunemente ancora oggi che la domanda esiste Dio si è avviziata da un errore di fondo, cioè si parte dall'esperienza religiosa storica delle grandi religioni monoteistiche per asciugarle dei loro elementi specificamente religiosi per distillarne un dio dei teisti e quindi chiedersi se un individuo con quelle proprietà esista o non esista, o meglio, se abbia un'esistenza reale o fittizia. Questo percorso è impraticabile. La ricerca filosofica di Dio non è la ricerca su un individuo del quale già conosciamo o immaginiamo le caratteristiche, come immaginiamo le caratteristiche del mostro di Loch Ness o dello Yeti o degli alieni, di cui ci chiediamo quali prove abbiamo per dichiararli realmente esistenti. Beh, in questo caso dovremmo partire da un concetto dell'individuo che cerchiamo, mentre noi non abbiamo e non possiamo avere nessun concetto di Dio indipendentemente dalla domanda sulla causa di tutte le cose. Intesa come ricerca della causa prima del mondo, la questione di Dio è il tema filosofico per eccellenza, la prima grande domanda tematicamente filosofica di cui abbiamo testimonianza fu espressa da Talete in questi termini: qual è il principio, l'archè di tutte le cose? Non il principio di questo o di quell'altro fatto, poniamo della generazione di una determinata specie vivente, eccetera, ma l'archè di tutta la realtà, il principio da cui si generano tutte le cose. Qual è il fondamento comune delle cose che sono? Che cosa è l'essere grazie al quale le molte cose esistenti sono? Ecco, le cose del mondo manifestano, ci dice Tommaso, alcune caratteristiche di cui esse stesse non possono essere causa. Sono soggette al movimento, sono contingenti, agiscono ordinatamente, eccetera. Queste proprietà non sono deducibili dalle cose stesse, richiedono una causa esterna, cioè l'esistenza di un primo motore immobile, di un essere necessario, di un'intelligenza finalizzatrice, eccetera. Si tratta di diverse istanze che non possono che essere una sola e medesima realtà. E tutti lo chiamano Dio. Si tratta di una realtà che sta oltre l'orizzonte dell'esperienza comune, una realtà che permane misteriosa e che però esige di essere in qualche modo affermata e conosciuta a partire dalla nostra. La nostra esperienza, infatti, soprattutto quando esaminata dal punto di vista esistenziale, richiede in un certo senso l'ascesa a una verità che la trascende. Questa è la via, ecco, la verità del totalmente altro, radicalmente misterioso, che tutti chiamano Dio. Intesa in questo senso, L'esistenza di Dio non è un problema, è la soluzione al problema dei problemi, cioè al senso della realtà. E questa è una strada che ogni uomo, se pensa fino in fondo, prima o poi intraprende, che poi arrivi al termine, questo non è garantito, però la strada sta lì, come lei diceva, no? Pronta per essere percorsa.
0: Quindi, per Tommaso, la ragione insegna che l'oggetto della fede cristiana è un contenuto comprensibile razionalmente in un processo dal basso verso l'alto compiuto dalla filosofia, mentre la teologia percorre quello inverso, consentendo la comprensione pubblica di quasi tutti i contenuti della rivelazione. In estrema e brutale sintesi, la combinazione tomista del sistema aristotelico con la rivelazione cristiana consegna un universo concepibile e spiegabile razionalmente come creato da un creatore provvidente, buono, onnipotente e perfetto. Tutti gli enti di questo universo sono creature, uomo compreso. Ma, insegnano le scritture, l'uomo è a immagine e somiglianza con Dio. Che significa questa cosa? Come si può rendere conto razionalmente di questa affermazione senza cadere in una contraddizione logica e senza abbracciarla per solo e acritico fideismo? Tommaso, usando il sistema aristotelico in maniera profondamente rigorosa ma originale, riesce a districare questo nodo. L'uomo è, come sappiamo, combinazione di materia e forma. Essendo un individuo vivente, la sua forma sarà un'anima. Un'anima che lo metterà in grado, in virtù della sua forza determinante, di vivere una vita che gli consenta di compiere processi razionali. Un'anima razionale, appunto. Tramite questi processi, l'uomo è in grado di comprendere la natura dei vari oggetti, materiali e non, ma questi processi non sono localizzati in nessun organo specifico del corpo, perché, se lo fossero, la natura corporea degli organi, esposta alla corruzione materiale, gli impedirebbe il corretto funzionamento. Così invece non avviene. Quindi l'anima razionale non è materiale e quindi può sopravvivere al decadimento del corpo materiale. Questo stratagemma intellettuale permette a Tommaso di asserire ragionevolmente la natura immortale dell'anima umana, una cosa però che per certi aspetti sostenevano anche i filosofi greci. Il passo ulteriore che Tommaso fa, fondandolo razionalmente e quindi rispondendo implicitamente all'ilarità dell'Areopago di Atene quando San Paolo sostenne la medesima cosa, è affermare che queste anime immortali, coerentemente con quanto indica la rivelazione, dovranno necessariamente e ragionevolmente riunirsi coi loro corpi specifici, perché, nonostante la loro natura sia immateriale, il loro funzionamento necessita di uno specifico supporto corporeo. In questa maniera Tommaso dimostra la ragionevolezza della resurrezione dei corpi affermata dalle scritture, giacché il funzionamento delle anime razionali è la loro specifica forma di vita, quindi questa risurrezione permetterà una vita eterna a immagine e somiglianza appunto del loro creatore. La grandezza del filosofo Tommaso è proprio quella di riuscire a fondare filosoficamente la compatibilità di una struttura di senso che riesce a inquadrare la vita umana in un progetto di spiegazione provvidenziale della storia, una struttura che si è dotata di una infrastruttura educativa potente per la diffusione del suo messaggio, fra scuole, università, abbazie, monasteri, vescovadi, ordine, eccetera. Con la migliore struttura epistemologica di inquadramento del reale, nell'ottica di raggiungere una sua comprensione, presumibilmente vera e ben fondata logicamente. Un'impresa titanica, ma, come aveva predetto il suo maestro Alberto Magno, i muggiti del bue muto si sarebbero sentiti da una estremità all'altra della terra.

0: Siamo giunti alla fine della nostra puntata. A questo punto chiederei al professor Vendemmiati un punto finale sul pensiero e sulla figura di Tommaso dal punto di vista della contemporaneità. Che cosa ha ancora oggi di nuovo da insegnare questo grande maestro con la sua lucida argomentazione a riguardo delle grandi questioni filosofiche ed esistenziali che rimangono lì, sullo sfondo delle nostre vite?
1: Ah, io direi che il primo importante insegnamento riguarda proprio il senso della filosofia, il senso dello studio filosofico. In alcuni contesti accademici, soprattutto italiani, lo studio della filosofia viene ridotto a storia del pensiero, a un'esposizione di dottrine altrui, prive di rilevanza per la vita reale. Nella lettera a una professoressa della scuola di Barbiana di Don Milani si dice, non si capisce se al professore di filosofia gli vanno bene tutti o non gli va bene nessuno dei pensatori che presenta. Questo, a mio giudizio, è uno dei motivi principali del disamore, dell'incomprensione che tanti studenti mostrano nei confronti della filosofia. San Tommaso ci dà una chiara lezione di metodo affermando, cito, che lo studio della filosofia non è finalizzato a conoscere ciò che gli uomini hanno pensato, ma qual è la verità delle cose. Fine della citazione. E questo mi sembra fondamentale. Un altro problema scaturisce dalla divisione cartesiana, di cui noi siamo figli, tra sapere scientifico e materie umanistiche. La filosofia dove si colloca? Nel secolo scorso, nel Novecento, sono emerse due prospettive contrastanti, quella analitica, che tende a ridurre la filosofia a pensiero calcolante, scientifico, e quella continentale, che tende a dissolversi però in forme aforistiche, poetiche, direi quasi sciamaniche, un sapere incontrollabile, indeterminato, quindi in ultima analisi incomunicabile. Bene, San Tommaso è maestro di un pensiero che è al tempo stesso scientifico e umanistico, ma scientifico perché umanistico? Rigoroso e logico, pur rifiutando di ridurre se stesso a mera interpretazione del fattuale o a indagine ristretta a determinati campi del sapere umano, delle sue strutture. Una certa mentalità contemporanea mira a screditare tutto ciò che non rientra nel paradigma epistemologico delle scienze naturali, analitiche, che tendono a ridurre l'esistente alla dinamica delle subparticelle fisiche. Però se ci si lascia irretire nei lacci del riduzionismo non si coglie il reale, ma soltanto un'astrazione. Il pensiero di San Tommaso ci aiuta a capire che il reale è di natura olistica e quindi è afferrabile solo con un tipo diverso di approccio conoscitivo, un approccio che assuma una dimensione sapienziale, che si ponga come un'indagine sul senso ultimo e globale dell'essere, un'indagine rigorosa. Serve a poco insistere sulla fondatezza e sul limite delle varie branche del sapere umano se non si tracciano le coordinate per l'unificazione del sapere e dell'agire, se non le si introduce in una convergenza verso uno scopo, verso un senso. È il dramma del postmoderno, è la frammentazione, no? Ecco, questa dimensione, c'è bisogno quindi urgente di una dimensione sapienziale, proprio davanti alla crescita, tra l'altro, enorme del potere tecnico dell'umanità. I mezzi tecnici, preziosissimi, sono però mezzi che necessitano di un chiaro orientamento a un fine. Quando il fine non è chiaro, i mezzi si rivelano in tutta la loro potenza distruttrice. Quindi è necessaria una filosofia capace di trascendere i dati empirici e di giungere, nella sua ricerca della verità, a qualcosa di assoluto, di ultimo, di fondante. La realtà e la verità trascendono il fattuale, l'empirico. San Tommaso insegna che l'uomo possiede e può conoscere questa dimensione, possiede i mezzi e può conoscere questa dimensione trascendente, questa dimensione, vogliamo dire la parolaccia, metafisica, la può attingere in modo vero e certo, benché imperfetto, benché analogico. In questo senso la metafisica non è vista come un'anti-antropologia, perché è proprio la metafisica che consente di dare fondamento al concetto di dignità della persona in forza della sua condizione spirituale. Ovunque l'uomo scopre la presenza di un richiamo all'assoluto e al trascendente, lì gli si apre uno spiraglio verso la dimensione metafisica del reale, nella verità, nella bellezza, nei valori morali, nella persona altrui, nell'essere stesso. E penso che questa sia, in ultima analisi, la grande lezione che possiamo attingere ancora oggi da San Tommaso.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche per

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti

ruba qualcosa a se stesso. Perciò io mi dico, finché sorriderò, tu non sarai perduta. Ma queste

0: Rai Radio Techete.
1: Scritto e diretto da Giovanni Fago, il tempo libero del commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 25 puntate. Giulio Ferro, in pensione da un anno, vedovo, legato alla sua vecchia casa che affaccia sul porto e sui tetti dei Carrugi, amante della bella letteratura, appassionato di Friedrich Dürrenmatt e dell'opera lirica, cuoco provetto, ha un bellissimo legame col nipote Giulietto e con la figlia Anna, che lo spinge a scrivere un romanzo poliziesco sui casi irrisolti. Ma soprattutto Giulio Ferro è e sarà poliziotto per tutta la vita. Quanto vi riproponiamo racconta proprio di un vecchio caso, solo in parte risolto, che il commissario Ferro, interpretato magistralmente da Omero Antonutti, torna a studiare con l'aiuto dello storico amico Santini, archivista capo della questura, a cui dà voce uno straordinario Armando Bandini.

Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 19ª puntata.

0: Senta, Enrico, lei quanti anni aveva quando avvenne il delitto?
1: Quasi 11. È un'età in cui si capiscono molte cose.
0: E gli altri pensano che uno è solo un ragazzino e forse non vale la pena di interrogarlo. È questo che vuol dire?
1: No, non voglio rimproverare nessuno. Forse allora è stato meglio così. Io mi sono deciso a parlarle solo dopo le minacce ricevute da mio padre.
0: Suo padre ha ricevuto minacce? Ora?
1: Sì, dopo la sua visita. Hanno telefonato intimandogli di non incontrarsi più con lei.
0: Con me?
1: Già. Non so come l'abbiano saputo.
0: Hanno buona memoria. Adesso capisco.
1: Che cosa?
0: Ah, una cosa da poco. Hanno avvisato anche me.
1: Ha ricevuto minacce?
0: Mi hanno sventrato le gomme della macchina.
1: Un avvertimento classico.
0: La voce della persona che ha telefonato a suo padre non sa come fosse.
1: Non è mio padre che ha parlato con lui. La telefonata l'ha presa mia madre.
0: Mi sa dire qualcosa sulla sua voce?
1: Anche se era contraffatta, le inflessioni erano decisamente meridionali.
0: Posso immaginare chi è stato. Comunque si tranquillizzi. La telefonata a suo padre era un avvertimento a me. Ma continui il suo racconto.
1: Io avevo quasi dimenticato tutto. Veramente avevo voluto dimenticare. Ogni tanto il ricordo di quei giorni riaffiorava e poi scompariva di nuovo. Quando poi ci hanno mandato via da Magnasco, tutto si è fatto più lontano e indistinto.
0: Lei era già grande allora?
1: Sì, avevo 16 anni. Studiavo fuori del paese.
0: Torniamo ai suoi ricordi.
1: Si tratta della mattina stessa in cui fu uccisa la povera signora Olga. Io ero andato nel bosco. Quel giorno non c'era scuola. Ad un certo punto, in prossimità della radura dove poi fu trovato il cadavere, sentii delle voci concitate.
0: Voci maschili?
1: No, erano voci femminili, ma parlavano in tedesco.
0: In tedesco?
1: Sì, mi sembrò strano. Allora mi sono avvicinato, cercando di non fare rumore, e attraverso un cespuglio vidi le due donne.
0: Le due donne?
1: Sì, la signora Olga e Grete, la governante di Guido. Sembrava che litigassero. O forse era la lingua tedesca che mi dava questa impressione. Fatto sta che discutevo una voce abbastanza alta. Ad un certo punto la signora Olga ha dato uno schiaffo alla governante.
0: Questo lo ricorda bene?
1: Benissimo, perché mi sono spaventato e sono scappato via.
0: Ed è tornato subito alla villa?
1: No, non subito. Avevo paura e non sapevo cosa fare. Sono stato anche tentato di riavvicinarmi e guardare ancora.
0: Già, se l'avesse fatto forse ora non staremmo qui a parlare.
1: Sono tornato a casa dopo un bel po'. Sa, la tenuta del Poggio dei Tigli è grande e anche il bosco. La casa del custode dove abitavano i miei genitori è un po' distante dalla villa patronale. A loro non ho detto nulla.
0: Ma quando è stato scoperto il delitto?
1: Io l'ho saputo solo nel pomeriggio. Ero da un mio compagno di scuola che abitava in paese. Allora ho avuto veramente paura.
0: E non ha raccontato ai suoi genitori ciò che aveva visto al mattino?
1: Veramente ho provato a dirlo a mia madre, ma mi ha subito zittito. Mi ha detto che ero un moccioso e non dovevo mischiarmi nelle cose che riguardavano i padroni. Anzi, mi ha raccomandato di tenere la bocca chiusa.
0: E la nurse, Grete, l'ha vista quel pomeriggio?
1: Sì, di sfuggita. Mi sembrava normale. Io me ne stavo in disparte perché temevo di essere stato visto nel bosco.
0: Quindi questa cosa non l'ha raccontata a nessuno, allora?
1: Sì, c'è stata una persona alla quale ho confidato quel segreto.
0: E chi?
1: Eugenio. La sartina che veniva spesso alla villa. La conoscevamo bene. Faceva qualche lavoretto anche per noi.
0: Eugenia Valentini. E dove l'ha incontrata?
1: Alla villa. È venuta qualche giorno dopo a portare del lavoro. Io avevo bisogno di confidarmi con qualcuno. Mi è sembrata molto turbata da quello che le ho detto. Quasi terrorizzata. Però anche lei mi ha detto di non dir niente a nessuno.
0: Quando lei ha parlato con Eugenia, vi ha visto qualcuno?
1: No, almeno non credo. Gliel'ho detto mentre saliva in macchina per andar via. Sul piazzale non c'era nessuno.
0: E che cosa ha pensato quando ha saputo della morte di Eugenia?
1: Al momento non ho collegato i fatti. Tutto era così incredibile. La nostra zona è sempre stata molto tranquilla. E fatti del genere si leggevano solo sui giornali. Poi mi è venuto in mente che le due cose potevano essere in relazione. Ma dopo pochi giorni fu arrestato il geometra Mario Flores. E allora ho deciso di dimenticare ogni cosa. Avevo troppa paura.
0: Lei conosceva anche Flores?
1: Ma non ero in confidenza con lui. Era riservato, taciturno.
0: Lei sa che c'era anche lui alla villa quella mattina?
1: Sì, l'avevo visto arrivare. Poi non l'ho più incontrato.
0: Era anche lui nel parco e fu lui a trovare il cadavere.
1: Forse era da un'altra parte. Le ho detto che il bosco e la tenuta sono molto estesi. Può succedere di non incontrarsi.
0: Aveva mai parlato con lui?
1: Molto di rado. La cosa che ricordo è il pallone che mi regalò per il mio compleanno. Un pallone vero di cuoio. Ci giocavo con i miei amici. Ed ero orgoglioso di portare io il pallone per le nostre partite.
0: E quando fu arrestato e accusato del delitto di Eugenia, cosa pensò?
1: Non potevo crederci. Ma allo stesso tempo ne provai quasi sollievo. Sai egoisticamente che non avrei avuto più motivo di aver paura. E poi a quell'età certe cose si superano facilmente.
0: Ma non si dimenticano.
1: Infatti, è come se le avessi riposte in un cassetto segreto. Con il tempo riemergono, anche contro la nostra volontà. Nei sogni, magari.
0: Non ha mai sentito l'esigenza di parlarne fino ad ora?
1: Gliel'ho detto. Quelle minacce fatte a mio padre mi hanno molto turbato. Ho pensato che ci fosse qualche legame con quei fatti. Forse c'era ancora qualcosa di misterioso.
0: E in effetti quella vicenda non fu mai realmente chiarita. Del resto il professor Orsi Morelli era una persona importante, con amicizie influenti. E un delitto non è mai una pubblicità gradevole.
1: A proposito del professore, c'è una cosa che sono venuto a sapere per caso parecchi anni dopo, quando già lavoravo. Non so se è importante, ma mi è restata impressa.
0: Di che si tratta?
1: Io lavoro all'intendenza di finanza a Torino. Ma prima sono stato qualche anno all'ufficio imposte, ramo successioni.
0: E allora?
1: Mi imbattei per caso in una pratica, un ricorso contro un accertamento, mi pare, o una cosa simile. In breve, mi capitò di esaminare il dossier sulla successione ereditaria della povera signora Orsi Morelli. Un patrimonio molto cospicuo, roba di qualche miliardo dell'epoca.
0: E il maggior beneficiario fu il professore, immagino.
1: Infatti. La posizione fiscale del professore a quel momento era molto modesta. Uno stipendio di insegnante e qualche consulenza. Ma con l'eredità gli sono piovuti addosso svariati palazzi, terreni, titoli, azioni, partecipazioni e una notevole collezione d'arte. Dipinti, sculture e oggetti.
0: Un buon movente per un delitto, non crede?
1: No, non volevo dir questo. Non mi permetterei. Del resto, essendo il marito, ne poteva godere ugualmente i vantaggi.
0: Non le è mai capitato di ascoltare litigi, discussioni tra i due coniugi?
1: Personalmente no. Sì, sapevo che discutevano spesso e anche vivacemente. Qualche volta ne parlavano i miei genitori, ma io non ci facevo troppo caso.
0: Quindi non ricorda qualche commento dei suoi genitori?
1: Veramente no. Solo una volta ricordo che i miei dissero qualcosa del genere. Se la signora lo farà, la pacchia è finita per lui. Ma credo che loro lo abbiano detto alla polizia in quei giorni.
0: Sì, mi pare.
1: Deve considerare che io non posso avere molta simpatia per il professore. In fondo è lui che ha cacciato mio padre da Magnasco e non ho mai saputo il perché. Ma forse è stato meglio così.
0: Senta, Enrico, in un'eventualità ancora remota, lei sarebbe disposto a ripetere dinanzi a un magistrato le cose che mi ha raccontato?
1: Ma certo, commissario. Io non ho più 11 anni. E in fondo ho un po' di rimorso a non aver parlato allora. Solo vorrei che i miei genitori rimanessero fuori da tutto questo. Sono vecchi. E mio padre, l'ho visto anche lei com'è ridotto.
0: Di questo può star certo, la capisco perfettamente. E poi non ce ne sarebbe bisogno. Lei non ha mai conosciuto il nuovo custode del Poggio dei Tigli?
1: No, commissario. Io non sono più tornato al Poggio da quando lo abbiamo lasciato quella mattina di novembre.
0: Bene. Senta, Enrico, mi permette di invitarla a colazione a quel ristorante sul fiume proprio qui al Borgo Medievale?
1: Con piacere, commissario. Ma vorrei avere io l'onore di averla mio ospite.
0: Assolutamente escluso. Intendo far valere i miei diritti di anzianità, se lei non s'offende. Questo borgo medievale mi ha sempre molto attirato, anche se è tutto fasullo.
1: Pensi, commissario, io vivo a Torino e non ci vengo mai.

0: Avevi ragione, Ugo. Barnes è un poliziotto simpaticissimo. Mi ha confermato che il commendatore Orsi Morelli, oltre ad acquistare in proprio alcuni pezzi, partecipa alle aste come emissario di terzi acquirenti. Probabilmente l'organizzazione.
1: Quindi abbiamo la conferma del collegamento con gli altri anelli della catena. Adesso ascolta. In base al sequestro del carico di droga e alle intercettazioni telefoniche, forse siamo in grado di ricostruire un primo schema operativo della banda. Ci sono i fornitori esteri che spediscono la merce in Italia.
0: E probabilmente in altri paesi.
1: Certo, ma noi ora indaghiamo sul versante italiano. Ad un certo punto entra in gioco il meccanismo delle aste. Ma come sistema più sofisticato per il riciclaggio dei proventi del traffico di droga.
0: Cioè, invece di usare il lavaggio bancario pure e semplice, la merce viene pagata, diciamo così, in natura, con pezzi d'antiquariato, quadri, sculture, argenti e simili.
1: Che si ritrasforma successivamente in denaro. Il passaggio attraverso le banche avviene in ogni caso, ma con i pezzi d'arte è perfettamente pulito. Fatture regolari della casa d'aste, certificati di autenticità delle opere, espertise e permessi di esportazione, tutto in piena regola.
0: Naturalmente l'organizzazione ha bisogno di esperti qualificati e accreditati. E Orsi Morelli è un'autorità indiscussa nel campo. Garantisce la bontà e la redditività degli acquisti.
1: Secondo me, Ennio, il suo ruolo, per quanto riguarda l'Italia, va anche al di là della semplice consulenza tecnico-artistica. Dopo la cattura dello yacht abbiamo ritrovato la carcassa bruciata di una macchina, una Fiat Tipo, che aspettava i compari presso il porticciolo della villa abbandonata.
0: Sì, ed è stata anche identificata con il numero di telaio.
1: Infatti, abbiamo scoperto che era la stessa macchina che Giulio Ferro ci aveva segnalato tanto tempo fa e che aveva visto nel giardino della villa di Magnasco.
0: Bene, il collegamento mi sembra evidente.
1: La società intestataria della macchina ha sede presso lo studio legale Marchisio, che è anche il consulente commerciale di Orsi Morelli.
0: È possibile allora che lo studio Marchisio sia la base operativa pulita di tutta l'organizzazione?
1: Perlomeno del suo ramo italiano. Abbiamo messo i loro telefoni sotto controllo, ma un po' tardi. Dopo l'operazione del sequestro si sono fatti molto prudenti. Credo che dispongano di una linea pulita.
0: Questo significa che hanno protezioni notevoli.
1: Sto cercando di far mettere sotto intercettazione anche quella linea.
0: Beh, insomma, Ugo, se non c'era Giulio Ferro e quella sua idea bizzarra di indagare su quel vecchio delitto, forse avremmo faticato un bel po' prima di individuare questa rete internazionale di narcotraffico.
1: Ah, questo è certo, ma adesso viene difficile perché bisognerà agire di concerto con le altre polizie per evitare che si aprano troppi buchi nella rete. È per questo che ancora non ho potuto mettere il naso in quella villa di Magnasco. Secondo me, lì troveremmo qualche sorpresa interessante.
0: Neanche Ferro è riuscito ad entrarci.
1: È peggio. Qualcuno ha fiutato che lui c'entra in qualche modo in tutta questa faccenda e gli ha inviato un avvertimento mafioso. Pensa che gli hanno sventrato tutte e quattro le gomme della sua auto.
0: Oh, questo non lo sapevo.
1: E forse era a Londra. Gli ho raccomandato di starsene un po' tranquillo per qualche tempo, ma non credo che lo farà. Pronto, Roncagli?
2: C'è il commissario Ferro che la desidera.
1: Ah, bene, me lo passi.
2: Subito.
1: Pronto, Giulio?
3: Ciao, Ugo.
1: Lupus in fabula. Ero qui con Finardi e parlavamo di te.
3: Spero non mi abbiate troppo malmenato.
1: Ma te lo puoi immaginare. Ma dove sei? Ti sento un po' lontano.
3: Sono a Torino, un viaggetto di piacere.
1: Sì, figurati se ci credo. Hai scoperto qualcosa?
3: Nulla di importante. Solo vorrei che facessi qualche ricerca su una persona. Si chiama Rosario Caputo. È il custode attuale della villa di Magnasco.
1: È incredibile. Sembra che abbia ascoltato la nostra conversazione.
3: Manca solo di fare il profeta o l'indovino. Senti, Ugo, vorrei che indagassi anche sui suoi precedenti, non solo personali, ma anche la famiglia, la provenienza, che facevano i genitori. Insomma, non devo insegnarti nulla.
1: Lo farò immediatamente. Puoi anticiparmi qualcosa?
3: Credo sia stato lui a rovinarmi il treno di gomme.
1: D'accordo, Giulio. Quando torni a Genova?
3: Sono già alla stazione, sto per rientrare. Ci vediamo presto.
1: Ciao. Hai sentito, Ennio? Forse abbiamo un altro filo da tessere.
0: E chissà che non sia quello decisivo.

Abbiamo trasmesso la 19ª puntata di Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Enrico Bertone, Massimo Palazzini, Ugo Roncagli, Luigi Di Berti, Finardi, Brizio Montinaro, centralinista a questura Gianfranco Cifali. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

0: Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 20ª puntata.
1: Ho riflettuto molto prima di telefonarle, ma poi ho deciso che non potevo tenere per me quanto da dirle. Mi rivolgo a lei soprattutto come a un padre, se questo non la offende.
2: Oh, tutt'altro.
1: È tornato mio fratello, Guido.
2: Ah, bene.
1: All'inizio mi ha dato una grande gioia, ma poi giorni fa ci siamo visti, siamo andati insieme a Magnasco. Lui voleva assolutamente che lo accompagnassi. Il poggio dei tigli, il luogo della nostra infanzia.
2: Una bella idea per ritrovarsi.
1: Mi ha detto una cosa terribile. È sieropositivo.
2: Ne siete sicuri?
1: Purtroppo sì, è tornato per questo. È entrato in osservazione per alcuni giorni all'ospedale San Martino, dal professor Parisio.
2: Come ha contratto il virus?
1: Non lo sa bene neanche lui. Credo che abbia fatto uso di droghe in passato. E poi una vita sregolata, avrà fatto qualche sciocchezza. Lui sostiene che le malattie come questa avvengono anche per ragioni psicologiche.
2: Beh, non ha torto.
1: Sembra che non gli importi più di vivere. È già rassegnato, ma molto sereno. Pronto al grande viaggio, come mi ha detto. Ha voluto trasferirsi a Magnasco, l'unico luogo dove è stato felice.
2: E ora è alla villa?
1: Ora è in ospedale, in osservazione. Ma quando sarà dimesso e inizierà la terapia, vuole andare a vivere là. Ma non è solo questo che volevo dirle. Con mio fratello abbiamo parlato di tante cose e anche della morte di nostra madre. Mi ha accennato a un particolare che ha fatto nascere in me un sospetto atroce. Le avevo detto l'altra volta che mio padre si era risposato a Zurigo con una giovane signora conosciuta dopo la morte di mia madre.
2: Sì, mi sembra.
1: Ebbene, io quella donna non l'ho mai conosciuta. Sapevo appena vagamente il suo nome, Ilse. Ma mio fratello l'ha conosciuta per quel breve periodo che ha trascorso a casa di mio padre. Non andava d'accordo con lei.
2: Mi sembra naturale.
1: Ma la cosa strana è un'altra. In realtà la seconda moglie di mio padre, a detta di mio fratello, era Grete, la nurse di Guido al momento del delitto, quella che stava con noi a Magnasco, e non la Ilse di cui mio padre aveva parlato a tutti.
2: Quando l'avrebbe rivista suo fratello, quella donna?
1: Forse un 3 o 4 anni dopo, in una vacanza tra un anno scolastico e l'altro del collegio. I due non si potevano soffrire. E lui mi ha detto che trovava strano come una persona che era stata gentile con lui quando era piccolo avesse potuto così radicalmente cambiare.
2: Forse suo padre ha pensato che, dato il precedente rapporto, suo fratello e la matrigna avrebbero potuto convivere pacificamente.
1: Ma c'è un'altra cosa. Riguardando le carte di famiglia, ho ritrovato una lettera di mio padre alla zia Viola, nella quale le annunciava che Grete, la nurse, rientrata in Germania dopo la tragedia, era morta in un incidente automobilistico.
2: E quando sarebbe avvenuto tutto questo?
1: Ora non ricordo bene la data della lettera, ma circa un anno e mezzo dopo il delitto.
2: Quindi suo padre si sarebbe successivamente risposato con la signorina Grete, la nurse di suo fratello, ma facendole assumere un'altra identità ufficiale, quella della fantomatica Ilse.
1: Stando alle parole di Guido sarebbe proprio così.
2: Lei ha qualche fotografia della signorina Grete?
1: Sì, credo di avere delle istantanee fatte allora alla villa con Guido piccolo. Ce n'è una, mi pare, in cui Grete appare piuttosto chiaramente.
2: Potrei chiederle di prestarmi quella foto per qualche giorno. Vorrei farne una copia.
1: Certamente, commissario. Lei cosa ne pensa di tutto questo?
2: Intanto posso capire il trauma che ha provocato in lei. Perché, e mi scusi la franchezza, da tutto questo potrebbe emergere una responsabilità di suo padre in quel delitto. Anche se fosse così, dal punto di vista penale non ci sarebbero più pericoli di incriminazione, essendo intercorsa la prescrizione.
1: Lei si rende conto di quanto io sia combattuta?
2: La capisco benissimo, ma io credo ancora che la voce della coscienza debba prevalere su tutte le altre. Ancora una cosa. Da quanto tempo lei non ha notizie della seconda moglie di suo padre?
1: Molto tempo. Credo persino che qualche anno fa mio padre abbia divorziato da lei, Credo si fosse trasferita a Ginevra, in una villa che mio padre le aveva regalato.
2: Se lei mi consente, visto che mi ha parlato come amico, potrei fare qualche indagine assolutamente riservata. Lei ha la mia parola che sarà la prima ad essere informata dei risultati. E poi starà a lei decidere.
1: La ringrazio, commissario. Sapevo di poter contare su di lei.
2: Mi faccia avere al più presto quella foto, per favore.
1: L'avrà oggi stesso. Posso dirle una cosa?
2: La prego.
1: In modo confuso, inquietante, ogni tanto sono stata assalita da questo sospetto. Che mio padre avesse qualcosa a che fare con l'uccisione di mia madre. Ma l'ho sempre respinto. Lei, commissario, l'aveva intuito fin dal nostro primo incontro. Ed io mi sono ribellata all'idea.
2: Ognuno di noi ha svolto il proprio ruolo. Lei quello di figlia, io quello di poliziotto. L'unica cosa importante è la verità.

0: Commendatore, sarà bene che lei resti un po' nell'ombra per qualche tempo. La cattura del Corriere su quello yacht ci sta mettendo in seria difficoltà.
1: La ringrazio del consiglio, avvocato Marchisio. Lei ha notizie di mio figlio?
0: A me non ha ancora telefonato, ma è a Genova. Anzi, ha fatto una visita improvvisa a Magnasco insieme con la signora Carla. Me lo ha comunicato Rosario. Lo hanno messo un po' in imbarazzo, ma se l'è cavata bene. Ci sono notizie un po' più gravi. Felipe mi ha comunicato che stanno per inviare un altro carico.
1: Ma non avevamo stabilito di rallentare?
0: Certo, certo. E poi questa volta hanno scelto di inviarlo via aerea.
1: Ma sono pazzi.
0: È quello che ho detto anch'io. Ma Felipe mi ha garantito che il mezzo è di assoluta sicurezza. Un jet executive appartenente a persona al di sopra di ogni sospetto.
1: E mi sembra comunque imprudente.
0: Sento un'atmosfera molto pesante dappertutto. Si figuri che fermavano le macchine anche a questa frontiera. Evidentemente hanno avuto disposizioni e qualche soffiata. Per questo è meglio che lei non rientri per ora. Anzi, io le consiglierei addirittura di lasciare Monte Carlo per una zona più sicura.
1: Deve essere successo qualcosa negli ultimi tempi. Tutto è andato sempre così liscio, mai un problema, le spedizioni all'estero sempre in regola e così pure gli arrivi. A quel porticciolo saranno arrivati almeno 12 carichi. Qualcuno ha messo un sasso nell'ingranaggio. Mi torna in mente una cosa. Quel tale che è venuto tempo fa a Magnasco, un commissario, mi pare. Deve essere cominciato tutto da lì.
0: Non credo che c'entri nelle nostre faccende. Poi laggiù non si è fatto più vedere.
1: Non so, ma quell'episodio mi ha sempre inquietato.
0: Ad ogni buon conto, Rosario gli ha fatto recapitare un avvertimento. Una piccola cosa per ora, ma che dovrebbe avere funzionato.
1: Forse bisognava fare qualcosa di più.
0: Il problema vero è quello della nostra organizzazione. C'è un carico pronto a Magnasco nella grotta, già perfettamente rifinito, e dovremmo spedirlo. Ma data la situazione, conviene star fermi ed aspettare.
1: Comunque, il carico dovrà partire entro pochi giorni, i destinatari già lo aspettano.
0: Lei ha riparlato con il generale Günther?
1: Sì, anche lui è d'accordo su un breve rinvio. Ma la macchina è grossa e noi siamo solo una delle sue volte ruote. Non possiamo rallentare troppo, altrimenti lo squilibrio può far saltare tutto. Ho visto le foto dell'ultimo carico. Il maestro ha fatto un ottimo lavoro.
0: Straordinario. Viste da vicino sono ancora più credibili. Una meraviglia.
1: Non è consigliabile tenere il carico troppo fermo. Appena possibile lo faccia partire, avvocato. I documenti sono tutti in ordine, mi pare.
0: Sì, ma io sento per la prima volta il fiato dei cani da caccia sul collo. Dobbiamo essere prudenti. Se ne vada per un po'. Si trasferisca su quell'isoletta delle Antille. Là è più difficile essere localizzati.
1: Va bene, ci penserò.

partite da Salerno per Milano è in arrivo al binario 7. Direttissimo proveniente da Salerno per Milano.

0: E allora, Santini, te l'aspettavi questa trasferta in Germania?
1: Commissario, lei è come le sirene, non si riesce a resistere alle loro lusinghe.
0: Qualche giorno di ferie fuori dalla tua prigione di carte ti farà bene. E poi te l'avevo promesso che ti avrei portato con me in uno dei miei viaggi. Per avere la tua compagnia mi hai persino obbligato a rinunciare all'aereo.
1: Ah, troppe cose insieme non potevo farle. Ho paura dell'aereo. E poi sul treno si ha più tempo per parlare, esaminare il da farsi. Adesso mi spiegherà meglio cosa andiamo a fare a Francoforte.
0: Ma certo. Ieri ho ripescato al telefono un mio vecchio collega della polizia tedesca. Un tipo molto simpatico e in gamba, vedrai, anche lui in pensione. Gli ho spiegato che avevo bisogno di trovare delle notizie a proposito di un incidente d'auto avvenuto tanti anni fa e che forse celava un mistero. Gli ho dato tutti gli elementi che avevo e lui mi ha promesso di fare una ricerca. È un tipo che assomiglia un po' a noi due.
1: Uno che sa fiutare la polvere degli archivi e che ha la passione per i misteri.
0: E in più voi due avete una cosa in comune.
1: Conosciamo il tedesco.
0: Appunto, io non sono mai riuscito ad impararlo. Una specie di rifiuto, determinato forse dall'occupazione tedesca del 43. Insomma, non mi è mai entrato in testa.
1: Sono contento di partecipare a questa spedizione. E poi sento che siamo vicini alla soluzione del nostro enigma.
0: Non cantiamo vittoria, Santini. Per due o tre volte anch'io mi sono sentito vicino alla soluzione, ma poi hai visto che l'ingegner Bellini non ha voluto saperne di rivedere la sua deposizione.
1: Lei ha detto che andrà a parlarci.
0: Sì, ma senza molte speranze.
1: Lei ha un grande potere di persuasione, commissario. Riuscirà a farlo parlare.
0: Comunque, anche il nostro viaggio è importante. Stabilire una buona volta chi sia questa Grete, perché abbia inscenato questo incidente e come abbia fatto ad assumere un altro nome. È curioso che due persone negli ultimi giorni mi abbiano confidato dei sospetti su questa ragazza.
1: Anche lei, commissario, l'aveva individuata come ipotetica colpevole.
0: Il paradigma criminale sarebbe classico. Una relazione tra un marito e la giovane nurse del figlio. Una moglie gelosa e ricca, che forse scopre la tresca. L'intenzione di lei di cambiare la destinazione del patrimonio o addirittura di chiedere la separazione legale. I due amanti che si accordano per il delitto, l'assenza dell'uomo per crearsi un alibi. La ragazza che, in vista di un cambiamento della sua vita, uccide la moglie ingombrante. E un pizzico di fortuna che si chiama Flores.
1: Forse le cose si sono svolte proprio così.
0: Il problema sta nel provarle.

0: Buongiorno, Guido.
1: Oh, buongiorno, professore.
0: Già in piedi?
1: Sì.
0: Allora come andiamo oggi?
1: Abbastanza bene. Veramente non sono stato mai male in questi giorni, a parte il disagio delle analisi.
0: Lo so, alcune sono dolorose. Comunque posso anticiparti che gli esami finora sono molto confortanti. La situazione non presenta sviluppi negativi e tra breve potrai uscire e andare nel tuo rifugio di campagna.
1: Oh, questa è una buona notizia, la ringrazio, professore.
0: Io mi limito a constatare. In seguito stabiliremo una terapia di mantenimento e vedo che anche il morale è buono.
1: Abbastanza. A proposito, vorrei vedere Anna, è già arrivata.
0: Sarà qui a momenti. Ti trovi bene con lei, vero?
1: Oh, sì, mi dà molta fiducia e serenità.
0: E quelle sono le migliori medicine in un caso come il tuo. Ti avevo detto che era una persona molto generosa e disponibile.
1: È la prima persona con la quale riesco a parlare, ad aprirmi. È come se la conoscessi da sempre.
0: Per tutti noi è un grande aiuto. E sono contento che lo sia anche per te. Avanti.
2: Buongiorno, professore. Oh, ciao, Guido.
0: Oh, Anna, lupus in
1: fabula. Ciao, Anna, ti stavamo aspettando.
2: Perché? Sono in ritardo?
0: No, stavamo parlando di lei.
2: Vedo che Guido ha un'ottima cera.
0: È anche merito suo.
2: Adesso non esageriamo. Guido, abbiamo la nostra seduta. Vogliamo passare nel mio studio?
1: Certo.
0: Diceva Guido che anche le analisi finora sono buone.
2: E miglioreranno ancora, con la sua collaborazione e la sua buona volontà. Adesso andiamo. Ci scusi, professore.
0: Buon lavoro.
1: Arrivederci.
0: Sì?
3: Professore, c'è un internazionale per lei, Orsi Morelli.
0: Me lo passi. Pronto? Giacomo?
4: Ciao, professore. Volevo notizie di Guido.
0: Era qui un momento fa. Se vuoi te lo chiamo.
4: No, è meglio di no. Come sta?
0: Le analisi sono stazionarie, ma la situazione resta seria. Lui fa molti sforzi ed è più sereno.
4: Sono contento. Senti, io dovrò assentarmi dall'Europa per qualche tempo. Cercherò di telefonare ancora. Conto sempre sul tuo aiuto.
0: Sta tranquillo. Qui è in buone mani. E anche quando tornerà a casa continueremo a seguirlo. Tu fatti vivo periodicamente. Sai, in queste situazioni i cambiamenti possono avvenire anche rapidamente, anche se mi auguro di no. Ad ogni modo terrò informata tua figlia.
4: Va bene, ti ringrazio di tutto.

Abbiamo trasmesso la 20ª puntata di Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Anna, sua figlia, Elena Viani, Carla Perasso, Laura Marinoni, Santini, Armando Bandini, Giacomo Orsi Morelli, Enzo Tarascio, Guido Orsi Morelli, suo figlio, Flavio Arras. Avvocato Marchisio, Mimmo Craig. Professor Parisio, Alessandro Quasimodo. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

Settima puntata del ciclo di poesie che prende le mosse dal programma di Corrado Pani per Radio 2, che è andato in onda dal 74 al 76. Noi trasmettiamo 5 poesie a puntata. Oggi partiamo da Ugo Foscolo e poi Attilio Bertolucci e poi un russo da noi poco conosciuto che invece vale la pena proprio di conoscere, per i russi è importantissimo, cioè Alexander Blok. Poi il poeta greco Pindaro, e scoprirete che c'è una corrispondenza fra Pindaro e Foscolo in puntata, e chiudiamo con Camillo Sbarbaro. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Programma la tua vita e vivrai felice, dice uno slogan moderno. A parte l'imprendibilità del bersaglio, lo immaginate un Ugo Foscolo programmatore di se stesso? In pieno sole romantico, Ugo è proprio l'incarnazione dell'ideale opposto, antiutilitario per vocazione e pronto a affrontare la morte piuttosto che rinunziare alle ragioni del cuore. Per questo forse la sua figura, così agli antipodi rispetto alle aspirazioni borghesi, continua a suggestionarci. Di sangue veneziano per via paterna e greco per via materna, egli, anche se non propriamente bello, sotto la folta chioma lionata, è bensì il fascino di tutti i temperamenti ardenti. Una vitalità al calor bianco, che se da un lato gli valse tante dolci tempeste in amore, dall'altro non mancò di procurargli la più dolorosa contropartita, quando in lui la generosità dell'animo e la prontezza del gesto si volsero alla causa della libertà, per la quale non esitò a impugnare le armi e a prender la via dell'esilio. Amò la vita al punto, saremo tentati di dire, di invocare la morte come sola liberatrice da ogni affanno, talmente forte fu nel suo petto il ruggito delle passioni di continuo cozzanti fra di loro e contro la dura realtà. E su quel fondo di passioni si innalza, strumento di liberazione e struggente desiderio di armonioso equilibrio, la poesia. Una poesia insieme appassionata, appunto, e placata in limpide forme, fremente e serena, dolorosa e consolatrice, tra le più alte che l'Italia possa annoverare. I due sonetti che leggeremo confermano questo limpido giudizio. E mentre nel primo, scritto in morte del fratello Giovanni, suicida per debiti di gioco, senti ancor viva la pena dell'esilio e la lacerazione dei sentimenti domestici, nell'adagio maestoso del secondo ogni riferimento autobiografico si è dissolto in pura meditazione della morte, attingendo vette di rado toccate dagli altri. Ascoltate.
2: Luigi Vannucchi legge «In morte del fratello Giovanni» e «Alla sera», di Ugo Foscolo.
3: Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo di gente in gente, me vedrai seduto sulla tua pietra, o fratel mio, gemendo il fior dei tuoi gentili anni caduto. La madre or sol, suo dì tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto. Ma io deluse a voi le palme tendo, e sol da lunge i miei tetti saluto. Sento gli avversi numi e le secrete cure che al viver tuo furon tempesta, e prego anch'io nel tuo porto quiete. Questo di tanta speme oggi mi resta. Straniere genti, l'ossa mia rendete allora al petto della madre mesta. Forse perché della fatal quiete tu sei l'imago a me sì cara vieni, o sera, e quando ti corteggian liete le nubi estive e i zeffiri sereni, e quando dal nevoso aere inquiete tenebre e lunghe all'universo meni, sempre scendi invocata e le secrete vie del mio cor soavemente tieni. Vagar mi fai coi tuoi pensier sull'orme che vanno al nulla eterno, e intanto fugge questo reo tempo e van con lui le torme delle cure onde meco egli si strugge, e mentre guardo la tua pace dorme quello spirito guerrier che entro mi rugge.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Si definisce un insonne pendolare tra Parma e Roma, un'anima ubiqua che scrive poesie dedicate alla sua terra vivendo d'inverno a Roma, ma d'estate, in un paese dell'Appennino emiliano, Baccanelli, un paese ricco ancora di asini, di castagni e di sassi. Eccolo legarsi ai ricordi di Roma, viaggiare con la fantasia tra cupole barocche e anfiteatri. I paesaggi di Attilio Bertolucci diventano ogni volta dimensione morale e un modo, apparentemente disincantato, per scoprire i conflitti della storia. Nato e vissuto, sinché gli è stato possibile, nella campagna che abbraccia Parma, il poeta della capanna indiana e di viaggio d'inverno si è trasferito nel dopoguerra a Roma, questa che lui chiama una città d'Oriente dove l'ozio precede sempre il negozio. Questa poesia, per esempio, piccola ode a Roma, vive in una sorta di alone standaliano dove accadono le vicende più strane e inattese, sul filo di una speciale e quasi tattile particolarità. Vediamo il poeta scendere, alle 9 del mattino, dalla sua casa di Monteverde verso i ponti del Tevere per i viali fitti di gente in transito. È una giornata bellissima e la luce è tenera come un fiore sul fondo viola dei colli. Il limpido flash di Bertolucci riguarda solo il clima, i colori intensi e le prospettive ottiche di una Roma che si prepara, in maniche di camicia, ai suoi inverni non certo rigorosi. L'amore, il grande amore dei poeti, è l'unica ricchezza che può offendere questa città, o meglio turbarla, se passano i secoli e i mille baci di lesbia, l'affresco di quell'amore immortale, fanno parte ormai di questo paesaggio, come lo vide Attilio Bertolucci un assolato mattino di novembre.
2: Luigi Vannucchi legge Piccola ode a Roma di Attilio Bertolucci.
3: Ti ho veduta una mattina di novembre, città, svegliarti, apprestarti un altro giorno a vivere, alacri fumi luccicando ai pigri margini orientali, percossi dalla luce, tenera come un fiore. Argenti di nuvole più sopra, infitti nell'azzurro, offuscandosi per brevissimi istanti, suscitatori di tremiti e risfolgorando a lungo, poiché il bel tempo è tornato e durerà. Se è neve quel viola lontano oltre i colli che ridono di borghi non curanti le mortificazioni dell'ombra, poiché il sole ha vinto e vincerà. Tu eri viva alle 9 di mattina, come un uomo e una donna o un ragazzo che lavorano e non dormano tardi, hanno gli occhi freschi, attenti all'opera assegnata, nell'odore di legno bagnato e di foglie bruciate, o in quello amarognolo degli alberi sempreverdi che crescono sui tuoi fianchi e si vedono dall'altura, per cui io scendo inebriato ai ponti fitti di gente in transito, da qui silenziosi e bianchi come ali di uccello a pelo dell'acqua giallina. Io penso a coloro che vissero in questa plaga meridionale, scaldando ai tuoi inverni le ossa legate da geli senza fine in infanzie intirizzite e vivaci, a Virgilio, a Catullo, che allevò un clima già mite, ma educò una razza meno arrendevole della tua, e perciò soffrì. Soffrì. La vita passò presto per lui, passa presto per me, e non mi duole come quando le gaggie morivano a poco per rifiorire il nuovo anno, perché qui un anno è come un altro, una stagione uguale all'altra, una persona all'altra uguale, l'amore una ricchezza che offende, un privilegio indefinibile.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: La critica della letteratura russa considera Alexander Blok, nato a Pietroburgo nel 1880 e morto nel 1921 di crepacuore, il più grande poeta sovietico dopo Puškin. Blok fece un solo viaggio in Europa occidentale nella sua vita e questo avvenne nel 1909. Ve ne voglio parlare perché oltre a visitare la Germania e la Francia, Blok venne in Italia per qualche tempo e il breve soggiorno gli ispirò alcune tra le sue più belle liriche, compresa La Vergine di Spoleto. Tra le città italiane, Milano gli sembrò una seconda Berlino, Venezia gli piacque moltissimo, Ravenna lo affascinò, Firenze gli mise addosso tristezza. Tra le regioni visitate, ammirò l'Umbria per la sua campagna e i suoi colori. Tra i pittori lo interessarono Giovanni Bellini e il Beato Angelico. Fra i grandi protagonisti del Rinascimento si appassionò a Leonardo da Vinci. Ma in conclusione l'Italia non lo emozionò particolarmente. In Italia, scrisse nel suo diario, non si può vivere. È il più antico dei paesi, non c'è vita, soltanto arte e antichità. E uscito che sei dalla chiesa o dal museo, ti senti in mezzo a non so quale specie di brutta barbarie. A Spoleto, città dell'amata Umbria, lesse la bella epigrafe latina che il Poliziano aveva composto su ordine di Lorenzo il Magnifico per la tomba di Filippo Lippi e la tradusse con eleganza in russo. Sempre a Spoleto fu colpito da un quadro dello Spagna che gli ispirò la lirica La Vergine di Spoleto. E questa è una poesia dove la ricchezza delle parole provoca immagini semplici e gradevoli. Blok evoca un'atmosfera su uno sfondo di chiaroscuro e di penombra. La sua Vergine di Spoleto pare davvero un quadro dai colori lievi, ma ugualmente caldi.
1: Giancarlo Sbragia legge La Vergine di Spoleto, di Alexander Blok.
2: Sottile sei come un cero del tempio, l'occhio hai trafitto da spade d'amore. Io non ti chiedo un sol bacio, in silenzio vorrei deporre sul rogo il mio cuore. Io non ti chiedo una sola carezza, t'offenderebbe la mia rozza mano. Ma dal cancello ti guardo in purezza rose di porpora cogliere e t'amo. Sempre ti bruciano i raggi del sole e via ti involi sul vento che fugge. Su te c'è un angelo senza parole, io gusto in cuore il dolor che mi strugge. Mentre t'intreccio nei riccioli adagio dei versi ignoti gli strani diamanti, gitto il mio cuore invaghito nel lago meraviglioso degli occhi raggianti.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: La 14ª Olimpica, che oggi vi presentiamo, è una delle più famose e delle più belle odi di Pindaro. Il poeta greco del V secolo, celebre per i suoi epinici, i canti che celebravano la vittoria nelle gare che, a Olimpia, a Nemea e altrove, si tenevano periodicamente in Grecia con grande affluenza di popolo. Effettivamente, anche a voler essere il più spregiudicati possibile, è un po' difficile paragonare un poeta come Pindaro ai cronisti sportivi di oggi, anche ai più illustri, anche ai più letterati. La grandezza di Pindaro sta soprattutto nella forza espressiva del suo linguaggio, nell'originalità delle sue immagini, nella libertà delle sue strutture e dei suoi trapassi, i famosi voli. Spesso la celebrazione del vincitore non è che un pretesto per affrontare un più ampio discorso poetico e morale, al centro del quale campeggia il mito, con tutti i suoi significati, la sua simbologia e il suo valore etico. In questa 14ª Olimpica si celebra la vittoria Olimpia di Asopico, un giovane di Orcomeno, una cittadina della Beozia, che aveva primeggiato nella corsa podistica. Ma anche qui la vittoria olimpica è solo un pretesto. In realtà l'ode è un inno alle cariti, cioè alle grazie, alle quali gli uomini sono tutti debitori per le loro qualità. La seconda strofa contiene una preghiera a Eco, perché annunci a Cleodamo, il padre di Asopico, la vittoria olimpica del figlio. È stato giustamente detto che Ugo Foscolo non avrebbe concepito le grazie, il Carmen tre inni rimasto incompiuto, o le avrebbe concepite in modo assai diverso senza la 14ª Olimpica di Pindaro. Ve la facciamo ascoltare in una traduzione di Ettore Romagnoli.
2: Luigi Vannucchi legge 14ª Olimpica di Pindaro.
3: O voi che abitate le sedi dell'acque cefisie dai vaghi puledri, o grazie, o d'Orcomeno fulgida regine Canore, che avete in tutela dei mini l'antica progenie, vi prego, ascoltatemi. Quanto di dolce agli umani, d'amabile, è vostra mercè, se saggio, se bello, se nobile un uomo. Se mancan le cariti sante, neppure i celesti apprestano danze né mense. Ministre d'ogni opera, nel cielo hanno i troni vicini ad Apolline, al nume di Pito, dall'arco tutto aureo, e cantan le lodi perenni del padre dei superi Olimpi. O Aglaia signora, o dei cantici amica, o Eufrosine, figliuole del sommo tra i numi, e Talia, tu vaga di musiche, uditemi. Lo sguardo volgete su questo corteggio che avanza, leggero, per lieto successo. Ch'io reco ad Asopico parole con liete armonie. Poiché, mercè vostra, dei mini la rocca fu cinta di serti in Olimpia. Su via, nella buia magion di Persefone, o Eco, discendi. E dal padre, Cleodamo, adduci t'annuncio di gloria, che visto hai nel grembo di Pisa suo figlio, il giovine Crin redimire con l'ali dei celebri agoni.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Coetaneo di Giuseppe Ungaretti, Camillo Sbarbaro visse sempre appartato nella sua Liguria, al di fuori d'ogni mondanità letteraria che detestava. Spirito estremamente raccolto, preferiva al successo scandagliare il proprio e l'altrui animo per coglierne le minime pieghe, sia nel bene, sia, soprattutto, nel male. Nessuno più di lui ebbe in orrore l'enfasi e la retorica. E ai potenti, ai trafficoni, agli arrivati, sempre preferì le creature semplici ed elementari. Così come preferì studiare, nel mondo della natura, quei licheni da lui catalogati con amore di poeta e autorità di scienziato, scoprendovi al microscopio inaudite bellezze. Non scrisse molto, in vero, e le sue due opere maggiori restano in prosa I Trucioli e in versi Il Pianissimo. Pubblicato nel 1914, alla vigilia della prima grande catastrofe mondiale e in un'atmosfera ancora tutta sonora degli ultimi titanismi ottocenteschi, Pianissimo sorprende ancora oggi proprio per il tono dimesso della voce, che subito appare in perfetta sintonia con l'anima squallida e diseredata dell'uomo contemporaneo. Un essere che ormai spoglio d'ogni dorata illusione guarda con occhi implacabili e asciutti se stesso e il mondo, dove ormai gli alberi sono alberi, le case son case, le donne che passano son donne e tutto è quello che è, soltanto quel che è. Forse fu proprio per questa implacabilità di sguardo che molti critici lo definirono amaro. Ma ecco come lo stesso Sbarbaro risponde a uno di essi. Amaro? Nella radice, semmai. La radice contorta che permette all'albero di essere all'aria un mazzo di fiori. Fu lui stesso, inoltre, a confessare la sua irresistibile attrazione verso le minime esistenze, i licheni umani nei quali i suoi occhi implacabili seppero scoprire tanti tesori di bontà. E ne può essere una prova, sotto la ruvida apparenza, questa sua poesia dedicata al padre, che forse è una delle sue più belle e che comunque testimonia, senza la minima sdolcinatura, un'incredibile dolcezza umana.
2: Luigi Vannucchi legge Padre. Se anche tu non fossi il mio, di Camillo Sbarbaro.
3: Padre, se anche tu non fossi il mio padre, per te stesso egualmente t'amerei. Che mi ricordo d'un mattin d'inverno, che la prima viola sull'opposto muro scopristi dalla tua finestra e ce ne desti la novella allegro. E subito la scala tolta in spalla, di casa uscisti e l'appoggiavi al muro. Noi piccoli dai vetri si guardava. E di quell'altra volta mi ricordo che la sorella, bambinetta ancora, per la casa inseguivi minacciando, ma raggiunta la che strillava forte dalla paura, ti mancava il cuore. T'hai rivisto rincorrere la tua piccola figlia e tutta spaventata tu vacillando la tiravi al petto e con carezze la ricoveravi tra le tue braccia come per difenderla da quel cattivo che eri tu di prima. Padre, se anche tu non fossi il mio padre.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Il patto della staffetta fu una definizione inventata dalla stampa per spiegare un compromesso siglato nell'estate del 1983 tra Bettino Craxi, segretario del Partito Socialista Italiano, e Ciriaco De Mita, leader della Balena Bianca, su un'idea del democristiano Riccardo Misasi, che prevedeva la guida del governo passare dal Partito Socialista Italiano a un esponente democristiano.
1: Ho presentato al Presidente della Repubblica le dimissioni del governo, traendo la necessaria conseguenza delle posizioni assunte nel congresso del Partito Socialista Italiano.
2: Suo padre, Annusco, in provincia di Avellino, faceva il sarto e il postino. Giovanissimo, Ciriaco De Mita impara a fare entrambi i mestieri. Poi la passione precoce per la politica lo porta, già quattordicenne, a iscriversi alla Democrazia Cristiana. Lascia l'Irpinia per studiare legge a Milano. Nel 63 viene eletto deputato, mantiene il seggio per 11 legislature, dal 96, dopo 2 anni di pausa, con il PP nell'Ulivo e con la Margherita. Partecipa alla fondazione del PD, da cui si allontana però presto per aderire all'UDC di Casini. Negli anni 70 diventa ministro 3 volte, ma è il decennio successivo che vive da protagonista, da terzo uomo più potente d'Italia, secondo la rivista Il Mondo, dopo Agnelli e Craxi, suo storico avversario. Nell'82 conquista la segreteria, nell'88 diventa presidente del Consiglio, resta a Palazzo Chigi poco più di un anno. Fortissimo il legame con la sua terra, la provincia, diceva, concede molti vantaggi. Ascoltiamoli in una vecchia intervista.
3: I valori della comunità, il sentimento dell'amicizia, il rispetto della persona, l'ironia sui comportamenti, la mancanza di cattiveria, il gioco per gioco, non la cattiveria e la malignità.
2: Del suo amato comune diventa sindaco 2 volte, nel 2014 e nel 2019. Un anno prima aveva festeggiato 90 anni con i suoi 4 figli, gli amici di una vita, da Eugenio Scalfari a Pippo Baudo, e i compagni di 3-7, suo immancabile diletto. Pablo Rojas, GR1.
0: Così, in un convento sull'Appia Antica, i due big della politica anni 80 siglarono l'accordo, ma Craxi ottenne dal presidente della Repubblica Francesco Cossiga il reincarico, vanificando l'accordo e le promesse fatte.

I rapporti tra democristiani e socialisti rimasero tesi anche durante il governo Andreotti del 91. Divertenti alcuni episodi, come quando il divo Giulio fissava i consigli dei ministri all'alba per evitare che vi partecipasse il guardasigilli socialista Claudio Martelli, che al mattino era solito alzarsi tardissimo.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech. Uomini in fuga, 100 anni del Giro d'Italia. Un programma andato in onda su Radio 3 del 2009, a cura di Alessandro Leogrande. Un ciclo di 7 puntate dedicato ai 100 anni dalla nascita del Giro, 1909. In ogni puntata nomi più significativi del giornalismo, della letteratura, del ciclismo stesso, che hanno avuto un particolare rapporto con il Giro. Giampaolo Ormezzano, Peppino Ortoleva, Gianni Mura, Goffredo Fofi, Vittorio Adorni, Franco Cordelli, Massimo Raffaeli, Manlio Cancogni e Claudio Ferretti.
1: Io ti porto con me, come i giorni di pioggia.

0: E questo è l'inizio della canzone In Fuga di Francesco Bacini, e con questa canzone inauguriamo una nuova puntata di Uomini in Fuga, 100 anni del Giro d'Italia. Accanto a me Alessandro Leogrande, che saluto. Buonasera Alessandro.
1: Buonasera Guido.
0: E al telefono oggi abbiamo?
1: Abbiamo Gianni D'Elia. Buonasera D'Elia.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Buonasera
1: D'Elia, poeta, saggista, critico e autore di un bellissimo poema che è Trovatori, edito da Einaudi nel 2006. È un poema polifonico in cui varie voci di persone vive e persone scomparse parlano come in un sogno. Ci sono leopardi, roversi, forpitini, volponi, ma ci sono anche Marco Pantani e Franco Bertini. Franco Bertini era un grande giocatore di pallacanestro di Pesaro sono sia di Bertini che D'Elia, ma è stato playmaker anche della nazionale. Ci sono i versi molto belli su Pantani che sono diventati anche una bella canzone di Claudio Lolli con il titolo Le rose di Pantani, che poi ascolteremo
0: nel corso di questa puntata.
1: Ma volevo chiedere a D'Elia, perché Pantani in un poema insieme a tanti italiani fuori dal coro?
2: Ma diciamo che Pantani perché è un eroe a suo modo. È un eroe tragico contemporaneo, ecco. E tra l'altro nella canzone, che poi appunto è ripresa ed è una riduzione di un brano un po' più lungo che c'è in Trovatori, proprio questa similitudine viene estesa a Pasolini. E quindi Pantani e Pasolini sono gli eroi tragici contemporanei, cioè gli eroi imperfetti. Cioè campioni imperfetti. E qui io mi rifaccio a una lettura di Agostino Lombardo, che parlando dell'eroe tragico moderno, analizzando Fausto, Amleto e Otello di Shakespeare, appunto ci ha detto delle cose molto importanti, cioè che parlando dell'uomo come attore imperfetto, un perfect actor, e quindi l'imperfetto come eroe. Ecco, io estenderei questo discorso dell'imperfetto come eroe sia a Pantani che a Pasolini, sia per la vicenda, diciamo, del doping e poi della morte tragica e della droga, e anche leggendo le cose di un giornalista francese, diciamo, per i sospetti intorno alla morte di Pantani ancora.
1: Sì. Fra l'altro lei su questo paragone tra Pasolini e Pantani si era soffermato anche in un articolo apparso sull'Unità il 31 marzo del 2004 con il titolo Pantani suicidato da tutti, in cui citava Artaud. E quasi Pantani diventa un capro espiatorio di una società ipocrita, anche di una società del consumo sportivo che diventa una società molto ipocrita.
2: Sì, hai detto molto bene, perché proprio la questione chiave credo che sia l'ipocrisia sociale. Cioè Artaud messo in manicomio, diciamo, dalla Francia, no? È il simbolo un po' di questa cosa, così come da noi Dino Campana. Cioè, Artaud parlava dell'uomo medio, lo chiamava il signor tutti quanti, per parlare del delitto civile o incivile. Lui la chiama fattura politica, addirittura congiura con la sua paranoia, però noi sappiamo che nella paranoia c'è del vero, e che questa stregoneria mediatica, cioè questa congiura fatta di soldi, di media o media e di sport, di questo sport drogato dai soldi e dai media, che vuole fare gli esami di correttezza quando spinge, mi rifaccio al titolo di Bellocchio, che non ho visto ancora il film, però questo vincere mi sembra davvero l'ideologia terrificante dei nostri tempi, cioè vincere. No, partecipare, quindi in nome del vincere si fa tutto. Quindi il suicidio indotto di Van Gogh, che Artaud studia e analizza in quegli ultimi scritti, e quindi proprio il suicidato, il saggio è Van Gogh o il suicidato della società, potremmo anche dire il suicidato dalla società. Quindi questo suicidio indotto, questo delitto incivile, Questo concentrarsi attorno a certe persone, di una serie di impulsi negativi, malefici anche. Posso capire che potrebbe sembrare un discorso irrazionalistico, però quanto di irrazionale c'è nei media e nello sport? Non lo so.
0: Gianni D'Elia, lei ha usato la parola imperfetto. Imperfetto può significare diverse cose. È un tempo passato l'imperfetto. L'imperfetto è qualcosa di non compiuto. Imperfetto è anche qualcosa di non perfettamente giusto, non perfettamente bello, non perfettamente, non del tutto sufficiente, per esempio. No? Cioè un'imperfezione. Quando si parla di imperfezione, per esempio, non significa necessariamente qualcosa che non è stata fatta, ma qualcosa che magari è stata fatta male. E in questo senso, quando parla di eroi imperfetti, ha un'unica accezione questa parola per lei o ne ha di plurime?
2: Beh, come ha detto lei, plurime, senz'altro. Comunque, Unperfect Actor, il discorso è proprio di Shakespeare, è una citazione in un sonetto dove lui definisce l'uomo attore imperfetto. E Agostino Lombardo, partendo insomma da lì e parlando, in realtà lui ci spiega come, non so, la cecità di Otello, cioè perché Otello è cieco, non vede e non sa, e non può e non vuole conoscere. E poi parla di Fausto, che è l'intellettuale come eroe, e Amleto, che è l'interrogativo. Ecco, questi eroi tragici moderni si estendono molto. Se pensiamo a Pasolini, il discorso dell'interrogazione in Pasolini è lancinante sull'Italia. Tra l'altro, al giro d'Italia, mi veniva da pensare al secondo termine più che al primo. Cioè, in un tempo come questo, in Italia come quella di oggi, del 2009, io più che, diciamo, alla parola giro, mi attacco alla parola Italia. E, diciamo, da scrittore, se posso, no? Visto che non tanto... Sì, mi interessa il fatto sportivo e ciclistico, però è la parola che mi colpisce, no? Come una specie di spina sentimentale, no? Per cui il secondo termine è l'Italia, diciamo, mi pare che a girare non siano solo le ruote delle biciclette, insomma, dei campioni e dei gregari, ma la testa e anche le scatole, sì, per dirla. Cioè l'Italia di oggi ce le fa girare, e questo è quello che io penso. E se il giro è amore, e naturalmente leggo sull'Unità le cronache di Andrea Satta e di Stein, insomma, e chiaramente si vede l'amore anche nella scrittura lì, no? Del giro, della gara, ma di tutto quello che c'è intorno, dell'umano, diciamo, dell'umano che scatena lo sport, no? Però l'Italia è dolore, ecco, cioè l'Italia è dolore, sì. Il giro è amore, però questa Italia in cui viviamo, quindi se il giro d'Italia sembra a me, forse non so se anche a voi, una definizione del giramento nervoso anche nazionale, psicopolitico, no? Mm-hmm. Cioè di una confusione e di una propaganda assillante a cui siamo sottoposti proprio come spettatori e come sudditi del potere, ecco. Sì.
1: Ma l'aspetto interessante sarebbe vedere se il ciclista, l'eroe del ciclismo, è una figura dissidente rispetto a tutto questo o è un pollo da batteria che diventa funzionale a questo discorso che lei fa. Ad esempio mi veniva in mente che Pantani, al di là della morte tragica, al di là delle grandi cavalcate sui monti d'Italia e di Francia, era anche un intellettuale a suo modo. E come ricorda spesso Mura, era uno che diceva vado forte in salita per abbreviare la mia agonia, che mi sembra quasi un verso poetico.
2: Certo, anche quelle cose che gli appunti che ha lasciato scritti, sì, no? Disordinati ma molto poetici, a loro modo strazianti, no?
1: Sì.
2: È come, sì, è veramente, era un poeta della pedalata, certamente, un poeta. L'unica cosa che mi, diciamo, che me lo tiene adesso, anche per provare un po' con ironia a parlare della vita, se l'avessi conosciuto gli avrei detto guarda, l'unica cosa è che sei milanista, cioè che io sono interista, per cui l'unica cosa,
0: congratulazioni Gianni D'Elia per lo scudetto.
2: Grazie, anche noi, allora siamo della partita, insomma, ecco, l'unica cosa, ma magari amabilmente parlando con lui, perché poi io ricordo che da ragazzino anche vicino a casa mia, anni, cioè io sono del 53, primi anni 60 neanche, c'era una scritta Milan squadra proletaria, che quella volta, diciamo, era un po' diverso anche. Non so, c'è una connotazione dominante anche nelle squadre ormai, no? Da chi le possiede e tutto il resto. Comunque.
0: Gianni D'Elia, lei appunto ha citato le spine, allora la rosa per antonomasia è il fiore, l'autore delle spine. Ascoltiamo queste rose di Pantani e di Claudio Lolli per poi continuare a parlare.

dite la vera storia del campione e di un sistema drogato che fa esami come di questo vincere si muore. Ma se vivere non basta più al domani, è come tocca correre poi a folle, estinguere quel male che più impari. Altro non fu l'ebbrezza che malore, oppio di morte, la fine dell'eroe.

0: quella che è più vera. Tu te ne vai dallo sfalso di queste.
1: Questa era la parte iniziale delle Rose di Pantani di Claudio Lolli, basato appunto sulla poesia di Gianni D'Elia, che ricordo è pubblicata da Einaudi nella raccolta Trovatori. La parola ad Alessandra.
2: Di lì abbiamo ascoltato solo alcuni versi, però mi sembra una trasposizione fedele dei suoi versi, del poema, quella
3: sì,
2: che fa Lolli.
3: Sì. Io direi straordinaria, perché mi ha molto commosso la musica e il canto di Claudio. Abbiamo fatto altre cose insieme e questa credo che sia una delle più belle, perché lui l'ha sentita, quindi arriva con questa musica, le parole, lui poi è rimasto sì fedelissimo alle parole, tranne che per un verso che è stato leggermente cambiato per le esigenze di battuta iniziale, perché il mio verso dice nella raccolta raccontate la storia del campione e Claudio invece aveva bisogno di un accento iniziale, allora ha cambiato e ha detto dite la vera storia del campione, cioè aveva bisogno di un endecasillabo a minore per dirla tutta, no? Dite la vera, cioè cinque sillabe iniziali, mentre il mio batteva sulle sette, quindi non lo riusciva a cantare. Allora mi ha chiesto posso cambiarlo, ho detto ma certo, puoi fare tutto quello che vuoi, dico. E così mi ha fatto anche capire l'altra cosa che avevo capito nell'altra canzone che fece Tiananmen, anche lì c'era il refrain, il ritornello che diciamo nell'Anjanman a me guadagnava qualcosa, lui invece ha dovuto spezzare in due il verso e quindi ha fatto perdere un po' l'Anjanman finale, per cui ecco, cioè cose che sembrano tecniche, in realtà si capisce poi quanto sia anche diversa la poesia dalla canzone.
2: D'Elia lì prima citava Pasolini, sia come lettore dell'Italia che come nel suo paragone con Pantani. Ricordiamo che Pasolini ha scritto di ciclismo, a parte il fatto che era un grande appassionato di sport, di calcio e di ciclismo, ma ha scritto di ciclismo nella rubrica Il Caos, poi raccolta nel volume I Dialoghi degli Editori Riuniti, dove si soffermava sulla figura di Merckx.
3: E diceva la faccia di Merckx, sì, no? Come una faccia ancora di uno sport contadino, di uno sport che vince, popolare però. E anche lui mi pare che dicesse all'inizio non facciamo una questione nazionalistica, non mi importa tanto che vinca un italiano, insomma, sì, l'importante è che veda dei campioni, veda della poesia, insomma. Pasolini poi aveva teorizzato, anche se Gianni Brera gli diede le bacchettate post mortem dicendo che era una fesseria, secondo me la fesseria era un po' di Brera, il discorso del calcio di poesia, no?
2: Sì.
3: Cioè esiste un calcio di poesia che è appunto il calcio poetico di Maradona, il calcio all'attacco, il singolo, no? Quel discorso lì, e forse anche un ciclismo di poesia. E ho letto Mura, che è anche una prosa molto bella, gli articoli anche dedicati a Pantani, oltre che altre cose, comunque, dove appunto risuonava, lui lo chiama il pantadattilo, se non sbaglio,
2: sì,
3: no?
2: Sì, sì.
3: Facendo diciamo questa invenzione del appunto di un dinosauro, di un uccello preistorico, cioè di un animale poetico preistorico, di un qualcosa che irrompe nella scena. Infatti oggi il giro un pochino non è più, no? Non essendoci più diciamo Pantani, forse ce ne vorrà ancora, ecco, lo diceva Mura, non è che lo dico io che ne capisco poco di ciclismo, insomma, però
2: è come se le corse a tappe fossero finite in un limbo privo appunto di eroi, lo dico nel senso della chanson de geste, insomma, di eroi capaci di imporsi con una forza epica sullo stesso evento, insomma, di non farsene trascinare, ma in qualche modo di portarli anche verso un possibile racconto che non sia semplicemente la prosa piatta di un certo giornalismo.
3: Sì, poi l'idea è anche quella che Pantani è stato maciullato, come si può dire, da un meccanismo. Io ero in Francia in quei giorni, invitato per un incontro di poesia, mi ricordo un titolo dell'Equipe che faceva nel titolo cocktail, non so, diceva il cocktail micidiale, soldi, media, sport, no? Cioè sulla morte di Pantani, no?
2: Sì.
3: Quindi riprendo una cosa che dice anche la critica sportiva più avveduta, magari quella più critica, ecco, meno encomiastica, cioè quella che cerca di vedere anche come stanno le cose. E quindi ecco perché anche la vicinanza con Pasolini, perché sono stati ammazzati fondamentalmente da questo, diciamo, Pasolini effettivamente dai poteri oscuri, e quindi ancora si deve chiarire tutto il delitto lì, politico di Pasolini, legato a quello che lui diceva negli anni 70 sulle stragi e soprattutto quello che aveva capito, il legame tra il delitto Mattei e le stragi del 69 e dopo, perché questo non l'aveva capito nessuno ancora. Infatti la commissione stragi, il senatore Pellegrino, quando l'abbiamo incontrato una volta, disse: quello che mi ha stupito di più è che Pasolini, con gli strumenti che aveva lui, con le cose, aveva capito quello che noi siamo riusciti a capire dopo decine di interrogatori. E questa è una. E Pantani invece, appunto, da questo, da quella, la storia del doping e poi tutto quello che ha girato intorno e la sua testardaggine, insomma, non aggiungerei niente a quello che Mura ha scritto, perché nell'articolo di un anno dopo, no?
2: Sì.
3: Fece un articolo molto importante che chiaramente conoscete.
2: Sì, sì, che ricordiamo, è contenuto nella Fiamma Rossa di cui abbiamo parlato, edito dalla Minimum Fax di cui abbiamo parlato in una delle scorse puntate.
1: Bene, io la voglio ringraziare Gianni D'Elia per essere stato con noi e la voglio ringraziare anche di questa raccolta poetica. Ci lasciamo con un altro cantautore, Francesco Baccini, il titolo del brano è In Fuga. A risentirla presto e grazie a Alessandro.
2: Grazie Guido e grazie a Gianni D'Elia per essere stato con noi e aver parlato di poesia e ciclismo.

0: Quest'oggi abbiamo un ospite che risponde al nome di
1: Antonio Pascale. Ciao Antonio.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: E, Antonio, autore di molti libri, però ne cito solamente due, gli ultimi due, Scienza e Sentimento, che è un saggio, è una riflessione pacata e direi anche laica sul rapporto tra scienza e letteratura, o meglio, come dire, come trovare un punto di mezzo tra due ideologie contrapposte, quello dello scientismo esasperato da una parte e dell'antiscientismo pressoché ugualmente esasperato dall'altro, insomma, che a volte ammanta e appesantisce anche tante giuste riflessioni ecologiche sulla critica dello sviluppo. E con Antonio volevo parlare questa sera di bicicletta, cioè dell'oggetto poi delle puntate di queste settimane, non tanto della bicicletta come oggetto sportivo, ma della bicicletta come oggetto umano e possibilmente urbano, perché c'è tutta una riflessione intorno alla bicicletta che parte da Ivan Illich, che scrisse un elogio della bicicletta, edito in Italia da Bollati Boringhieri, fino a Marc Augé, che ha pubblicato di recente Il bello della bicicletta. Allora Antonio, volevo chiederti, in tutta questa riflessione, no, sul rapporto con la scienza, lo sviluppo tecnologico, il controllo delle risorse energetiche, come si colloca la bicicletta? È davvero la possibilità di un nuovo sviluppo urbano, come dice Augé nel bello della bicicletta?
2: A me piacerebbe tanto che lo fosse, nel senso che credo che la bicicletta non abbia mai smesso di essere un progresso, cioè appunto va sempre avanti la bicicletta, quindi io spero tanto che nella concezione urbanistica dei prossimi decenni la bicicletta entri sempre di più, ma ahimè è difficile, ci sono delle forze appunto che fanno da barriera questo sviluppo ed è un peccato.
0: Però esiste un incremento delle piste ciclabili.
2: Guarda, a Caserta per esempio, la mia città d'origine, che è una città perfettamente pianeggiante, cioè lì puoi tranquillamente andare in bicicletta, perché credo che le salite, se esistono, sono così minime da non accorgersene proprio. A Caserta per molti anni la bicicletta è stata sognata, cioè ognuno di noi diceva questa è la città perfetta per la bicicletta e nessuno di noi prendeva la bicicletta, erano pochissime persone che lo facevano. Poi a un certo punto l'amministrazione di centrodestra, mi ricordo, disse ma cioè, basta, facciamo le piste ciclabili, perché se ci sono delle buone piste ciclabili, di sicuro le persone saranno incentivate ad usarle. Sono state fatte delle bellissime piste ciclabili, ebbene sono vuote come alcune autostrade del sud Italia, sono completamente vuote, cioè continuano le persone a non usare la bicicletta.
1: Ma quando si fanno questi discorsi, no, poi si contrappone sempre il fatto che se uno va a Mantova, a Modena, a Parma, ma anche in città di media grandezza come Firenze o Bologna, le biciclette ci sono, insomma chiunque passeggia o gira per queste città le vede, diventa quasi un luogo di spostamento di medie dimensioni, ma diventa anche un oggetto di vita quotidiana per tante persone. Perché quel modello è isolato? Cioè, questa è la grossa domanda.
2: Io penso che qui dobbiamo fare una discussione antropologica, sì. In quanto insomma il sud, o almeno Caserta, il suo interland, erano contadini e quindi fino agli anni 50 hanno usato sempre le biciclette. Le persone dalle campagne in città si spostavano usando la bicicletta, vendevano per esempio i prodotti dell'orto usando la bicicletta, vendevano le noccioline usando la bicicletta, l'arrotino aveva la bicicletta. E quindi è sembrato per un certo periodo di tempo che questa benedetta bicicletta potesse essere usata da tutti. Poi improvvisamente, credo anche col benessere sopraggiunto, abbiamo voluto distanziarsi il più possibile da quel mondo contadino al quale forse attribuiamo un simbolismo molto doloroso, molto amaro, e cominciato a usare la macchina, che diventava in quel momento simbolo di prestigio, di benessere raggiunto. La bicicletta ricordava appunto il contadino che faticosamente con la giacca di fustagno, il cappellino in testa, dalla campagna arrivava in città. Abbiamo voluto dimenticare quelle immagini, non le abbiamo modernizzate probabilmente e abbiamo sostituito quell'immagine con la macchina.
0: Anche se, scusi, mi interrompo Antonio Pascale, anche il nord, il nord-est ha delle tradizioni contadine, diciamo, invidiabili, e anche lì è arrivato il benessere, sono arrivate le industrie. Ricordo che mi fu detta una battuta molto divertente, una battuta che un contadino interrogato appunto su come andassero le sue attività, i suoi allevamenti, disse: vanno bene, ma c'è un problema, tutte queste Ferrari danno fastidio ai polli. Nel senso che questo via vai di Porsche, di Ferrari, insomma erano un po' infastiditi, insomma, da questa cosa. No, vabbè, chiusa la parentesi.
2: Sì, c'è una differenza, è vero quello che tu dici, cioè è vero che comunque una cultura della bicicletta e quindi anche della sostenibilità ambientale è stata diffusa nel nord, nel centro-nord, ma non si è proprio diffusa al sud. Credo appunto sia legato unicamente a un cattivo ricordo che abbiamo voluto superare, bypassare velocemente.
0: Dimenticare,
2: sì.
1: Volevo ricordare che di tutto questo Antonio Pascale parla nel suo ultimissimo libro pubblicato dopo Scienza e Sentimento, che è Ritorno alla città distratta. La città distratta è la Caserta dove è nato ed è un ritorno dopo una prima edizione della città distratta del 1999 per l'Ancora del Mediterraneo e poi qualche anno dopo già ripreso per Einaudi. Ma in questi 10 anni, Antonio, cioè c'è stata un'evoluzione ulteriore verso questa sfrangiamento della polis, perché poi mi sembra che tutta la riflessione che stiamo facendo ruota intorno a questo, al fatto che laddove c'è una comunità è possibile anche ipotizzare di cambiare uno sviluppo che non sia del tutto dipendente dall'auto e dal petrolio. Laddove questa comunità non c'è o tende ulteriormente a disgregarsi, i discorsi che fanno Illich e oggi rischiano di rimanere utopie nel senso letterale del termine.
2: Sì, assolutamente, sono d'accordo. È chiaro per esempio che insomma, non solo Caserta, ma l'interlante napoletano visto dall'alto appare a tutti gli osservatori come una città sfrangiata, quella che viene chiamata in gergo città diffusa, che però c'è anche al nord, ripeto, però le singole unità sembrano più compatte, sembrano forse anche più orgogliose di usare, di continuare una tradizione se vedono che questa tradizione porta miglioramenti utili. Invece, per esempio, in molte città del sud veramente è quasi impossibile pensare alla bicicletta, perché se bisogna spostarci da un posto all'altro, l'unico mezzo per raggiungere quel posto è la strada. È la strada, ed è generalmente una strada senza marciapiede, con una serie di villette l'una dietro l'altro, e che quindi non lascia far ben sperare al ciclista. Cioè io non ci vado in bicicletta da un posto all'altro, anche se sono semplicemente 5-6 km, perché ho paura ad andarci, preferisco prendere la macchina in quel caso. Insomma, c'è questo problema che non so come si possa risolvere, cioè appunto è molto difficile portare in città una cultura, perché l'altra cultura è più comoda ed è usata da tutti ormai, quindi nessuno vede l'utilità a cambiarla.
0: Possiamo rifletterci mentre ascoltiamo Nada cantare Le biciclette de Belsize. Ci riprendiamo a parlare tra un paio di minuti, Antonio Pascale.

0: Le biciclette del Belsai, o Belsai se non come erroneamente ho detto prima, Belsizer, ce la cantate Nada, la parola Alessandro Leogrande.
1: Siamo con Antonio Pascali, autore di Ritorno alla città distratta e di Scienza e sentimento. Questi sono i suoi due ultimi libri editi da Einaudi. Antonio, volevo chiederti, ma com'è il giro d'Italia visto da sud?
2: Guarda, era molto affascinante, perché in realtà almeno le persone che lo guardavano, cioè i miei parenti di età 60-70 anni, usavano il Giro d'Italia per conoscere l'Italia. Sembra strana, ma era proprio quella generazione contadina che generalmente si spostava in bicicletta, però in un arco di 50-100 chilometri, cioè questa era la conoscenza che avevano dell'Italia, un arco di 50-100 chilometri. Generalmente, quando uscivano, perché o facevano il militare oppure non so, dovevano andare a fare qualche servizio fuori la loro città, avevano anche difficoltà con la lingua, perché non parlavano in quel dialetto lì. Ecco, questa è un'Italia prima della guerra. Quando il Giro d'Italia di voi cominciò a essere trasmesso, ti parlo degli anni 60 e anni 70, beh, insomma, tutti lo guardavamo con un po' di fascinazione, perché c'erano delle belle immagini dell'Italia. Cioè c'erano questi ciclisti che, oltre alla fatica, in alcuni momenti passavano per spettacolari posti dell'Italia, ed era, credo, un'occasione per conoscere anche come era fatta l'Italia.
1: Siccome mi faceva pensare il fatto che ne stavi parlando usando l'imperfetto come verbo, allora la domanda era: e oggi?
2: E oggi credo che non lo si guardi più con quella curiosità paesaggistica, no?
1: Sì.
2: Sia perché quella generazione è scomparsa, sia perché c'è una nuova generazione di fans del Giro, ma sono quasi tutti atleti dilettanti, almeno quello che conosco, cioè che vanno in bicicletta e quindi guardano anche il Giro per passione sportiva. Quell'aspetto lì dell'Italia credo che sia finito. Ci muoviamo con molta più facilità, quindi non abbiamo più bisogno di un Giro che ci faccia da apripista.
1: Sì, c'è anche un altro aspetto che aggiungerei, essendo meridionale anch'io, è che le tappe decisive sono sempre sulle Alpi,
2: esatto,
1: o sull'Appennino tosco-emiliano, per cui è come che uno da Caserta, da Taranto, da Palermo guardi il tour, guardi il Giro, sta guardando comunque un evento che si svolge in un'altra terra,
2: certo,
1: rispetto.
2: Assolutamente, che ci porta anche dal mare verso la vetta, no? Che ci fa pensare che lì c'è una fatica che noi non proviamo mai, quindi è bello anche a volte partecipare con empatia alla fatica dei corridori sulle Alpi.
0: La ringraziamo Antonio Pascali per essere stato con noi e per averci dato una mano, un ulteriore contributo a questo aspetto, la bicicletta, il Giro, la campagna, il Sud. E grazie ovviamente a Alessandro Leogrande. E ascoltiamo adesso per intero In bici in città. L'autore è Hagar von Strobele / Cheope, non so se si tratti del noto faraone.
1: Vabbè. No, non penso.

0: Alla fine di un lungo percorso incominciato l'11 maggio scorso con Ormezzano.
1: Lungo quasi il Giro d'Italia.
0: Quasi il Giro d'Italia che si è concluso domenica scorsa con la vittoria di Menchov, come i nostri radioascoltatori sapranno. E questa sera, per la puntata conclusiva, abbiamo uno dei grandi nomi del giornalismo e della letteratura italiana, Manlio Cancogni, che dovrebbe essere in linea.
2: Sì.
1: Buonasera Cancogni.
2: Ma ci sono.
1: Va bene, l'importante è arrivare alla fine della puntata.
2: Anzi, poi posso morire.
1: Ma no, ma si scherza, Cancogni, si scherza.
0: Cancogni è stato uno dei grandi narratori degli eventi sportivi del Novecento e del Giro e anche di altri sport. L'ha fatto sia come giornalista fin dagli anni del mitico Europeo, il settimanale del dopoguerra di Benedetti, sia come scrittore, scrivendo, cito solo due libri, La carriera di Pimlico e La carriera di un cavallo, e quindi degli allevatori, dei fantini che ruotano intorno al cavallo e di altri cavalli, che in genere sono dei gregari, questi cavalli che non vincono corse importantissime, ma corse di secondo piano. E poi Il Mister, che è un romanzo incentrato su una strana figura di allenatore nella Roma degli anni del fascismo. Ma questa sera con Cancogni parleremo di ciclismo. Cancogni, lei ha visto l'ultimo Giro d'Italia? Continua a seguirlo il Giro?
2: L'ho seguito alla televisione, sì, quasi tutto.
0: Sì.
2: Dalla terza tappa in poi, sì.
0: E che cosa ne pensa? Com'è il Giro d'Italia di quest'anno, degli ultimi anni, com'è stato rispetto a quelli che seguiva lei nei primi anni 50?
2: Beh, insomma, negli anni 50 li seguivo in automobile e si vedeva poco, si vedeva in realtà molto poco. Qui alla televisione si vede tutto, la televisione ha risuscitato, se ce n'era bisogno, il ciclismo. Oltre a far vedere l'Italia, vero? Se io penso alla tappa delle Cinque Terre, è stata una meraviglia. Io che sono qui vicino e che sono stato nelle Cinque Terre non le avevo mai viste in quella maniera, tanto da far quasi dimenticare la corsa, e così nella tappa del Vesuvio, la costiera amalfitana. Perciò serve anche a questo il Giro d'Italia, diciamo, a far conoscere un po' meglio il nostro paese.
0: Sì, alcuni suoi articoli scritti nei giri che ricordavo, quelli del 51 e del 52, sono stati raccolti insieme ad articoli di altre grandi firme dell'Europeo, Giorgio Bocca, Besozzi, Anna Maria Ortese, in un numero speciale fatto dall'Europeo proprio in occasione del centenario, del Giro del Centenario, quindi uscito qualche settimana fa. Ah, non l'ha visto?
2: No, nessuno me l'ha mandato.
0: Ah, va bene, glielo manderemo noi.
1: Facciamo informazione, Cancogni, facciamo informazione.
2: Bene.
0: Quello che volevo chiederle è che a me pare che quei pezzi che erano reportage che apparivano sul settimanale un po' sono scomparsi. Non mi riferisco solo alla qualità letteraria davvero eccelsa dei pezzi suoi, di Bocca, di Besozzi, dell'Ortese, ma è proprio quella modalità di racconto più dilatata, il racconto sportivo che diventa reportage, che sembra scomparso nel momento in cui lo sport diventa qualcosa da consumare rapidamente con ritmi forsennati. Pensa che sia... Sì.
2: Non ho capito molto bene la domanda.
0: No, le dicevo, era un giornalismo diverso quello dell'Europeo.
2: Era diverso, certo. Ora il giornalismo, il reportage è condizionato dalla televisione. Cosa si può fare come reporter giornalistico dopo che la gente ha visto la televisione? Nulla. Allora il reportage raccontava la corsa, i personaggi, l'ambiente, insomma c'erano vari motivi da raccontare.
0: In uno dei suoi articoli ripubblicato in questo numero speciale dell'Europeo c'è un bel ritratto di Bartali sul Viale del Tramonto.
2: Sì. Mi ricordo, lo andai a trovare dopo, mi pare, il Giro dell'Emilia.
0: Sì.
2: Che lui aveva battuto Coppi e altri, Volato mi pare, e andai a trovare, era a Firenze, andai a trovare, aveva allora una bottega di, perlomeno io andai in una bottega di biciclette e lo trovai, lui aveva già 38 anni ed era felicissimo, insomma aveva battuto, era la seconda volta che in quell'anno batteva Coppi, mi pare anche al Giro del Piemonte, insomma era molto era molto spiritoso. Battari era un uomo, oltre ad essere un gran campione, era un uomo intelligente, insomma, non aveva uno spiritaccio molto toscano, naturalmente, anzi diciamo fiorentino.
1: Beh, sono rimaste famose alcune sue frasi, no? Ormai sono entrati nel gergo quasi nazionale, no? È tutto da rifare.
2: Sì,
1: no?
2: Sì.
1: Ecco, insomma, non se lo faceva dire dietro Bartali, era verace e onesto. Ecco, ma a proposito di onestà, lei ha verificato, Canconi, che lui vivesse magari in qualche momento la figura di Coppi come un incubo, se lo sognava di notte?
2: Coppi si sognava di notte, Bartali,
1: ah,
2: io
1: sì,
2: credo, anche sì. Bartali Coppi. Coppi era un introverso melanconico, si esprimeva molto parcamente, insomma, non aveva assolutamente parlantina, ma dei due quello che era ossessionato era Coppi, anche per il suo temperamento così un po' nevrotico, vero? Bartali gli ha spesso l'ha paralizzato, gli ha tolto delle vittorie col suo ostruzionismo. C'era una differenza di età, vero? E c'era anche, diciamo, una differenza di classe. Insomma, Coppi era un corridore più forte di Bartali, e poteva essere più giovane, ma Bartali era più intelligente di lui. E io l'ho visto veramente, mi ricordo il giro del 48, nella tappa Bari-Napoli, vero? E insomma, in cui Coppi perse il Giro d'Italia, lo perse anche Bartali, insomma,
0: perché lo vinse Magni, praticamente.
2: Lo vinse Magni, sì. Ci fu una fuga e dietro la maglia gialla, la maglia rosa, Couture, vero? Con un paio di gregari, Coppi e Bartali, stettero a temporeggiare finché quelli arrivarono una decina di minuti prima,
1: però.
2: Vero?
0: Ma lei era bartaliano, Cancogni, se non sbaglio.
2: Io ero bartaliano, sì. Per ragioni di età, era insomma, appartenevo più alla sua generazione. Bartali era del 14, io sono del 16. Quindi,
0: per cui Coppi era un giovincello.
2: Del 19, sì. Quindi ero più vicino a Bartali.
1: Congratulazioni.
2: Poi sono anche toscano.
0: Sì. Però se non sbaglio, lei ha scritto una volta che la comparsa di Coppi sulla scena ciclistica ci ha levato letteralmente il fiato.
2: Ah beh, certo, ha fatto delle cose impressionanti, insomma, credo che non abbia fatto nessuno. Sì, è vero, Merz ha vinto più corse di lui, ma non ha mai fatto delle imprese come Coppi, insomma, delle fughe di Coppi. Insomma, prendiamo esempio la tappa classica, Cortina d'Ampezzo Trento, no?
0: Sì.
2: Con i due passi, il Lavaredo,
1: il Falzarico
2: e il Pordoi.
0: Vabbè,
2: Coppi era poco sopra le prime rampe del Falzarico, fuggì e Bartali rimase staccato, anche perché gli era saltata la catena, insomma, comunque Coppi prese un bel vantaggio, salì prima il Falzarico, prima il Pordoi, nella discesa nella Val di Fiemme guadagnò ancora, scese dal Passo Lugano fino in Val d'Adige, in pianura. Coppi era con altri 5, però esortandoli, Coppi aveva 5 minuti di vantaggio, Bartali esortava questi compagni di inseguimento, ma insomma Coppi riuscì per 50 chilometri, quanto c'è da Bolzano a Trento, a mantenere quei 5 minuti lui solo contro quei 5 inseguitori, dei quali c'era un passista forte come Magni, c'era Silver Myers, insomma era. E questo poi l'ha ripetuto qualche anno dopo, lo stesso non più contro Bartali, ma insomma sempre conservando da solo per 50 chilometri, vero, il suo vantaggio. Insomma, partiva, non aveva molto scatto, no? Ma insomma partiva in progressione e la manteneva, ma insomma, era un fenomeno.
0: Cancogni, ma lei ha visto correre anche Binda?
2: No, non l'ho visto, ma ho cominciato. Il mio primo Giro d'Italia,
0: sì,
2: avevo 10 anni, è il 26, allora scoprì che c'era il Giro d'Italia.
0: Sì.
2: E mi ricordo ancora come andò, le prime due tappe vinte da piemontesi, che aveva quello alla spacca, insomma aveva una grande volata, e cadde Binda nella prima tappa, così perse mezz'ora, perché Binda era un ipersensibile, cadeva in terra e sembrava che fosse morto, poi non si era fatto niente, ma intanto era rimasto per terra una mezz'ora.
0: Perché allora mi sa che non si poteva essere aiutati nel momento in cui si cadeva, bisognava rialzarsi sulle proprie gambe?
2: Ma questo ora non lo so.
0: Sì.
2: Fatto sì che Pavesi mi raccontò l'episodio, questo me lo raccontò naturalmente 20 anni dopo, e Binda perse un sacco di tempo, quindi vinse un'infinità di tappe, ma il Giro lo vinse Brunero.
0: Sì.
2: Io comunque scelsi Binda come me allora, era il mio favorito, Binda.
0: Ma lei cosa pensa? Perché ci sono alcuni tipo Mario Fossati che hanno sostenuto che Binda fosse anche più grande di Coppi, cioè che sia stato lui il più grande ciclista italiano di tutti i tempi, ancora più di Coppi. Forse qui andiamo nel mito di qualcosa che non può essere.
2: Ora è un po' difficile.
0: Sì.
2: Certo, è stato un grandissimo campione, però all'estero non ha vinto niente, a parte i campionati del mondo.
0: Sì.
2: Non ha vinto nulla.
0: Non ha mai vinto il Tour, vuole dire.
2: Non solo non ha mai vinto il Tour, ha fatto una tappa straordinaria nel Tour, ma non l'ha mai vinto, ma non ha mai vinto Parigi-Roubaix, Giro delle Fiandre, le classiche del Nord, Liegi, Bastogna, Liegi, insomma. Lui ha vinto in Francia delle piccole corse prima di diventare Binda, insomma,
0: sì.
2: Vero?
0: Ah, mi sa che lei una volta ha scritto che Binda rappresentava l'anti-italiano solitario, taciturno, proprio negli anni del fascismo imperante, laddove invece l'arco guerra era...
2: Sì, e lì è stato un grande equivoco, perché
0: sì.
2: Binda è vero, era un signore così piuttosto, insomma, misurato, non si... e Guerra sembrava che fosse il simbolo invece del fascismo, con la sua irruenza,
0: sì.
2: Vero? E invece poi non è stato fatto così. Binda era un filone in realtà, e Guerra era un antifascista di famiglia, era un muratore, mi pare fosse un muratore, era un uomo che la famiglia aveva avuto, ora se ricordo bene, delle persecuzioni, ed era un uomo un po' straordinariamente simpatico e affabile, quanto Binda invece era piuttosto
1: introverso,
2: un po' riservato, era un politicone.
0: Quindi non era antifascista Binda, o lo
2: ma
0: era?
2: Ma per niente.
0: Per niente, per niente.
2: Ma no, l'avevano. Ah, è vero, gli antifascisti erano per Binda.
0: Ho capito.
2: Ma Binda non lo.
0: Ma Binda non lo era.
1: Non ci pensavo
2: credo,
1: nemmeno.
2: Ma non risulta
1: agli atti.
2: No, era un uomo, lui è stato democristiano dopo,
0: sì.
2: Lì, insomma, a Cittiglio lui contava, non credo che abbia mai avuto nessun incarico politico, no, non è stato, mi pare, sindaco di Cittiglio, però aveva le mani in pasta con la Democrazia Cristiana.

0: ho seguiti televisione, stampa, ma non li ho seguiti.
1: Ma lei che è partito da allora, cosa pensa degli scandali del doping che hanno massacrato il ciclismo degli ultimi anni?
0: Ma come lo vuole fare? Io adesso le dirò in sostanza quello che penso. Si sono sempre drogati, perché anche ai tempi in cui non esistevano le droghe pigliavano sempre qualcosa, anche Coppi prendeva qualcosa, non c'è questione. Cosa si fa? Impedirlo? Mi farebbe un grande piacere, naturalmente, se fosse reso impossibile il dopaggio, ma non è possibile. Troveranno sempre dei mezzi, vero, per ci sono già dei prodotti che cancellano gli effetti della droga, per cui sì. I più furbi, i più sostenuti anche dalla casa per cui corrono, la scampano, e i più ingenui, insomma i meno provveduti, la pagano.
2: È sempre la solita storia.
0: Delle ingiustizie, ma certo, può avere degli effetti micidiali, insomma, sappiamo bene il caso Pantani, no? Simpson, vero?
2: Sì. Dico,
0: è un rischio, ci si lascia la pelle, ma che vuol fare? Ecco.
2: Va bene. Sperare, possiamo solo sperare, Cancogni. Cancogni, io la ringrazio, noi la ringraziamo moltissimo per essere stato con noi.
0: Io ringrazio voi di avermi cercato.
2: No, sul serio, è stato un bel finale quest'ultima puntata di Uomini in Fuga con lei. A risentirla presto.
0: Grazie,
1: buonasera,
0: arrivederla.
2: Allora, Alessandro, siamo in chiusura. Una frase epocale?
1: Al Tour de France. Seguiamo il Tour de France.
2: Ma già c'è stato il centenario, però.
1: Quello c'è stato, però incomincia i primi di luglio.
2: Ci rivediamo per il bicentenario del Tour de France. Grazie, Alessandro Legrande. Si conclude così allora Uomini in Fuga, 100 anni di Giro d'Italia, e ci lasciamo ancora con Wheels in Motion.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
2: La scrittura, ma credo in tutti i campi, c'è la creatività, è qualcosa che in qualche modo ti mette in crisi e ti mette anche in pace. E sempre anche qui torna un po' il dualismo del conflitto, dell'avversaria.

L'ospite di questa puntata di Note a Margine è Cristiana Verardo, cantautrice salentina uscita nell'autunno del 2025 col suo terzo album, L'Avversaria, che lei stessa racconta così. Questo disco per me è stata una virata radicale, un processo doloroso ma allo stesso tempo affascinante di riscoperta di me stessa e delle mie zone d'ombra. Mi sono trovata davanti a uno specchio in cui non mi riconoscevo, ma che non riuscivo a lasciare andare. Il mio percorso creativo e introspettivo è stato come una lente puntata su quella parte di me rimasta finora nel buio. È così che è nata L'Avversaria, la mia metà che completa, l'antagonista che in questo nuovo album diventa protagonista. E siamo andati ad indagare proprio con lei. Buon ascolto!

0: Benvenuta Cristiana.
1: Grazie, grazie Elisabetta.
0: Insomma, io ti devo fare subito la prima domanda, ma che te l'avranno fatta tutti, ma chi è questa avversaria?
1: Allora, chi è l'avversaria? L'avversaria purtroppo, diciamo, sono io. È quella parte di me che in qualche modo mi metteva i bastoni fra le ruote. E uso il passato perché abbiamo fatto pace dopo l'uscita del, diciamo, posso dire che dopo l'uscita dell'album io e l'avversaria ci siamo riappacificate e in questo momento la sento come un'alleata, quindi la parte che era tutta la fase creativa è stata, diciamo, una fase introspettiva importante.
0: Ok, e quindi appunto hai passato, diciamo, un periodo di grande introspezione, sì, tra un album e l'altro, possiamo dire. Ecco, io ti voglio fare una domanda un po' personale, non personale per entrare nei fatti tuoi, però proprio come funziona la mente di un artista, perché tu devi immaginare chi ti ascolta e io che ti intervisto non siamo artisti, quindi non sappiamo bene come funziona, però siamo molto curiosi, no? Allora, la domanda che ti pongo è che hai detto che finalmente vi siete capite e quindi in qualche maniera vi state dando una mano, no? Ma quando si fa introspezione su se stessi, l'essere un artista, quindi ragionare come un artista, vedere le cose in un modo particolare, aiuta a capire, aiuta a mettere a posto tutte quante le caselle, oppure addirittura crea, diciamo, ulteriore confusione e quindi uno deve fare un po' più di fatica?
1: Allora, in questo caso ha messo tanti, devo dire che mi sento più in ordine dopo questo disco. A volte accade che l'ispirazione, diciamo così, metta disordine, quindi non mi sento non sento come di dare una risposta assoluta a questa domanda. Sicuramente. Allora, a me è successa una cosa, però, perché ho sentito alcuni cantatori che dicono che la scrittura è un po' come la psicanalisi, no? È come, mm-hmm, come andare dallo psicologo. E invece io sono andata dallo psicologo perché non riuscivo a scrivere. Quindi in qualche modo è stata questa mancanza di ispirazione, questa non lo so come chiamarla, mi ha comunque messo tanto in crisi. Quindi
0: ti ha fermato, diciamo, hai avuto un momento in
1: sì,
0: cui...
1: Sì, questo blocco, sì, ho avuto un blocco importante, sì. Ho pensato anche di non scrivere più, perché pensavo di non avere più niente da dire, quindi però non mi rassegnavo a questa idea, ecco. E quindi diciamo che proprio da là è iniziato tutto. Proprio sono andata da una psicologa perché dicevo, ma che sta succedendo qua? Veramente non lo so più fare, no? E avevo un po' anche la sindrome dell'impostore, diciamo. E quindi sicuramente la scrittura, ma credo in tutti i campi, c'è la creatività, è qualcosa che in qualche modo ti mette in crisi e ti mette anche in pace. E sempre anche qui torna un po' il dualismo del conflitto, dell'avversaria.
0: Certo, comunque in linea generale forse uno deve accettare in ogni ambito della vita che le cose fluiscano e quindi ci sono, esatto, dei momenti in cui comunque uno deve anche accettare che bisogna anche ricaricare per capire poi dopo quello che uno deve fare, no? Insomma, fornirsi di idee. Quindi diciamo che questo lavoro, che poi ne è uscito fuori, è un lavoro successivo, cioè hai avuto questo sblocco e hai scritto queste canzoni raccontandoti, cioè andando a guardare la Cristiana che ne è uscita fuori, cose che hai scoperto di te, eccetera. Hai fatto proprio un lavoro di scrittura molto intimo, molto
1: personale. Sì, ho scavato tanto. Sì, ho scavato tanto. Un pochino sento in questo disco di aver asciugato sia per quanto riguarda i testi,
0: sì,
1: che anche per quanto riguarda la musica. Diciamo, rispetto alla musica volevo scrivere qualcosa che poi che poi avrei provato gusto a cantare. Quindi
0: sì,
1: diciamo, quello è stato un parametro importante, un criterio importante di valutazione, perché nel momento in cui si scrive poi vengono fuori tantissime idee, no? Però qual era la cosa, perché la scartavo un'idea oppure no? Era quello, perché io, diciamo, questa cosa mi piace cantarla, sì, allora va bene. E mentre per quanto riguarda il testo, sento che rispetto ai primi due album sono andata un po' più dritta al punto, ecco, e quindi anche lì è stato tutto un lavoro appunto di sottrazione, di
0: sì.
1: Ho tolto.

0: Bene, quindi appunto mi stavi dicendo della musica, dove sostieni di avere anche sottratto. Vogliamo un po' parlare anche della produzione di questo album e sì, degli arrangiamenti, sì, di chi, sì, dei suoni, di chi comunque è stato vicino a te nella realizzazione di questo lavoro, le collaborazioni, insomma entriamo un po' dentro proprio tecnicamente alla costruzione, sì, del lavoro.
1: Allora, l'album l'ho prodotto insieme a Raf Q, che è un produttore e anche cantautore salentino, e abbiamo lavorato fianco a fianco in tutte le sessioni, io comunque sono sempre stata là presente, e abbiamo fatto un lavoro sui suoni, nel senso che e anche sul far coincidere suoni acustici, soprattutto per esempio mi viene in mente la chitarra, ho scelto sempre di usare la chitarra classica,
0: sì,
1: con suoni elettronici però analogici, quindi Raff è molto forte sui sintetizzatori, quindi in ogni brano praticamente c'è sia l'elettronica che comunque anche degli strumenti acustici. Mentre per quanto riguarda le collaborazioni, abbiamo Carmine Tundo, con cui canto Addio, abbiamo, sì, Rita Marcutulli.
0: Ecco, una scelta molto particolare, perché Rita Marcutulli, sì, è un grande nome, sì, del jazz italiano, quindi insomma...
1: Assolutamente, noi in realtà non ci conoscevamo, cioè nel senso ci siamo conosciute dopo la registrazione della canzone, di Una notte senza dire niente, e io volevo inserire una collaborazione con... mi serviva il pianoforte e ho pensato subito a lei, insomma, certo, per ovvi motivi.
0: Siccome mi serviva il pianoforte, scelgo il migliore, tipo così hai fatto ragionamento,
1: esatto, questo. Ci ho provato.
0: Certo.
1: E poi devo dire anche grazie a Ferruccio Spinetti, insomma, che ha fatto da ponte tra me e Rita, è successa questa cosa di cui io sono contentissima.
0: Lo credo.
1: E poi tanti autori con cui ho co-scritto, Carolina Bubbico, con cui ho scritto L'avversaria,
0: sì,
1: Daniele Vitali, Evelina Nico, insomma ce ne sono tantissimi, Laura Preite. Mi piace poi, insomma, una volta che avevo capito che mi ero sbloccata, ho detto però sta cosa, cioè, è bello fare le cose insieme, no?
0: Certo.
1: E quindi in alcuni brani insomma li ho scritti con altri artisti.
0: Quindi insomma hai avuto questa soddisfazione. Adesso ti voglio chiedere, visto che ti sei sbloccata, hai fatto questo album,
1: sì,
0: adesso ti è ritornata una... perché tu comunque sei una anche molto attenta quando racconti le cose del mondo che ti circonda, le cose intorno a te. Adesso che progetti hai? Cioè nel senso, adesso sicuramente sei ancora, anche se il disco è uscito da un po', però insomma sei ancora all'interno di questo progetto, però ti immagino già molto attiva in cose nuove, oppure
1: sì,
0: no?
1: Sì, allora adesso diciamo il mio obiettivo è quello di, cioè, ovviamente di fare in modo che queste canzoni arrivino a più gente possibile attraverso i concerti,
0: sì,
1: no?
0: Certo.
1: E sta succedendo, devo dire che comunque ci sono un bel po' di concerti per l'estate. E ovviamente sto già pensando a cosa fare dopo. E a proposito di sottrazione, non lo so, mi piacerebbe forse fare qualcosa di, ma anche chitarra e voce, cioè proprio
0: mettermi ancora... essenziale.
1: Ancora più a nudo, sì,
0: sì.
1: Però poi chissà che cosa succede, insomma. Devo dire che non sto scrivendo, però.
0: Okay.
1: Cioè, nel senso, ancora non ho raccolto abbastanza informazioni per capire di cosa voglio parlare.
0: Certo,
1: poi, no?
0: Ma poi magari proprio questo lavoro che hai fatto ti ha fatto capire che non è necessario, cioè che quello poi viene quando deve venire, no? Anche,
1: esatto,
0: immagino.
1: Esatto. Non mi voglio forzare.
0: Sì, sì, certo.
1: Cioè, non credo sia giusto e anche utile, ecco. Poi nel frattempo però succedono altre cose, quindi magari poi scrivo il testo per un altro artista, cioè ovviamente non siamo mai fermi, grazie a Dio. Però per quanto riguarda il mio progetto, adesso mi voglio godere quest'album.
0: Certamente.

0: quel mare. Senti, questa è una trasmissione che non è una trasmissione che presenta dischi in sé, ne racconta storie, ecco, ha questa ambizione, perché noi siamo una radio che racconta storie e che quindi spesso guarda il passato con un occhio verso, sempre verso il futuro. Quindi mi viene da dire, nella tua, tu a un certo punto nella vita hai scelto, hai deciso che avresti voluto fare la cantautrice, ovviamente lo dico così banalmente. In questa tua scelta avevi, che ne so, dei modelli, una storia che ti ha particolarmente colpito e hai deciso, io voglio fare questo, hai visto una cosa e tu, io voglio fare questo nella vita, non so, com'è andata? Quali sono stati i tuoi riferimenti artistici? Non so, raccontami, cioè, raccontaci un po' la tua storia, facciamo allora, un passo indietro.
1: Sì, mi metti un po' in critica questa domanda, perché io non devo dire che non ricordo l'origine di perché l'ho fatto, cioè nel senso, poi comunque la domanda mi faccio ogni giorno, quindi non so quando è stato. Allora, i miei ricordi mi vengono in mente sono durante il liceo, frequentavo un corso di scrittura creativa e quindi c'erano, insomma, scrivevamo delle poesie, dei testi, e la mia insegnante di latino mi chiese di musicare queste cose, e forse da là parte tutto. Mi ricordo che la prima canzone che ho musicato è stata una canzone che parlava di Orfeo e Euridice.
0: Ah, beh.
1: Bene. È una cosa proprio, ma proprio leggera.
0: Beh, una volta tutto quello era cantato comunque, cioè
1: certo.
0: Quindi va bene.
1: E quindi mi metto a musicare questo test, e poi forse là mi è cominciato a piacermi la cosa, anche perché a un certo punto ho sentito l'esigenza, perché io comunque cantavo, no? Ovviamente cantavo le canzoni degli altri, ho sentito l'esigenza di dire qualcosa di mio. E ho mosso i primi passi in modo molto impacciato, perché se ascolto le canzoni, insomma, che scrivevo a 17 anni mi fanno ridere, nel senso che erano proprio super acerbe, mi vergogno proprio di quelle canzoni, nonostante siano state necessarie come passaggio, però ovviamente non per ovvi motivi, insomma, non mi ci rivedo. E poi a chi mi sono ispirata? Io ascoltavo tanto De André all'epoca, perché avevamo proprio una band che si chiama La Banda di Via del Campo.
0: Fantastico.
1: Sì, a scuola era proprio una band scolastica, e quindi, diciamo, era impossibile pensare di poter, diciamo, avvicinarmi anche a qualcosa di così importante. Quindi non credo di aver avuto dei riferimenti proprio all'inizio, poi ce li ho avuti dopo. Beh. Ma all'inizio è stato tutto molto spontaneo e anche un po' incosciente.
0: Vabbè, comunque,
1: insomma, com'era giusto che fosse.
0: Comunque ho qui in radio una volta Pasolini ha raccontato che ha scritto la sua prima poesia a 7 anni, perché aveva visto che la madre ne aveva scritta una per lui. Allora lui ha deciso di scrivere una poesia, ovviamente a 7 anni, che parlava di un usignolo, e mentre lo raccontava rideva molto, quindi sarà stata buffa anche quella, come quando ogni volta che uno comincia a fare le cose.
1: Sì.

0: Le barche sfiorano lente il mare. Una si chiama con il tuo nome.
1: Adesso io ti faccio un'ultima domanda, che faccio sempre alle persone che vivono una certa realtà che ci accomuna, anche perché tu hai vinto nel 2019 il premio Bianca da Ponte, ed è un ambiente che poi hai continuato a frequentare. Non è che hai vinto il premio Bianca da Ponte e poi hai detto ciao, hai vinto il premio Bianca da Ponte e sei rimasta impigliata dentro come un po' tutti quanti noi, e quindi mi piace. Guarda, recentemente ho avuto anche Veronica Marchi, che è una che tu conosci molto bene.
2: Come no, certo.
1: È stata la prima vincitrice, abbiamo parlato con Ferruccio, insomma tante volte succede che ci si incontra e ci si rivede comunque lì, e allora mi fa sempre piacere parlarne per spiegare un po' a chi ascolta che cos'è il premio Bianca da Ponte, soprattutto per chi mi partecipa come artista, ecco, in qualche modo. Tu hai gareggiato, e quindi quando uno fa una gara pensa sempre a qualche cosa di competitivo, eccetera. Quindi insomma, se ci volevi raccontare questa esperienza, anche perché poi tu hai fatto anche musicultura, comunque sei una che frequenta questi, certo, questi concorsi, certo. E quindi in generale non so se è una scelta anche per promuoversi, magari all'inizio sì, però che esperienze sono, ecco.
2: Allora, per quanto riguarda il premio Bianca da Ponte, io dico sempre questa cosa e non so dirla in altro modo se non con questo, e cioè che esiste una vita artistica prima del premio,
1: sì,
2: per me,
1: sì,
2: e poi ne è esistita una dopo il premio. Quindi okay. Il premio per me è stato veramente uno spartiacque importantissimo nel mio percorso artistico, non lo so, non solo perché l'ho vinto, anche se lì mi ha dato tantissime possibilità di espressione, ed è questo il bello del premio Bianca da Ponte, perché fattivamente succede qualcosa alle artiste che lo frequentano. Ferruccio Spinetti, direttore artistico, mi scriveva qualche giorno fa che erano a Praga con alcune delle ex finaliste del premio, quindi comunque un qualcosa che veramente dà delle possibilità, delle opportunità alle cantautrici italiane, e non è scontato per niente. Le possibilità nel mondo in cui viviamo, e nel mondo in cui viviamo anche dell'arte, sono veramente preziose oggi, quindi è un premio che è un premio concreto, il premio Bianca da Ponte.
1: Okay.
2: E lo sento in questo modo. Per quanto mi riguarda, io sento un legame viscerale, tant'è che ogni anno ci torno, cerco per quanto è possibile di stare vicino, nel senso di essere parte attiva del premio. Insomma, sappiamo entrambe quello che è successo lo scorso 24 ottobre,
1: che è uscito il disco di Bianca, su cui insomma
2: Esatto.
1: Tu hai dato un bel contributo, hai arrangiato uno dei pezzi di Bianca, quindi anzi l'hai proprio prodotto, eccetera. Tra l'altro facendo un'operazione anche molto... Ne vuoi parlare di quel brano? Perché hai fatto un'operazione non scontata su un brano che uno si aspetta tutto un altro tipo di... E invece hai fatto un lavoro molto interessante musicalmente su quel brano.

0: Allora, Canto di fine inverno,
1: sì,
0: la traccia numero 4 dell'album. Allora, che cosa ho pensato prima di cominciare a produrre? Ho pensato che volevo mettere al centro, che sembra una cosa banale, però comunque bisogna fare attenzione, che per me era importante mettere al centro Bianca, nel senso proprio tenerla quanto più nuda possibile, perché quando comunque c'è un contenuto così importante non hanno senso gli orpelli, in questo caso musicali, no?
1: Sì.
0: E quindi in qualche modo quello quella che era stata la mia intenzione, spero di esserci riuscita, è stata proprio quella di dare come uno spazio ampissimo per quella che era la canzone, per quella che è la canzone di Bianca. Sono fatta un regalo, e cioè quello di inserire la mia voce nei ritornelli li cantiamo insieme, quindi questa cosa qua l'ho fatta. Forse l'ho fatta per me, perché per me insomma è un onore ascoltare la mia voce a fianco a quella di Bianca. E quindi è stata in realtà però una cosa che mi è venuta molto naturale. Ricordo durante le sessioni in studio comunque che era come se sapessi cosa dovevo fare, ecco. Quindi cosa per esempio che non accade quando faccio le mie cose, no? Invece lì sono stata molto sicura su quello che avevo in mente.
1: E quindi una vera produttrice di questo album, che si chiama Ensemble per Bianca da Ponte, ed è appunto il primo disco di Bianca da Ponte, il suo esordio, perché appunto lo ricordiamo che si tratta di una giovane cantautrice aversana che è scomparsa a 23 anni, è scomparsa all'improvviso proprio mentre stava lavorando alla prima sua pubblicazione, e quindi insomma il premio e un po' di amici del premio hanno deciso di, grazie ai mezzi che ci sono anche di restauro della voce eccetera, di regalare questo disco a Bianca e a tutti quelli che amano la bella canzone d'autore al femminile come quella di Cristiana Verardo. Senti Cristiana, allora immagino che, quindi mi stavi dicendo che siete molto concentrati sui concerti, insomma sul portare in giro queste nuove canzoni, quindi immagino un'estate molto intensa.
0: Sì, ci saranno un bel po' di concerti, insomma, quindi positivo.
1: Benissimo, allora grazie, e come suol dire, merda è merda, perché insomma
0: merda è merda.
1: Grazie.
0: grazie a te.
2: Ti penso e mi risponde una vertigine,

0: Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Malantrucco.
1: Mi piace spettinato camminare col capo sulle spalle come un lume, così mi diverto a rischiarare il vostro autunno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria, mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia

Certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna, e ad ogni insegno

voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi. M'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia e di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile. Sembra quasi che l'acero si curvi per risparmiare.

Chiuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di Monello, quando rubavo in casa un po' di pane e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane.

magnifico dei versi, voglio dirvi qualcosa a chi vi tocchi. Buonanotte, la falce della luna si cheta mentre l'aria si fa bruna dalla finestra mia.

E morire non fa male, che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale. O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese

0: L'incontro. Perché sorride?
1: Perché lei mi attrae.
0: È impossibile. Lei mi vede ora per la prima volta e io l'ho solo guardata.
1: Eppure lei mi attrae. L'attrazione, a differenza del sentimento, nasce dall'istinto ed è per sua natura apparentemente irrazionale. Il sentimento, invece...
0: La sua voce è molto bella. Anche lei mi attrae. Forse per questo l'ho guardata così a lungo.
1: Ho visto, anche se non sono del tutto sicura, è stato proprio il suo sguardo a riempirmi di emozione.
0: Posso sedermi accanto a lei?
1: È quello che desidero.
0: Questo incontro è strano. Istintivamente diffido. Nessuna donna mi ha mai detto così, al primo sguardo, di provare attrazione per me. Vorrei parlarne.
1: Non si dovrebbe mai parlare di queste cose, né in generale dei fenomeni naturali, ma del momento che lo desidera. Cosa vuole sapere?
0: Vorrei sapere molte cose.
1: Forse sono troppe. E lei mi desidera come anch'io lo desidero, e tale desiderio offusca la coscienza che entrambi vorremmo usare parlando.
0: Non ho mai usato la ragione con una donna. In modo particolare, con una donna che mi attrae. Ho sempre usato la parola, mai la ragione.
1: Ah, capisco.
0: La mia diffidenza si fa più acuta e diventa sospetto. Insomma, vorrei alcune prove di natura esclusivamente razionale sull'attrazione che esercito su di lei. Mi scusi?
1: Sì, lei non deve fare distinzione tra attrazione naturale e attrazione razionale della conoscenza. Sono la stessa cosa. Lei ed io fummo colti poco fa dal desiderio. Avremmo dovuto obbedirlo subito per rendere reale questa operazione. Non è stato possibile per contingenze, diciamo, ambientali.
0: Sono molto felice di questo incontro. È miracoloso.
1: Alt, la prego. Queste sono soltanto parole, niente affatto, conoscenza. Miracoloso, poi, in questo momento, è un termine banale. Ecco il caso in cui il desiderio si esprime con parole che non rispondono a nulla, e cioè con il vuoto. Meglio il canto, che esprime il desiderio nascente e che è stato per me motivo di grande attrazione.
0: E il resto? Gli altri motivi d'attrazione?
1: Sono le sue caratteristiche somatiche.
0: Sì, ma quali? E perché? Come posso credere così d'un tratto che lei, che è così bella, abbia scelto proprio me? E parli, la prego, delle mie caratteristiche somatiche.
1: Sono molto belle. Almeno secondo il mio concetto di bellezza maschile legato alle scienze naturali. La struttura del suo volto, come del resto quella delle sue mani, in generale di tutta la sua persona, nel suo immediato apparire come nelle movenze, rivela chiaramente la vocazione all'accoppiamento. Si direbbe che tutto in lei esprime, con infinita dolcezza, la tendenza a un fine riproduttivo. L'espressione del suo volto è bella. I suoi occhi sono quasi aguzzi nell'osservare. L'iride, la pupilla e l'intero bulbo oculare sono mossi da una voracità mai sazia che mira ad una sola, costante e ininterrotta funzione. Così il naso, molto simile a un becco, per quel che riguarda la forma curvilinea, ma morbido alle narici. La bocca, le labbra, sono fatte per esprimere l'amore. Non vedrei altra funzione. La voce ha qualcosa di aggressivo, di combattivo, un verso straziante che richiamerebbe qualsiasi femmina.
0: Lei non ha parlato né dei miei probabili pensieri, né dei miei sentimenti.
1: Sono molto emozionata. Di lei non ho davanti a me nient'altro che un'immagine. I suoi pensieri, la sua intelligenza, i suoi sentimenti stanno al di là o al di dentro di tale immagine, e certamente ad essa corrispondono, ma non li conosco. Come posso parlare di ciò che non vedo, che non tocco? Lei mi attrae per la sua immagine. E lei, mi dica, le piaccio io? Posso pensare di piacerle in qualche modo e perché ora tocca a lei, mi ama?
0: Quante domande. Ho la mente confusa. I pensieri si perdono in una nebbia perché la desidero. I suoi pensieri sono molto chiari e semplici da esprimere perché si muovono su un solo piano, quello naturale e della realtà dei sensi. I miei sono intricati e difficili perché nascono dalle idee e da una realtà che non è tangibile. L'amo, l'ho amata dal primo momento che l'ho vista. Lei mi attrae irresistibilmente.
1: Perché? Perché la prego. Sente il mio cuore. Non resisto all'emozione.
0: Mi piacciono i suoi occhi, i suoi capelli, le sue labbra. Perché? Metaforici.
1: Oh.
0: Non si spaventi. Sì, lei nel suo complesso organico rappresenta per me una metafora. I suoi capelli mi ricordano una donna che non ho mai conosciuto, ma solo immaginato. I suoi occhi? Oh, i suoi occhi mi rimandano il pensiero a qualcosa che soltanto la poesia può chiarire. Potrei dire che sono limpidi, infantili, perduti, profondi, malinconici o tristi, in qualche brevissimo istante allegri o ironici. Ma tutte queste sono parole vaghe, perché essi sono ineffabili. Questa è la mia descrizione dei suoi occhi. La realtà deve filtrare attraverso il prisma delle idee, cioè della metafora.
1: Non la capisco, ma non ha alcuna importanza. Lei mi ama?
0: Sì.
1: Dimmi, ti amo.
0: Ti amo.
1: Il suono di queste parole è molto bello. Anche se la parola in sé non ha nulla, è vuota.
0: Tu mi hai detto, rimproverandomi, che deve esprimere un concetto.
1: Certo, ma è prima di tutto un suono. Parliamoci, vuoi?
0: Sì.
1: Ti piace il mare?
0: Sì, certo.
1: Picasso ti piace?
0: Molto.
1: Io ti piaccio?
0: Ma sì, ma sì.
1: E Darwin?
0: Gli esseri sani, vigorosi e felici sopravvivono e si moltiplicano.
1: Meraviglioso. Ora sono finite le domande convenzionali, ma non è ancora perfetto. Non ancora. Vieni, andiamo.

0: l'accoppiamento.
1: Abbiamo raggiunto una grande perfezione. Naturalmente è svanita, come ogni momento perfetto.
2: Potresti chiarirmi il tuo concetto di perfezione?
1: Consiste nella fusione perfetta tra coscienza e istinto, cioè nell'accoppiamento, chiamato anche amore.
2: Non è esatto, anzi, contraddittorio.
1: Perché?
2: Perché la fusione di cui tu parli è impossibile. Dei due elementi, uno, la coscienza oppure l'istinto, deve prevalere. Per cui non vi è una vera fusione, ma alternarsi di funzioni, o razionali e quindi conoscitive, o istintive. Cioè un moto pendolare che, come hai potuto notare, si svolge anche nelle estensioni e contrazioni somatiche.
1: Apprezzo le osservazioni sulla meccanica, non prive di tatto, ma non posso in nessun modo concordare sui sofismi dualistici, cioè sulla distinzione conoscenza e istinto. Resta il fatto che la perfezione è stata raggiunta. È stata raggiunta o no?
2: Sì.
1: Ora ti prego, dimmi quello che hai provato. Descrivimi minutamente le tue emozioni durante quello che tu hai chiamato con molta eleganza moto pendolare, dall'inizio alla fine.
2: Pensavo innanzitutto alle foreste tropicali, più esattamente pensavo all'odore delle foreste tropicali che il tuo profumo mi ha richiamato alla mente. Dovrei descriverti questo odore.
1: Sì,
2: è un odore che si avvicina molto all'odore di terra, muschio e muffa, che si avverte vicino alle sorgenti, attorno alla polla d'acqua, lì, in quella terra o roccia umide e tiepide, vivono le piante di Capelvenere. Le radici, imbevute d'acqua, emanano un odore molto simile al tuo, ma non è che una parte dell'odore della foresta tropicale.
1: Insomma, il piacere che tu hai provato nell'unione con me è un piacere metaforico. Tu non ti sei in nessun modo annullato in me, ma al contrario, ti sei così allontanato da poter raggiungere per mio mezzo, come per via aerea, gli odori delle foreste tropicali.
2: E tu, dimmi, cosa hai provato? Quali sono le tue emozioni, le tue sensazioni?
1: Soltanto e sempre realistiche. Comincerò dal cervello, e cioè dal centro delle cose, dove ragione e istinto si accoppiano. Anche in questo momento provo uno stimolo qui dietro il cervello, che sarà, non lo so. Ed è qui che nasce in me la prima scintilla del piacere. Essa si irradia rapidamente su tutto il cranio, dandomi le seguenti sensazioni: un leggero brivido alla cute, che si trasmette subito alla radice dei capelli come per una forte paura, immediatamente una vampa di rossore che nasce da qui dietro il lobo dell'orecchio, si spande trasversalmente su tutto il volto e si accentua sotto gli occhi, qui dove il rossore diventa bruciante, ma è soprattutto dalla palpebra inferiore fino alla guancia che il piacere si fissa, un formicolio leggero e diffuso. È da questo istante che la ragione si perde, si scioglie in una colata di incandescente magma che trascorre su tutto il corpo. Tre sono i punti del corpo, le antenne, per così dire, dove più intensa e quasi spasmodica si manifesta la tensione ricettiva o appetito sessuale, le labbra, in generale tutto l'apparato buccale, i capezzoli e ovviamente the thing, la cosa. Fino a questo momento il corpo è in attesa. Nell'istante in cui avviene l'accoppiamento, tale disposizione muta bruscamente. L'attesa o l'ansia fisica delle cellule, delle molecole, voglio dire, si placa. C'è in questa sopravvenuta condizione fisica una forte perturbazione psichica che scaturisce dalla conoscenza dell'oggetto medesimo che è servito a placarla. L'intero corpo è preso dalla voracità di possedere e di essere posseduto. A questo punto sopravviene la lotta vera e propria che anche tu conosci. Tale lotta consiste nel tentativo reciproco di un totale divoramento. Che hai? Perché mi guardi in quel modo?
2: Sì, che tu vorresti mangiarmi, fare un boccone.
1: Vedi, ciò che mi trattiene dal divorarti è un certo inconscio moto di reticenza o di salvazione, un punto fermo quasi religioso che permette a te e a me di rimanere in vita. Se io affondassi i denti nella tua carne, come vorrei, molto probabilmente ne morirei, divorata o stritolata dalla tua violenza ben maggiore della mia. Ed è ciò che in realtà desidero.
2: Ti è accaduto qualche volta?
1: No, ho sempre trovato uomini piuttosto deboli. In realtà la natura ha provveduto ad accoppiamenti non mortali, moderatamente mortali. Qualche ferita c'è stata, vedi?
2: Un morso?
1: Sì.
2: Non dobbiamo lasciarci mai. Mi pare che questo nostro rapporto corrisponda in certo modo a quello del primo uomo e della prima donna.
1: E la mela?
2: La cultura.
1: Certo. Del resto è questo genere di mela che ci salva dall'ingurgitamento definitivo, totalitario, che appare nella condizione primigenia dell'idea stessa dell'amore. Che è assoluta, naturale.
2: È stupendo. Ma non sarà un sogno? Un'iperbole dialettica?
1: No, non lo è. In realtà, nella lotta che ti ho descritto ora, vi è un istante in cui ti posseggo, come se il divoramento fosse avvenuto e tu fossi sparito, immerso dentro di me. Direi che questo assorbimento di te, che in forma microscopica avviene, è il momento di maggiore dolcezza, dove ogni voracità si placa e io ti contemplo nella tua infantile, ideologica, poetica debolezza.
2: Perché ideologica debolezza?
1: Perché? Lo capirai da solo, col tempo.
2: Com'è possibile tanta intelligenza? C'è del genio.
1: Non esageriamo. E allora giurami che non avrai altra donna all'infuori di me. Giuralo. Dimmi. Lo giuro.
2: Lo

0: la gelosia.
1: Ami un'altra donna, lo so, confessalo.
2: Non è vero, sono sempre con te, amo solo te.
1: Parole, menti, vergognosamente, protetto dall'ambiguità intellettuale. Il tuo sguardo è impreciso, sornione, poliforme, non lo capisco. Guardami! Non lo capisco. C'è nei tuoi occhi l'evasiva lucentezza della menzogna. Mi tradisci e non hai il coraggio di dirlo. E questo mi fa impazzire. Impazzire, capisci?
2: Non è vero.
1: È vero.
2: No.
1: Sì.
2: No.
1: Sì.
2: Oh, basta, smettila, basta. Cosa devo fare? Come provarti che non è vero? Che non è possibile? Che è assurdo? Chiedimi qualcosa. Fatti prove.
0: Farò quello che vuoi.
1: Non devi fare nulla. Non devi dire nulla. Non puoi provarmi nulla. Non un gesto, non una parola, nulla. Qualsiasi cosa tu faccia sarà sempre il frutto della ragione e non dell'istinto. Sarà un meschino piano di difesa. Devi solo confessare. Ami un'altra donna.
0: No, amo solo te.
1: No, confessalo. Esiste.
2: Non esiste. È un fantasma che vaga nella tua testa.

0: Dov'è? Dimmi, chi è? Dove sta? Come si chiama?
1: Non lo so, ma esiste. Il solo fatto che io la penso vuol dire che in qualche modo esiste. Se questa donna, come tu dici, vagola nella mia mente, vuol dire che esiste. C'è, non fosse altro che in forma di fantasma. Se tu costruissi col tuo pensiero un'immagine di donna che non sia io stessa, con quali strumenti e soprattutto con quali porzioni di immagini lo puoi fare se non con ricordi, bagliori di sguardi, voci, capelli, gambe, seno, sesso che in qualche modo non appartengono a donne da te conosciute o comunque viste, anche per un solo istante? Ne risulta un'immagine di donna che non ha un nome e un luogo dove il mio senso della realtà possa collocarla, cioè una chimera che se la ride alle mie spalle, un essere creato apposta da te per farmi morire di gelosia. Con quali armi posso io combattere una donna come questa che mi può stare accanto nello stesso luogo dove ci amiamo? E tu, forse, da essere spregevole quale sei, ami lei fingendo di amare me?
0: Ma non c'è, non esiste, nemmeno idealmente.
1: Traditore, ipocrita, posso io vivere, amare, fondere il mio corpo con il tuo in mezzo a una selva di metafore? Posso io dividere il mio amore per te con mille e mille immagini che affollano il mio letto, la mia mente e soprattutto la tua mente, da cui escono come nungoli di nere farfalle, presenze ideali, poetiche come tu le chiami, che io non so vedere, toccare, cacciare, ma devo solo subire. E fino a che punto io posso fidarmi del pensiero che può produrre da sé continui confronti con la realtà, vera e immaginata? Possibile che tu sia caduto vittima del pensiero, della ragione, al punto di non capire più, di non intendere più la sola voce dell'istinto, la voce della grande e ricorrente fioritura della vita. Rinuncia alla ragione, al pensiero. Sii irragionevole!
0: Non è possibile. Essa è dentro. Qui e qui e qui e altrove. Posso strapparla via? Se potessi, lo farei. Ma come?
1: Abbandonati all'istinto. Fallo per me, per noi due. A poco, se tu ti darai tutto all'istinto, la ragione si perderà, scomparirà da te.
0: Perché dovrei abbandonare le gioie della ragione, le gioie profonde che mi ha dato e che tu stessa hai condiviso e goduto, i sentimenti...
1: I sentimenti? Cosa sono? Non esistono!
0: E l'amore? Cos'è allora?
1: È un fatto, non un sentimento. L'amore è un fatto reale! Una meccanica oscura, l'unico fatto reale e positivo in tanta glaciale estraneità a cui ormai è ridotta la vita per il veleno della ragione. La sola conoscenza che non si propone ma è unica, assoluta e possibile. C'è in questa oscura meccanica erotica, priva di leggi e condizioni razionali, qualcosa di altamente religioso. Non lo senti?
0: E la storia? Le conquiste della ragione?
1: La storia non ha più alcun senso. La storia è composta di passato e dei ripensamenti della ragione sul passato. Il passato è divorato da un presente così rapido che non permette battute d'arresto. La storia è un'ignobile conquista del male, cioè ancora e ancora della ragione.
0: Che devo fare allora?
1: Rinuncia alla ragione. Caccia lontano da te il demone del pensiero. Riacquista la fede nella natura.
0: Ma che farò tutto il giorno?
1: Ama, nient'altro. Ama, non devi fare altro.
0: Ma non potrò amare tutto il giorno. Dovrò pure fare qualcos'altro.
1: Lavorerai per potermi amare in funzione del solo desiderio di me, cioè dell'amore. Lo farai?
0: Ci proverò.
1: No, me lo devi promettere.
0: Te lo prometto. Ma ora, in questo momento, cosa faccio?
1: Amami.
2: Il litigio.

0: Aiuto! Mi strozzi! Soffoco! Soffoco!
1: Meglio morto che un cervello impotente! Strozzami! Su, presto, amore mio! Meglio morire! Su, stringi ancora! Ancora un poco! Così! Soffoco! Oh mio Dio! Com'è bello! Soffoco!
2: Cosa ho fatto? Cosa mi fai fare? Una bestia.
1: Sì, una bestia. È meraviglioso. È l'unica condizione possibile per amarci. Il tuo egoismo intellettuale non ha voluto cedere. Ha insistito nella sua superbia.
2: Ma ci sbraneremo come due animali. Ti rendi conto?
1: Solo in questo modo, sbranandoci, l'amore è completo. Tu sbranandomi e io lasciandomi felicemente sbranare. Ma non avverrà mai.
2: Perché dovrebbe avvenire? Non siamo bestie. Siamo uomini.
1: Non capisci nulla, nulla, solo la lotta continua e spietata, la violenza animale e l'acquiescenza vegetale a cui è giusto abbandonarsi. Solo questo potrà salvarci. Cos'altro ci resta da fare?
2: Esistono altre gioie degne degli uomini.
1: E quali?
2: Le gioie dello spirito.
1: E quali sono? Mostramele.
2: Il pensiero, l'arte, la storia.
1: A questo dovremmo ridurci? Magari a visitare musei, udire concerti o leggere insieme libri che saremmo pronti a gettare via, se solo il fuoco, lo scoppio di un attimo di vera passione, riuscisse a infiammarci. Ebbene, descrivimi questi piaceri dello spirito. Dimmi esattamente le parti del corpo che essi ti stimolano. Descrivimi i centri nervosi di tale piacere. Dimmi qual è la viva e vivente reazione di un quadro, di una musica, di un libro nei tuoi confronti, o meglio, nei confronti di un tuo braccio amoroso.
2: È uno stato d'animo di beatitudine interiore, di gioia, qualcosa di religioso.
1: Che significa beatitudine interiore? E poi come e fino a che punto è legata a me? Visto che dovremmo essere in due a provarla, io non la provo.
2: Sei incalzante e totalitaria.
1: Non io, tu parli con la calma del pazzo, la calma e l'assolutezza di una stupida monade.
2: Ma come dirti che ti amo per ragioni ben diverse dalle tue? Perché il tuo volto, nel suo apparire, ha diverse luci, ombre, ore del giorno e della notte, lampidi sguardi o lievi pulsazioni delle labbra, il respiro, le movenze del tuo corpo o certi tuoi abbandoni di quasi immobilità vegetale mi riempiono di gioia. Detesto la violenza di cui mi parli, l'animalesca cecità che tu vorresti vedere in me. Come dirti che tu appartieni al mondo delle idee, tale è la perfezione e la compiutezza che comunichi al mio sguardo e al mio pensiero. Sì, al mio pensiero.

0: critico d'arte, sciocco, impotente contemplatore dolce stillovista, romantico e fannullone, uomo statico. Tu non ami me, ma solo le emozioni estetiche che la mia apparenza ti può procurare. Preferirei mille e mille volte che tu mi picchiassi a sangue, i tuoi pugni, le tue unghie, i tuoi morsi sul mio corpo fino a farmi morire, piuttosto che questa spietata estetica, questa contemplazione da plenilunio. Picchiami almeno, ti supplico, picchiami, fai qualcosa, amami in qualche modo reale o fingi almeno di amarmi.
1: Ma perché tanta violenza? Perché?
0: Ma di che cosa credi sia fatto l'amore? Credi sia fatto di pensieri, di dolci incanti della ragione, ma dove vivi tu? In quale mondo? Di carne, di sangue, di cervello o di nulla? Un opaco, mortifero nulla!
1: Calmati, ti prego, calmati.
0: Io ti amo. Ti amo così come sei, privo di forza e di violenza. Forse mi illudo che in te qualche forza ci sia, che qualcosa possa nascere da un simile sonnambulo. Una forza che mi desidera col cupo odio dell'amore e mi possegga. Senza ragioni, e mi stritoli nella morsa del suo stesso prepotente volere. Io che sono tutta realtà, che sono così felicemente materia. Ma tu ti sveglierai dai tuoi sonni intellettuali.
2: Gli oggetti. Cosa sono?
3: Oggetti.
2: Come oggetti?
3: Una quantità di oggetti, se preferisci una certa quantità di materia.
2: E cosa ne fai?
3: Supplisco con essi le tue mancanze.
2: Non capisco.
3: Sarò più chiara, visto che tu con le tue promesse non sei riuscita a darmi un minimo di quella materia che mi è indispensabile come donna per sopravvivere. Rivolgo artificialmente il mio istinto sugli oggetti.
2: Ma cosa ti possono dare gli oggetti? Ciechi, sordi, senza vita e senza ragione.
3: Per me sono molto di più. Sono materia d'amore, sono esattamente quello che tu non sei. Sono mia proprietà.
2: Ma io sono tua proprietà.
3: Come puoi dire d'essere mio se prima di tutto sei tu e nell'essere te stesso, già in questa prerogativa di autonomia, neghi il senso della proprietà? Non così questi oggetti. Guardali. Immobili, senza coscienza e senza volontà, essi sono di mia esclusiva e assoluta proprietà.
2: Io sono un uomo, un essere umano. Sono uguale a questi qui io?
3: No, sei ancora di più, sei un oggetto di cui non posso fare a meno per vivere.
2: Insomma, tu sei convinta che tutta la realtà, me compreso, è fatta di oggetti?
3: È evidente che essendo donna il primo oggetto, quello che apre la serie è l'uomo, in particolare te.
2: Non amo gli oggetti, io, né il denaro che serve a comprarli.
3: Non ami il denaro?
2: No.
3: Ma allora chi sei? Di che razza sei? Non sei un borghese, come puoi non amare il denaro?
2: Non lo amo perché mi impone la sua necessità.
3: Allora non ami nemmeno me che voglio esserti necessaria.
2: Ti amo invece, ti amo proprio perché non sei un oggetto.
3: Tu hai giurato di farmi impazzire, ora è venuto fuori anche questo, che non sei un borghese, cioè un uomo come tutti gli altri ma qualcos'altro che non so.
2: Sono un uomo, semplicemente.
3: Fame di oggetti non finirà qui. Diventerà insaziabile. Spenderò somme incredibili di denaro. Dovrai lavorare come uno schiavo. Ti ridurrai a una bestia da soma. Chissà che allora ti risvegli dal tuo sonnambulismo idealistico. Ritorni al naturale, ti accorga di me. Ti voglio ricondurre con tutte le mie forze alla natura. Tu mi hai costretta a prostituirmi agli oggetti. A questo è giunto il tuo amore. Cerco di placare con gli oggetti l'enorme vuoto, quasi la morte, che tu fai in me con la tua perenne assenza.
2: Ma non sarà mai finita. Nessun oggetto ti basterà mai, neanche io.
3: Non è che tu non mi basti e che tu non ci sei. È che io non ti ho, non ti posseggo. La mia prostituzione agli oggetti, questo darmi a cose che in fondo non amo perché amo te, io lo faccio per te ancora più che per me. In quale altro modo potrei esprimere me stessa, donna, se non con il degradante ma analgesico possesso degli oggetti? Ti seppellirò sotto un tale cumulo di realtà che sarai costretto ad aprire gli occhi, presto o tardi, forse troppo tardi.

0: Neanderthal.
1: E quello chi è?
2: È un excursus fisiologico. Puoi chiamarlo allusivamente Neanderthal.
1: Ma è un uomo.
2: È un uomo, certo. Cosa vuoi che sia?
1: Ma non è un uomo. È un paradosso.
2: È anche un paradosso. Ma tutta la mia situazione con te è giunta a un punto tale che è solo un paradosso.
1: Ma è di un uomo così che hai bisogno? Se volevi un tipo così, perché hai scelto me?
2: Sono stata tratta in inganno da due cose. Il timbro della tua voce, decisamente erotico, e da una incontenibile attrazione per le idee e il pensiero, la mia parte snob, da cui però, come vedi, rifuggo.
1: Perché?
2: Per istinto di conservazione. La ragione è mortifera. E poi per una donna è esattamente il contrario di ciò che l'attira.
1: Ma allora, mi vuoi dire cos'è che ti attira in questo coso qui?
2: La forza, la protezione, l'animalità, la bontà passiva e un poco la mostruosità. Esattamente tutto ciò che tu non mi dai. Infine, la sua naturale disposizione a diventare proprietà. L'uomo medio che tu vedi qui sotto spoglie un poco grottesche è ciò che ti ho chiesto con tutta la forza del mio amore, di diventare. Ma tu non ne vuoi sapere.
1: Mi vorresti così?
2: No, ma vorrei che la tua ragione diventasse solo materia e dunque mia proprietà.
1: Ma io sono di tua proprietà, lo vuoi capire?
2: Non lo sei, perché pensi, rifletti e compi così un atto di riserva sulla proprietà.
0: Ma lui cosa fa?
2: Nulla.
0: Parla?
2: Poco. È una creatura dominata da necessità biologiche, le sole che contino, per le quali il linguaggio non è altro che un impaccio. Ama molto la televisione. È puntuale, obbedisce, soprattutto obbedisce, possiede organi molto sviluppati.
1: Ma lui ti ama?
2: Sì.
1: Mi tradisci?
2: No, sei tu che mi tradisci e ora mi costringi alla difesa.
1: Ma con chi ti tradisco? Con chi?
2: Con te stesso, col tuo abominevole narcisismo.
1: E per vendicarti hai il coraggio di stare con questo mostro?
2: Questo mostro mi ama, mi ama. Posso specchiarmi nei suoi occhi patetici come una donna reale, non come un'astratta metafora. Ricordalo, le sue mani, il suo corpo, le sue orecchie che si drizzano attente al suono della mia voce, i suoi fremiti muscolari, la sua infinita, meravigliosa aspirazione alla ragione, al linguaggio. Sono tutte cose che tu, povero ghiacciato prisma di matematiche e trigonometrie dello spirito, tu non avrai mai. Mai.
1: Che ha? Vuole qualcosa?
2: Vuole me.
1: Se ne vada! Ha capito? Se ne vada!
2: Attento! Ti può fare del male.
1: Allora non mi ami più?
2: Ti amo al punto di giungere a questo. Ora però vattene.
1: Dove vai?
2: Vattene!
3: Oh,

ragioniamo. Io l'amo, ma per possederla devo diventare diverso, pur restando quello che sono. Ecco il dilemma. Devo mutare fisicamente e intellettualmente, ma se lei ora si dà a un mostro, anche per dispetto, certo, per femminile vendetta, è segno che proprio la fisiologia conta, e cioè una immagine reale, materiale, ben diversa dalla mia. Ma di cosa vado parlando? È evidente che lei si basa solo su dimostrazioni di anatomia comparata e da essa ne deduce la conoscenza del tipo. A questo punto non c'è niente da fare, perché le mie mani, i miei occhi, io stesso resteranno sempre le mie mani e i miei occhi non mutati, e lei potrà facilmente dedurre che sono rimasto quello che sono, un essere pensante, e cioè un verme della terra. Resta però una speranza, che lei mi ami proprio perché rappresento quello che sono, un uomo libero, che lei desidera violentemente di far suo, per istinto e fame di proprietà. Vuole cioè possedere la mia libertà individuale e distruggerla. Certo è così, ma su questo ragionamento io fondo ugualmente la mia relativa speranza, perché una cosa è certa: io non potrei vivere senza di lei, appunto perché lei è materia, è la realtà che mi è necessaria per vivere. Intanto è di là, col mostro, col paradosso. Oh, ragione, fermati qui, e anche tu, immaginazione, fermatevi. Ecco.

0: Non abbandonarmi. Diventerò un uomo ombra.
1: L'hai detto mille volte.
0: Sarò tua proprietà assoluta.
1: Vuoi veramente diventare mio? Vivere in mia funzione come un oggetto?
0: Credimi.
1: Dovrai imparare. Dovrai rinnegare la ragione, la cultura e molte altre cose. Va bene. Proveremo. Cominceremo con alcune lezioni di poco conto.
2: La lezione.
1: Cominciamo dalle esemplificazioni, le più semplici, gli insetti. Nella fattispecie, il baco da seta o Bombyx mori. Guarda. Alla farfalla del baco da seta, sprovvista di orifizio boccale, non resta che il compimento della funzione sessuale. Così, tutti i suoi movimenti, tutti i suoi riflessi sono orientati verso l'atto riproduttore. Mentre il baco non è che un intestino che si muove, l'adulto non è che un organo sessuale provvisto di ali. È chiaro?
3: Sì.
1: Ora, avviciniamo la femmina al maschio. Essa rimane passiva, mentre il maschio si anima, si eccita, preso da frenesia. Turbina intorno alla femmina e batte le ali senza tregua con un rumore di ventilatore. Nella sua furia amorosa, applica l'estremità addominale in qualunque punto della femmina, sui fianchi, sul corsaletto, anche sulla testa. Le due estremità ventrali si compenetrano dolcemente. L'organo copulatore, molto sottile, rigido e appuntito, si insinua nel punto adatto. Nell'incontro dei sessi, tutta l'attività spetta al maschio. Se la femmina muore, il maschio può restare giorni unito al cadavere. Il maschio si accoppia anche con un ventre isolato di femmina, purché si mantenga quest'ultimo in posizione conveniente. Un maschio a cui sia stata tagliata la testa non si accoppia. Invece, se lo si decapita appena dopo l'introduzione, il comportamento è lo stesso di un maschio normale.
0: Basta! Basta!
1: Cominciamo male!
0: Tutto ciò è inutile. Io non sono un insetto, sono un uomo.
1: Ti comporti come un uomo totalmente privo di ragione, come un pazzo, non come un animale, un insetto. E non certamente come il mirabile ed educatissimo baco da seta. Come un insetto astratto.
0: Basta, cosa vuoi che mi importi il comportamento amoroso di un insetto?
1: Parli con troppo disprezzo del mondo animale. Anche l'uomo appartiene a quel mondo.
0: No, l'uomo è un uomo.
1: È un animale altamente organizzato. E per quel che riguarda il sesso è semplicemente un animale. Degli animali bassamente organizzati, l'uomo ha la fortuna di possedere ancora gli strumenti dell'accoppiamento, quindi dell'amore.
0: Ti dimentichi sempre nei tuoi discorsi la coscienza, che fa appunto dell'uomo un animale altamente organizzato.
1: Quale coscienza?
0: La coscienza di amare la donna che si possiede. In altre parole, oltre l'impulso animale, opera la coscienza umana o storica che illumina la bassa animalità e la solleva dalla sua cieca condizione, dal magma dell'indistinto al distinto, alla conoscenza. Sviluppa nell'atto stesso dell'accoppiamento il concetto di reciproca scelta.
1: Perché disprezzi il baco da seta?
0: Perché non ha nulla a che fare con me.
1: Come non ha nulla a che fare con te? Non hai accettato la lezione. Ho scelto la più facile delle allegorie, la vita del morale e produttivo baco da seta.
0: È un insetto freddo e schifoso. Dovrei ridurmi a questo? Dovrei ridurmi a baco da seta? Regredire? Basta. Cosa sono le donne? Episodi, episodi. Solo la ragione conta. La ragione, la ragione. E tu, chi sei? Perché mi perseguiti?
1: Perché ti amo.
2: Il concetto di schiavitù.
0: Perché queste catene?
1: per dimostrarsi la necessità della schiavitù.
0: Bastava il concetto.
1: Tu parti sempre dalle idee e mai dai fatti, io al contrario. Incatenandoti si è compiuto un fatto, e cioè ti ho incatenato.
0: Vi sono catene ben peggiori di queste. Basta il concetto di schiavitù. Di per sé stesso è una catena più pesante di tutte.
1: Ora stammi a sentire. Ti rendi conto di questa necessità? Ti rendi conto che per avere un rapporto con la realtà è necessario diventarne schiavo?
0: No. Ogni rapporto deve essere libero, nascere da libera scelta, svolgersi liberamente e liberamente finire. Non saranno certo le tue catene a farmi cambiare idea.
1: Nemmeno la ragione?
0: Non usi ragione, usi fatti.
1: Ti chiedo di vivere in funzione dei fatti naturali, delle naturali espansioni della vita e della realtà nel loro procedere. Ti chiedo di adattarti alle leggi generali della materia vivente e della società che le ha organizzate. Ti chiedo di renderti schiavo di una convenzione.
0: Come? Delle leggi naturali o di una convenzione? La cosa è ben diversa.
1: E invece non è diversa affatto, anzi si identifica. Le convenzioni, al pari della natura, condizionano la tua libertà. Tu puoi obbedire o no. Se obbedisci, fai parte di una massa. Se non obbedisci, tale massa ti elimina. Se ti assorbe, per assorbirti contro la tua volontà deve ricorrere alla schiavitù.
0: Ma in sostanza, visto che non è per te, visto che non sei tu a volerlo, individualmente, perché dovrei essere schiavo?
1: Per vivere, per salvarti. E poiché io ti amo, voglio che tu sia salvo. Per essere salvo devi essere schiavo, se non mio, certo, delle convenzioni.
0: Delle convenzioni borghesi? Ma tu non sei schiava affatto. Sei bella e non convenzionale.
1: La bellezza dura poco ed è anch'essa una convenzione. Nulla sfugge alle convenzioni.
0: Ma tu sei libera.
1: Amandoti non sono affatto libera. Per di più amo un uomo che pretende di essere libero in un mondo di schiavi e che col suo concetto di libertà trascinerà anche me alla rovina.
0: Ma tu sei libera di scegliere.
1: Non si può scegliere. È il tuo libero arbitrio. È una trappola, un'illusione, una truffa. Rientra nelle convenzioni. Godi piaceri e soffri dolori convenzionali. Camuffati dietro un falso grigio, una falsa indifferenziazione. Dichiarati la formica, l'insetto che tutti siamo.
0: Vedi, non posso credere quello che dici. Penso a te come ad una creatura felice, insieme ad un'altra ugualmente felice. Penso che ciò è altrettanto naturale e assoluto del tuo assoluto naturale. Penso che noi, specie umana, siamo mirabilmente adattati all'ambiente naturale che ci circonda. Ma poiché siamo dotati di ragione, muteremo questo ambiente che è cieco e sordo, pura materia nelle nostre mani, alla nostra felicità, secondo le nostre necessità interiori e non animali. E penso che le convenzioni di cui tu mi parli sono sbagliate, contrastano nettamente con le leggi naturali e non si debbono accettare. Anzi, non si possono accettare. Come sai, io credo nelle idee. Penso che da esse possa scaturire il nostro vero ambiente naturale, più che dalla materia. Per cui anche le tue catene non serviranno a nulla.
1: Sbagli. Solo la schiavitù potrà annientare le tue idee e le catene che io ti ho imposto ti salveranno.
0: Ma tu hai mai pensato alla libertà? Sai cos'è? La conosci?
1: No, non la conosco. Ho sempre amato. Perché mi è impossibile non amare. Quando non ho amato, ero disperata. Credevo di morire. Ma poiché amo, sono schiava. Dunque non so cosa sia la libertà.
0: Non sei schiava. Tu sei libera di scegliere.
1: Ti sbagli. Non sono io a scegliere, ma una oscura attrazione, affinità elettive della materia che noi non conosciamo e che in nessun modo ci è dato di orientare.
0: Ma che cosa spinge la materia a scoprire quelle affinità?
1: La vita la riproduzione e la vita.
0: Ma la coscienza? Il pensiero? Le idee non sono forse utili alla vita, alla riproduzione? Infatti si riproducono.
1: Per poco ancora. Comunque non nel senso autonomo che tu dai loro, non nel senso della libertà, anch'esse sono condizionate dalle convenzioni.
0: Ora basta con queste catene. Ho capito, ma ora basta. Toglile.
1: Non posso toglierle.
0: Toglile.
1: Non posso toglierle da te. Potevi non farti incatenare. Quello era il momento di disporre di te e non l'hai fatto. Del resto, anche se ti fossi opposto, le catene non sono che pesanti elementi oggettivi di una schiavitù già in atto.
0: Basta! Ora basta! Non sono uno schiavo!
1: Sei un uomo medio. Stai per diventarlo. Perdonami. Era necessario.
2: L'eliminazione.
1: È finito. Da questo momento, per virtù o magia di parola, è finito. Dobbiamo lasciarci. Disperante per me, forse per te. Felice.
0: Ti sbagli. Io non potrò vivere senza di te, mentre tu vivrai benissimo perché automaticamente mi sostituirai.
1: Non è così facile.
0: Molto più facile che sostituire un'idea. In fondo tu non fai che sostituire la materia. Un uomo vale l'altro. Per me è diverso. Io ho amato in te l'idea della donna.
1: Potrei avere, se è così, molto facilmente la medesima o un'altra idea della donna con un'altra donna. Io non potrò avere lo stesso uomo, poiché ogni materia ha una forma. Io ho amato e amo ancora la forma reale e materiale di te, non un'altra. Perciò cadrò nel vuoto della solitudine. Tu questo vuoto lo riempirai rapidamente con altre idee.
0: No, non sarà così, poiché la mia idea della donna è nata dall'incontro con te, dalla tua immagine, dalle tue movenze, dai tuoi capelli, dal tuo odore, da te, non da un'idea precedente. Al contrario, tu hai amato in me una materia trasformabile, al punto che ora, poiché non mi trasformo, mi abbandoni. Il mio amore per te nasce da un conflitto tra me e te, tra la materia e le idee. Il tuo concetto di schiavitù è appunto quello di volermi ridurre identico a te per mezzo delle convenzioni.

0: del tutto la tua individualità, definitivamente, per amor mio, in quanto uccideresti con te l'idea stessa che ti sei fatto di me. Esprimeresti così un atto di supremo individualismo, un atto di libero arbitrio rispetto alla convenzione, che non è individualistica e che presto o tardi ti porterebbe automaticamente all'eliminazione.
1: Sono soluzioni assolute. Anzi, vi è soltanto una soluzione, la seconda. Poiché io posseggo quel tanto di volontà da giungere ad eliminarmi, ma non posseggo in nessun modo la volontà di trasformarmi in ciò che tu chiedi.
0: No, io non ci credo che tu non sia come gli altri uomini, come tutti che nascono, si riproducono e muoiono. È questa la convenzione che ti fa tanta paura, una legge naturale. Si muore quando si deve morire. Quando qualcosa al di fuori della nostra volontà fa di noi quello che siamo, povere e vanificanti cose dell'essere.
1: Perché allora mi chiedi di eliminarmi da me?
0: Se tu ti uccidi per me, questo tuo atto rientra nelle convenzioni, ma nelle più alte convenzioni amorose. Se ti uccidi per compiere un atto di libera volontà, dimostrerai a me che ti amo, di non avermi mai amato e di preferire la morte piuttosto che amarmi come ti chiedo di fare. Ora, pensaci, hai poco tempo, l'indifferenziazione è alle porte.
1: Aiutatemi voi, poeti. Ora dovrei liberarmi e rinnegare le idee. Se lo farò sarò salvo. Dovrei credere a tutto ciò che ho sempre disprezzato e odiato. Dovrei credere alla pura materia, all'indifferenziazione, all'uomo insetto. Qual è la realtà che ho sotto gli occhi? Un accumulo di materia insensata, un groviglio in cui non operano le idee, la ragione, ma le leggi di una materia che forse si accumula per oscure necessità. Allora, meglio morire? Se non sarò io, saranno gli altri, gli indifferenziati, ad eliminarmi con gli strumenti della convenzione. Una artificiale legge genetica che farà scomparire il mistero dell'individuo per produrre la nuova razza media. Ma non è facile rinunciare alla vita. Penso alla vita, alle sue contraddizioni, al suo mero apparire, alle sue probabili improbabilità, alle sue disarmonie nelle più alte e complesse armonie. Penso ai grandi prati di un tempo, alle notti, all'oscurità complice di tanti microscopici amori, alla dualità delle cose che si ripropongono al pensiero. Solo voi, poeti,
0: hai deciso? Questa è una pistola.
1: Oh, imago, ti dico addio. Immagine, cioè parvenza, effimero involucro di una realtà assoluta che ho costruito con la ragione. Su di te, illusoria, passerà violento il soffio del tempo, delle cose in cui credi, degli oggetti, su un aquilone delle grandi altezze che eri ora scoria, lieve fuliggine, e piomberai nel nulla. Non così l'idea di te. Essa rimarrà anche ora, quando sarà finito le cose e i contrasti e tutto tornerà allo stato di apparente equilibrio. Devo decidere, lo so. Ma forse tutto ciò non è reale, né ideale. E questa commedia non esiste.

assistente alla regia Luciano Gristina, regia di Federico Tiezzi, realizzazione effettuata negli studi di Firenze della RAI.

Abbiamo trasmesso L'assoluto naturale di Goffredo Parise. Personaggi e interpreti: l'uomo Sandro Lombardi, la donna Sabina Guzzanti. Coordinamento tecnico Andrea Dellungo.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 344, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a Genova per Palazzo Ducale, che ha organizzato una mostra su Van Dyck che sta avendo molto successo, concepita non solo per gli studiosi ma anche per il grande pubblico, ed è un invito a riscoprire i tanti Van Dyck in città. Come ci racconta la curatrice di Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, Anna Orlando, benvenuta a Radio Rai, dottoressa.
4: Grazie, grazie mille dell'invito.
3: Partiamo dall'affluenza, partiamo dal successo. Come siete riusciti a conciliare rigore scientifico con esperienza di visita, dottoressa? Qual è stata la scelta vincente nei percorsi, nell'esposizione, nel racconto?
4: Una scelta fondamentale, premesso che l'equilibrio tra queste due componenti è sempre stato un mio obiettivo molto chiaro e molto preciso. Facendo mostre da ormai tanti anni, devo dire che questo per me è un aspetto fondamentale. La prima scelta per dare questa chiave di lettura, che fosse su due binari, è quella di aver scelto di mettere le opere non in sequenza cronologica, strettamente appunto una dopo l'altra in base alla data di esecuzione o, attenzione, presunta data di esecuzione, perché poi i dipinti non sono datati e non tutti sono documentati, cioè quasi nessuno, quindi poi diventa un tema di materia strettamente scientifica e specialistica. Quindi non una sequenza cronologica delle opere, perché al visitatore interessa poco se è del 1619 o del 1621, diciamo così, ma invece raccontare come questo pittore si evolve nella sua carriera, peraltro culminea perché muore a 42 anni e inizia a dipingere giovanissimo, proprio da ragazzino, e con questi sostanzialmente 30 anni di attività, come lui si evolve a seconda dei contesti in cui si trova a operare. Questo è il concept, diciamo, l'idea principale importante, e questo è qualcosa che al pubblico piace, e il campo scientifico ci ha consentito anche di dare un taglio comunque diverso a tutte le grandi mostre che sono state fatte in passato, quindi anche per gli storici dell'arte, i curatori soprattutto, i direttori dei musei, che hanno sposato questo progetto e questa idea, consentendo ai prestiti poi in sostanza.
3: La mostra segnala già dal sottotitolo tre luoghi fondamentali della vita, della carriera di Van Dyck: le Fiandre con Anversa, dove nasce e si forma, Genova, dove fra il 621 e il 627, spero di non sbagliare le date per l'appunto, diventa pittore dell'aristocrazia, si perfeziona nel ritratto, Londra, dove sarà artista di corte per Carlo I e dove muore a soli 42 anni, poverino. Nel mezzo c'è di tutto, ci sono Roma, Firenze, Palermo, Bruxelles, Venezia, a voglia. Perché viaggia così tanto? Che cosa ci rivela del Van Dyck uomo, dottoressa Orlando?
4: Questo aspetto del viaggio, come appunto ha rimarcato lei, è anche il titolo, il viaggio di un genio. Ecco, questo, lui è un artista che viaggia tantissimo, e anche solo questo dato ci fa capire l'irrequietezza di questo giovane che vuole vedere, conoscere, sperimentare in continuazione. Quindi un'evoluzione continua della sua arte, quasi assetato, davvero inquieto, si sposta dalla sua città appena può, in realtà appena viene chiamato, perché lui la prima volta che va in Gran Bretagna, a Londra, è prima di venire in Italia, quindi quando ha 20 anni. Il viaggio in Italia con i miei studi è stato effettivamente sostanzialmente ridisegnato nelle sue tappe, tant'è vero che si è sempre pensato che Genova fosse la prima città dove lui arriva, e in realtà arriva dopo un anno e mezzo che è già stato in Italia e che è già stato, come ricordava lei, nelle città in realtà del nord, no? Quindi Roma, passa da Firenze, Venezia, Mantova, Pavia, Milano, Torino, questo prima di arrivare a Genova. Quindi abbiamo un po' ridisegnato questo viaggio. Il viaggio è una componente fondamentale della formazione di un artista. È chiaro che un artista di genio viaggia per vedere, per conoscere, ma lui non copia mai, no? Però assimila come una spugna, come possiamo fare noi, no? Che vediamo tante cose, magari non sappiamo neanche che cosa abbiamo visto, però poi ci tornano. Ecco, a lui tornano queste citazioni, questi rimandi, ma soprattutto il Mood, per esempio, lui è ossessionato da Tiziano. Tiziano lo aveva già visto nelle collezioni sia di Anversa, per esempio Rubens ne aveva, sia del re d'Inghilterra, dei grandi collezionisti inglesi di quel momento, però poi quando arriva in Italia lo va a cercare ovunque, no? È il suo maestro ispiratore, lavora un secolo prima, come sappiamo, però è proprio il suo maestro ispiratore.
3: Senta, che cosa ci raccontano invece i soggiorni genovesi della Genova del tempo?
4: Sono un vero e proprio specchio della città, perché lui a Genova realizza soprattutto ritratti ed è effettivamente la tappa più importante, la città più importante della sua carriera per l'evoluzione della sua ritrattistica, per la messa a punto di una formula un po' magica che lo farà diventare il grande ritrattista d'Europa che tutti vogliono. Questo accade a Genova e di Genova lui riflette un po' tutto. Ogni ritratto non va guardato un po' in mostra, guidiamo anche il visitatore in questo, cioè non va guardato solo perché l'artista è più o meno bravo a restituire perfettamente la fisionomia, no? Cioè non è non è semplicemente una fotografia della persona che hai davanti. Un ritratto contiene in sé, se abbiamo un ritrattista di questo livello, un'infinità di messaggi trasversali che noi storici dell'arte dovremmo anche aiutare a far conoscere, perché magari ne conosciamo l'alfabeto e il visitatore medio magari non conosce questo alfabeto, quindi ogni oggetto, ogni dettaglio ha un significato e attraverso il sistema che una immagine consente, quindi un sistema di significati che si mettono insieme in una figura, ecco, lui riesce a restituire di fatto Genova. L'aristocrazia genovese è un'aristocrazia sui generis rispetto a quella dell'Europa e soprattutto di altre corti italiane, perché non è un'aristocrazia basata sul titolo nobiliare legato a un terreno, quindi di origine diciamo feudale come radici. È un'aristocrazia di censo, cioè sei iscritto all'albo d'oro della nobiltà della Repubblica Aristocratica di Genova se sei ricco, se hai svolto delle attività che onorano la patria, se hai investito nella tua città, insomma è legata soprattutto al benessere e al potere economico, e allora poi se tu diventi nobile puoi anche svolgere delle cariche politiche, ed ecco perché tantissimi, come li chiamavano populares, che vuol dire non il popolo, in realtà vuol dire la borghesia, perché aspiravano a diventare aristocratici, perché in quel momento potevano essere senatori e addirittura doge, ma insomma questo poi capita, però assumere delle cariche di governo. Ecco che noi vediamo come per esempio per questa middle class, questa borghesia, il ritratto di Van Dyck diventi uno status symbol, nel senso di dire io posso avere un ritratto di questo grande artista, vuol dire ti sto dimostrando che sono abbastanza ricco e quindi posso diventare nobile, no? Questo è molto, per essere sintetici. La nobiltà, l'aristocrazia, all'interno del ritratto mette tutta una serie di valori anche, per cui gli armati, perché vediamo tutti questi gentiluomini in arme? Non perché semplicemente vanno a fare la guerra, ma perché è un valore difendere la patria, per esempio, no? E così via. E quindi chiaramente poi nel ritratto viene messo tutto, un vestito di una dama col filo d'oro, con questi tessuti sontuosi eccetera, noi avevamo fatto dei calcoli, costava come una galera, una nave, quindi questo di per sé è un messaggio di potere, di ricchezza.
3: Ecco, che cosa dobbiamo cercare noi che le cose non le sappiamo all'interno di un quadro? Quali sono i simboli da decrittare?
4: Non è facilissimo perché
3: sì,
4: a volte
3: non c'è una regola, immagino.
4: Non c'è una regola perché ogni ritratto ne contiene diversi, ma faccio un esempio, il quadro di copertina, no? Quello che abbiamo utilizzato come immagine guida della mostra, è un quadro di una complessità, di una cultura incredibile, cioè al di là del fatto che io con i miei studi, dopo un anno e mezzo di ricerca d'archivio, sono arrivata finalmente a dare il nome a questi tre bambini che vengono dalla National Gallery di Londra, tre bambini genovesi, che sono emigrati, sono stati comprati dagli agenti inglesi all'inizio dell'Ottocento in una casa della famiglia Balbi e quindi battezzati Balbi Children, i bambini Balbi. E da lì si sono fatti dei tentativi perché si era capito che non sono Balbi perché non corrispondevano a nessuno degli alberi genealogici di quella famiglia. ho fatto una ricerca d'archivio per la National Gallery e finalmente ho battezzato questi bambini che appartengono alla famiglia Giustiniani Longo. E va bene, e questo è un aspetto molto interessante, soprattutto per gli studiosi, poi c'è. Però hanno dietro una storia bellissima. E allora io mi sono messa lì, proprio come dice lei, a individuare ogni singolo elemento e capire se, unito agli altri, era appunto un sistema di segni. Il bambino più grande, Alessandro, porta uno spadino. Allora, non è perché giocava alla guerra, no? È perché avere lo spadino, lui era il primogenito, quindi è il più grande, in una posizione, diciamo, predominante rispetto agli altri, ci guarda con aria quasi di sfida, no? E porta lo spadino perché vuol dire: io difenderò la mia patria e i valori della famiglia. Il bambino più piccolo tiene in mano un micellino, ma non per giocare, lo stritola. E nessuno si era mai chiesto: ma perché caspita questo va a stritolare questo povero uccellino che è esattamente al centro della tela dove si incrociano due diagonali immaginari, cioè proprio nell'ombelico, diciamo, del quadro. Quindi aveva un messaggio per forza. Io mi sono chiesta e mi sono fatta delle domande e poi ho capito che questo uccellino rappresentava l'anima di un fratellino che era morto. Ne ho trovato riscontro nell'albero genealogico e quindi tra il primo e il secondo bambino era morto un fratellino. Queste, capite che sono elementi abbastanza sofisticati, devono essere messi insieme agli altri. Allora i corvi, che non si sapeva cosa rappresentassero, sono in primo piano, i corvi sono messaggeri di morte. Il ramoscello spezzato che hanno lì sotto il becco, che cos'è? Il ramoscello spezzato è la vita che si interrompe. Quindi ci parla di morte senza che ce ne accorgiamo, con un messaggio molto molto raffinato che nulla comunque, diciamo, va a togliere della magnificenza di questa immagine, che è un manifesto di potere, di bellezza, di eleganza.

0: Uno dei fattori che contribuiscono al fascino della mostra Van Dyck l'Europeo a Palazzo Ducale di Genova fino al 19 luglio è che molte opere tornano a casa, tornano nella città che l'ha volute, qualcuna torna per la prima volta dopo 400 anni, qualcuna torna con un nome che non si conosceva prima, come raccontavamo, per i bambini giustiniani.
1: Giustiniani Longo
0: che vengono dalla National Gallery di Londra. E allora, con l'occasione, parliamo dei prestiti importanti per la mostra. Dottoressa Orlando, a chi dovete dire grazie?
1: Dobbiamo dire grazie praticamente a tutti i grandi musei d'Europa. La mostra che noi avevamo appunto intitolata fin dall'inizio Van Dyck l'Europeo, mai immaginavamo che sarebbe stata europea anche dal punto di vista dei prestiti, nel senso che di fatto la più grande mostra che raccoglie su Van Dyck monografica degli ultimi 25 anni, nel senso che nel nostro secolo mai si erano riusciti a raccogliere così tanti dipinti di Van Dyck tutti insieme. E questo ovviamente ci onora molto, dobbiamo dire grazie al Louvre di Parigi, al Jacques Marandré di Parigi, al Prado di Madrid, alla National Gallery di Londra, alle National Galleries di Scozia e di Edimburgo, a Vienna, Monaco, Dresda, Anversa, insomma sostanzialmente tutti i grandi musei d'Europa hanno sposato il nostro progetto e quindi hanno detto di sì alle nostre richieste. Molti di questi quadri erano dipinti a Genova e sono tornati, molti di questi quadri erano collezionati dai genovesi anche se non erano eseguiti qua e tornano a casa, moltissimi sono in Italia in assoluto per la prima volta e alcuni sono esposti in assoluto per la prima volta, cioè il pubblico del mondo non li ha mai visti e quindi insomma siamo davvero soddisfatti.
0: Una sorpresa per il grande pubblico sarà scoprire l'arte sacra di Van Dyck, che conosciamo tutti, no? Come ritrattista di re, di gran signori, eppure lascia una crocifissione di 3 metri per 2, una pala enorme, in una chiesina, si offenderanno, della Riviera di Levante, e che voi avete portato in mostra per farla vedere appunto a tutti, al pubblico del mondo. Parliamone, dottoressa Orlando.
1: Sì, è un prestito straordinario perché chiaramente le dimensioni fanno capire quanto anche la logistica, no, di questi prestiti possa essere complicata. È l'unica pala ad altare, l'unica opera esposta al pubblico che Van Dyck realizza a Genova, in Liguria, ed è una delle due sole pale d'altare che in questi 6-7 anni che lui trascorre in Italia, appunto dal 21 al 27, come ricordava lei, in questi 6 anni lui fa solo 2 pale d'altare. E una di queste è importantissima perché è alla fine della sua carriera, dopo pochi mesi, poche settimane, lui parte da Genova e quindi torna in patria. E è un dipinto che tutti gli studiosi conoscono perché è in tutti i libri, ma nessuno studioso era mai andato in questa piccola, ha ragione, chiesetta. Ed è interessante perché è un po' quello che dicevo prima, questa è commissionata non da una grande famiglia, ma appunto da una famiglia originaria di quella zona vicino a Rapallo, di uno speziale sostanzialmente, quindi insomma che faceva queste miscele, la farmacia eccetera, ma che ambiva ad essere iscritto all'Albo della Novità. È un quadro straordinario che noi mettiamo nella Cappella del Doge, che è una cappella barocca con questo barocco trionfante, colorato, chiassoso della tradizione genovese, e al centro, un po' come un'apparizione, questo è un vero colpo di teatro finale per i nostri visitatori, vediamo questa grande pala molto scura, molto intensa, che fa vedere l'altro barocco, quello interiore, quello drammatico, che è appunto il barocco di Van Dyck, che è il barocco di Caravaggio, insomma, per citare un altro che fa delle opere dove attraverso questi artifici, no, di luci entra proprio dentro di noi. Ecco la grandezza di questi artisti, Van Dyck è che ci arriva proprio dentro.
0: E allora, dopo la Cappella del Doge, usciamo dal palazzo e per salutare la curatrice Anna Orlando le chiedo un itinerario in città in nome di Van Dyck. Dove andiamo?
1: Andiamo nei musei dove per scelta io non ho voluto spostare le opere di Van Dyck che sono tradizionalmente normalmente custodite, proprio per invitare i nostri visitatori ad andare a vederle nei loro musei, far conoscere in occasione anche i musei. Quindi ci sono i musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso e Palazzo Bianco, entrambi con opere di Van Dyck, Palazzo Reale con un bel ritratto di Caterina Val di Durazzo di Van Dyck appunto, e poi il Palazzo Spinola di Pellicceria, la Galleria Nazionale, anche questa con opere di Van Dyck. Quindi un invito a visitare i nostri musei e attraversare la città sostanzialmente.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: It's the green

auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori.
2: E buongiorno anche ai nostri colleghi Felice Cimatti e Luca Donati di Roma.
1: Come avete sentito, oggi Silvi Quaio è a spasso con la scienza, mentre a portare gli ascoltatori a spasso con la scienza siamo rimasti io e Silvia. E questo weekend, come avrete probabilmente avuto modo di sentire alla radio o leggere sui giornali, la conferenza sulla convenzione per la proibizione delle armi biologiche si è conclusa venerdì scorso a Ginevra, e si è conclusa malissimo.
2: E infatti noi di armi biologiche oggi torniamo a parlare e ne parliamo con l'ambasciatore Mario Maiolini, che rappresenta l'Italia presso la conferenza del disarmo a Ginevra, e con l'epidemiologo dell'Istituto Superiore di Sanità Donato Greco.
1: Prima però dobbiamo assolvere a una promessa fatta venerdì scorso, dobbiamo darvi la soluzione di un piccolo quiz che i matematici del gruppo Pristem avevano posto nella nostra trasmissione.
2: E ve lo dobbiamo proprio, visto i numerosissimi email che ci avete spedito.
1: Avete risposto in tantissimi, quasi tutti in maniera corretta. Diamo solo i complimenti ai primi tre, che sono Stefano da Torino, Sabina da non so dove in realtà, e Vito da Bari. Ecco qua il problema che rienunciamo e la soluzione. Rosy Tettamanzi, venerdì da Viareggio, lei ci aveva proposto un giochino che gli ascoltatori avrebbero dovuto risolvere. Vogliamo ricordare qual era il problema?
3: Il problema era, buongiorno, che la banda Bassotti, che tutti conoscono, aveva organizzato un piano, secondo loro benissimo, ma non sapevano come misurare il tempo e non avevano nessun orologio. Allora noi dovevamo trovare come aiutarli con a disposizione soltanto due micce. Queste due micce hanno una caratteristica, o più di una: bruciano, sono uguali in lunghezza, bruciano ciascuna interamente in un'ora in modo uniforme, da qualsiasi parte si accendano.
1: A questo punto vogliamo sapere la fine del giallo, cioè se i Bassotti sono riusciti o meno a fare il colpo, ovvero come si fa a misurare.
3: Non ne abbiamo sentiti dalla banda Bassotti, forse.
1: Come si fa a misurare
3: le soluzioni?
1: Come si fa a misurare tre quarti d'ora di tempo avendo a disposizione due micce che bruciano esattamente in un'ora?
3: Esattamente.
1: Come si fa?
3: Come si fa? Vuole che glielo dica?
1: Eh sì.
3: Guardi, bisogna accendere le micce. La soluzione è di accenderle entrambe, soltanto che la prima miccia la accendiamo da entrambe le parti, e quindi, siccome brucia in un'ora, quando i due fuochi si incontrano sappiamo che è passata esattamente mezz'ora. Intanto anche l'altra miccia, che avevamo acceso da una parte sola, è bruciata per metà, no? Perché è passata mezz'ora. Rimane una mezz'ora a disposizione. Allora noi cosa facciamo? Accendiamo l'estremità della seconda miccia, quando i fuochi si incontrano è passato un quarto d'ora. La mezz'ora più un quarto d'ora, ecco i tre quarti d'ora.
1: E i Bassotti finalmente potranno realizzare
3: ma
1: i loro sogni.
3: Ma non lo capiscono, noi la spiegazione gliel'abbiamo data, poi non so. Lei
1: grazie,
3: cosa dice?
1: Grazie mille a Rosy Tettamanzi.
3: Grazie a voi.

0: Sono ormai all'ordine del giorno, il carbonchio è entrato a forza nelle pagine dei giornali, sono preoccupati i cittadini americani, siamo preoccupati noi. Eppure la quinta conferenza di revisione sulla convenzione per le armi batteriologiche non è andata molto bene.
1: Noi ne abbiamo parlato spesso questa settimana e ci siamo appoggiati soprattutto ad alcuni scienziati, come normalmente facciamo, quelli della FAS, cioè la Federation of American Scientists, che hanno tra l'altro partecipato al gruppo di lavoro che aveva prodotto il piano scientifico che avrebbe poi dovuto portare agli strumenti attuativi della convenzione. Hanno diramato un comunicato, questo gruppo di scienziati americani, a seguito della conclusione della convenzione. Ecco come comincia: il meeting di 3 settimane sulla convenzione è finito nel caos. Un cambiamento di posizione dell'ultima ora da parte degli Stati Uniti sulla questione chiave di dotare la convenzione di un meccanismo per le ispezioni e le verifiche ha fatto deragliare le trattative. Di fronte a questo fallimento, le delegazioni hanno deciso all'unanimità di aggiornare l'incontro dall'11 al 22 novembre del 2002.
0: Volevamo sapere che cosa avrebbero deciso e che cosa avrebbero fatto le varie nazioni di fronte a questo fallimento e quali sarebbero stati i lavori preparatori per il nuovo incontro del 2002. E per questo l'abbiamo chiesto anche a una persona che rappresentava l'Italia alla conferenza.
1: E parleremo poi con il professor Donato Greco, che fa l'epidemiologo e lavora all'Istituto Superiore di Sanità, e dovremmo averlo al telefono. Buongiorno professore.
2: Buongiorno.
0: Professore, noi la invitiamo, come invitiamo i nostri ascoltatori, appunto a ascoltare quello che ci ha detto l'ambasciatore.
2: Ma volentieri.
0: Sì, l'ambasciatore Mario Maiolino, che appunto rappresenta l'Italia nella commissione permanente, nella conferenza del disarmo permanente che c'è a Ginevra, e che appunto faceva parte ed era a capo della delegazione italiana.
1: Ecco cosa ci ha detto.
2: La quinta conferenza di revisione della convenzione sulla proibizione, stoccaggio e diffusione delle armi batteriologiche tossiche aveva creato degli impegni fra tutti i paesi che l'avevano ratificata, ben 144, soprattutto concentrati su questi punti: di non produrre, di distruggere e di non trasferire armi biologiche e tossiche, e soprattutto aveva creato la possibilità di alcune investigazioni da parte delle Nazioni Unite. Inoltre poneva nel suo articolo 10 l'impegno a non ostacolare la ricerca e lo sviluppo a fini pacifici, questo soprattutto a vantaggio dei paesi in via di sviluppo. Il problema però fondamentale di questa convenzione erano le verifiche che, al momento in cui fu stipulata nel 72 ed entrata in vigore nel 75, non erano possibili a motivo della situazione internazionale. Il problema però delle verifiche è venuto di grande attualità quando il presidente Yeltsin rivelò nel 92 che l'Unione Sovietica aveva mandato avanti un programma per la produzione di queste armi, tanto al punto che si era verificato un incidente nel 78 che aveva prodotto vari morti per casi di antrace. Per questo motivo nel 94 fu indetta una conferenza speciale mirante a creare un sistema di investigante e di verifiche per poter porre rimedio a questo problema. Pertanto la RevCom, conferenza di revisione che si è svolta in questi giorni a Ginevra, aveva come scopo di rivedere gli articoli e di vedere cosa si potesse fare al fine di rivitalizzare quel gruppo ad hoc che a luglio era stato, diciamo, bloccato a motivo di un atteggiamento degli Stati Uniti, che ritenevano che il progetto di protocollo elaborato nel corso degli ultimi 7 anni era troppo oneroso e non consentiva delle verifiche sufficientemente intrusive.
0: L'Unione Europea, i Paesi membri dell'Unione Europea, a conclusione della 5ª conferenza, hanno espresso un profondo rammarico per gli esiti della 5ª conferenza di revisione. Perché esattamente?
2: Dunque, innanzitutto perché i Paesi europei e l'Italia si sono accinti a questa conferenza di revisione con alcuni obiettivi. In primo luogo era quello di rilanciare un negoziato per conseguire delle misure giuridicamente vincolanti fra gli Stati. Inoltre era quello di mantenere valido il mandato del gruppo ad hoc, a cui abbiamo fatto riferimento prima, pur riconoscendo che però, e questo era il punto di coincidenza con gli Stati Uniti, che erano necessarie delle misure di emergenza, però era anche necessario aprire un processo per giungere a nuovi approfondimenti su alcuni articoli determinanti della Convenzione.
0: I Paesi membri dell'Unione Europea ribadiscono il loro impegno dicendo che l'Unione Europea era e resta l'idea di rafforzare le applicazioni della Convenzione in tutte le sue disposizioni. Quindi a questo punto la Convenzione è stata rimandata, cioè le decisioni sono state rimandate al novembre del 2002. Che cosa si propone di fare l'Unione Europea da oggi al 2002?
2: Ovviamente adesso avremo un periodo che possiamo definire di riflessione, ma rimane sempre interesse innanzitutto che di aggiungere ad un protocollo di applicazione della Convenzione, protocollo che deve essere tale da includere tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite, ma soprattutto i paesi che sono industrialmente all'avanguardia, e quindi per ammissione della stessa Cina anche gli Stati Uniti devono essere parte di questo protocollo eventuale. In secondo luogo, i paesi dell'Unione Europea metteranno in atto tutta una serie di contatti diplomatici al fine di approfondire le ragioni per cui non si è riusciti, se non a oltre la convocazione di una conferenza del 2002, non si è riusciti a creare un processo intermedio tale da giungere a quella prossima scadenza con una serie di proposte.

0: Così l'ambasciatore Mario Maiolini della rappresentanza permanente dell'Italia presso la conferenza del disarmo. Professor Donato Greco.
1: Perché alle Oche di Lorenz, che è una trasmissione di scienza, ci teniamo ad avere, a tornare poi dopo questo excursus politico sulle questioni tecniche. Sentivamo da Maiolini che uno dei problemi principali è quello della verifica. Ma da un punto di vista tecnico, di fronte a un'arma biologica, che cosa significa verificare?
2: Beh, il problema è colossale, ben più importante che verificare l'esistenza, non so, di un impianto atomico, cosa tradizionale per le verifiche, perché, ripeto, parliamo di armi biologiche o chimiche che sono fabbricabili anche in situazioni relativamente modeste e quindi più facilmente occultabili, o comunque sono anche facilmente simulabili in laboratori che hanno altre funzioni istituzionali correnti. Quindi, diciamo, la verifica richiede necessariamente un momento di fiducia del paese verificato, insomma.
1: Perché appunto abbiamo visto anche con i casi di antrace negli Stati Uniti è molto difficile fare rintracciare la provenienza di un agente
2: batteriologico. Non è impossibile, ma è molto difficile, in particolare quando poi questo agente, come il caso degli Stati Uniti, sia stato manipolato per farne un'arma, perché il problema non è soltanto quello di produrre l'agente chimico-batteriologico, cosa che, ripeto, è fattibile in alcuni siti, non in tutti i siti. L'arma antrace americana è un'arma già molto sofisticata che pochi al mondo sanno fare, ma il problema è che invece è relativamente facile detenere queste armi e quindi usarle anche senza averle prodotte, e casomai provenienti dal misterioso mercato internazionale, che anche se è particolarmente aperto dopo l'apertura appunto dei 25 paesi ex Unione Sovietica, dove queste cose, sappiamo per quello che stavo già detto, già giravano, insomma, ecco.
1: E a questo punto il suo mestiere, lei è da parecchio tempo che si occupa di armi biologiche, in che modo?
2: Mi occupo di malattie, insomma, sì, esatto, non di armi, effetti. Perché noi lavoriamo per la salute e per la vita, non per la morte. Allora, il problema è sempre quello della sorveglianza, insomma, il problema principale di queste infezioni è, da un lato, la loro plausibilità biologica, si tratta sempre di virus e batteri noti che in qualche modo vengono manipolati. Chiaro, il caso del carbonchio è una malattia endemica della pastorizia, anche italiana fino a poco fa, è una malattia degli animali che si trasmetteva agli uomini che manipolavano animali, e che in fondo è una malattia innocente, ben curabile, che è sempre esistita per millenni. Rendere l'arma biologica significa fare una manipolazione innaturale, proprio legata a questa particolazione di sfere che riescono poi a essere così penetranti come gli Stati Uniti hanno dimostrato in questi anni. Quindi da parte nostra, e proprio anche a livello europeo, c'è una rete di allarme epidemico, ma non partorita per il bioterrorismo evidentemente, ma partorita proprio perché la sorveglianza epidemiologica è lo strumento di difesa prioritario di tutti i paesi, in particolare poi lo è voluto essere dopo Maastricht per l'Unione Europea.
1: Ecco, ma sistemi che, come stava dicendo, sono pensati non per far fronte a uno specifico rischio terroristico, ma per quello che capita normalmente sul nostro pianeta, sono adattabili al caso invece di una diffusione
2: È il punto in cui stiamo lavorando. Proprio mercoledì, dopodomani, c'è un'ennesima riunione a Bruxelles proprio per discutere di attività di ricerca per migliorare le conoscenze in questo settore, che lei ha precisato bene è molto delicato, perché di fatto i nostri sistemi potrebbero essere troppo poco sensibili per rilevare attacchi di bioterrorismo. Non sono stati costruiti per questo. È evidente però che avere le conoscenze di base della situazione epidemiologica di una malattia è l'elemento fondamentale per la sua difesa. Se noi sappiamo, tanto per fare un esempio, quanta gente in Europa è suscettibile a un'infezione da virus del vaiolo, possiamo pensare a un piano di difesa. Se nemmeno lo sappiamo, è evidente che qualsiasi cosa capita potrebbe essere un'ecatombe. Quindi, diciamo, i sistemi di difesa si basano sulla sorveglianza epidemiologica. Ammetto pienamente che i sistemi finora in atto sono ancora pesanti, non sono abbastanza sensibili per rilevare un attacco di bioterrorismo che teoricamente potrebbe avvenire in qualunque sito del continente.
1: L'attualità, l'attenzione dei media riguardo al problema degli attacchi con armi biologiche è molto diminuita adesso rispetto a qualche tempo fa, quando c'è stato il boom, diciamo così, dell'antrace. Eppure i governi si stanno proprio muovendo ora per cercare di fare qualcosa. Un epidemiologo come lei, come vede queste decisioni, alla fine, queste non decisioni prese a Ginevra? In qualche modo hanno un po' così vanificato il lavoro di tanti scienziati?
2: Devo dire che c'era scetticismo anche prima, perché di fatto, ripeto, la sorveglianza e la verifica dell'uso di armi patologiche richiede necessariamente una fiducia totale, no? Noi abbiamo avuto purtroppo episodi nel passato, è stato citato dall'ambasciatore l'incidente di Sverdlovsk in Russia, ma l'ambasciatore avrebbe potuto citare l'altro caso in cui sono stati trovati virus del vaiolo nel pattume di un istituto di ricerca di Mosca, questo pochi anni fa, quindi diciamo, il livello di certezza assoluta non c'è mai stato sulle armi biologiche. Certo, una convenzione darebbe serenità. Noi insistiamo sul fatto che la difesa contro gli attacchi di bioterrorismo non si può costruire nell'emergenza, ma che invece è necessario che i paesi si dotino in maniera costante di un piano stabile proprio in tempi di pace contro il bioterrorismo, così un po' come è stato fatto anche in Italia per la protezione civile. Forse qualcuno ricorderà che siamo andati avanti per tanti terremoti senza avere una struttura, poi finalmente nell'82 mi pare abbiamo costruito la protezione civile, che si è rivelata utile poi per mille occasioni. È la stessa cosa per il bioterrorismo, soltanto un sistema di sorveglianza permanente può dare una qualche risposta, altrimenti i paesi dovranno intervenire dopo che almeno il primo attacco, quindi la prima epidemia, è già avvenuta, quindi già a contare morti e feriti, insomma.
1: Un'ultima domanda, professor Donato Greco, gli agenti biologici che potrebbero essere utilizzati in forma di arma sono innumerevoli, sono tantissimi. Come si fa e chi e come decide quali sono effettivamente più rischiosi?
2: Sì, dunque non sono tantissimi, perché, ripeto, un agente per essere usato deve avere alcune caratteristiche, per esempio il fatto di poter diventare un'arma, cosa che non è facile per molti di questi agenti che invece hanno strade naturali. Quindi diciamo, noi abbiamo delle liste nazionali ed internazionali, e il chi lo fa, ci sono commissioni nazionali in Italia, ce ne sono, protezione civile e sanità, ma anche internazionali, cito quella dell'OMS ma anche della Comunità Europea, che in qualche modo costruiscono scenari di probabilità e quindi fanno degli elenchi non tanto in base alla forza del germe, ma in base alla probabilità verosimile di un attacco terroristico. Questo segue un'attività scientifica che era già iniziata per motivi bellici, insomma, quindi perché queste cose sono state già studiate da parte di chi voleva usarle per aggredire, non soltanto per difendersi. Adesso siamo appunto invece nella fase in cui dobbiamo studiare sistemi per difenderci da possibili attacchi di queste cose. È chiaro che il livello di probabilità ha dei gradienti, da 0 a 100, e quindi diciamo, a seconda della posizione del gradiente, alla fine un agente viene classificato in diverse qualità. C'è un problema di qualità, cioè, è chiaro che molti casi di carbonchio sono un problema grave ma controllabile, anche perché c'è un antibiotico, eccetera. Un solo caso di vaiolo diventerebbe un problema forse poco controllabile, quindi diventerebbe una catastrofe mondiale.
1: Grazie mille, anche con un po' di amarezza, professore Donato Greco dell'Istituto Superiore di Sanità. Buon lavoro.
2: Arrivederci, grazie a lei.
1: E sempre in tema di guerra, una segnalazione da parte di un gruppo di scienziati invece che in Italia, in collegamento con la Russia, si occupano di problemi di disarmo, ed è il Landau Network. Oggi e domani, 10 e 11 dicembre, a Villa Olmo a Como, si tiene un simposio, La guerra e le rotte del petrolio, organizzato dal Landau Network alla Villa Olmo, in via Cantoni 1 a Como. E un'altra segnalazione, ieri si è aperta a Ouagadougou in Burkina Faso, la 12ª conferenza internazionale sull'AIDS e le malattie a trasmissione sessuale in Africa, un tema che ci riproponiamo di seguire per voi e che tutto sommato non abbiamo ritrovato sui giornali di oggi, che non abbiamo fatto in tempo a leggervi.
0: E quindi vi rimandiamo a domani, salutando e ringraziando Mario Maiolini, l'ambasciatore italiano, il nostro ospite Donato Greco dell'Istituto Superiore di Sanità, Massimo Bozzoni che ci ha mandato in onda e il nostro regista Alberto Fognini.
1: A domani.

Rai Radio Tech e Te.

RAI Radio Tecchetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

La medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si lasce per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Tommaso d'Aquino, il più importante filosofo della cosiddetta scolastica medievale. Il termine scolastico viene dal greco e significa letteralmente istruito in una scuola. Questo è qualcosa che noi oggi diamo per scontato, ma già ai tempi dell'Impero romano, la creazione di istituzioni formative, regolate da una propria lex autonoma e con un preciso percorso di formazione volto a sviluppare capacità retoriche e argomentative, rappresentava un privilegio appannaggio di chi iniziava il proprio percorso verso l'assunzione di cariche importanti nella burocrazia imperiale, il cosiddetto cursus honorum. Chi però cercò di innovare e allargare tale istituzione fu Carlo Magno, che promosse la creazione di un sistema di tante scuole in tutta Europa, allo scopo di favorire l'istruzione delle genti, garantendo un sistema formativo dai contenuti sostanzialmente standardizzati, funzionale alla compattezza del Sacro Romano Impero che egli aveva rifondato. In questo senso si era appoggiato a una struttura già preesistente, il sistema delle abbazie dei monaci benedettini, che erano riusciti a ottenere un alto grado di penetrazione nell'Europa del tempo. Questa rete di monasteri e di scuole divenne il vero sistema di circolazione della cultura nel Medioevo e permise, tra le altre cose, la formazione di un ceto di specialisti della conservazione e diffusione di questi saperi, i magistri delle scuole e poi delle università. Da un punto di vista culturale, il cristianesimo aveva fornito un grosso assist alla filosofia, alleviandola dal peso di fornire all'individuo un preciso percorso di individuazione del senso della vita e di compimento esistenziale individuale, e inquadrandola nel suo sofisticatissimo network di formazione quadri, per così dire, le aveva dato nuova vita, ponendola al suo servizio come rinforzo intellettuale necessario per stabilire il posto che il cristianesimo stesso doveva avere nell'intero sistema della conoscenza umana. Questo ovviamente significava porre la filosofia al servizio di una religione, ancilla teologie si diceva, ma significava anche, e meno ovviamente, riservare alla filosofia una forte autonomia operativa nel promuovere e incrementare il sistema generale della conoscenza del mondo. La filosofia diventava necessaria per mostrare la razionalità del sistema umano di credenza religiosa.

0: Nella puntata di oggi sarà nostro ospite il professor Donaldo Vendemiati, membro della Pontificia Accademia di San Tommaso e professore ordinario di filosofia morale presso la Pontificia Università Urbaniana, che ringraziamo molto per aver accettato il nostro invito. Passiamo alla prima domanda. Qual era, per sommi capi, la struttura educativa del Medioevo cristiano e che ruolo assegnava alla filosofia nella formazione culturale degli studenti?
1: Innanzitutto bisogna dire che noi chiamiamo Medioevo un'epoca lunga 10 secoli. È evidente che la struttura educativa degli inizi sia molto diversa da quella che troviamo verso la fine di quest'epoca. Alla caduta dell'Impero Romano, quando comincia il Medioevo, le uniche strutture che restano in piedi sono quelle ecclesiastiche. Sono esse a costituire le scuole. Le scuole cominciano come scuole cattedrali, in cui il maestro è il vescovo che forma il suo clero per le parrocchie, poi le scuole parrocchiali, le scuole abbaziali, quando il movimento monastico benedettino prende piede, si introduce. Così, quando Carlo Magno istituirà la scuola palatina, i maestri e il materiale testuale saranno sempre di provenienza benedettina. Le scuole tentano, nella prima fase, di riconquistare i programmi dell'istruzione romana, che erano articolati sullo schema delle sette arti liberali, il trivio, ossia le discipline che noi chiamiamo letterarie, la grammatica, la retorica e la dialettica, e il quadrivio, ossia le discipline che noi chiameremmo scientifiche, cioè aritmetica, geometria, musica e astronomia. Questa sostanzialmente è la filosofia insegnata nell'alto Medioevo. Essa è un sapere di base che ha valore propedeutico rispetto alla sacra dottrina, cioè alla teologia nel senso moderno del termine. La teologia consiste sostanzialmente in uno sforzo di penetrazione e di comprensione della sacra scrittura, ed è a servizio di questo sforzo che si pone innanzitutto la grammatica per comprendere letteralmente il testo sacro, quindi la retorica per la predicazione. E poi, con ruolo sempre crescente nel corso dei secoli, la dialettica, ossia l'arte di ragionare sui testi. Queste arti liberali, quindi, sono subordinate al mistero cristiano, che è la sapienza che ha il compito di orientare tutto il resto dello scibile. Così, quando all'inizio del secondo millennio sorgono le prime università, queste sono caratterizzate sempre dalla presenza di almeno due facoltà, cioè la facoltà delle arti che assolve appunto a un ruolo propedeutico, il ruolo propedeutico della filosofia, e poi la teologia che costituisce il culmine del sapere.

Protagonista emblematico di tale processo è stato proprio il figlio del conte Landolfo di Aquino, quel Tommaso le cui doti intellettuali emergevano sin da bambino, quando era capace di ripetere le lezioni degli insegnanti, meglio degli insegnanti stessi. Quel Tommaso che volle farsi frate domenicano nonostante il parere contrario della sua famiglia, che non lo voleva membro di un ordine mendicante, lui, figlio di uno dei più importanti conti dell'Italia centrale, e che per questo lo recluse in un castello per quasi un anno. Quel Tommaso, autore di oltre 80 opere di filosofia e teologia, ma che scriveva malissimo, e per questo era costretto a dettare i suoi scritti ai suoi segretari, e dico segretari al plurale, perché la sua rapidità di pensiero era tale che riusciva a dettare anche a due o tre segretari in contemporanea. Quel Tommaso che veniva schernito dai suoi compagni di corso, che lo chiamavano bue muto, ma i cui muggiti, come chiaramente aveva intuito il suo maestro Alberto Magno, risuonano potenti ancora oggi. Quel Tommaso, insomma, che ha portato la filosofia scolastica a livelli di sofisticazione e precisione inconcepibili per molti del suo tempo. Andiamolo allora a conoscere un po' meglio questo bue muto della filosofia. Tommaso, settimo figlio del conte d'Aquino Landolfo e della nobildonna teanese donna Teodora, della famiglia napoletana dei Caracciolo, nasce a Roccasecca fra il 1225 e il 1226. Non c'è accordo preciso nella storiografia tomista. Come da tradizione, essendo il figlio più piccolo, era destinato alla carriera ecclesiastica. Per questo il padre lo inviò come oblato, pagando anche una certa cifra, nell'abbazia benedettina di Montecassino. Qui imparò i rudimenti delle lettere, leggere, scrivere e far di conto, e si accostò alla vita religiosa dei benedettini, organizzata secondo la famosa regola ora et labora. L'abbazia però era oggetto di contesa, anche bellica, fra il Papa e il famoso imperatore Federico II. E allora il papà di Tommaso pensò bene di trasferirlo a Napoli, presso quello studium generale che l'imperatore aveva lì costituito per formare la sua classe dirigente. A Napoli però era stato da poco inaugurato anche un convento da parte di un ordine mendicante che subito affascinò il giovane Tommaso, i Domenicani. Nel 1244 fece ufficialmente il suo ingresso nell'ordine tramite vestizione. E i suoi superiori, intuito il grande talento intellettuale del giovane, pensarono bene di mandarlo a studiare a Parigi, dove vi era la facoltà teologica più importante e prestigiosa del tempo. La famiglia, però, come abbiamo detto, non era particolarmente contenta del fatto che il giovane rampollo di una famiglia nobile potesse entrare a far parte di un ordine mendicante. Così i fratelli, durante il trasferimento a Parigi, lo catturarono e lo rinchiusero per un anno nel castello di famiglia di Monte San Giovanni Campano. Nonostante tutti i tentativi di fargli cambiare idea, Tommaso rimase fermo nella sua idea e nel 1245, in occasione del Concilio di Lione, in cui il Papa Innocenzo III ufficializzò la deposizione dell'imperatore Federico II di Svevia, Tommaso tornò a Napoli dai suoi confratelli. Da lì venne finalmente mandato a studiare, prima a Parigi, dove ebbe come maestri i grandi Sant'Alberto Magno e Alessandro di Ales, e come compagno di studi l'altro grande santo, Bonaventura da Bagnoregio. E poi, al seguito di Alberto Magno, di cui era divenuto assistente, si trasferì a Colonia, dove per ben 4 anni approfondì le sue conoscenze teologiche, assistendo alle lezioni del suo grande maestro. Alberto riconosceva ormai le grandi qualità del suo giovane allievo, così tanto che lo propose, nonostante non avesse ancora compiuto i 29 anni necessari, per il posto di baccelliere, una specie di professore a contratto odierno, a Parigi. Qui il clima intellettuale non era così tranquillo come a Colonia. Erano nel pieno due polemiche aspre che segnarono gli anni parigini di Tommaso. La prima polemica era relativa alla libertà di commentare i testi di Aristotele durante le lezioni. Una libertà non da tutti accettata, in quanto i libri del filosofo di Stagira erano
erano pieni di passi non completamente coerenti con la rivelazione cristiana. L'altra polemica era scoppiata perché i professori laici di Parigi, invidiosi del successo delle lezioni dei professori appartenenti agli ordini mendicanti, che, in virtù del loro stile di vita così rigoroso nella frugalità di costumi e nella perseveranza nello studio, attraevano numerosi studenti. Quindi protestarono ufficialmente presso l'università, chiedendo addirittura l'espulsione di questi docenti mendicanti. Qui Tommaso iniziò a farsi le ossa nella polemica teologica, difendendo gli ordini mendicanti dalle accuse di eresia, così bene da ottenere la fiducia papale, che gli concesse la cattedra di teologia, insieme al suo compagno Bonaventura, a soli 31 anni. I due giovani talenti della teologia divennero poi anche consiglieri del re di Francia.

0: La disputa era un momento fondamentale sia del percorso educativo degli studenti che imparavano i testi anche imparando a disputare sulle loro questioni problematiche, sia del processo di diffusione del sapere, in quanto le dispute pubbliche erano occasioni ghiotte per assistere alle performance dei grandi maestri del tempo. Qual era lo statuto epistemologico di tali strumenti filosofici e perché erano così fondamentali?
1: Dunque, la disputa nasce dalle domande che gli studenti pongono al maestro durante la lezione, che originariamente significa lettura, quindi commento del testo sacro. Per ragioni pedagogiche, spesso il maestro evita di dare una risposta direttamente alle questioni poste, alle domande poste dagli studenti e procede innanzitutto a precisare la domanda, ponendo un'alternativa, cioè si formulano due tesi, delle quali che sono in contraddizione tra di loro, quindi una sola delle due può essere vera. La classe viene quindi divisa in due gruppi, ciascuno dei quali deve elaborare gli argomenti a favore dell'una o dell'altra tesi, argomenti sintetici, logicamente strutturati. Questa è la parte dialettica della quaestio. Ad essa segue l'esposizione magistrale che determina la soluzione e in conclusione, alla luce di quanto determinato dal maestro, si risponde, c'è un assistente del maestro che si chiama Baccelliere, che risponde punto per punto agli argomenti addotti nella parte dialettica. San Tommaso esprime la necessità pedagogico-didattica di questo procedimento, lui dice proprio per istruire gli uditori, inducendoli a capire la verità di cui si tratta. E allora dice, in questo bisogna basarsi su delle ragioni atte a investigare la radice della verità e a far conoscere in che senso è vero ciò che si dice. Altrimenti, aggiunge Tommaso, se un maestro determina la questione con la semplice enunciazione dei testi, l'uditore si convincerà che la cosa è vera, con un atto di fede, sottinteso, però non acquisterà di essa nessuna scienza o intelligenza e se ne andrà a mani vuote. Ecco, questo dice Tommaso proprio in una questione sulla questione. Nel medesimo contesto, però, San Tommaso fa presente che vi sono anche altre dispute, il cui scopo non è didattico, ma dottrinale, non sono quelli appunto tra gli studenti, ma tra i maestri. Ed è quanto accade quando alcuni mettono in dubbio una verità affermata da altri. Quando sorgono in ambito teologico, dice Tommaso, in queste dispute si deve ricorrere soprattutto alle auctoritates, cioè ai testi autorevoli accettati da coloro con i quali si discute. Ma se gli interlocutori non accettano nessuna autorità, perché al tempo di Tommaso c'era anche questa situazione, con gli averroisti e con i musulmani, d'altra parte, non accettano nessuna autorità, allora bisogna ricorrere alle ragioni naturali per convincerli, cioè bisogna fare filosofia. E Tommaso è intimamente persuaso che ogni verità, da chiunque sia detta, viene dallo Spirito Santo. Per questo bisogna amare disinteressatamente la verità in modo spassionato, ricercandola e accogliendola dovunque essa si possa manifestare, quindi evidenziando al massimo l'universalità della verità. In questo senso, appunto, è importante vedere come Tommaso sa mantenere il legame organico tra filosofia e teologia, pur evidenziando la necessaria autonomia di cui la filosofia e le scienze devono godere per potersi applicare in modo efficace ai propri campi di ricerca. La filosofia e le scienze non partono da auctoritates, non partono da rivelazioni, non desumono i propri principi dalla sacra dottrina e in questa autonomia non c'è alcun pericolo per la fede, perché la verità, qualunque verità, purché sia verità, è da Dio. Il lavoro filosofico, quindi, proprio nella disputa, viene svolto sulla base della ragione naturale. In questo costituisce l'autonomia del filosofo cristiano Il filosofo che quando attende formalmente al proprio lavoro usa i suoi strumenti di indagine, cioè le scienze, la ragione naturale, per una verifica di tutte le opinioni, compresa quella prospettata dalla fede.

0: Tommaso poi tornò una decina d'anni in Italia per insegnare a Napoli e poi a Orvieto e Roma. Sono gli anni in cui approfondì la sua conoscenza delle opere di Aristotele e in cui cominciò a scrivere le sue famose Summe teologiche. A causa di alcune polemiche che le sue dottrine avevano causato a Roma, Tommaso tornò a insegnare a Parigi, dove trovò un clima ancora più frizzantino della prima volta. C'erano gli idealisti agostiniani a contestare una visione razionalista della fede. C'erano ancora gli avversari degli ordini mendicanti, ma c'era soprattutto l'esponente di spicco della facoltà di lettere, Sigieri di Bramante, che nelle sue lezioni affermava la natura non spirituale dell'anima umana e la possibilità della ragione di contraddire la fede restando entrambe vere. Tommaso si trovò costretto a sfidare intellettualmente tutti questi avversari, sia pubblicando libri, sia affrontandoli direttamente in dispute pubbliche. In ogni caso ne uscì vincitore e molte tesi dei suoi avversari vennero dichiarate eretiche anche grazie e sulla base delle sue analisi teologiche. Nel 1272 lasciò definitivamente Parigi e tornò in Italia perché, incaricato dal suo ordine, di organizzare un nuovo studium di teologia a Napoli. Furono anni di grande lavoro intellettuale, ma furono anche gli anni in cui rinunciò a diventare arcivescovo per continuare a vivere in povertà e studio. Studio che però venne interrotto l'anno dopo a causa di una visione mistica che gli impedì di scrivere altro, in quanto, sono parole sue, non posso più. Tutto ciò che ho scritto mi sembra paglia in confronto con quanto ho visto. La morte lo colse l'anno dopo, mentre era in viaggio per partecipare al Concilio Ecumenico di Lione. Non è un'esagerazione dire che Tommaso ci ha lasciato la più imponente e solida architettura di mutuo sostegno fra fede e ragione per il cristianesimo storico. Tommaso accetta da Aristotele un presupposto fondamentale. Ogni nostro atto di conoscenza non può che iniziare dall'osservazione ragionata di ciò che vediamo nel mondo attorno a noi. La ragione lavora sui dati dell'esperienza. Il punto, aggiunge Tommaso, è che quanto dimostra la ragione sulla base delle sue regole di funzionamento logiche non può entrare in contraddizione con i contenuti della rivelazione cristiana, che è, dal suo punto di vista, assolutamente vera, data la natura sacra del messaggero di quella rivelazione. Quindi sarà compito della ragione, i cui principi di funzionamento egli deriva dal sistema aristotelico, mostrare la compatibilità di quanto essa deriva con quanto la fede rivelata insegna. Ed è quello che Tommaso per tutta la sua vita farà. Mostrare che il miglior metodo di comprensione della natura disponibile al tempo, il sistema aristotelico, può integrarsi col miglior generatore di senso esistenziale e provvidenziale generale dell'epoca, la fede cristiana. Tommaso utilizza i concetti aristotelici di materia e forma per spiegare il senso di essere di tutti gli individui del mondo, sia viventi che non viventi. Ognuno di loro è individuato da una certa materia di composizione e determinato da una certa forma sostanziale che gli consente di avere un certo numero di proprietà essenziali o meno. Nessuno escluso, nemmeno l'uomo. Lo snodo fondamentale nel sistema aristotelico è il fatto che tutti gli individui del mondo terrestre non sono esenti da cambiamenti nella struttura delle loro proprietà, proprio in virtù della loro composizione materiale che li rende soggetti ad alterazione senza alterare la loro più determinata natura formale. Ognuna di queste alterazioni, la prima e più fondamentale è proprio quella di venire all'esistenza, è causata da un qualche altro individuo che, agendo, mette a sua volta in atto la latente potenzialità di trasformarsi dell'individuo che viene alterato. Più semplicemente, il ciclo del divenire della natura è retto da una struttura causale. Quindi, ogni alterazione è causata in una serie potenzialmente infinita di cause. Ma, assume Tommaso, seguendo Aristotele, non può essere davvero infinita questa serie di cause, perché altrimenti l'intera comprensione dell'universo sarebbe incompleta. Allora si inventa un procedimento di dimostrazione dell'esistenza di una prima causa divina dell'esistenza del mondo, seguendo cinque percorsi che, muovendo dalla constatazione di fatti della natura, che necessitano di una spiegazione causale, arrivano all'affermazione dell'esistenza di una prima causa dell'universo, che è ciò che a questo stesso universo dona l'esistenza, il creatore, il Dio che le sacre scritture insegnano essere l'essere in sé, perfetto, creatore di tutto l'esistente. È arcinoto che Tommaso presenta delle prove razionali dell'esistenza di Dio e che queste prove sono, come si dice, a posteriori, ovvero che partono da fatti e dati che i nostri sensi ci presentano nell'esplorazione del mondo. La cosa singolare è che Tommaso parla di loro come di vie possibili, per giungere a non poter dubitare dell'esistenza di un Dio unico a fondamento dell'intera realtà. Bene, professor Vendemmiati, perché Tommaso ci parla proprio di vie che, come ogni strada, appunto, stanno lì ferme, in un certo senso ad aspettare che qualcuno le percorra? Perché l'argomentazione razionale viene paragonata proprio a un percorso?
1: Dunque, io partirei da questo fatto, cioè accade comunemente ancora oggi che la domanda esiste Dio si è avviziata da un errore di fondo, cioè si parte dall'esperienza religiosa storica delle grandi religioni monoteistiche per asciugarle dei loro elementi specificamente religiosi per distillarne un dio dei teisti e quindi chiedersi se un individuo con quelle proprietà esista o non esista, o meglio, se abbia un'esistenza reale o fittizia. Questo percorso è impraticabile. La ricerca filosofica di Dio non è la ricerca su un individuo del quale già conosciamo o immaginiamo le caratteristiche, come immaginiamo le caratteristiche del mostro di Loch Ness o dello Yeti o degli alieni, di cui ci chiediamo quali prove abbiamo per dichiararli realmente esistenti. Beh, in questo caso dovremmo partire da un concetto dell'individuo che cerchiamo, mentre noi non abbiamo e non possiamo avere nessun concetto di Dio indipendentemente dalla domanda sulla causa di tutte le cose. Intesa come ricerca della causa prima del mondo, la questione di Dio è il tema filosofico per eccellenza, la prima grande domanda tematicamente filosofica di cui abbiamo testimonianza fu espressa da Talete in questi termini: qual è il principio, l'archè di tutte le cose? Non il principio di questo o di quell'altro fatto, poniamo della generazione di una determinata specie vivente, eccetera, ma l'archè di tutta la realtà, il principio da cui si generano tutte le cose. Qual è il fondamento comune delle cose che sono? Che cosa è l'essere grazie al quale le molte cose esistenti sono? Ecco, le cose del mondo manifestano, ci dice Tommaso, alcune caratteristiche di cui esse stesse non possono essere causa. Sono soggette al movimento, sono contingenti, agiscono ordinatamente, eccetera. Queste proprietà non sono deducibili dalle cose stesse, richiedono una causa esterna, cioè l'esistenza di un primo motore immobile, di un essere necessario, di un'intelligenza finalizzatrice, eccetera. Si tratta di diverse istanze che non possono che essere una sola e medesima realtà. E tutti lo chiamano Dio. Si tratta di una realtà che sta oltre l'orizzonte dell'esperienza comune, una realtà che permane misteriosa e che però esige di essere in qualche modo affermata e conosciuta a partire dalla nostra. La nostra esperienza, infatti, soprattutto quando esaminata dal punto di vista esistenziale, richiede in un certo senso l'ascesa a una verità che la trascende. Questa è la via, ecco, la verità del totalmente altro, radicalmente misterioso, che tutti chiamano Dio. Intesa in questo senso, L'esistenza di Dio non è un problema, è la soluzione al problema dei problemi, cioè al senso della realtà. E questa è una strada che ogni uomo, se pensa fino in fondo, prima o poi intraprende, che poi arrivi al termine, questo non è garantito, però la strada sta lì, come lei diceva, no? Pronta per essere percorsa.
0: Quindi, per Tommaso, la ragione insegna che l'oggetto della fede cristiana è un contenuto comprensibile razionalmente in un processo dal basso verso l'alto compiuto dalla filosofia, mentre la teologia percorre quello inverso, consentendo la comprensione pubblica di quasi tutti i contenuti della rivelazione. In estrema e brutale sintesi, la combinazione tomista del sistema aristotelico con la rivelazione cristiana consegna un universo concepibile e spiegabile razionalmente come creato da un creatore provvidente, buono, onnipotente e perfetto. Tutti gli enti di questo universo sono creature, uomo compreso. Ma, insegnano le scritture, l'uomo è a immagine e somiglianza con Dio. Che significa questa cosa? Come si può rendere conto razionalmente di questa affermazione senza cadere in una contraddizione logica e senza abbracciarla per solo e acritico fideismo? Tommaso, usando il sistema aristotelico in maniera profondamente rigorosa ma originale, riesce a districare questo nodo. L'uomo è, come sappiamo, combinazione di materia e forma. Essendo un individuo vivente, la sua forma sarà un'anima. Un'anima che lo metterà in grado, in virtù della sua forza determinante, di vivere una vita che gli consenta di compiere processi razionali. Un'anima razionale, appunto. Tramite questi processi, l'uomo è in grado di comprendere la natura dei vari oggetti, materiali e non, ma questi processi non sono localizzati in nessun organo specifico del corpo, perché se lo fossero, la natura corporea degli organi, esposta alla corruzione materiale, gli impedirebbe il corretto funzionamento. Così invece non avviene. Quindi l'anima razionale non è materiale e quindi può sopravvivere al decadimento del corpo materiale. Questo stratagemma intellettuale permette a Tommaso di asserire ragionevolmente la natura immortale dell'anima umana, una cosa però che per certi aspetti sostenevano anche i filosofi greci. Il passo ulteriore che Tommaso fa, fondandolo razionalmente e quindi rispondendo implicitamente all'ilarità dell'Areopago di Atene quando San Paolo sostenne la medesima cosa, è affermare che queste anime immortali, coerentemente con quanto indica la rivelazione, dovranno necessariamente e ragionevolmente riunirsi coi loro corpi specifici, perché, nonostante la loro natura sia immateriale, il loro funzionamento necessita di uno specifico supporto corporeo. In questa maniera, Tommaso dimostra la ragionevolezza della risurrezione dei corpi affermata dalle scritture, giacché il funzionamento delle anime razionali è la loro specifica forma di vita. Quindi questa risurrezione permetterà una vita eterna a immagine e somiglianza, appunto, del loro creatore. La grandezza del filosofo Tommaso è proprio quella di riuscire a fondare filosoficamente la compatibilità di una struttura di senso che riesce a inquadrare la vita umana in un progetto di spiegazione provvidenziale della storia, una struttura che si è dotata di una infrastruttura educativa potente per la diffusione del suo messaggio, fra scuole, università, abbazie, monasteri, vescovadi, ordini, eccetera, con la migliore struttura epistemologica di inquadramento del reale, nell'ottica di raggiungere una sua comprensione, presumibilmente vera e ben fondata logicamente. Un'impresa titanica, ma, come aveva predetto il suo maestro Alberto Magno, i muggiti del bue muto si sarebbero sentiti da un'estremità all'altra della Terra.

0: Siamo giunti alla fine della nostra puntata. A questo punto chiederei al professor Vendemmiati un punto finale sul pensiero e sulla figura di Tommaso dal punto di vista della contemporaneità. Che cosa ha ancora oggi di nuovo da insegnare questo grande maestro, con la sua lucida argomentazione, a riguardo delle grandi questioni filosofiche ed esistenziali che rimangono lì, sullo sfondo delle nostre vite?
1: Ah, io direi che il primo importante insegnamento riguarda proprio il senso della filosofia, il senso dello studio filosofico. In alcuni contesti accademici, soprattutto italiani, lo studio della filosofia viene ridotto a storia del pensiero, a un'esposizione di dottrine altrui, prive di rilevanza per la vita reale. Nella lettera a una professoressa della scuola di Barbiana di Don Milani si dice, non si capisce se al professore di filosofia gli vanno bene tutti o non gli va bene nessuno dei pensatori che presenta. Questo, a mio giudizio, è uno dei motivi principali del disamore, dell'incomprensione che tanti studenti mostrano nei confronti della filosofia. San Tommaso ci dà una chiara lezione di metodo affermando, cito, che lo studio della filosofia non è finalizzato a conoscere ciò che gli uomini hanno pensato, ma qual è la verità delle cose. Fine della citazione. E questo mi sembra fondamentale. Un altro problema scaturisce dalla divisione cartesiana, di cui noi siamo figli, tra sapere scientifico e materie umanistiche. La filosofia dove si colloca? Nel secolo scorso, nel Novecento, sono emerse due prospettive contrastanti, quella analitica, che tende a ridurre la filosofia a pensiero calcolante, scientifico, e quella continentale, che tende a dissolversi però in forme aforistiche, poetiche, direi quasi sciamaniche, un sapere incontrollabile, indeterminato, quindi in ultima analisi incomunicabile. Bene, San Tommaso è maestro di un pensiero che è al tempo stesso scientifico e umanistico, ma scientifico perché umanistico? Rigoroso e logico, pur rifiutando di ridurre se stesso a mera interpretazione del fattuale o a indagine ristretta a determinati campi del sapere umano, delle sue strutture. Una certa mentalità contemporanea mira a screditare tutto ciò che non rientra nel paradigma epistemologico delle scienze naturali, analitiche, che tendono a ridurre l'esistente alla dinamica delle subparticelle fisiche. Però se ci si lascia irretire nei lacci del riduzionismo, non si coglie il reale, ma soltanto un'astrazione. Il pensiero di San Tommaso ci aiuta a capire che il reale è di natura olistica e quindi è afferrabile solo con un tipo diverso di approccio conoscitivo. Un approccio che assuma una dimensione sapienziale, che si ponga come un'indagine sul senso ultimo e globale dell'essere, un'indagine rigorosa. Serve a poco insistere sulla fondatezza e sul limite delle varie branche del sapere umano se non si tracciano le coordinate per l'unificazione del sapere e dell'agire, se non le si introduce in una convergenza verso uno scopo, verso un senso. Il dramma del postmoderno è la frammentazione, no? Ecco, questa dimensione, c'è bisogno quindi urgente di una dimensione sapienziale, proprio davanti alla crescita, tra l'altro, enorme del potere tecnico dell'umanità. I mezzi tecnici, preziosissimi, sono però mezzi che necessitano di un chiaro orientamento a un fine. Quando il fine non è chiaro, i mezzi si rivelano in tutta la loro potenza distruttrice. Quindi è necessaria una filosofia capace di trascendere i dati empirici e di giungere, nella sua ricerca della verità, a qualcosa di assoluto, di ultimo, di fondante. La realtà e la verità trascendono il fattuale, l'empirico. San Tommaso insegna che l'uomo possiede e può conoscere questa dimensione, possiede i mezzi e può conoscere questa dimensione trascendente, questa dimensione, vogliamo dire la parolaccia, metafisica, la può attingere in modo vero e certo, benché imperfetto, benché analogico. In questo senso la metafisica non è vista come un'anti-antropologia, perché è proprio la metafisica che consente di dare fondamento al concetto di dignità della persona in forza della sua condizione spirituale. Ovunque l'uomo scopre la presenza di un richiamo all'assoluto e al trascendente, lì gli si apre uno spiraglio verso la dimensione metafisica del reale, nella verità, nella bellezza, nei valori morali, nella persona altrui, nell'essere stesso. E penso che questa sia, in ultima analisi, la grande lezione che possiamo attingere ancora oggi da San Tommaso.

cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

State ascoltando Rai Radio Tech & Tech. Scritto e diretto da Giovanni Fago, il tempo libero del commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 25 puntate. Giulio Ferro, in pensione da un anno, vedovo, legato alla sua vecchia casa che affaccia sul porto e sui tetti dei Carrugi, amante della bella letteratura, appassionato di Friedrich Dürrenmatt e dell'opera lirica, cuoco provetto, ha un bellissimo legame col nipote Giulietto e con la figlia Anna, che lo spinge a scrivere un romanzo poliziesco sui casi irrisolti. Ma soprattutto Giulio Ferro è e sarà poliziotto per tutta la vita. Quanto vi riproponiamo racconta proprio di un vecchio caso, solo in parte risolto, che il commissario Ferro, interpretato magistralmente da Omero Antonutti, torna a studiare con l'aiuto dello storico amico Santini, archivista capo della Questura, a cui dà voce uno straordinario Armando Bandini.

0: Senta, Enrico, lei quanti anni aveva quando avvenne il delitto?
1: Quasi 11. È un'età in cui si capiscono molte cose.
0: E gli altri pensano che uno è solo un ragazzino e forse non vale la pena di interrogarlo. È questo che vuol dire?
1: No, non voglio rimproverare nessuno. Forse allora è stato meglio così. Io mi sono deciso a parlarle solo dopo le minacce ricevute da mio padre.
0: Suo padre ha ricevuto minacce? Ora?
1: Sì, dopo la sua visita. Hanno telefonato intimandoli di non incontrarsi più con lei.
0: Con me?
1: Già. Non so come l'abbiano saputo.
0: Hanno buona memoria. Adesso capisco.
1: Che cosa?
0: Ah, una cosa da poco. Hanno avvisato anche me.
1: Ha ricevuto minacce?
0: Mi hanno sventrato le gomme della macchina.
1: Un avvertimento classico.
0: La voce della persona che ha telefonato a suo padre non sa come fosse.
1: Non è mio padre che ha parlato con lui. La telefonata l'ha presa mia madre.
0: Mi sa dire qualcosa sulla sua voce?
1: Anche se era contraffatta, le inflessioni erano decisamente meridionali.
0: Posso immaginare chi è stato. Comunque si tranquillizzi. La telefonata a suo padre era un avvertimento a me. Ma continui il suo racconto.
1: Io avevo quasi dimenticato tutto. Veramente avevo voluto dimenticare. Ogni tanto il ricordo di quei giorni riaffiorava e poi scompariva di nuovo. Quando poi ci hanno mandato via da Magnasco, tutto si è fatto più lontano e indistinto.
0: Lei era già grande allora?
1: Sì, avevo 16 anni. Studiavo fuori del paese.
0: Torniamo ai suoi ricordi.
1: Si tratta della mattina stessa in cui fu uccisa la povera signora Olga. Io ero andato nel bosco. Quel giorno non c'era scuola. Ad un certo punto, in prossimità della radura dove poi fu trovato il cadavere, sentii delle voci concitate.
0: Voci maschili?
1: No, erano voci femminili, ma parlavano in tedesco.
0: In tedesco?
1: Sì, mi sembrò strano. Allora mi sono avvicinato, cercando di non fare rumore, e attraverso un cespuglio vidi le due donne.
0: Le due donne?
1: Sì, la signora Olga e Grete, la governante di Guido. Sembrava che litigassero. Forse era la lingua tedesca che mi dava questa impressione. Fatto sta che discutevo una voce abbastanza alta. Ad un certo punto la signora Olga ha dato uno schiaffo alla governante.
0: Questo lo ricorda bene?
1: Benissimo, perché mi sono spaventato e sono scappato via.
0: Ed è tornato subito alla villa?
1: No, non subito. Avevo paura e non sapevo cosa fare. Sono stato anche tentato di riavvicinarmi e guardare ancora.
0: Già, se l'avesse fatto forse ora non staremmo qui a parlare.
1: Sono tornato a casa dopo un bel po'. Sa, la tenuta del poggio di Tiglia è grande e anche il bosco. La casa del custode dove abitavano i miei genitori è un po' distante dalla villa patronale. A loro non ho detto nulla.
0: Ma quando è stato scoperto il delitto?
1: Io l'ho saputo solo nel pomeriggio. Ero da un mio compagno di scuola che abitava in paese. Allora ho avuto veramente paura.
0: E non ha raccontato ai suoi genitori ciò che aveva visto al mattino?
1: Veramente ho provato a dirlo a mia madre, ma mi ha subito zittito. Mi ha detto che ero un moccioso e non dovevo mischiarmi nelle cose che riguardavano i padroni. Anzi, mi ha raccomandato di tenere la bocca chiusa.
0: E la nurse, Grete, l'ha vista quel pomeriggio?
1: Sì, di sfuggita. Mi sembrava normale. Io me ne stavo in disparte perché temevo di essere stato visto nel bosco.
0: Quindi questa cosa non l'ha raccontata a nessuno, allora?
1: Sì, c'è stata una persona alla quale ho confidato quel segreto.
0: E chi?
1: Eugenio, la sartina che veniva spesso alla villa. La conoscevamo bene. Faceva qualche lavoretto anche per noi.
0: Eugenia Valentini. E dove l'ha incontrata?
1: Alla villa. È venuta qualche giorno dopo a portare del lavoro. Io avevo bisogno di confidarmi con qualcuno. Mi è sembrata molto turbata da quello che le ho detto. Quasi terrorizzata. Però anche lei mi ha detto di non dir niente a nessuno.
0: Quando lei ha parlato con Eugenia, vi ha visto qualcuno?
1: No, almeno non credo. Gliel'ho detto mentre saliva in macchina per andar via. Sul piazzale non c'era nessuno.
0: E che cosa ha pensato quando ha saputo della morte di Eugenia?
1: Al momento non ho collegato i fatti. Tutto era così incredibile. La nostra zona è sempre stata molto tranquilla e fatti del genere si leggevano solo sui giornali. Poi mi è venuto in mente che le due cose potevano essere in relazione. Ma dopo pochi giorni fu arrestato il geometra, Mario Flores. E allora ho deciso di dimenticare ogni cosa. Avevo troppa paura.
0: Lei conosceva anche Flores?
1: Ma non ero in confidenza con lui. Era riservato, taciturno.
0: Lei sa che c'era anche lui alla villa quella mattina?
1: Sì, l'avevo visto arrivare. Poi non l'ho più incontrato.
0: Era anche lui nel parco e fu lui a trovare il cadavere.
1: Forse era da un'altra parte. Le ho detto che il bosco e la tenuta sono molto estesi. Può succedere di non incontrarsi.
0: Aveva mai parlato con lui?
1: Molto di rado. La cosa che ricordo è il pallone che mi regalò per il mio compleanno. Un pallone vero di cuoio. Ci giocavo con i miei amici ed ero orgoglioso di portare io il pallone per le nostre partite.
0: E quando fu arrestato e accusato del delitto di Eugenia, cosa pensò?
1: Non potevo crederci. Ma allo stesso tempo ne provai quasi sollievo. Sai egoisticamente che non avrei avuto più motivo di aver paura. E poi a quell'età certe cose si superano facilmente.
0: Ma non si dimenticano.
1: Infatti, è come se le avessi riposte in un cassetto segreto. Con il tempo riemergono, anche contro la nostra volontà. Nei sogni, magari.
0: Non ha mai sentito l'esigenza di parlarne fino ad ora?
1: Gliel'ho detto. Quelle minacce fatte a mio padre mi hanno molto turbato. Ho pensato che ci fosse qualche legame con quei fatti. Forse c'era ancora qualcosa di misterioso.
0: E in effetti quella vicenda non fu mai realmente chiarita. Del resto il professor Orsi Morelli era una persona importante, con amicizie influenti. E un delitto non è mai una pubblicità gradevole.
1: A proposito del professore, c'è una cosa che sono venuto a sapere per caso parecchi anni dopo, quando già lavoravo. Non so se è importante, ma mi è restata impressa.
0: Di che si tratta?
1: Io lavoro all'intendenza di finanza a Torino, ma prima sono stato qualche anno all'ufficio imposte, ramo successioni.
0: E allora?
1: Mi imbattei per caso in una pratica, un ricorso contro un accertamento, mi pare, o una cosa simile. In breve, mi capitò di esaminare il dossier sulla successione ereditaria della povera signora Orsi Morelli. Un patrimonio molto cospicuo, roba di qualche miliardo dell'epoca.
0: E il maggior beneficiario fu il professore, immagino.
1: Infatti. La posizione fiscale del professore a quel momento era molto modesta. Uno stipendio di insegnante e qualche consulenza. Ma con l'eredità gli sono piovuti addosso svariati palazzi, terreni, titoli, azioni, partecipazioni e una notevole collezione d'arte. Dipinti, sculture e oggetti.
0: Un buon movente per un delitto, non crede?
1: No, non volevo dir questo. Non mi permetterei. Del resto, essendo il marito, ne poteva godere ugualmente i vantaggi.
0: Non le è mai capitato di ascoltare litigi, discussioni tra i due coniugi?
1: Personalmente no. Sì, sapevo che discutevano spesso e anche vivacemente. Qualche volta ne parlavano i miei genitori, ma io non ci facevo troppo caso.
0: Quindi non ricorda qualche commento dei suoi genitori?
1: Veramente no. Solo una volta ricordo che i miei dissero qualcosa del genere. Se la signora lo farà, la pacchia è finita per lui. Ma credo che loro lo abbiano detto alla polizia in quei giorni.
0: Sì, mi pare.
1: Deve considerare che io non posso avere molta simpatia per il professore. In fondo è lui che ha cacciato mio padre da Magnasco e non ho mai saputo il perché. Ma forse è stato meglio così.
0: Senta, Enrico, in un'eventualità ancora remota, lei sarebbe disposto a ripetere dinanzi a un magistrato le cose che mi ha raccontato?
1: Ma certo, commissario. Io non ho più 11 anni. E in fondo ho un po' di rimorso a non aver parlato allora. Solo vorrei che i miei genitori rimanessero fuori da tutto questo. Sono vecchi. E mio padre, l'ho visto anche lei com'è ridotto.
0: Di questo può star certo, la capisco perfettamente. E poi non ce ne sarebbe bisogno. Lei non ha mai conosciuto il nuovo custode del Poggio dei Tigli?
1: No, commissario. Io non sono più tornato al Poggio da quando lo abbiamo lasciato quella mattina di novembre.
0: Bene. Senta, Enrico, mi permette di invitarla a colazione a quel ristorante sul fiume proprio qui al Borgo Medievale?
1: Con piacere, commissario. Ma vorrei avere io l'onore di averla mio ospite.
0: Assolutamente escluso. Intendo far valere i miei diritti di anzianità, se lei non s'offende. Questo borgo medievale mi ha sempre molto attirato, anche se è tutto fasullo.
1: Pensi, commissario, io vivo a Torino e non ci vengo mai.

Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago.

0: Avevi ragione, Ugo. Barnes è un poliziotto simpaticissimo. Mi ha confermato che il commendatore Orsi Morelli, oltre ad acquistare in proprio alcuni pezzi, partecipa alle aste come emissario di terzi acquirenti. Probabilmente l'organizzazione.
1: Quindi abbiamo la conferma del collegamento con gli altri anelli della catena. Adesso ascolta. In base al sequestro del carico di droga e alle intercettazioni telefoniche, forse siamo in grado di ricostruire un primo schema operativo della banda. Ci sono i fornitori esteri che spediscono la merce in Italia.
0: E probabilmente in altri paesi.
1: Certo, ma noi ora indaghiamo sul versante italiano. Ad un certo punto entra in gioco il meccanismo delle aste. Ma come sistema più sofisticato per il riciclaggio dei proventi del traffico di droga.
0: Cioè, invece di usare il lavaggio bancario pure e semplice, la merce viene pagata, diciamo così, in natura, con pezzi d'antiquariato, quadri, sculture, argenti e simili.
1: Che si ritrasforma successivamente in denaro. Il passaggio attraverso le banche avviene in ogni caso, ma con i pezzi d'arte è perfettamente pulito. Fatture regolari della casa d'aste, certificati di autenticità delle opere, espertise e permessi di esportazione, tutto in piena regola.
0: Naturalmente l'organizzazione ha bisogno di esperti qualificati e accreditati. E Orsi Morelli è un'autorità indiscussa nel campo. Garantisce la bontà e la redditività degli acquisti.
1: Secondo me, Ennio, il suo ruolo, per quanto riguarda l'Italia, va anche al di là della semplice consulenza tecnico-artistica. Dopo la cattura dello yacht abbiamo ritrovato la carcassa bruciata di una macchina, una Fiat Tipo, che aspettava i compari presso il porticciolo della villa abbandonata.
0: Sì, ed è stata anche identificata con il numero di telaio.
1: Infatti, abbiamo scoperto che era la stessa macchina che Giulio Ferro ci aveva segnalato tanto tempo fa e che aveva visto nel giardino della villa di Magnasco.
0: Bene, il collegamento mi sembra evidente.
1: La società intestataria della macchina ha sede presso lo studio legale Marchisio, che è anche il consulente commerciale di Orsi Morelli.
0: È possibile allora che lo studio Marchisio sia la base operativa pulita di tutta l'organizzazione?
1: Perlomeno del suo ramo italiano. Abbiamo messo i loro telefoni sotto controllo, ma un po' tardi. Dopo l'operazione del sequestro si sono fatti molto prudenti. Credo che dispongano di una linea pulita.
0: Questo significa che hanno protezioni notevoli.
1: Sto cercando di far mettere sotto intercettazione anche quella linea.
0: Beh, insomma, Ugo, se non c'era Giulio Ferro e quella sua idea bizzarra di indagare su quel vecchio delitto, forse avremmo faticato un bel po' prima di individuare questa rete internazionale di narcotraffico.
1: Ah, questo è certo, ma adesso viene difficile perché bisognerà agire di concerto con le altre polizie per evitare che si aprano troppi buchi nella rete. È per questo che ancora non ho potuto mettere il naso in quella villa di Magnasco. Secondo me, lì troveremmo qualche sorpresa interessante.
0: Neanche Ferro è riuscito ad entrarci.
1: È peggio. Qualcuno ha fiutato che lui c'entra in qualche modo in tutta questa faccenda e gli ha inviato un avvertimento mafioso. Pensa che gli hanno sventrato tutte e quattro le gomme della sua auto.
0: Oh, questo non lo sapevo.
1: E forse era a Londra. Gli ho raccomandato di starsene un po' tranquillo per qualche tempo, ma non credo che lo farà. Pronto, Roncagli?
2: C'è il commissario Ferro che la desidera.
1: Ah, bene, me lo passi.
2: Subito.
1: Pronto, Giulio?
2: Ciao, Ugo.
1: Lupus in fabula. Ero qui con Finardi e parlavamo di te.
2: Spero non mi abbiate troppo malmenato.
1: Ma te lo puoi immaginare. Ma dove sei? Ti sento un po' lontano.
2: Sono a Torino, un viaggetto di piacere.
1: Sì, figurati se ci credo. Hai scoperto qualcosa?
2: Nulla di importante. Solo vorrei che facessi qualche ricerca su una persona. Si chiama Rosario Caputo. È il custode attuale della villa di Magnasco.
1: È incredibile, sembra che abbia ascoltato la nostra conversazione.
2: Manca solo di fare il profeta o l'indovino. Senti, Ugo, vorrei che indagassi anche sui suoi precedenti, non solo personali, ma anche la famiglia, la provenienza, che facevano i genitori. E insomma, non devo insegnarti nulla.
1: Lo farò immediatamente. Puoi anticiparmi qualcosa?
2: Credo sia stato lui a rovinarmi il treno di gomme.
1: D'accordo, Giulio. Quando torni a Genova?
2: Sono già alla stazione, sto per rientrare. Ci vediamo presto.
1: Ciao. Hai sentito, Ennio? Forse abbiamo un altro filo da tessere.
0: E chissà che non sia quello decisivo.

Abbiamo trasmesso la 19ª puntata di Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Enrico Bertone, Massimo Palazzini, Ugo Roncagli, Luigi Di Berti, Finardi, Brizio Montinaro, centralinista a questura Gianfranco Cifali. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

0: Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 20ª puntata.
1: Ho riflettuto molto prima di telefonarle, ma poi ho deciso che non potevo tenere per me quanto da dirle. Mi rivolgo a lei soprattutto come a un padre, se questo non la offende.
2: Oh, tutt'altro.
1: È tornato mio fratello, Guido.
2: Ah, bene.
1: All'inizio mi ha dato una grande gioia, ma poi giorni fa ci siamo visti, siamo andati insieme a Magnasco. Lui voleva assolutamente che lo accompagnassi. Il poggio dei Tigli, il luogo della nostra infanzia.
2: Una bella idea per ritrovarsi.
1: Mi ha detto una cosa terribile. È sieropositivo.
2: Ne siete sicuri?
1: E purtroppo sì, è tornato per questo. È entrato in osservazione per alcuni giorni all'ospedale San Martino, dal professor Parisio.
2: Come ha contratto il virus?
1: Non lo sa bene neanche lui. Credo che abbia fatto uso di droghe in passato. E poi una vita sregolata. Avrà fatto qualche sciocchezza. Lui sostiene che le malattie come questa avvengono anche per ragioni psicologiche.
2: Beh, non ha torto.
1: Sembra che non gli importi più di vivere. È già rassegnato, ma molto sereno. Pronto al grande viaggio, come mi ha detto. Ha voluto trasferirsi a Magnasco, l'unico luogo dove è stato felice.
2: E ora è alla villa?
1: Ora è in ospedale, in osservazione. Ma quando sarà dimesso e inizierà la terapia, vuole andare a vivere là. Ma non è solo questo che volevo dirle. Con mio fratello abbiamo parlato di tante cose e anche della morte di nostra madre. Mi ha accennato a un particolare che ha fatto nascere in me un sospetto atroce. Le avevo detto l'altra volta che mio padre si era risposato a Zurigo con una giovane signora conosciuta dopo la morte di mia madre.
2: Sì, mi sembra.
1: Ebbene, io quella donna non l'ho mai conosciuta. Sapevo appena vagamente il suo nome, Ilse. Ma mio fratello l'ha conosciuta per quel breve periodo che ha trascorso a casa di mio padre. Non andava d'accordo con lei.
2: Mi sembra naturale.
1: Ma la cosa strana è un'altra. In realtà la seconda moglie di mio padre, a detta di mio fratello, era Grete, la nurse di Guido al momento del delitto, quella che stava con noi a Magnasco, e non la Ilse di cui mio padre aveva parlato a tutti.
2: Quando l'avrebbe rivista suo fratello, quella donna?
1: Forse un 3 o 4 anni dopo, in una vacanza tra un anno scolastico e l'altro del collegio. I due non si potevano soffrire, e lui mi ha detto che trovava strano come una persona che era stata gentile con lui quando era piccolo avesse potuto così radicalmente cambiare.
2: Forse suo padre ha pensato che, dato il precedente rapporto, suo fratello e la matrigna avrebbero potuto convivere pacificamente.
1: Ma c'è un'altra cosa. Riguardando le carte di famiglia, ho ritrovato una lettera di mio padre alla zia Viola, nella quale le annunciava che Grete, la nurse, rientrata in Germania dopo la tragedia, era morta in un incidente automobilistico.
2: E quando sarebbe avvenuto tutto questo?
1: Ora non ricordo bene la data della lettera, ma circa un anno e mezzo dopo il delitto.
2: Quindi suo padre si sarebbe successivamente risposato con la signorina Grete, la nurse di suo fratello, ma facendole assumere un'altra identità ufficiale, quella della fantomatica Ilse.
1: Stando alle parole di Guido sarebbe proprio così.
2: Lei ha qualche fotografia della signorina Grete?
1: Sì, credo di avere delle istantanee fatte allora alla villa con Guido piccolo. Ce n'è una, mi pare, in cui Grete appare piuttosto chiaramente.
2: Potrei chiederle di prestarmi quella foto per qualche giorno. Vorrei farne una copia.
1: Certamente, commissario. Lei cosa ne pensa di tutto questo?
2: Intanto posso capire il trauma che ha provocato in lei. Perché, e mi scusi la franchezza, da tutto questo potrebbe emergere una responsabilità di suo padre in quel delitto. Anche se fosse così, dal punto di vista penale non ci sarebbero più pericoli di incriminazione, essendo intercorsa la prescrizione.
1: Lei si rende conto di quanto io sia combattuta?
2: La capisco benissimo, ma io credo ancora che la voce della coscienza debba prevalere su tutte le altre. Ancora una cosa. Da quanto tempo lei non ha notizie della seconda moglie di suo padre?
1: Molto tempo. Credo persino che qualche anno fa mio padre abbia divorziato da lei, Credo si fosse trasferita a Ginevra, in una villa che mio padre le aveva regalato.
2: Se lei mi consente, visto che mi ha parlato come amico, potrei fare qualche indagine assolutamente riservata. Lei ha la mia parola che sarà la prima ad essere informata dei risultati. E poi starà a lei decidere.
1: La ringrazio, commissario. Sapevo di poter contare su di lei.
2: Mi faccia avere al più presto quella foto, per favore.
1: L'avrà oggi stesso. Posso dirle una cosa?
2: La prego.
1: In modo confuso, inquietante, ogni tanto sono stata assalita da questo sospetto. Che mio padre avesse qualcosa a che fare con l'uccisione di mia madre. Ma l'ho sempre respinto. Lei, commissario, l'aveva intuito fin dal nostro primo incontro. Ed io mi sono ribellata all'idea.
2: Ognuno di noi ha svolto il proprio ruolo. Lei quello di figlia, io quello di poliziotto. L'unica cosa importante è la verità.

0: commendatore, sarà bene che lei resti un po' nell'ombra per qualche tempo. La cattura del Corriere su quello yacht ci sta mettendo in seria difficoltà.
1: La ringrazio del consiglio, avvocato Marchisio. Lei ha notizie di mio figlio?
0: A me non ha ancora telefonato, ma è a Genova. Anzi, ha fatto una visita improvvisa a Magnasco insieme con la signora Carla. Me lo ha comunicato Rosario. Lo hanno messo un po' in imbarazzo, ma se l'è cavata bene. Ci sono notizie un po' più gravi. Felipe mi ha comunicato che stanno per inviare un altro carico.
1: Ma non avevamo stabilito di rallentare?
0: Certo, certo. E poi questa volta hanno scelto di inviarlo via aerea.
1: Ma sono pazzi.
0: È quello che ho detto anch'io. Ma Felipe mi ha garantito che il mezzo è di assoluta sicurezza. Un jet executive appartenente a persona al di sopra di ogni sospetto.
1: E mi sembra comunque imprudente.
0: Sento un'atmosfera molto pesante dappertutto. Si figuri che fermavano le macchine anche a questa frontiera. Evidentemente hanno avuto disposizioni e qualche soffiata. Per questo è meglio che lei non rientri per ora. Anzi, io le consiglierei addirittura di lasciare Monte Carlo per una zona più sicura.
1: Deve essere successo qualcosa negli ultimi tempi. Tutto è andato sempre così liscio, mai un problema, le spedizioni all'estero sempre in regola e così pure gli arrivi. A quel porticciolo saranno arrivati almeno 12 carichi. Qualcuno ha messo un sasso nell'ingranaggio. Mi torna in mente una cosa. Quel tale che è venuto tempo fa a Magnasco, un commissario, mi pare. Deve essere cominciato tutto da lì.
0: Non credo che c'entri nelle nostre faccende. Poi laggiù non si è fatto più vedere.
1: Non so, ma quell'episodio mi ha sempre inquietato.
0: Ad ogni buon conto, Rosario gli ha fatto recapitare un avvertimento. Una piccola cosa per ora, ma che dovrebbe avere funzionato.
1: Forse bisognava fare qualcosa di più.
0: Il problema vero è quello della nostra organizzazione. C'è un carico pronto a Magnasco nella grotta, già perfettamente rifinito, e dovremmo spedirlo. Ma data la situazione, conviene star fermi ed aspettare.
1: Comunque, il carico dovrà partire entro pochi giorni. I destinatari già lo aspettano.
0: Lei ha riparlato con il generale Günther?
1: Sì, anche lui è d'accordo su un breve rinvio. Ma la macchina è grossa e noi siamo solo una delle sue volte ruote. Non possiamo rallentare troppo, altrimenti lo squilibrio può far saltare tutto. Ho visto le foto dell'ultimo carico. Il maestro ha fatto un ottimo lavoro.
0: Straordinario. Viste da vicino sono ancora più credibili. Una meraviglia.
1: Non è consigliabile tenere il carico troppo fermo. Appena possibile lo faccia partire, avvocato. I documenti sono tutti in ordine, mi pare.
0: Sì, ma io sento per la prima volta il fiato dei cani da caccia sul collo. Dobbiamo essere prudenti. Se ne vada per un po'. Si trasferisca su quell'isoletta delle Antille. Là è più difficile essere localizzati.
1: Va bene, ci penserò.

parte da Salerno per Milano è in arrivo al binario 7. Direttissimo proveniente da Salerno per Milano.

0: E allora, Santini, te l'aspettavi questa trasferta in Germania?
1: Ah, commissario, lei è come le sirene, non si riesce a resistere alle loro lusinghe.
0: Qualche giorno di ferie fuori dalla tua prigione di carte ti farà bene. E poi te l'avevo promesso che ti avrei portato con me in uno dei miei viaggi. Per avere la tua compagnia mi hai persino obbligato a rinunciare all'aereo.
1: Ah, troppe cose insieme non potevo farle. Ho paura dell'aereo. E poi sul treno si ha più tempo per parlare e esaminare il da farsi. Adesso mi spiegherà meglio cosa andiamo a fare a Francoforte.
0: Ma certo. Ieri ho ripescato al telefono un mio vecchio collega della polizia tedesca. Un tipo molto simpatico e in gamba, vedrai, anche lui in pensione. Gli ho spiegato che avevo bisogno di trovare delle notizie a proposito di un incidente d'auto avvenuto tanti anni fa e che forse celava un mistero. Gli ho dato tutti gli elementi che avevo e lui mi ha promesso di fare una ricerca. È un tipo che assomiglia un po' a noi due.
1: Uno che sa fiutare la polvere degli archivi e che ha la passione per i misteri.
0: E in più voi due avete una cosa in comune.
1: Conosciamo il tedesco.
0: Appunto, io non sono mai riuscito ad impararlo. Una specie di rifiuto, determinato forse dall'occupazione tedesca del 43. Insomma, non mi è mai entrato in testa.
1: Sono contento di partecipare a questa spedizione. E poi sento che siamo vicini alla soluzione del nostro enigma.
0: Non cantiamo vittoria, Santini. Per due o tre volte anch'io mi sono sentito vicino alla soluzione, ma poi... Hai visto che l'ingegner Bellini non ha voluto saperne di rivedere la sua deposizione?
1: Lei ha detto che andrà a parlarci.
0: Sì, sì, ma senza molte speranze.
1: Lei ha un grande potere di persuasione, commissario. Riuscirà a farlo parlare.
0: Comunque, anche il nostro viaggio è importante. Stabilire una buona volta chi sia questa Grete, perché abbia inscenato questo incidente e come abbia fatto ad assumere un altro nome. È curioso che due persone negli ultimi giorni mi abbiano confidato dei sospetti su questa ragazza.
1: Anche lei, commissario, l'aveva individuata come ipotetica colpevole.
0: Il paradigma criminale sarebbe classico. Una relazione tra un marito e la giovane nurse del figlio. Una moglie gelosa e ricca, che forse scopre la tresca. L'intenzione di lei di cambiare la destinazione del patrimonio o addirittura di chiedere la separazione legale. I due amanti che si accordano per il delitto, l'assenza dell'uomo per crearsi un alibi. La ragazza che, in vista di un cambiamento della sua vita, uccide la moglie ingombrante. E un pizzico di fortuna che si chiama Flores.
1: Forse le cose si sono svolte proprio così.
0: Il problema sta nel provarle.

0: Buongiorno, Guido.
1: Oh, buongiorno, professore.
0: Già in piedi?
1: Sì.
0: Allora, come andiamo oggi?
1: Abbastanza bene. Veramente non sono stato mai male in questi giorni, a parte il disagio delle analisi.
0: Lo so, alcune sono dolorose. Comunque, posso anticiparti che gli esami finora sono molto confortanti. La situazione non presenta sviluppi negativi e tra breve potrai uscire e andare nel tuo rifugio di campagna.
1: Oh, questa è una buona notizia. La ringrazio, professore.
0: Io mi limito a constatare. In seguito stabiliremo una terapia di mantenimento e vedo che anche il morale è buono.
1: Abbastanza. A proposito, vorrei vedere Anna. È già arrivata.
0: Sarà qui a momenti. Ti trovi bene con lei, vero?
1: Oh, sì. Mi dà molta fiducia e serenità.
0: E quelle sono le migliori medicine in un caso come il tuo. Ti avevo detto che era una persona molto generosa e disponibile.
1: È la prima persona con la quale riesco a parlare, ad aprirmi. È come se la conoscessi da sempre.
0: Per tutti noi è un grande aiuto. E sono contento che lo sia anche per te. Avanti.
2: Buongiorno, professore. Oh, ciao, Guido.
0: Oh, Anna, lupus in
1: parvo. Ciao, Anna. Ti stavamo aspettando.
2: Perché? Sono in ritardo?
0: No, stavamo parlando di lei.
2: Vedo che Guido ha un'ottima cera.
0: È anche merito suo.
2: Adesso non esageriamo. Guido, abbiamo la nostra seduta. Vogliamo passare nel mio studio?
1: Certo.
0: Diceva Guido che anche le analisi finora sono buone.
2: E miglioreranno ancora, con la sua collaborazione e la sua buona volontà. Adesso andiamo. Ci scusi, professore.
0: Buon lavoro.
1: Arrivederci.
0: Sì?
3: Professore, c'è un internazionale per lei, Orsi Morelli.
0: Me lo passi. Pronto? Giacomo?
4: Ciao, professore. Volevo notizie di Guido.
0: Era qui un momento fa. Se vuoi te lo chiamo.
4: No, no, è meglio di no. Come sta?
0: Le analisi sono stazionarie, ma la situazione resta seria. Lui fa molti sforzi ed è più sereno.
4: Sono contento. Senti, io dovrò assentarmi dall'Europa per qualche tempo. Cercherò di telefonare ancora. Conto sempre sul tuo aiuto.
0: Sta tranquillo. Qui è in buone mani. E anche quando tornerà a casa continueremo a seguirlo. Tu fatti vivo periodicamente. Sai, in queste situazioni i cambiamenti possono avvenire anche rapidamente, anche se mi auguro di no. Ad ogni modo terrò informata tua figlia.
4: Va bene, ti ringrazio di tutto.

0: Abbiamo trasmesso la 20ª puntata di Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Anna, sua figlia, Elena Viani, Carla Perasso, Laura Marinoni, Santini, Armando Bandini, Giacomo Orsi Morelli, Enzo Tarascio, Guido Orsi Morelli, suo figlio, Flavio Arras, avvocato Marchisio, Mimmo Craig, professor Parisio, Alessandro Quasimodo. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: che?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
0: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
0: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
0: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
0: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
0: Il terzo spiegava.

0: detto io.
1: C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra.
2: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
0: Quali accordi? Soliti.

0: alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Son tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni.

0: che sta nell'ombra.
1: Domandare è lecito, rispondere è fantasia.
0: Hai capito? Vabbè.
1: La solita orchestra,
0: i soliti accordi.
1: Ciao, buonasera, arrivederci.
0: Grazie.
1: Pazienza.

0: ore 16. Rai Radio Techete.
1: Settima puntata del ciclo di poesie che prende le mosse dal programma di Corrado Pani per Radio 2, che è andato in onda dal 74 al 76. Noi trasmettiamo 5 poesie a puntata. Oggi partiamo da Ugo Foscolo e poi Attilio Bertolucci e poi un russo da noi poco conosciuto che invece vale la pena proprio di conoscere, per i russi è importantissimo, cioè Alexander Blok. Poi il poeta greco Pindaro, e scoprirete che c'è una corrispondenza fra Pindaro e Foscolo in puntata, e chiudiamo con Camillo Sbarbaro. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Programma la tua vita e vivrai felice, dice uno slogan moderno. A parte l'imprendibilità del bersaglio, lo immaginate un Ugo Foscolo programmatore di se stesso? In pieno sole romantico, Ugo è proprio l'incarnazione dell'ideale opposto, antiutilitario per vocazione e pronto a affrontare la morte piuttosto che rinunziare alle ragioni del cuore. Per questo forse la sua figura, così agli antipodi rispetto alle aspirazioni borghesi, continua a suggestionarci. Di sangue veneziano per via paterna e greco per via materna, egli, anche se non propriamente bello, sotto la folta chioma lionata, è bensì il fascino di tutti i temperamenti ardenti. Una vitalità al calor bianco, che se da un lato gli valse tante dolci tempeste in amore, dall'altro non mancò di procurargli la più dolorosa contropartita, quando in lui la generosità dell'animo e la prontezza del gesto si volsero alla causa della libertà, per la quale non esitò a impugnare le armi e a prendere la via dell'esilio. Amò la vita al punto, saremo tentati di dire, di invocare la morte come sola liberatrice da ogni affanno, talmente forte

0: Fu nel suo petto il ruggito delle passioni di continuo cozzanti fra di loro e contro la dura realtà. E su quel fondo di passioni si innalza, strumento di liberazione e struggente desiderio di armonioso equilibrio, la poesia. Una poesia insieme appassionata, appunto, e placata in limpide forme, fremente e serena, dolorosa e consolatrice, tra le più alte che l'Italia possa annoverare. I due sonetti che leggeremo confermano questo limpido giudizio. E mentre nel primo, scritto in morte del fratello Giovanni, suicida per debiti di gioco, senti ancor viva la pena dell'esilio e la lacerazione dei sentimenti domestici, nell'adagio maestoso del secondo ogni riferimento autobiografico si è dissolto in pura meditazione della morte, attingendo vette di rado toccate dagli altri. Ascoltate.
1: Luigi Vannucchi legge In morte del fratello Giovanni e Alla sera di Ugo Foscolo.
2: Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo di gente in gente, me vedrai seduto sulla tua pietra, o fratel mio, gemendo il fior dei tuoi gentili anni caduto. La madre or sol, suo dì tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto, ma io deluse a voi le palme tendo e sol da lunge i miei tetti saluto. Sento gli avversi numi e le secrete cure che al viver tuo furon tempesta, e prego anch'io nel tuo porto quiete. Questo di tanta speme oggi mi resta. Straniere genti, l'ossa mia rendete allora al petto della madre mesta. Forse perché della fatal quiete tu sei l'imago a me sì cara vieni, o sera, e quando ti corteggian liete le nubi estive e i zeffiri sereni, e quando dal nevoso aere inquiete tenebre e lunghe all'universo meni, sempre scendi invocata e le secrete vie del mio cor soavemente tieni. Vagar mi fai coi tuoi pensier sull'orme che vanno al nulla eterno, e intanto fugge questo reo tempo e van con lui le torme delle cure onde meco egli si strugge, e mentre guardo la tua pace dorme quello spirito guerrier che entro mi rugge.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Si definisce un insonne pendolare tra Parma e Roma, un'anima ubiqua che scrive poesie dedicate alla sua terra vivendo d'inverno a Roma, ma d'estate, in un paese dell'Appennino emiliano, Baccanelli, un paese ricco ancora di asini, di castagni e di sassi. Eccolo legarsi ai ricordi di Roma, viaggiare con la fantasia tra cupole barocche e anfiteatri. I paesaggi di Attilio Bertolucci diventano ogni volta dimensione morale e un modo, apparentemente disincantato, per scoprire i conflitti della storia. Nato e vissuto, sinché gli è stato possibile, nella campagna che abbraccia Parma, il poeta della capanna indiana e di viaggio d'inverno si è trasferito nel dopoguerra a Roma, questa che lui chiama una città d'Oriente dove l'ozio precede sempre il negozio. Questa poesia, per esempio, piccola ode a Roma, vive in una sorta di alone standaliano dove accadono le vicende più strane e inattese, sul filo di una speciale e quasi tattile particolarità. Vediamo il poeta scendere, alle 9 del mattino, dalla sua casa di Monteverde verso i ponti del Tevere per i viali fitti di gente in transito. È una giornata bellissima e la luce è tenera come un fiore sul fondo viola dei colli. Il limpido flash di Bertolucci riguarda solo il clima, i colori intensi e le prospettive ottiche di una Roma che si prepara, in maniche di camicia, ai suoi inverni non certo rigorosi. L'amore, il grande amore dei poeti, è l'unica ricchezza che può offendere questa città, o meglio turbarla, se passano i secoli e i mille baci di lesbia, l'affresco di quell'amore immortale, fanno parte ormai di questo paesaggio, come lo vide Attilio Bertolucci un assolato mattino di novembre.
2: Luigi Vannucchi legge Piccola ode a Roma di Attilio Bertolucci.
3: Ti ho veduta una mattina di novembre, città, svegliarti, apprestarti un altro giorno a vivere. Alacri fumi luccicando ai pigri margini orientali, percossi dalla luce, tenera come un fiore. Argenti di nuvole più sopra, infitti nell'azzurro, offuscandosi per brevissimi istanti, suscitatori di tremiti e risfolgorando a lungo, poiché il bel tempo è tornato e durerà. Se è neve quel viola lontano oltre i colli che ridono di borghi non curanti le mortificazioni dell'ombra, poiché il sole ha vinto e vincerà. Tu eri viva alle 9 di mattina, come un uomo e una donna o un ragazzo che lavorano e non dormono tardi, hanno gli occhi freschi, attenti all'opera assegnata, nell'odore di legno bagnato e di foglie bruciate o in quello amarognolo degli alberi sempreverdi che crescono sui tuoi fianchi e si vedono dall'altura, per cui io scendo inebriato ai ponti fitti di gente in transito, da qui silenziosi e bianchi come ali di uccello a pelo dell'acqua giallina. Io penso a coloro che vissero in questa plaga meridionale, scaldando ai tuoi inverni le ossa legate da geli senza fine in infanzie intirizzite e vivaci, a Virgilio, a Catullo, che allevò un clima già mite, ma educò una razza meno arrendevole della tua. E perciò soffrì. Soffrì. La vita passò presto per lui, passa presto per me, e non mi duole come quando le gaggie morivano a poco per rifiorire il nuovo anno, perché qui un anno è come un altro, una stagione uguale all'altra, una persona all'altra uguale, l'amore una ricchezza che offende, un privilegio indefinibile.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: La critica della letteratura russa considera Alexander Blok, nato a Pietroburgo nel 1880 e morto nel 1921 di crepacuore, il più grande poeta sovietico dopo Puškin. Blok fece un solo viaggio in Europa occidentale nella sua vita e questo avvenne nel 1909. Ve ne voglio parlare perché oltre a visitare la Germania e la Francia, Blok venne in Italia per qualche tempo e il breve soggiorno gli ispirò alcune tra le sue più belle liriche, compresa La Vergine di Spoleto. Tra le città italiane, Milano gli sembrò una seconda Berlino. Venezia gli piacque moltissimo. Ravenna lo affascinò. Firenze gli mise addosso tristezza. Tra le regioni visitate, ammirò l'Umbria per la sua campagna e i suoi colori. Tra i pittori lo interessarono Giovanni Bellini e il Beato Angelico. Fra i grandi protagonisti del Rinascimento si appassionò a Leonardo da Vinci. Ma in conclusione, l'Italia non lo emozionò particolarmente. In Italia, scrisse nel suo diario, non si può vivere. È il più antico dei paesi, non c'è vita, soltanto arte e antichità. E uscito che sei dalla chiesa o dal museo, ti senti in mezzo a non so quale specie di brutta barbarie. A Spoleto, città dell'amata Umbria, lesse la bella epigrafe latina che il Poliziano aveva composto su ordine di Lorenzo il Magnifico per la tomba di Filippo Lippi e la tradusse con eleganza in russo. Sempre a Spoleto fu colpito da un quadro dello Spagna che gli ispirò la lirica La Vergine di Spoleto. E questa è una poesia dove la ricchezza delle parole provoca immagini semplici e gradevoli. Blok evoca un'atmosfera su uno sfondo di chiaroscuro e di penombra. La sua Vergine di Spoleto pare davvero un quadro dai colori lievi, ma ugualmente caldi.
2: Giancarlo Sbragia legge La Vergine di Spoleto di Alexander Blok.
3: Sottile sei come un cero del tempio, l'occhio hai trafitto da spade d'amore. Io non ti chiedo un sol bacio, in silenzio vorrei deporre sul rogo il mio cuore. Io non ti chiedo una sola carezza, t'offenderebbe la mia rozza mano. Ma dal cancello ti guardo in purezza rose di porpora cogliere e t'amo. Sempre ti bruciano i raggi del sole e via ti involi sul vento che fugge. Su te c'è un angelo senza parole, io gusto in cuore il dolor che mi strugge. Mentre t'intreccio nei riccioli adagio dei versi ignoti gli strani diamanti, gitto il mio cuore invaghito nel lago meraviglioso degli occhi raggianti.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: La 14ª Olimpica, che oggi vi presentiamo, è una delle più famose e delle più belle odi di Pindaro. Il poeta greco del V secolo, celebre per i suoi epinici, i canti che celebravano la vittoria nelle gare che, a Olimpia, a Nemea e altrove, si tenevano periodicamente in Grecia con grande affluenza di popolo. Effettivamente, anche a voler essere il più spregiudicati possibile, è un po' difficile paragonare un poeta come Pindaro ai cronisti sportivi di oggi, anche ai più illustri, anche ai più letterati. La grandezza di Pindaro sta soprattutto nella forza espressiva del suo linguaggio, nell'originalità delle sue immagini, nella libertà delle sue strutture e dei suoi trapassi, i famosi voli. Spesso la celebrazione del vincitore non è che un pretesto per affrontare un più ampio discorso poetico e morale, al centro del quale campeggia il mito, con tutti i suoi significati, la sua simbologia e il suo valore etico. In questa 14ª Olimpica si celebra la vittoria Olimpia di Asopico, un giovane di Orcomeno, una cittadina della Beozia, che aveva primeggiato nella corsa podistica. Ma anche qui la vittoria olimpica è solo un pretesto. In realtà l'ode è un inno alle cariti, cioè alle grazie, alle quali gli uomini sono tutti debitori per le loro qualità. La seconda strofa contiene una preghiera a Eco, perché annunci a Cleodamo, il padre di Asopico, la vittoria olimpica del figlio. È stato giustamente detto che Ugo Foscolo non avrebbe concepito le grazie, il Carmen tre inni rimasto incompiuto, o le avrebbe concepite in modo assai diverso senza la 14ª Olimpica di Pindaro. Ve la facciamo ascoltare in una traduzione di Ettore Romagnoli.
2: Luigi Vannucchi legge 14ª Olimpica di Pindaro.
3: O voi che abitate le sedi dell'acque cefisie dai vaghi puledri, o grazie, o d'Orcomeno fulgida regine Canore, che avete in tutela dei mini l'antica progenie, vi prego, ascoltatemi. Quanto di dolce agli umani, d'amabile, è vostra mercè, se saggio, se bello, se nobile un uomo. Se mancan le cariti sante, neppure i celesti apprestano danze né mense. Ministre d'ogni opera, nel cielo hanno i troni vicini ad Apolline, al nume di Pito, dall'arco tutto aureo, e cantan le lodi perenni del padre dei superi Olimpi. O Aglaia signora, o dei cantici amica, o Eufrosine, figliuole del sommo tra i numi, e Talia, tu vaga di musiche, uditemi. Lo sguardo volgete su questo corteggio che avanza, leggero, per lieto successo. Ch'io reco ad Asopico parole con liete armonie. Poiché, mercè vostra, dei mini la rocca fu cinta di serti in Olimpia. Su via, nella buia magion di Persefone, o Eco, discendi. E dal padre, Cleodamo, adduci tal nuncio di gloria, che visto hai nel grembo di Pisa suo figlio, il giovine Crin redimire con l'ali dei celebri agoni.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Coetaneo di Giuseppe Ungaretti, Camillo Sbarbaro visse sempre appartato nella sua Liguria, al di fuori di ogni mondanità letteraria che detestava. Spirito estremamente raccolto, preferiva al successo scandagliare il proprio e l'altrui animo per coglierne le minime pieghe, sia nel bene, sia, soprattutto, nel male. Nessuno più di lui ebbe in orrore l'enfasi e la retorica. E ai potenti, ai trafficoni, agli arrivati, sempre preferì le creature semplici ed elementari. Così come preferì studiare, nel mondo della natura, quei licheni da lui catalogati con amore di poeta e autorità di scienziato, scoprendovi al microscopio inaudite bellezze. Non scrisse molto, in vero, e le sue due opere maggiori restano in prosa I Trucioli e in versi Il Pianissimo. Pubblicato nel 1914, alla vigilia della prima grande catastrofe mondiale e in un'atmosfera ancora tutta sonora degli ultimi titanismi ottocenteschi, Pianissimo sorprende ancora oggi proprio per il tono dimesso della voce, che subito appare in perfetta sintonia con l'anima squallida e diseredata dell'uomo contemporaneo. Un essere che ormai spoglio d'ogni dorata illusione guarda con occhi implacabili e asciutti se stesso e il mondo, dove ormai gli alberi sono alberi, le case son case, le donne che passano son donne e tutto è quello che è, soltanto quel che è. Forse fu proprio per questa implacabilità di sguardo che molti critici lo definirono amaro. Ma ecco come lo stesso Sbarbaro risponde a uno di essi. Amaro? Nella radice, semmai. La radice contorta che permette all'albero di essere all'aria un mazzo di fiori. Fu lui stesso, inoltre, a confessare la sua irresistibile attrazione verso le minime esistenze, i licheni umani nei quali i suoi occhi implacabili seppero scoprire tanti tesori di bontà. E ne può essere una prova, sotto la ruvida apparenza, questa sua poesia dedicata al padre, che forse è una delle sue più belle e che comunque testimonia, senza la minima sdolcinatura, un'incredibile dolcezza umana.
2: Luigi Vannucchi legge Padre, se anche tu non fossi il mio, di Camillo Sbarbaro.
3: Padre, se anche tu non fossi il mio padre, per te stesso egualmente t'amerei, che mi ricordo d'un mattin d'inverno che la prima viola sull'opposto muro scopristi dalla tua finestra e ce ne desti la novella allegro. E subito la scala tolta in spalla, di casa uscisti e l'appoggiavi al muro. Noi piccoli dai vetri si guardava. E di quell'altra volta mi ricordo che la sorella, bambinetta ancora, per la casa inseguivi minacciando, ma raggiuntala che strillava forte dalla paura, ti mancava il cuore. T'è rivisto rincorrere la tua piccola figlia e tutta spaventata tu vacillando la tiravi al petto e con carezze la ricoveravi tra le tue braccia come per difenderla da quel cattivo che eri tu di prima. Padre, se anche tu non fossi il mio padre...
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Il patto della staffetta fu una definizione inventata dalla stampa per spiegare un compromesso siglato nell'estate del 1983 tra Bettino Craxi, segretario del Partito Socialista Italiano, e Ciriaco De Mita, leader della Balena Bianca, su un'idea del democristiano Riccardo Misasi, che prevedeva la guida del governo passare dal Partito Socialista Italiano a un esponente democristiano.
1: Ho presentato al Presidente della Repubblica le dimissioni del governo, traendo la necessaria conseguenza delle posizioni assunte nel congresso del Partito Socialista Italiano.
2: Suo padre, Annusco, in provincia di Avellino, faceva il sarto e il postino. Giovanissimo, Ciriaco De Mita impara a fare entrambi i mestieri. Poi la passione precoce per la politica lo porta, già quattordicenne, a iscriversi alla Democrazia Cristiana. Lascia l'Irpinia per studiare legge a Milano. Nel 63 viene eletto deputato, mantiene il seggio per 11 legislature, dal 96, dopo due anni di pausa, con il PP nell'Ulivo e con la Margherita. Partecipa alla fondazione del PD, da cui si allontana però presto per aderire all'UDC di Casini. Negli anni 70 diventa ministro tre volte, ma è il decennio successivo che vive da protagonista, da terzo uomo più potente d'Italia, secondo la rivista Il Mondo, dopo Agnelli e Craxi, suo storico avversario. Nell'82 conquista la segreteria, nell'88 diventa presidente del Consiglio, resta a Palazzo Chigi poco più di un anno. Fortissimo il legame con la sua terra, la provincia, diceva, concede molti vantaggi. Ascoltiamoli in una vecchia intervista.
3: I valori della comunità, il sentimento dell'amicizia, il rispetto della persona, l'ironia sui comportamenti, la mancanza di cattiveria, il gioco per gioco, non la cattiveria e la malignità.
2: Del suo amato comune diventa sindaco due volte, nel 2014 e nel 2019. Un anno prima aveva festeggiato 90 anni con i suoi quattro figli, gli amici di una vita, da Eugenio Scalfari a Pippo Baudo, e i compagni di 3-7, suo immancabile diletto, Pablo Rojas, GR1.
0: Così, in un convento sull'Appia Antica, i due big della politica anni 80 siglarono l'accordo, ma Craxi ottenne dal presidente della Repubblica Francesco Cossiga il reincarico, vanificando l'accordo e le promesse fatte.

I rapporti tra democristiani e socialisti rimasero tesi anche durante il governo Andreotti del 91. Divertenti alcuni episodi, come quando il divo Giulio fissava i consigli dei ministri all'alba per evitare che vi partecipasse il guardasigilli socialista Claudio Martelli, che al mattino era solito alzarsi tardissimo.

can see the town.

0: Could you see my hands were tied? I know it must have hurt you.
1: Rai Radio Techete.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Uomini in fuga, 100 anni del Giro d'Italia. Un programma andato in onda su Radio 3 del 2009, a cura di Alessandro Leogrande. Un ciclo di 7 puntate dedicato ai 100 anni dalla nascita del Giro, 1909. In ogni puntata nomi più significativi del giornalismo, della letteratura, del ciclismo stesso, che hanno avuto un particolare rapporto con il Giro. Giampaolo Ormezzano, Peppino Ortoleva, Gianni Mura, Goffredo Fofi, Vittorio Adorni, Franco Cordelli, Massimo Raffaeli, Manlio Cancogni e Claudio Ferretti.

0: va. E questo è l'inizio della canzone In fuga di Francesco Baccini, e con questa canzone inauguriamo una nuova puntata di Uomini in fuga, 100 anni del Giro d'Italia. Accanto a me Alessandro Leogrande, che saluto. Buonasera Alessandro.
1: Buonasera Guido.
0: E al telefono oggi abbiamo?
1: Abbiamo Gianni Delia. Buonasera Delia.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Buonasera Delia, poeta, saggista, critico e autore di un bellissimo poema che è Trovatori, edito da Einaudi nel 2006. È un poema polifonico in cui varie voci di persone vive e persone scomparse parlano come in un sogno. Ci sono leopardi, roversi, forpitini, volponi, ma ci sono anche Marco Pantani e Franco Bertini. Franco Bertini era un grande giocatore di pallacanestro di Pesaro. Di Pesaro sono sia di Bertini che Delia, ma è stato playmaker anche della nazionale. Ci sono i versi molto belli su Pantani che sono diventati anche una bella canzone di Claudio Lolli con il titolo Le rose di Pantani, che poi ascolteremo
0: nel corso di questa puntata.
1: Ma volevo chiedere a Delia, perché Pantani in un poema?

0: insieme a tanti italiani fuori dal coro?
1: Ma diciamo che Pantani, perché è un eroe a suo modo, è un eroe tragico contemporaneo, ecco. E tra l'altro nella canzone, che poi appunto è ripresa ed è una riduzione di un brano un po' più lungo che c'è in Trovatori, proprio questa similitudine viene estesa a Pasolini. E quindi Pantani e Pasolini sono gli eroi tragici contemporanei, cioè gli eroi imperfetti, cioè campioni imperfetti. E qui io mi rifaccio a una lettura di Agostino Lombardo, che parlando dell'eroe tragico moderno, analizzando Fausto, Amleto e Otello di Shakespeare, appunto ci ha detto delle cose molto importanti, cioè che parlando dell'uomo come attore imperfetto, un perfect actor, e quindi l'imperfetto come eroe. Ecco, io estenderei questo discorso dell'imperfetto come eroe sia a Pantani che a Pasolini, sia per la vicenda, diciamo, del doping e poi della morte tragica della droga, e anche leggendo le cose di un giornalista francese, diciamo, per i sospetti intorno alla morte di Pantani ancora.
0: Sì. Fra l'altro, lei su questo paragone tra Pasolini e Pantani si era soffermato anche in un articolo apparso sull'Unità il 31 marzo del 2004 con il titolo Pantani suicidato da tutti,
1: sì.
0: In cui citava Artaud. E in cui quasi Pantani diventa un capro espiatorio di una società ipocrita, anche di una società del consumo sportivo che diventa una società molto ipocrita.
1: Sì, ha detto molto bene, perché proprio la questione chiave credo che sia l'ipocrisia sociale, cioè Artaud messo in manicomio, diciamo, dalla Francia, no? È il simbolo un po' di questa cosa, così come da noi Dino Campana, cioè. E Artaud parlava dell'uomo medio, lo chiamava il signor tutti quanti, per parlare del delitto civile o incivile. Lui la chiama fattura politica, addirittura congiura con la sua paranoia. Però noi sappiamo che nella paranoia c'è del vero, e che questa stregoneria mediatica, cioè questa congiura fatta di soldi, di media o media e di sport, di questo sport drogato dai soldi e dai media, che vuole fare gli esami di correttezza quando spinge, mi rifaccio al titolo di Bellocchio, che non ho visto ancora il film, però questo vincere mi sembra davvero l'ideologia terrificante dei nostri tempi, cioè vincere. No, partecipare, quindi in nome del vincere si fa tutto. Quindi il suicidio indotto di Van Gogh, che Artaud studia e analizza in quegli ultimi scritti, e quindi proprio il suicidato, il saggio è Van Gogh o il suicidato della società, potremmo anche dire il suicidato dalla società. Quindi questo suicidio indotto, questo delitto incivile, Questo concentrarsi attorno a certe persone, di una serie di impulsi negativi, malefici anche. Posso capire che potrebbe sembrare un discorso irrazionalistico, però quanto di irrazionale c'è nei media e nello sport? Non lo so.
2: Gianni D'Elia, lei ha usato la parola imperfetto. Imperfetto può significare diverse cose. È un tempo passato l'imperfetto. L'imperfetto è qualcosa di non compiuto. Imperfetto è anche qualcosa di non perfettamente giusto, non perfettamente bello, non perfettamente, non del tutto sufficiente, per esempio, no? Cioè, quando si parla di imperfezione, per esempio, non significa necessariamente qualcosa che non è stata fatta, ma qualcosa che magari è stata fatta male. E in questo senso, quando si parla di eroi imperfetti, ha un'unica accezione questa parola per lei o ne ha di plurime?
1: Beh, come ha detto lei, plurime senz'altro. Comunque un perfect actor, e il discorso è proprio di Shakespeare, è una citazione in un sonetto dove lui definisce l'uomo attore imperfetto. E Agostino Lombardo, partendo insomma da lì e parlando, in realtà lui ci spiega come, non so, la cecità di Otello, cioè perché Otello è cieco, non vede e non sa e non può e non vuole conoscere. E poi parla di Fausto, che è l'intellettuale come eroe, e Amleto, che è l'interrogativo. Ecco, questi eroi tragici moderni si estendono molto. Se pensiamo a Pasolini, il discorso dell'interrogazione in Pasolini è lancinante sull'Italia. Tra l'altro, al giro d'Italia, mi veniva da pensare al secondo termine più che al primo, Cioè, in un tempo come questo, in un'Italia come quella di oggi, del 2009, io più che, diciamo, alla parola giro, mi attacco alla parola Italia. E, diciamo, da scrittore, se posso, no? Visto che non tanto... Sì, mi interessa il fatto sportivo e ciclistico, però è la parola che mi colpisce, no? Come una specie di spina sentimentale, no? Per cui il secondo termine è l'Italia... Diciamo, mi pare che a girare non siano solo le ruote delle biciclette, insomma, dei campioni e dei gregari, ma la testa e anche le scatole, sì. Per dirla. Cioè l'Italia di oggi ce le fa girare, e questo è quello che io penso. E se il giro è amore, e naturalmente leggo sull'Unità le cronache di Andrea Satta e di Stein, insomma, e chiaramente si vede l'amore anche nella scrittura lì, no? Del giro, della gara, ma di tutto quello che c'è intorno, dell'umano, diciamo, dell'umano che scatena lo sport, no? Però l'Italia è dolore, ecco, cioè l'Italia è dolore, sì. Il giro è amore, però questa Italia in cui viviamo, quindi se il giro d'Italia sembra a me, forse non so se anche a voi, una definizione del giramento nervoso anche nazionale, psicopolitico, no? Mm-hmm. Cioè di una confusione e di una propaganda assillante a cui siamo sottoposti proprio come spettatori e come sudditi del potere, ecco. Sì.
0: Ma l'aspetto interessante sarebbe vedere se il ciclista, l'eroe del ciclismo, è una figura dissidente rispetto a tutto questo o è un pollo da batteria che diventa funzionale a questo discorso che lei fa. Ad esempio mi veniva in mente che Pantani, al di là della morte tragica, al di là delle grandi cavalcate sui monti d'Italia e di Francia, era anche un intellettuale a suo modo. Come ricorda spesso Mura, era uno che diceva vado forte in salita per abbreviare la mia agonia, che mi sembra quasi un verso poetico.
1: Certo, anche quelle cose che gli appunti che ha lasciato scritti, sì. No? Disordinati ma molto poetici, a loro modo strazianti, no?
0: Sì.
1: È come, sì, è veramente, era un poeta della pedalata, certamente, un poeta. L'unica cosa che mi, diciamo, che me lo tiene adesso anche per provare un po' con ironia a parlare della vita. Se l'avessi conosciuto gli avrei detto, guarda, l'unica cosa è che sei milanista, cioè che io sono interista, per cui l'unica cosa...
2: Congratulazioni Gianni D'Elia per lo scudetto.
1: Grazie, anche noi, allora siamo della partita, insomma. Ecco, l'unica cosa, ma magari amabilmente parlando con lui, perché poi io ricordo che da ragazzino, anche vicino a casa mia, anni, cioè io sono del 53, primi anni 60 neanche c'era una scritta, Milan squadra proletaria, che quella volta, diciamo, era un po' diverso anche. Non so, c'è una connotazione dominante anche nelle squadre ormai, no? Da chi le possiede e tutto il resto.
2: Gianni D'Elia, lei appunto ha citato le spine, allora la rosa per antonomasia è il fiore, l'autore delle spine. Ascoltiamo queste rose di Pantani e di Claudio Lolli per poi continuare a parlare.

dite la vera storia del campione e di un sistema drogato che fa esami, come di questo vincere si muore. Se vivere non basta più al domani, è come tocca correre poi a folle, estinguere quel male che più impari. Altro non fu l'ebbrezza che malore, oppio di morte, la fine dell'eroe, come il pirata ciclista, l'autore, assassinato.

0: anche più vera. Tu te ne vai dallo sfalso di queste.
1: Questa era la parte iniziale delle Rose di Pantani di Claudio Lolli, basato appunto sulla poesia di Gianni D'Elia, che ricordo è pubblicata da Einaudi nella raccolta Trovatori. La parola a Alessandra.
2: Di lì abbiamo ascoltato solo alcuni versi, però mi sembra una trasposizione fedele dei suoi versi, del poema, quella
3: sì,
2: che fa Lolli.
3: Sì. Io direi straordinaria, perché mi ha molto commosso la musica e il canto di Claudio. Abbiamo fatto altre cose insieme e questa credo che sia una delle più belle, perché lui l'ha sentita, quindi arriva con questa musica, le parole, lui poi è rimasto sì fedelissimo alle parole, tranne che per un verso che è stato leggermente cambiato per le esigenze di battuta iniziale, perché il mio verso dice nella raccolta raccontate la storia del campione e Claudio invece aveva bisogno di un accento iniziale, allora ha cambiato e ha detto dite la vera storia del campione, cioè aveva bisogno di un endecasillabo a minore per dirla tutta, no? Dite la vera, cioè cinque sillabe iniziali, mentre il mio batteva sulle sette, quindi non lo riusciva a cantare. Allora mi ha chiesto posso cambiarlo, ho detto ma certo, puoi fare tutto quello che vuoi, dico. E così mi ha fatto anche capire l'altra cosa che avevo capito nell'altra canzone che fece Tiananmen, anche lì c'era il refrain, il ritornello che diciamo nell'Anjaman a me guadagnava qualcosa, lui invece ha dovuto spezzare in due il verso e quindi ha fatto perdere un po' l'Anjaman finale, per cui ecco, cioè cose che sembrano tecniche, in realtà si capisce poi quanto sia anche diversa la poesia dalla canzone.
2: D'Elia lì prima citava Pasolini, sia come lettore dell'Italia che come nel suo paragone con Pantani. Ricordiamo che Pasolini ha scritto di ciclismo, a parte il fatto che era un grande appassionato di sport, di calcio e di ciclismo, ma ha scritto di ciclismo nella rubrica Il Caos, poi raccolta nel volume I Dialoghi degli Editori Riuniti, dove si soffermava sulla figura di Merckx.
3: E diceva la faccia di Merckx, sì, no? Come una faccia ancora di uno sport contadino, di uno sport che vince, popolare però, e anche lui mi pare che dicesse all'inizio non facciamo una questione nazionalistica, non mi importa tanto che vinca un italiano, insomma, sì, l'importante è che veda dei campioni, veda della poesia, insomma. Pasolini poi aveva teorizzato, anche se Gianni Brera gli diede le bacchettate post mortem dicendo che era una fesseria, secondo me la fesseria era un po' di Brera, il discorso del calcio di poesia, no?
2: Sì.
3: Cioè esiste un calcio di poesia che è appunto il calcio poetico di Maradona, il calcio all'attacco, il singolo, no? Quel discorso lì, e forse anche un ciclismo di poesia. E ho letto Mura, che ha anche una prosa molto bella, gli articoli anche dedicati a Pantani, oltre che altre cose, comunque, dove appunto risuonavano, lui lo chiama il pantadattilo, se non sbaglio,
2: sì,
3: no?
2: Sì, sì.
3: Facendo diciamo questa invenzione del appunto di un dinosauro, di un uccello preistorico, cioè di un animale poetico preistorico, di un qualcosa che irrompe nella scena. Infatti oggi il giro un pochino non è più, no? Non essendoci più, diciamo, Pantani, forse ce ne vorrà ancora, ecco, lo diceva Mura, non è che lo dico io che ne capisco poco di ciclismo, insomma, però
2: sì, è come se le corse a tappe fossero finite in un limbo privo appunto di eroi, lo dico nel senso della chanson de geste, insomma, di eroi capaci di imporsi con una forza epica sullo stesso evento, insomma, di non farsene trascinare, ma in qualche modo di portarli anche verso un possibile racconto che non sia semplicemente la prosa piatta di un certo giornalismo.
3: Sì, poi l'idea è anche quella che Pantani è stato maciullato, come si può dire, da un meccanismo. Io ero in Francia in quei giorni, invitato per un incontro di poesia, mi ricordo un titolo dell'Equipe che faceva nel titolo cocktail, non so, diceva il cocktail micidiale, soldi, media, sport, no? Cioè sulla morte di Pantani, no?
2: Sì.
3: Quindi riprendo una cosa che dice anche la critica sportiva più avveduta, magari quella più critica, ecco, meno encomiastica, cioè quella che cerca di vedere anche come stanno le cose. E quindi ecco perché anche la vicinanza con Pasolini, perché sono stati ammazzati fondamentalmente da questo, diciamo, Pasolini effettivamente dai poteri oscuri, e quindi ancora si deve chiarire tutto il delitto lì, politico di Pasolini, legato a quello che lui diceva negli anni 70 sulle stragi, e soprattutto quello che aveva capito, il legame tra il delitto Mattei e le stragi del 69 e dopo, perché questo non l'aveva capito nessuno ancora. Infatti la commissione stragi, il senatore Pellegrino, quando l'abbiamo incontrato una volta, disse: quello che mi ha stupito di più è che Pasolini, con gli strumenti che aveva lui, con le cose, aveva capito quello che noi siamo riusciti a capire dopo decine di interrogatori. E questa è una. E Pantani invece, appunto, da questo, da quella, la storia del doping e poi tutto quello che ha girato intorno e la sua testardaggine, insomma, non aggiungerei niente a quello che Mura ha scritto, perché nell'articolo di un anno dopo, no?
2: Sì.
3: Fece un articolo molto importante che chiaramente conoscete.
2: Sì, sì, che ricordiamo, è contenuto nella Fiamma Rossa di cui abbiamo parlato, edito dalla Minimum Fax di cui abbiamo parlato in una delle scorse puntate.
1: Bene, io la voglio ringraziare Gianni D'Elia per essere stato con noi, e la voglio ringraziare anche di questa raccolta poetica. Ci lasciamo con un altro cantautore, Francesco Baccini, il titolo del brano è In Fuga. A risentirla presto, e grazie Alessandro.
2: Grazie Guido, e grazie a Gianni D'Elia per essere stato con noi, aver parlato di poesia e ciclismo.

0: Quest'oggi abbiamo un ospite che risponde al nome di
1: Antonio Pascale. Ciao Antonio.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: E, Antonio, autore di molti libri, però ne cito solamente due, gli ultimi due, Scienza e Sentimento, che è un saggio, è una riflessione pacata e direi anche laica sul rapporto tra scienza e letteratura, o meglio, come dire, come trovare un punto di mezzo tra due ideologie contrapposte, quello dello scientismo esasperato da una parte e dell'antiscientismo pressoché ugualmente esasperato dall'altro, insomma, che a volte ammanta e appesantisce anche tante giuste riflessioni ecologiche sulla critica dello sviluppo. E con Antonio volevo parlare questa sera di bicicletta, cioè dell'oggetto poi delle puntate di queste settimane, non tanto della bicicletta come oggetto sportivo, ma della bicicletta come oggetto umano e possibilmente urbano, perché c'è tutta una riflessione intorno alla bicicletta che parte da Ivan Illich, che scrisse un elogio della bicicletta, edito in Italia da Bollati Boringhieri, fino a Marc Auger, che ha pubblicato di recente Il bello della bicicletta. Allora Antonio, volevo chiederti, in tutta questa riflessione, no, sul rapporto con la scienza, lo sviluppo tecnologico, il controllo delle risorse energetiche, come si colloca la bicicletta? È davvero la possibilità di un nuovo sviluppo urbano, come dice Auger nel bello della bicicletta?
2: A me piacerebbe tanto che lo fosse, nel senso che credo che la bicicletta non abbia mai smesso di essere un progresso, cioè appunto va sempre avanti la bicicletta, quindi io spero tanto che nella concezione urbanistica dei prossimi decenni la bicicletta entri sempre di più, ma ahimè è difficile, ci sono delle forze che fanno da barriera questo sviluppo ed è un peccato.
0: Però esiste un incremento delle piste ciclabili.
2: Guarda, a Caserta per esempio, la mia città d'origine, che è una città perfettamente pianeggiante, cioè lì puoi tranquillamente andare in bicicletta, perché credo che le salite, se esistono, sono così minime da non accorgersene proprio. A Caserta per molti anni la bicicletta è stata sognata, cioè ognuno di noi diceva questa è la città perfetta per la bicicletta e nessuno di noi prendeva la bicicletta, erano pochissime persone che lo facevano. Poi a un certo punto l'amministrazione di centrodestra, mi ricordo, disse basta, facciamo le piste ciclabili, perché se ci sono delle buone piste ciclabili, di sicuro le persone saranno incentivate ad usarle. Sono state fatte delle bellissime piste ciclabili, ebbene sono vuote come alcune autostrade del sud Italia, sono completamente vuote, cioè continuano le persone a non usare la bicicletta.
1: Ma quando si fanno questi discorsi, no, poi si contrappone sempre il fatto che se uno va a Mantova, a Modena, a Parma, ma anche in città di media grandezza come Firenze o Bologna, le biciclette ci sono, insomma chiunque passeggia o gira per queste città le vede, diventa quasi un luogo di spostamento di medie dimensioni, ma diventa anche un oggetto di vita quotidiana per tante persone. Perché quel modello è isolato? Cioè, questa è la grossa domanda.
2: Io penso che qui dobbiamo fare una discussione antropologica, sì. In quanto insomma il sud, almeno Caserta, il suo interland, erano contadini e quindi fino agli anni 50 hanno usato sempre le biciclette. Le persone dalle campagne in città si spostavano usando la bicicletta, vendevano per esempio i prodotti dell'orto usando la bicicletta, vendevano le noccioline usando la bicicletta, l'arrotino aveva la bicicletta. E quindi è sembrato per un certo periodo di tempo che questa benedetta bicicletta potesse essere usata da tutti. Poi improvvisamente, credo anche col benessere sopraggiunto, abbiamo voluto distanziarsi il più possibile da quel mondo contadino al quale forse attribuiamo un simbolismo molto doloroso, molto amaro, e abbiamo cominciato a usare la macchina, che diventava in quel momento simbolo di prestigio, di benessere raggiunto. La bicicletta ricordava appunto il contadino che faticosamente con la giacca di fustagno, il cappellino in testa, dalla campagna arrivava in città. Abbiamo voluto dimenticare quelle immagini, non l'abbiamo modernizzata probabilmente e abbiamo sostituito quell'immagine con la macchina.
0: Anche se, scusi, mi interrompo Antonio Pascale, anche il nord-est ha delle tradizioni contadine, diciamo, invidiabili, e anche lì è arrivato il benessere, sono arrivate le industrie. Ricordo che mi fu detta una battuta molto divertente, una battuta che un contadino interrogato appunto su come andassero le sue attività, i suoi allevamenti, disse: vanno bene, ma c'è un problema, tutte queste Ferrari danno fastidio ai polli. Nel senso che questo via vai di Porsche, di Ferrari, di Maserati, insomma, erano un po' infastiditi, insomma, da questa cosa. No, vabbè, chiusa la parentesi.
2: Sì, c'è una differenza, è vero quello che tu dici, cioè è vero che comunque una cultura della bicicletta e quindi anche della sostenibilità ambientale è stata diffusa nel nord, nel centro nord, ma non si è proprio diffusa al sud. Credo appunto sia legato unicamente a un cattivo ricordo che abbiamo voluto superare, bypassare velocemente.
0: Dimenticare,
2: sì.
1: Volevo ricordare che di tutto questo Antonio Pascale parla nel suo ultimissimo libro pubblicato dopo Scienza e Sentimento, che è Ritorno alla città distratta. La città distratta è la Caserta dove è nato ed è un ritorno dopo una prima edizione della città distratta del 1999 per l'Ancora del Mediterraneo e poi qualche anno dopo già ripreso per Einaudi. Ma in questi 10 anni, Antonio, cioè c'è stata un'evoluzione ulteriore verso questa sfrangiamento della polis, perché poi mi sembra che tutta la riflessione che stiamo facendo ruota intorno a questo, al fatto che laddove c'è una comunità è possibile anche ipotizzare di cambiare uno sviluppo che non sia del tutto dipendente dall'auto e dal petrolio, laddove questa comunità non c'è o tende ulteriormente a disgregarsi, i discorsi che fanno Illich e oggi rischiano di rimanere utopie nel senso letterale del termine.
2: Sì, assolutamente, sono d'accordo. È chiaro per esempio che insomma, non solo Caserta ma l'interlande napoletano visto dall'alto appare a tutti gli osservatori come una città sfrangiata, quella che viene chiamata in gergo città diffusa, che però c'è anche al nord, ripeto, però le singole unità sembrano più compatte, sembrano forse anche più orgogliose di usare, di continuare una tradizione se vedono che questa tradizione porta miglioramenti utili. Invece, per esempio, in molte città del sud veramente è quasi impossibile pensare alla bicicletta, perché se bisogna spostarci da un posto all'altro, l'unico mezzo per raggiungere quel posto è la strada. È la strada, ed è generalmente una strada senza marciapiede, con una serie di villette l'una dietro l'altro, e che quindi non lascia far ben sperare al ciclista. Cioè, io non ci vado in bicicletta da un posto all'altro, anche se sono semplicemente 5-6 km, perché ho paura ad andarci, preferisco prendere la macchina in quel caso. Insomma, c'è questo problema che non so come si possa risolvere, cioè appunto è molto difficile portare in città una cultura, perché l'altra cultura è più comoda ed è usata da tutti ormai, quindi nessuno vede l'utilità a cambiarla.
0: Possiamo rifletterci mentre ascoltiamo Nada cantare Le biciclette de Belsize. Ci riprendiamo a parlare tra un paio di minuti, Antonio Pascale.

0: Le biciclette del Belsai, o Belsai se non come erroneamente ho detto prima, Belsize, ce la cantate Nada, la parola Alessandro Leogrande.
1: Siamo con Antonio Pascali, autore di Ritorno alla città distratta, di Scienza e Sentimento. Questi sono i suoi due ultimi libri editi da Einaudi. Antonio, volevo chiederti, ma com'è il giro d'Italia visto da sud?
2: Guarda, era molto affascinante, perché in realtà almeno le persone che lo guardavano, cioè i miei parenti di età 60-70 anni, usavano il Giro d'Italia per conoscere l'Italia. Sembra strana, ma era proprio quella generazione contadina che generalmente si spostava in bicicletta, però in un arco di 50-100 chilometri. Cioè questa era la conoscenza che avevano dell'Italia, un arco di 50-100 chilometri. Generalmente quando uscivano, perché o facevano il militare oppure non so, dovevano andare a fare qualche servizio fuori la loro città, avevano anche difficoltà con la lingua, perché non parlavano in quel dialetto lì. Ecco, questa è un'Italia prima della guerra. Quando il Giro d'Italia di voi cominciò a essere trasmesso, ti parlo degli anni 60 e anni 70, beh, insomma, tutti lo guardavamo con un po' di fascinazione, perché c'erano delle belle immagini dell'Italia. Cioè c'erano questi ciclisti che, oltre alla fatica, in alcuni momenti passavano per spettacolari posti dell'Italia, ed era credo un'occasione per conoscere anche come era fatta l'Italia.
1: Siccome mi faceva pensare il fatto che ne stavi parlando usando l'imperfetto come verbo, allora la domanda era: e oggi?
2: E oggi credo che non lo si guardi più con quella con quella curiosità paesaggistica, no?
1: Sì.
2: Sia perché quella generazione è scomparsa, sia perché c'è una nuova generazione di fans del Giro, ma sono quasi tutti atleti dilettanti, almeno quelli che conosco, cioè che vanno in bicicletta e quindi guardano anche il Giro per passione sportiva. Quell'aspetto lì dell'Italia credo che sia finito. Ci muoviamo con molta più facilità, quindi non abbiamo più bisogno di un Giro che ci faccia da apripista.
1: Sì, c'è anche un altro aspetto che aggiungerei, essendo meridionale anch'io, è che le tappe decisive sono sempre sulle Alpi o sull'Appennino tosco-emiliano, per cui è come che uno da Caserta, da Taranto, da Palermo guardi il Tour, guardi il Giro, sta guardando comunque un evento che si svolge in un'altra terra. Sì, rispetto
2: assolutamente, che ci porta anche dal mare verso la vetta no? Che ci fa pensare che lì c'è una fatica che noi non proviamo mai, quindi è bello anche a volte partecipare con empatia alla fatica dei corridori sulle Alpi.
0: La ringraziamo Antonio Pascali per essere stato con noi.
2: Grazie,
0: e per averci dato una mano, un ulteriore contributo a questo aspetto, la bicicletta, il Giro, la campagna, il Sud. E grazie ovviamente a Alessandro Leogrande. E ascoltiamo adesso per intero In bici in città.
1: Ascoltiamo In bici in città.
0: L'autore è Hagar von Strobele Barra Cheope. Non so se si tratti del noto faraone.
1: Vabbè. No, non penso.

0: Alla fine di un lungo percorso incominciato l'11 maggio scorso con Ormezzano.
1: Lungo quasi il Giro d'Italia.
0: Quasi il Giro d'Italia che si è concluso domenica scorsa con la vittoria di Menchov, come i nostri radioascoltatori sapranno. E questa sera, per la puntata conclusiva, abbiamo uno dei grandi nomi del giornalismo e della letteratura italiana, Manlio Cancogni, che dovrebbe essere in linea.
2: Sì.
1: Buonasera.
2: Buonasera. Ma ci sono.
1: Va bene, l'importante è arrivare alla fine della puntata.
2: Anzi, poi posso morire.
1: Ma no, ma si scherza, Cancogni, si scherza.
0: Cancogni è stato uno dei grandi narratori degli eventi sportivi del Novecento e del Giro e anche di altri sport. L'ha fatto sia come giornalista fin dagli anni del mitico Europeo, il settimanale del dopoguerra di Benedetti, sia come scrittore, scrivendo, cito solo due libri, La carriera di Pimlico e La carriera di un cavallo, e quindi degli allevatori, dei fantini che ruotano intorno al cavallo e di altri cavalli, che in genere sono dei gregari, questi cavalli che non vincono corse importantissime, ma corse di secondo piano. E poi Il Mister, che è un romanzo incentrato su una strana figura di allenatore nella Roma degli anni del fascismo. Ma questa sera con Cancogni parleremo di ciclismo. Cancogni, lei ha visto l'ultimo Giro d'Italia? Continua a seguirlo il Giro?
2: L'ho seguito alla televisione, sì, quasi tutto.
0: Sì.
2: Dalla terza tappa in poi, sì.
0: E che cosa ne pensa? Com'è il Giro d'Italia di quest'anno, degli ultimi anni, com'è stato rispetto a quelli che seguiva lei nei primi anni 50?
2: Beh, insomma, negli anni 50 li seguivo in automobile e si vedeva poco, si vedeva in realtà molto poco. Qui alla televisione si vede tutto, la televisione ha risuscitato, se ce n'era bisogno, il ciclismo. Oltre a far vedere l'Italia, vero? Se io penso alla tappa delle Cinque Terre, è stata una meraviglia. Io che sono qui vicino e che sono stato nelle Cinque Terre non le avevo mai viste in quella maniera, tanto da far quasi dimenticare la corsa, e così nella tappa del Vesuvio, la costiera amalfitana. Perciò serve anche a questo il Giro d'Italia, diciamo, a far conoscere un po' meglio il nostro paese.
0: Sì, alcuni suoi articoli scritti nei giri che ricordavo, quelli del 51 e del 52, sono stati raccolti insieme ad articoli di altre grandi firme dell'Europeo, Giorgio Bocca, Besozzi, Anna Maria Ortese, in un numero speciale fatto dall'Europeo proprio in occasione del centenario, del Giro del Centenario, quindi uscito qualche settimana fa. Ah, non l'ha visto?
2: No, nessuno me l'ha mandato.
0: Ah, va bene, glielo manderemo noi.
1: Facciamo informazione, Cancogni, facciamo informazione.
2: Bene.
0: Quello che volevo chiederle è che a me pare che quei pezzi che erano reportage che apparivano sul settimanale un po' sono scomparsi. Non mi riferisco solo alla qualità letteraria davvero eccelsa dei pezzi suoi, di Bocca, di Besozzi, dell'Ortese, ma è proprio quella modalità di racconto più dilatata, il racconto sportivo che diventa reportage, che sembra scomparso nel momento in cui lo sport diventa qualcosa da consumare rapidamente con ritmi forsennati. Pensa che sia... Sì.
2: Non ho capito molto bene la domanda.
0: No, le dicevo, era un giornalismo diverso quello dell'Europeo.
2: Era, certo. Ora il giornalismo, il reportage è condizionato dalla televisione. Cosa si può fare come reporter giornalistico dopo che la gente ha visto la televisione? Nulla. Allora il reportage raccontava la corsa, i personaggi, l'ambiente, insomma c'erano vari motivi da raccontare.
0: In uno dei suoi articoli ripubblicato in questo numero speciale dell'Europeo c'è un bel ritratto di Bartali sul Viale del Tramonto.
2: Sì. Mi ricordo, lo andai a trovare dopo, mi pare, il Giro dell'Emilia.
0: Sì.
2: Che lui aveva battuto Coppi e altri, Volato mi pare, e andai a trovare, era a Firenze, andai a trovare, aveva allora una bottega di, perlomeno io andai in una bottega di ciclismo, di biciclette, e lo trovai, lui aveva già 38 anni ed era felicissimo, insomma aveva battuto, era la seconda volta che in quell'anno batteva Coppi, mi pare anche al Giro del Piemonte, insomma era molto era molto spiritoso. Battari era un uomo, oltre ad essere un gran campione, era un uomo intelligente, insomma, non aveva uno spiritaccio molto toscano, naturalmente, anzi, diciamo, fiorentino.
1: Beh, sono rimaste famose alcune sue frasi, no? Ormai sono entrati nel gergo quasi nazionale, no? È tutto da rifare.
2: Sì,
1: no?
2: Sì.
1: Ecco, insomma, non se lo faceva dire dietro Bartali, era verace e onesto. Ecco, ma a proposito di onestà, lei ha verificato, Canconi, che lui vivesse magari in qualche momento la figura di Coppi come un incubo, se lo sognava di notte?
2: Coppi si sognava di notte, Bartali,
1: ah,
2: io
1: sì,
2: credo, anche sì. Bartali Coppi. Coppi era un introverso melanconico, si esprimeva molto parcamente, insomma, non aveva assolutamente parlantina, ma dei due quello che era ossessionato era Coppi, anche per il suo temperamento così un po' nevrotico, vero? Bartali gli ha spesso l'ha paralizzato, gli ha tolto delle vittorie col suo ostruzionismo. C'era una differenza di età, vero? E c'era anche, diciamo, una differenza di classe, insomma, Coppi era un corridore più forte di Bartali, e poteva essere più giovane, ma Bartali era più intelligente di lui, e io l'ho visto veramente ben, mi ricordo il giro del 48, nella tappa Bari-Napoli, vero? E insomma, in cui Coppi perse il Giro d'Italia, lo perse anche Bartali, insomma,
0: perché lo vinse Magni, praticamente.
2: Lo vinse Magni, sì. Ci fu una fuga e dietro la maglia gialla, la maglia rosa, Couture, vero? Con un paio di gregari, Coppi e Bartali, stettero a temporeggiare finché quelli arrivarono una decina di minuti prima,
1: però.
2: Vero?
0: Ma lei era bartaliano, Cogni, se non sbaglio.
2: Io ero bartaliano, sì. Per ragioni di età, era insomma, appartenevo più alla sua generazione. Bartali era del 14, io sono del 16. Quindi,
0: per cui Coppi era un giovincello.
2: Del 19, sì. Quindi ero più vicino a Bartali.
1: Congratulazioni.
2: Poi sono anche toscano.
0: Sì. Però se non sbaglio, lei ha scritto una volta che la comparsa di Coppi sulla scena ciclistica ci ha levato letteralmente il fiato.
2: Ah beh, certo, ha fatto delle cose impressionanti, insomma, credo che non abbia fatto nessuno. Sì, è vero, Merz ha vinto più corse di lui. Ma non ha mai fatto delle imprese come Coppi, insomma, delle fughe di Coppi, insomma, diciamo, per esempio, la tappa classica continua da un pezzo Trento, no?
0: Sì.
2: Con i due passi, il Lavaredo,
1: il Falzarico
2: e il Pordoi.
0: Vabbè,
2: Coppi era poco sopra le prime rampe del Falzarico, fuggì e Bartali rimase staccato, anche perché gli era saltata la catena, insomma, comunque Coppi prese un bel vantaggio, salì prima il Falzarico, prima il Pordoi, nella discesa nella Val di Fiemme guadagnò ancora, scese dal Passo Lugano fino in Val d'Adige, in pianura. Coppi era con altri 5, però esortandoli, Coppi aveva 5 minuti di vantaggio, Bartali esortava questi compagni di inseguimento, ma insomma Coppi riuscì per 50 chilometri, quanto c'è da Bolzano a Trento, a mantenere quei 5 minuti lui solo contro quei 5 inseguitori, tra i quali c'era un passista forte come Magni, c'era Silver Myers, insomma era. E questo poi l'ha ripetuto qualche anno dopo, lo stesso non più contro Bartali, ma insomma sempre conservando da solo per 50 chilometri, vero, il suo vantaggio. Insomma, partiva, non aveva molto scatto, no? Ma insomma partiva in progressione e la manteneva, ma insomma.
0: Insomma,
2: era un fenomeno.
0: Canconi, ma lei ha visto correre anche Binda?
2: No, non l'ho visto, ma ho cominciato. Io mi sono. Il mio primo Giro d'Italia,
0: sì,
2: avevo 10 anni, è il 26 allora scoprì che c'era il Giro d'Italia.
0: Sì.
2: E mi ricordo ancora come andò, le prime due tappe vinte da piemontesi, quel, sì, che aveva quello, volava alla spacca, insomma aveva una grande volata, e cadde Binda nella prima tappa, sì, così perse mezz'ora, perché Binda era un ipersensibile, cadeva in terra e sembrava che fosse morto, poi non si era fatto niente, ma intanto era rimasto per terra una mezz'ora.
0: Perché allora mi sa che non si poteva essere aiutati nel momento in cui si cadeva, bisognava rialzarsi sulle proprie gambe?
2: Ma questo ora non lo so.
0: Sì.
2: Fatto sì che Pavesi mi raccontò l'episodio, questo me lo raccontò naturalmente 20 anni dopo, e Binda perse un sacco di tempo, quindi vinse un'infinità di tappe, ma il Giro lo vinse Brunero.
0: Sì.
2: Io comunque scelsi Binda come me allora, era il mio favorito, Binda.
0: Ma lei cosa pensa? Perché ci sono alcuni tipo Mario Fossati che hanno sostenuto che Binda fosse anche più grande di Coppi, cioè che sia stato lui il più grande ciclista italiano di tutti i tempi, ancora più di Coppi, o forse qui andiamo nel mito di qualcosa che non può essere.
2: Ora è un po' difficile.
0: Sì.
2: Certo, è stato un grandissimo campione, però all'estero non ha vinto niente, a parte i campionati del mondo.
0: Sì.
2: Non ha vinto nulla.
0: Non ha mai vinto il Tour, vuole dire.
2: Non solo non ha mai vinto il Tour, ha fatto una tappa straordinaria nel Tour, ma non l'ha mai vinto, ma non ha mai vinto Parigi-Roubaix, Giro delle Fiandre, le classiche del nord, Liegi, Bastogna, Liegi, insomma. Lui ha vinto in Francia delle piccole corse prima di diventare Binda, insomma,
0: sì,
2: vero?
0: Ah, mi sa che lei una volta ha scritto che Binda rappresentava l'anti-italiano solitario, taciturno, proprio negli anni del fascismo imperante, laddove invece l'arco guerra era...
2: Sì, e lì è stato un grande equivoco, perché
0: sì,
2: Binda è vero, era un signore così piuttosto, insomma, misurato, non c'è... e Guerra sembrava che fosse il simbolo invece del fascismo, con la sua irruenza,
1: sì,
2: vero? E invece poi non è stato
1: si chiama
2: così.
1: Guerra.
2: Binda era un filone in realtà,
0: sì,
2: e Guerra era un antifascista di famiglia, era un muratore, era mi pare fosse un muratore, era un uomo che la famiglia aveva avuto, ora se ricordo bene, delle persecuzioni, ed era un uomo un po' straordinariamente simpatico e affabile, quanto Binda invece era piuttosto
1: introverso,
2: un po' riservato, era un politicone.
0: Quindi non era antifascista Binda, o lo
2: ma
0: era?
2: Ma per niente.
0: Per niente, per niente.
2: Ma no, l'avevano. Ah, è vero, gli antifascisti erano per Binda.
0: Ho capito.
2: Ma Binda non lo.
0: Ma Binda non lo era.
1: Non ci pensavo
2: credo,
1: nemmeno.
2: Ma non risulta.
1: Non risulta agli atti.
2: No, era un uomo. Lui è stato democristiano dopo.
0: Sì.
2: Lì, insomma, a Cittiglio lui contava. Non credo che abbia mai avuto nessun incarico politico. No, non è stato, mi pare, sindaco di Cittiglio, però aveva le mani in pasta con la Democrazia Cristiana. Era un uomo intelligente,
1: sapeva stare al mondo,
2: sapeva
1: stare al mondo,
2: come si sta al mondo.
1: Appunto.
0: Senta Gancogni, ma lei ha continuato a seguire il Giro anche da giornalista negli anni 60 e 70, gli anni di Gimondi, di...
2: No, come giornalista no.
0: Sì.
2: Campionati del mondo sì, ma come giornalista Giro d'Italia nel Tour l'ho seguiti televisione, stampa, ma non li ho seguiti.
0: Ma lei che è partito da allora, cosa pensa degli scandali del doping che hanno massacrato il ciclismo degli ultimi anni?
2: Ma come lo vuole fare? Io adesso le dirò in sostanza quello che penso. Si sono sempre drogati, perché anche ai tempi in cui non esistevano le droghe pigliavano sempre qualcosa, anche Coppi prendeva qualcosa, non c'è questione. Cosa si fa? Impedirlo mi farebbe un grande piacere, naturalmente, se fosse reso impossibile il dopaggio, Ma non è possibile, troveranno sempre dei mezzi, vero, per ci sono già dei prodotti che cancellano gli effetti della droga, per cui sì. I più furbi, i più sostenuti anche dalla casa per cui corrono, la scampano, e i più ingenui, insomma, i meno provveduti la pagano.
1: È sempre la solita storia.
2: Delle ingiustizie, ma certo, può avere degli effetti micidiali, insomma, sappiamo bene il caso Pantani, no? Simpson, infatti. Vero?
1: Sì. Dico,
2: è un rischio, ci si lascia la pelle. Ma che vuol fare? Ecco.
1: Va bene. Sperare, possiamo solo sperare, Cancogni. Cancogni, io la ringrazio, noi la ringraziamo moltissimo per essere stato con noi.
2: Io ringrazio voi di avermi cercato.
1: No, sul serio, è stato un bel finale quest'ultima puntata di Uomini in Fuga con lei. A risentirla presto.
2: Grazie,
0: buonasera,
2: arrivederla.
1: Allora, Alessandro, siamo in chiusura.
0: Siamo in chiusura.
1: Una frase epocale?
0: A tutte, al Tour de France. Seguiamo il Tour de France.
1: Ma già c'è stato il centenario, però.
0: Quello c'è stato, però incomincia i primi di luglio.
1: Ci vediamo per il bicentenario del Tour de France. Grazie, Alessandro Legrande. Si conclude così allora Uomini in Fuga, 100 anni di Giro d'Italia, e ci lasciamo ancora con Wheels in Motion.

0: Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
1: La scrittura, ma credo in tutti i campi, c'è la creatività, è qualcosa che in qualche modo ti mette in crisi e ti mette anche in pace. E sempre anche qui torna un po' il dualismo del conflitto, dell'avversaria.

L'ospite di questa puntata di Note a Margine è Cristiana Verardo, cantautrice salentina uscita nell'autunno del 2025 col suo terzo album, L'Avversaria, che lei stessa racconta così. Questo disco per me è stata una virata radicale, un processo doloroso ma allo stesso tempo affascinante di riscoperta di me stessa e delle mie zone d'ombra. Mi sono trovata davanti a uno specchio in cui non mi riconoscevo, ma che non riuscivo a lasciare andare. Il mio percorso creativo e introspettivo è stato come una lente puntata su quella parte di me rimasta finora nel buio. È così che è nata l'avversaria, la mia metà che completa, l'antagonista che in questo nuovo album diventa protagonista. E siamo andati ad indagare proprio con lei. Buon ascolto!

0: Benvenuta Cristiana.
1: Grazie, grazie Elisabetta.
0: Insomma, io ti devo fare subito la prima domanda, ma che te l'avranno fatta tutti, ma chi è questa avversaria?
1: Allora, chi è l'avversaria? L'avversaria purtroppo, diciamo, sono io. Quella parte di me che in qualche modo mi metteva i bastoni fra le ruote. E uso il passato perché abbiamo fatto pace dopo l'uscita del, diciamo, posso dire che dopo l'uscita dell'album io e l'avversaria ci siamo riappacificate e in questo momento la sento come un'alleata, quindi la parte che era tutta la fase creativa è stata, diciamo, una fase introspettiva importante.
0: Ok, e quindi appunto hai passato, diciamo, un periodo di grande introspezione, sì, tra un album e l'altro, possiamo dire. Ecco, io ti voglio fare una domanda un po' personale, non personale per entrare nei fatti tuoi, però proprio come funziona la mente di un artista, perché tu devi immaginare chi ti ascolta e io che ti intervisto non siamo artisti, quindi non sappiamo bene come funziona, però siamo molto curiosi, no? Allora, la domanda che ti pongo è che hai detto che finalmente vi siete capite e quindi in qualche maniera vi state dando una mano, no? Ma quando si fa introspezione su se stessi, l'essere un artista, quindi ragionare come un artista, vedere le cose in un modo particolare, aiuta a capire, aiuta a mettere a posto tutte quante le caselle, oppure addirittura crea, diciamo, ulteriore confusione e quindi uno deve fare un po' più di fatica?
1: Allora, in questo caso ha messo tanti, devo dire che mi sento più in ordine dopo questo disco. A volte accade che l'ispirazione, diciamo così, metta disordine, quindi non mi sento di, cioè non sento come di dare una risposta assoluta a questa domanda. Sicuramente. Allora, a me è successa una cosa però, perché ho sentito alcuni cantatori che dicono che la scrittura è un po' come la psicanalisi, no? È come, mm-hmm, come andare dallo psicologo. E invece io sono andata dallo psicologo perché non riuscivo a scrivere. Quindi in qualche modo è stata questa mancanza di ispirazione, questa, non lo so come chiamarla, mi ha comunque messo tanto in crisi.
0: Quindi ti ha fermato, diciamo, hai avuto un momento in cui...
1: Sì, questo blocco, sì, ho avuto un blocco importante, sì. Ho pensato anche di non scrivere più, perché pensavo di non avere più niente da dire, quindi però non mi rassegnavo a questa idea, ecco. E quindi diciamo che proprio da là è iniziato tutto, proprio sono andata da una psicologa perché, diciamo, ma che sta succedendo qua? Veramente non lo so più fare, no? E avevo un po' anche la sindrome dell'impostore, diciamo. E quindi sicuramente la scrittura, ma credo in tutti i campi, c'è la creatività, è qualcosa che in qualche modo ti mette in crisi e ti mette anche in pace. E sempre anche qui torna un po' il dualismo del conflitto, dell'avversaria.
0: Certo, comunque in linea generale forse uno deve accettare in ogni ambito della vita che le cose fluiscano e quindi ci sono, esatto, dei momenti in cui comunque uno deve anche accettare che bisogna anche ricaricare per capire poi dopo quello che uno deve fare, no? Insomma, fornirsi di idee. Quindi diciamo che questo lavoro, che poi ne è uscito fuori, è un lavoro successivo, cioè hai avuto questo sblocco e hai scritto queste canzoni raccontandoti, cioè andando a guardare la Cristiana che ne è uscita fuori, cose che hai scoperto di te, eccetera. Hai fatto proprio un lavoro di scrittura molto intimo, molto
1: personale. Sì, ho scavato tanto. Sì, ho scavato tanto. Un pochino volevo, sento in questo disco di aver asciugato sia per quanto riguarda i testi,
0: sì,
1: che anche per quanto riguarda la musica. Diciamo, rispetto alla musica volevo scrivere qualcosa che poi che poi avrei provato gusto a cantare, quindi
0: sì,
1: diciamo quello è stato un parametro importante, un criterio importante di valutazione, perché nel momento in cui si scrive poi vengono fuori tantissime idee, no? Però qual era la cosa, perché la scartavo un'idea oppure no, era quello, perché io, diciamo, sta cosa mi piace cantarla, sì, allora va bene. E mentre per quanto riguarda il testo, sento che rispetto ai primi due album sono andata un po' più dritta al punto, ecco. E quindi anche lì è stato tutto un lavoro appunto di sottrazione, di
0: sì,
1: ho tolto.

0: Bene, quindi appunto mi stavi dicendo della musica, dove sostieni di avere anche sottratto. Vogliamo un po' parlare anche della produzione di questo album e degli arrangiamenti, di chi, dei suoni, di chi comunque è stato vicino a te nella realizzazione di questo lavoro, le collaborazioni. Insomma, entriamo un po' dentro proprio tecnicamente alla costruzione del lavoro.
1: Allora, l'album l'ho prodotto insieme a Raf Q, che è un produttore e anche cantautore salentino, e abbiamo lavorato fianco a fianco in tutte le sessioni. Io comunque sono sempre stata là presente, e abbiamo fatto un lavoro sui suoni, nel senso che e anche sul far coincidere suoni acustici, soprattutto per esempio mi viene in mente la chitarra, ho scelto sempre di usare la chitarra classica, con suoni elettronici però analogici, quindi Raff è molto forte sui sintetizzatori, quindi in ogni brano praticamente c'è sia l'elettronica che comunque anche degli strumenti acustici. Mentre per quanto riguarda le collaborazioni, abbiamo Carmine Tundo, con cui canto Addio, abbiamo Rita Marcutulli.
0: Ecco, una scelta molto particolare, perché Rita Marcutulli è un grande nome del jazz italiano, quindi insomma...
1: Assolutamente, noi in realtà non ci conoscevamo, cioè nel senso ci siamo conosciute dopo la registrazione della canzone, di Una notte senza dire niente, e io volevo inserire una collaborazione mi serviva il pianoforte, e ho pensato subito a lei, insomma, per ovvi motivi.
0: Siccome mi serviva il pianoforte, scelgo il migliore, tipo così, hai fatto ragionamenti questo tipo.
1: Ci ho provato almeno. Certo. E poi devo dire anche grazie a Ferruccio Spinetti, insomma, che ha fatto da ponte tra me e Rita, è successa questa cosa di cui io sono contentissima.
0: Lo credo.
1: E poi tanti autori con cui ho co-scritto, Carolina Bubbico, con cui ho scritto L'avversaria, Daniele Vitali, Evelina Nico, insomma ce ne sono tantissimi, Laura Preite. Mi piace poi, insomma, una volta che avevo capito che mi ero sbloccata, ho detto però sta cosa, cioè è bello fare le cose insieme, no?
0: Certo.
1: E quindi in alcuni brani insomma li ho scritti con altri artisti.
0: Quindi insomma hai avuto questa soddisfazione. Adesso ti voglio chiedere, visto che ti sei sbloccata, hai fatto questo album, adesso ti è ritornata una... perché tu comunque sei una anche molto attenta quando racconti le cose del mondo che ti circonda, le cose intorno a te. Adesso che progetti hai? Cioè nel senso, adesso sicuramente sei ancora, anche se il disco è uscito da un po', però insomma sei ancora all'interno di questo progetto, però ti immagino già molto attiva in cose nuove, oppure no?
1: Sì, allora adesso diciamo il mio obiettivo è quello di, cioè, ovviamente di fare in modo che queste canzoni arrivino a più gente possibile attraverso i concerti,
0: sì,
1: no?
0: Certo.
1: E sta succedendo, devo dire che comunque ci sono un bel po' di concerti per l'estate. E ovviamente sto già pensando a cosa fare dopo. E a proposito di sottrazione, non lo so, mi piacerebbe forse fare qualcosa ma anche chitarra e voce, cioè proprio
0: mettermi l'essenziale.
1: Ancora più a nudo, sì. Però poi chissà che cosa succede, insomma. Devo dire che non sto scrivendo, però.
0: Okay.
1: Cioè, nel senso, ancora non ho raccolto abbastanza informazioni per capire di cosa voglio parlare.
0: Certo,
1: poi, no?
0: Ma poi magari proprio questo lavoro che hai fatto ti ha fatto capire che non è necessario, cioè che quello poi viene quando deve venire, no? Anche,
1: esatto. Non mi voglio forzare.
0: Sì, certo.
1: Cioè, non credo sia giusto e anche utile, ecco. Poi nel frattempo però succedono altre cose, quindi magari poi scrivo il testo per un altro artista, cioè ovviamente non siamo mai fermi, grazie a Dio. Però per quanto riguarda il mio progetto, adesso mi voglio godere quest'album.
0: Certamente.

0: Senti, questa è una trasmissione che non è una trasmissione che presenta dischi in sé, ne racconta storie, ecco, ha questa ambizione, perché noi siamo una radio che racconta storie e che quindi spesso guarda il passato con un occhio verso, sempre verso il futuro. Quindi mi viene da dire, nella tua, tu a un certo punto nella vita hai scelto, hai deciso che avresti voluto fare la cantautrice, ovviamente lo dico così banalmente. In questa tua scelta avevi, che ne so, dei modelli, una storia che ti ha particolarmente colpito e hai deciso, io voglio fare questo, hai visto una cosa e tu, io voglio fare questo nella vita, non so, com'è andata? Quali sono stati i tuoi riferimenti artistici? Non so, raccontami. Cioè, raccontaci un po' la tua storia, facciamo allora, un passo indietro.
1: Mi metti un po' in critica questa domanda, perché io non devo dire che non ricordo l'origine di perché l'ho fatto, cioè nel senso, poi comunque la domanda mi faccio ogni giorno, quindi non so quando è stato. Allora, i miei ricordi mi vengono in mente sono durante il liceo, frequentavo un corso di scrittura creativa e quindi c'erano, insomma, scrivevamo delle poesie, dei testi, e la mia insegnante di latino mi chiese di musicare queste cose, e forse da là parte tutto. Mi ricordo che la prima canzone che ho musicato è stata una canzone che parlava di Orfeo e Euridice.
0: Ah beh,
1: bene. È una cosa proprio, ma proprio leggera.
0: Beh, una volta tutto quello era cantato comunque, cioè
1: certo.
0: Quindi va bene.
1: E quindi mi metto a musicare questo testo, e poi forse là mi è cominciato a piacermi la cosa, anche perché a un certo punto ho sentito l'esigenza, perché io comunque cantavo, no? Ovviamente cantavo le canzoni degli altri, ho sentito l'esigenza di dire qualcosa di mio. E ho mosso i primi passi in modo molto impacciato, perché se ascolto le canzoni, insomma, che scrivevo a 17 anni mi fanno ridere, nel senso che erano proprio super acerbe, mi vergogno proprio di quelle canzoni, nonostante siano state necessarie come passaggio, però ovviamente non, per ovvi motivi, insomma, non mi ci rivedo. E poi a chi mi sono ispirata? Io ascoltavo tanto De André all'epoca, perché avevamo proprio una band che si chiama La Banda di Via del Campo.
0: Fantastico.
1: Sì, a scuola era proprio una band scolastica, e quindi diciamo era impossibile pensare di poter, diciamo, avvicinarmi anche a qualcosa di così importante, quindi non credo di aver avuto dei riferimenti proprio all'inizio, poi ce li ho avuti dopo. Beh, ma all'inizio è stato tutto molto spontaneo e anche un po' incosciente.
0: Vabbè, comunque,
1: insomma, com'era giusto che fosse.
0: Comunque ho qui in radio una volta Pasolini ha raccontato che ha scritto la sua prima poesia a 7 anni, perché aveva visto che la madre ne aveva scritta una per lui. Allora lui ha deciso di scrivere una poesia, ovviamente a 7 anni, che parlava di un usignolo, e mentre lo raccontava rideva molto, quindi sarà stata buffa anche quella, come quando ogni volta che uno comincia a fare le cose.
1: Sì.

0: stagione. Le barche sfiorano lente il mare. Una si chiama con il tuo nome.
1: Adesso io ti faccio un'ultima domanda, che faccio sempre alle persone che vivono una certa realtà che ci accomuna, anche perché tu hai vinto nel 2019 il premio Bianca da Ponte, ed è un ambiente che poi hai continuato a frequentare. Non è che hai vinto il premio Bianca da Ponte e poi hai detto ciao, hai vinto il premio Bianca da Ponte e sei rimasta impigliata dentro come un po' tutti quanti noi, e quindi mi piace. Allora, recentemente ho avuto anche Veronica Marchi, che è una che tu conosci molto bene, stata la prima vincitrice, abbiamo parlato con Ferruccio, insomma tante volte succede che ci si incontra e ci si rivede comunque lì, e allora mi fa sempre piacere parlarne per spiegare un po' a chi ascolta che cos'è il premio Bianca da Ponte, soprattutto per chi mi partecipa come artista, ecco, in qualche modo. Tu hai gareggiato, e quindi quando uno fa una gara pensa sempre a qualche cosa di competitivo, eccetera. Quindi insomma, se ci volevi raccontare questa esperienza, anche perché poi tu hai fatto anche musicultura, comunque sei una che frequenta questi concorsi, e quindi in generale non so se è una scelta anche per promuoversi, magari all'inizio sì, però che esperienze sono, ecco.
2: Allora, per quanto riguarda il premio Bianca da Ponte, io dico sempre questa cosa e non so dirla in altro modo se non con questo, e cioè che esiste una vita artistica prima del premio,
1: sì,
2: per me,
1: sì.
2: E poi ne è esistita una dopo il premio. Quindi il premio per me è stato veramente uno spartiacque importantissimo nel mio percorso artistico. Non solo perché l'ho vinto, anche se lì mi ha dato tantissime possibilità di espressione, ed è questo il bello del premio Bianca da Ponte, perché fattivamente succede qualcosa alle artiste che lo frequentano. Ferruccio Spinetti, direttore artistico, mi scriveva qualche giorno fa che erano a Praga con alcune delle ex finaliste del premio, quindi comunque un qualcosa che veramente dà delle possibilità, delle opportunità alle cantautrici italiane, e non è scontato per niente. Le possibilità nel mondo in cui viviamo, e nel mondo in cui viviamo anche dell'arte, sono veramente preziose oggi. Quindi è un premio che è un premio concreto, il premio Bianca da Ponte.
1: Okay.
2: E lo sento in questo modo. Per quanto mi riguarda, io sento un legame viscerale, tant'è che ogni anno ci torno, cerco per quanto è possibile di stare vicino, nel senso di essere parte attiva del premio. Insomma, sappiamo entrambe quello che è successo lo scorso 24 ottobre,
1: che è uscito il disco di Bianca, su cui insomma
2: esatto.
1: Tu hai dato un bel contributo, hai arrangiato uno dei pezzi di Bianca, quindi anzi l'hai proprio prodotto, eccetera. Tra l'altro facendo un'operazione anche molto... Ne vuoi parlare di quel brano? Perché hai fatto un'operazione non scontata su un brano che uno si aspetta tutto un altro tipo di... E invece hai fatto un lavoro molto interessante musicalmente su quel brano.

0: Allora, Canto di fine inverno, sì, la traccia numero 4 dell'album. Allora, che cosa ho pensato prima di cominciare a produrre? Ho pensato che volevo mettere al centro, che sembra una cosa banale, però comunque bisogna fare attenzione, che per me era importante mettere al centro Bianca, nel senso proprio tenerla quanto più nuda possibile, perché quando comunque c'è un contenuto così importante non hanno senso gli orpelli, in questo caso musicali, no? Sì. E quindi in qualche modo quello quella che era stata la mia intenzione, spero di esserci riuscita, è stata proprio quella di dare come uno spazio ampissimo per quella che era la canzone, per quella che è la canzone di Bianca. Mi sono fatta un regalo, e cioè quello di inserire la mia voce nei ritornelli li cantiamo insieme, quindi questa cosa qua forse l'ho fatta per me, perché per me insomma è un onore ascoltare la mia voce a fianco a quella di Bianca, e quindi è stato in realtà però una cosa che mi è venuta molto naturale. Ricordo durante le sessioni in studio comunque che era come se sapessi cosa dovevo fare, ecco, quindi cosa per esempio che non accade quando faccio le mie cose, no? Invece lì sono stata molto sicura su quello che avevo in mente.
1: E quindi una vera produttrice di questo album che si chiama Ensemble per Bianca da Ponte, ed è appunto il primo disco di Bianca da Ponte, il suo esordio, perché appunto lo ricordiamo che si tratta di una giovane cantautrice aversana che è scomparsa a 23 anni, è scomparsa all'improvviso proprio, e proprio mentre stava lavorando alla prima sua pubblicazione, e quindi insomma il premio e un po' di amici del premio hanno deciso di, grazie ai mezzi che ci sono anche di restauro della voce eccetera, di regalare questo disco a Bianca e a tutti quelli che amano la bella canzone d'autore al femminile come quella di Cristiana Verardo. Senti Cristiana, allora immagino che, quindi mi stavi dicendo che siete molto concentrati sui concerti, insomma sul portare in giro queste nuove canzoni, quindi immagino un'estate molto intensa.
0: Sì, ci saranno un bel po' di concerti, insomma, quindi positivo.
1: Benissimo, allora grazie, e come suol dire, merda è merda, perché insomma
0: merda è merda.
1: Grazie.
0: grazie a te.
2: Penso e mi risponde una vertigine, uno tsunami arriva dalle Hawaii, cerco riparo ma è del tutto inutile, ed ogni volta non mi salvo mai.

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Melantrucco.

Il vostro autunno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria, mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia.

certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna, e ad ogni insegna di macelleria

voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi. M'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia e di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile. Sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldare.

piuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane, e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane. Io non sono cambiato, il cuore ed i pensieri sono gli stessi. Sul tappeto magnifico dei versi voglio dirvi qualcosa a chi vi

Morire non fa male, che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale. O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese.

0: L'incontro. Perché sorride?
1: Perché lei mi attrae.
0: È impossibile. Lei mi vede ora per la prima volta e io l'ho solo guardata.
1: Eppure lei mi attrae. L'attrazione, a differenza del sentimento, nasce dall'istinto ed è per sua natura apparentemente irrazionale. Il sentimento, invece...
0: La sua voce è molto bella. Anche lei mi attrae. Forse per questo l'ho guardata così a lungo.
1: Ho visto, anche se non sono del tutto sicura, è stato proprio il suo sguardo a riempirmi di emozione.
0: Posso sedermi accanto a lei?
1: È quello che desidero.
0: Questo incontro è strano. Istintivamente diffido. Nessuna donna mi ha mai detto così, al primo sguardo, di provare attrazione per me. Vorrei parlarne.
1: Non si dovrebbe mai parlare di queste cose, né in generale dei fenomeni naturali, ma del momento che lo desidera. Cosa vuole sapere?
0: Vorrei sapere molte cose.
1: Forse sono troppe. E lei mi desidera come anch'io lo desidero, e tale desiderio offusca la coscienza che entrambi vorremmo usare parlando.
0: Non ho mai usato la ragione con una donna. In modo particolare, con una donna che mi attrae. Ho sempre usato la parola, mai la ragione.
1: Ah, capisco.
0: La mia diffidenza si fa più acuta e diventa sospetto. Insomma, vorrei alcune prove di natura esclusivamente razionale sull'attrazione che esercito su di lei. Mi scusi?
1: Sì, lei non deve fare distinzione tra attrazione naturale e attrazione razionale della conoscenza. Sono la stessa cosa. Lei ed io fummo colti poco fa dal desiderio. Avremmo dovuto obbedirlo subito per rendere reale questa operazione. Non è stato possibile per contingenze, diciamo, ambientali.
0: Sono molto felice di questo incontro. È miracoloso.
1: Alt, la prego. Queste sono soltanto parole, niente affatto, conoscenza. Miracoloso, poi, in questo momento, è un termine banale. Ecco il caso in cui il desiderio si esprime con parole che non rispondono a nulla, e cioè con il vuoto. Meglio il canto, che esprime il desiderio nascente e che è stato per me motivo di grande attrazione.
0: E il resto? Gli altri motivi d'attrazione?
1: Sono le sue caratteristiche somatiche.
0: Sì, ma quali? E perché? Come posso credere così d'un tratto che lei, che è così bella, abbia scelto proprio me? E parli, la prego, delle mie caratteristiche somatiche.
1: Sono molto belle. Almeno secondo il mio concetto di bellezza maschile legato alle scienze naturali. La struttura del suo volto, come del resto quella delle sue mani, in generale di tutta la sua persona, nel suo immediato apparire come nelle movenze, rivela chiaramente la vocazione all'accoppiamento. Si direbbe che tutto in lei esprime, con infinita dolcezza, la tendenza a un fine riproduttivo. L'espressione del suo volto è bella. I suoi occhi sono quasi aguzzi nell'osservare. L'iride, la pupilla e l'intero bulbo oculare sono mossi da una voracità mai sazia che mi

0: ad una sola, costante e ininterrotta funzione. Così il naso, molto simile a un becco, per quel che riguarda la forma curvilinea, ma morbido alle narici. La bocca, le labbra, sono fatte per esprimere l'amore. Non vedrei altra funzione. La voce ha qualcosa di aggressivo, di combattivo, un verso straziante che richiamerebbe qualsiasi femmina.
1: Lei non ha parlato né dei miei probabili pensieri né dei miei sentimenti.
0: Sono molto emozionata. Di lei non ho davanti a me nient'altro che un'immagine. I suoi pensieri, la sua intelligenza, i suoi sentimenti stanno al di là o al di dentro di tale immagine e certamente ad essa corrispondono, ma non li conosco. Come posso parlare di ciò che non vedo, che non tocco? Lei mi attrae per la sua immagine. E lei, mi dica, le piaccio io? Posso pensare di piacerle in qualche modo e perché? Ora tocca a lei, mi ama?
1: Quante domande. Ho la mente confusa. I pensieri si perdono in una nebbia perché la desidero. I suoi pensieri sono molto chiari e semplici da esprimere perché si muovono su un solo piano, quello naturale e della realtà dei sensi. I miei sono intricati e difficili perché nascono dalle idee e da una realtà che non è tangibile. L'amo, l'ho amata dal primo momento che l'ho vista. Lei mi attrae irresistibilmente.
0: Perché? Perché la prego? Sente il mio cuore, non resisto all'emozione.
1: Mi piacciono i suoi occhi, i suoi capelli, le sue labbra, perché? Metaforici.
0: Oh.
1: Non si spaventi. Sì, lei nel suo complesso organico rappresenta per me una metafora. I suoi capelli mi ricordano una donna che non ho mai conosciuto, ma solo immaginato. I suoi occhi? Oh, i suoi occhi mi rimandano il pensiero a qualcosa che soltanto la poesia può chiarire. Potrei dire che sono limpidi, infantili, perduti, profondi, malinconici o tristi, in qualche brevissimo istante allegri o ironici. Ma tutte queste sono parole vaghe, perché essi sono ineffabili. Questa è la mia descrizione dei suoi occhi. La realtà deve filtrare attraverso il prisma delle idee, cioè della metafora.
0: Non la capisco, ma non ha alcuna importanza. Lei mi ama?
1: Sì.
0: Dimmi, ti amo.
1: Ti amo.
0: Il suono di queste parole è molto bello, anche se la parola in sé non ha nulla, è vuota.
1: Tu mi hai detto, rimproverandomi, che deve esprimere un concetto.
0: Certo, ma è prima di tutto un suono. Parliamoci, vuoi?
1: Sì.
0: Ti piace il mare?
1: Sì, certo.
0: Picasso ti piace?
1: Molto.
0: Io ti piaccio?
1: Ma sì, ma sì.
0: E Darwin?
1: Gli esseri sani, vigorosi e felici sopravvivono e si moltiplicano.
0: Meraviglioso. Ora sono finite le domande convenzionali, ma non è ancora perfetto. Non ancora. Vieni, andiamo.

0: l'accoppiamento.
1: Abbiamo raggiunto una grande perfezione. Naturalmente è svanita, come ogni momento perfetto.
2: Potresti chiarirmi il tuo concetto di perfezione?
1: Consiste nella fusione perfetta tra coscienza e istinto, cioè nell'accoppiamento, chiamato anche amore.
2: Non è esatto, anzi, contraddittorio.
1: Perché?
2: Perché? Perché la fusione di cui tu parli è impossibile. Dei due elementi, uno, la coscienza oppure l'istinto, deve prevalere. Per cui non vi è una vera fusione, ma alternarsi di funzioni, o razionali e quindi conoscitive, o istintive. Cioè un moto pendolare che, come hai potuto notare, si svolge anche nelle estensioni e contrazioni somatiche.
1: Apprezzo le osservazioni sulla meccanica, non prive di tatto, ma non posso in nessun modo concordare sui sofismi dualistici, cioè sulla distinzione conoscenza e istinto. Resta il fatto che la perfezione è stata raggiunta. È stata raggiunta o no?
2: Sì.
1: Ora ti prego, dimmi quello che hai provato. Descrivimi minutamente le tue emozioni durante quello che tu hai chiamato con molta eleganza moto pendolare, dall'inizio alla fine.
2: Pensavo innanzitutto alle foreste tropicali, più esattamente pensavo all'odore delle foreste tropicali che il tuo profumo mi ha richiamato alla mente. Dovrei descriverti questo odore.
1: Sì,
2: è un odore che si avvicina molto all'odore di terra, muschio e muffa, che si avverte vicino alle sorgenti, attorno alla polla d'acqua, lì, in quella terra o roccia umide e tiepide, vivono le piante di Capelvenere. Le radici, imbevute d'acqua, emanano un odore molto simile al tuo. Ma non è che una parte dell'odore della foresta tropicale.
1: Insomma, il piacere che tu hai provato nell'unione con me è un piacere metaforico. Tu non ti sei in nessun modo annullato in me, ma al contrario, ti sei così allontanato da poter raggiungere per mio mezzo, come per via aerea, gli odori delle foreste tropicali.
2: E tu, dimmi, cosa hai provato? Quali sono le tue emozioni, le tue sensazioni?
1: Soltanto e sempre realistiche. Comincerò dal cervello, e cioè dal centro delle cose, dove ragione e istinto si accoppiano. Anche in questo momento provo uno stimolo qui dietro il cervello, che sarà, non lo so. Ed è qui che nasce in me la prima scintilla del piacere. Essa si irradia rapidamente su tutto il cranio, dandomi le seguenti sensazioni. Un leggero brivido alla cute, che si trasmette subito alla radice dei capelli come per una forte paura. Immediatamente una vampa di rossore che nasce da qui, dietro il lobo dell'orecchio, si espande trasversalmente su tutto il volto e si accentua sotto gli occhi, qui, dove il rossore diventa bruciante. Ma è soprattutto dalla palpebra inferiore fino alla guancia che il piacere si fissa, un formicolio leggero e diffuso. È da questo istante che la ragione si perde, si scioglie in una colata di incandescente magma che trascorre su tutto il corpo. Tre sono i punti del corpo, le antenne per così dire, dove più intensa e quasi spasmodica si manifesta la tensione ricettiva o appetito sessuale, le labbra, in generale tutto l'apparato buccale, i capezzoli e ovviamente the thing, la cosa. Fino a questo momento il corpo è in attesa. Nell'istante in cui avviene l'accoppiamento, tale disposizione muta bruscamente. L'attesa o l'ansia fisica delle cellule, delle molecole, voglio dire, si placa. C'è in questa sopravvenuta condizione fisica una forte perturbazione psichica che scaturisce dalla conoscenza dell'oggetto medesimo che è servito a placarla. L'intero corpo è preso dalla voracità di possedere e di essere posseduto. A questo punto sopravviene la lotta vera e propria che anche tu conosci. Tale lotta consiste nel tentativo reciproco di un totale divoramento. Che hai? Perché mi guardi in quel modo?
2: Sì, che tu vorresti mangiarmi, fare un boccone.
1: Vedi, ciò che mi trattiene dal divorarti è un certo inconscio moto di reticenza o di salvazione, un punto fermo quasi religioso che permette a te e a me di rimanere in vita. Se io affondassi i denti nella tua carne, come vorrei, molto probabilmente ne morirei, divorata o stritolata dalla tua violenza ben maggiore della mia. Ed è ciò che in realtà desidero.
2: Ti è accaduto qualche volta?
1: No, ho sempre trovato uomini piuttosto deboli. In realtà la natura ha provveduto ad accoppiamenti non mortali, moderatamente mortali. Qualche ferita c'è stata, vedi?
2: Un morso?
1: Sì.
2: Non dobbiamo lasciarci mai. Mi pare che questo nostro rapporto corrisponda in certo modo a quello del primo uomo e della prima donna.
1: E la mela?
2: La cultura.
1: Certo. Del resto è questo genere di mela che ci salva dall'ingurgitamento definitivo, totalitario, che appare nella condizione primigenia dell'idea stessa dell'amore. Che è assoluta, naturale.
2: È stupendo. Ma non sarà un sogno? Un'iperbole dialettica?
1: No, non lo è. In realtà, nella lotta che ti ho descritto ora, vi è un istante in cui ti posseggo, come se il divoramento fosse avvenuto e tu fossi sparito, immerso dentro di me. Direi che questo assorbimento di te, che in forma microscopica avviene, è il momento di maggiore dolcezza, dove ogni voracità si placa e io ti contemplo nella tua infantile, ideologica, poetica debolezza.
2: Perché ideologica debolezza?
1: Perché? Lo capirai da solo, col tempo.
2: Com'è possibile tanta intelligenza? C'è del genio.
1: Non esageriamo. E allora giurami che non avrai altra donna all'infuori di me. Giuralo. Dimmi. Lo giuro.
2: Lo

0: la gelosia.
1: Ami un'altra donna, lo so, confessalo.
2: Non è vero, sono sempre con te, amo solo te.
1: Parole, menti, vergognosamente, protetto dall'ambiguità intellettuale. Il tuo sguardo è impreciso, sornione, poliforme, non lo capisco. Guardami! No, non lo capisco. C'è nei tuoi occhi l'evasiva lucentezza della menzogna. Mi tradisci e non hai il coraggio di dirlo. E questo mi fa impazzire. Impazzire, capisci?
2: Non è vero.
1: È vero.
2: No.
1: Sì.
2: No.
1: Sì.
2: Oh, basta, smettila, basta. Cosa devo fare? Come provarti che non è vero? Che non è possibile? Che è assurdo? Chiedimi qualcosa. Fatti prove.
0: Farò quello che vuoi.
1: Non devi fare nulla. Non devi dire nulla. Non puoi provarmi nulla. Non un gesto, non una parola, nulla. Qualsiasi cosa tu faccia sarà sempre il frutto della ragione e non dell'istinto. Sarà un meschino piano di difesa. Devi solo confessare. Ami un'altra donna.
0: No, amo solo te.
1: No, confessalo. Esiste.
2: Non esiste. È un fantasma che vaga nella tua testa.

0: Dov'è? Dimmi, chi è? Dove sta? Come si chiama?
1: Non lo so, ma esiste. Il solo fatto che io la penso vuol dire che in qualche modo esiste. Se questa donna, come tu dici, vagola nella mia mente, vuol dire che esiste. C'è, non fosse altro che in forma di fantasma. Se tu costruissi col tuo pensiero un'immagine di donna che non sia io stessa, con quali strumenti e soprattutto con quali porzioni di immagini lo puoi fare se non con ricordi, bagliori di sguardi, voci, capelli, gambe, seno, sesso che in qualche modo non appartengono a donne da te conosciute o comunque viste, anche per un solo istante? Ne risulta un'immagine di donna che non ha un nome e un luogo dove il mio senso della realtà possa collocarla, cioè una chimera che se la ride alle mie spalle, un essere creato apposta da te per farmi morire di gelosia. Con quali armi posso io combattere una donna come questa che mi può stare accanto nello stesso luogo dove ci amiamo? E tu, forse, da essere spregevole quale sei, ami lei fingendo di amare me?
0: Ma non c'è, non esiste, nemmeno idealmente.
1: Traditore, ipocrita, posso io vivere, amare, fondere il mio corpo con il tuo in mezzo a una selva di metafore? Posso io dividere il mio amore per te con mille e mille immagini che affollano il mio letto, la mia mente e soprattutto la tua mente, da cui escono come nugoli di nere farfalle, presenze ideali, poetiche come tu le chiami, che io non so vedere, toccare, cacciare, ma devo solo subire? E fino a che punto io posso fidarmi del pensiero che può produrre da sé continui confronti con la realtà, vera e immaginata? Possibile che tu sia caduto vittima del pensiero, della ragione, al punto di non capire più, di non intendere più la sola voce dell'istinto, la voce della grande e ricorrente fioritura della vita? Rinuncia alla ragione, al pensiero, sii irragionevole!
0: Non è possibile. Essa è dentro, qui e qui, e qui e altrove. Posso strapparla via? Se potessi, lo farei. Ma come?
1: Abbandonati all'istinto. Fallo per me, per noi due. A poco, se tu ti darai tutto all'istinto, la ragione si perderà, scomparirà da te.
0: Perché dovrei abbandonare le gioie della ragione, le gioie profonde che mi ha dato e che tu stessa hai condiviso e goduto, i sentimenti?
1: I sentimenti? Cosa sono? Non esistono!
0: E l'amore? Cos'è allora?
1: È un fatto, non un sentimento. L'amore è un fatto reale! Una meccanica oscura, l'unico fatto reale e positivo in tanta glaciale estraneità a cui ormai è ridotta la vita per il veleno della ragione. La sola conoscenza che non si propone ma è unica, assoluta e possibile. C'è in questa oscura meccanica erotica, priva di leggi e condizioni razionali, qualcosa di altamente religioso. Non lo senti?
0: E la storia? Le conquiste della ragione?
1: La storia non ha più alcun senso. La storia è composta di passato e dei ripensamenti della ragione sul passato. Il passato è divorato da un presente così rapido che non permette battute d'arresto. La storia è un'ignobile conquista del male, cioè ancora e ancora della ragione.
0: Che devo fare allora?
1: Rinuncia alla ragione. Caccia lontano da te il demone del pensiero. Riacquista la fede nella natura.
0: Ma che farò tutto il giorno?
1: Ama. Nient'altro. Ama. Non devi fare altro.
0: Ma non potrò amare tutto il giorno. Dovrò pure fare qualcos'altro.
1: Lavorerai per potermi amare in funzione del solo desiderio di me, cioè dell'amore. Lo farai?
0: Ci proverò.
1: No, me lo devi promettere.
0: Te lo prometto. Ma ora, in questo momento, cosa faccio?
1: Amami.
2: Il litigio.

0: Aiuto! Mi strozzi! Soffoco! Soffoco!
1: Meglio morto che un cervello impotente! Sì! Strozzami! Strozzami! Su, presto, amore mio! Meglio morire! Su, stringi ancora! Ancora un poco! Così! Soffoco! Soffoco! Oh mio Dio! Com'è bello! Soffoco!
2: Cosa ho fatto? Cosa mi fai fare? Una bestia.
1: Sì, una bestia. È meraviglioso. È l'unica condizione possibile per amarci. Il tuo egoismo intellettuale non ha voluto cedere. Ha insistito nella sua superbia.
2: Ma ci sbraneremo come due animali. Ti rendi conto?
1: Solo in questo modo, sbranandoci, l'amore è completo. Tu sbranandomi e io lasciandomi felicemente sbranare. Ma non avverrà mai.
2: Perché dovrebbe avvenire? Non siamo bestie. Siamo uomini.
1: Non capisci nulla, nulla, solo la lotta continua e spietata, la violenza animale e l'acquiescenza vegetale a cui è giusto abbandonarsi. Solo questo potrà salvarci. Cos'altro ci resta da fare?
2: Esistono altre gioie degne degli uomini.
1: E quali?
2: Le gioie dello spirito.
1: E quali sono? Mostramele.
2: Il pensiero, l'arte, la storia.
1: A questo dovremmo ridurci? Magari a visitare musei, udire concerti o leggere insieme libri che saremmo pronti a gettare via, se solo il fuoco, lo scoppio di un attimo di vera passione, riuscisse a infiammarci. Ebbene, descrivimi questi piaceri dello spirito. Dimmi esattamente le parti del corpo che essi ti stimolano. Descrivimi i centri nervosi di tale piacere. Dimmi qual è la viva e vivente reazione di un quadro, di una musica, di un libro nei tuoi confronti, o meglio, nei confronti di un tuo braccio amoroso.
2: È uno stato d'animo di beatitudine interiore, di gioia, qualcosa di religioso.
1: Che significa beatitudine interiore? E poi come e fino a che punto è legata a me? Visto che dovremmo essere in due a provarla, io non la provo.
2: Sei incalzante e totalitaria.
1: Non io, tu parli con la calma del pazzo, la calma e l'assolutezza di una stupida monade.
2: Ma come dirti che ti amo per ragioni ben diverse dalle tue? Perché il tuo volto, nel suo apparire, ha diverse luci, ombre, ore del giorno e della notte, lampidi sguardi o lievi pulsazioni delle labbra, il respiro, le movenze del tuo corpo o certi tuoi abbandoni di quasi immobilità vegetale mi riempiono di gioia. Detesto la violenza di cui mi parli, l'animalesca cecità che tu vorresti vedere in me. Come dirti che tu appartieni al mondo delle idee, tale è la perfezione e la compiutezza che comunichi al mio sguardo e al mio pensiero. Sì, al mio pensiero.

0: critico d'arte, sciocco, impotente contemplatore dolce stillovista, romantico e fannullone, uomo statico. Tu non ami me, ma solo le emozioni estetiche che la mia apparenza ti può procurare. Preferirei mille e mille volte che tu mi picchiassi a sangue, i tuoi pugni, le tue unghie, i tuoi morsi sul mio corpo fino a farmi morire, piuttosto che questa spietata estetica, questa contemplazione da plenilunio. Picchiami almeno, ti supplico, picchiami, fai qualcosa, amami in qualche modo reale o fingi almeno di amarmi.
1: Ma perché tanta violenza? Perché?
0: Ma di che cosa credi sia fatto l'amore? Credi sia fatto di pensieri, di dolci incanti della ragione, ma dove vivi tu? In quale mondo? Di carne, di sangue, di cervello o di nulla? Un opaco, mortifero nulla!
1: Calmati, ti prego, calmati.
0: Io ti amo così come sei, privo di forza e di violenza. Forse mi illudo che in te qualche forza ci sia, che qualcosa possa nascere da un simile sonnambulo. Una forza che mi desidera col cupo odio dell'amore e mi possegga senza ragioni e mi stritoli nella morsa del suo stesso prepotente volere. Io che sono tutta realtà, che sono così felicemente materia. Ma tu ti sveglierai dai tuoi sonni intellettuali.
2: Gli oggetti. Cosa sono?
3: Oggetti.
2: Come oggetti?
3: Una quantità di oggetti, se preferisci una certa quantità di materia.
2: E cosa ne fai?
3: Supplisco con essi le tue mancanze.
2: Non capisco.
3: Sarò più chiara, visto che tu con le tue promesse non sei riuscita a darmi un minimo di quella materia che mi è indispensabile come donna per sopravvivere. Rivolgo artificialmente il mio istinto sugli oggetti.
2: Ma cosa ti possono dare gli oggetti? Ciechi, sordi, senza vita e senza ragione.
3: Per me sono molto di più. Sono materia d'amore, sono esattamente quello che tu non sei. Sono mia proprietà.
2: Ma io sono tua proprietà.
3: Come puoi dire d'essere mio se prima di tutto sei tu e nell'essere te stesso, già in questa prerogativa di autonomia, neghi il senso della proprietà? Non così questi oggetti. Guardali. Immobili, senza coscienza e senza volontà, essi sono di mia esclusiva e assoluta proprietà.
2: Io sono un uomo, un essere umano. Sono uguale a questi qui io?
3: No, sei ancora di più, sei un oggetto di cui non posso fare a meno per vivere.
2: Insomma, tu sei convinta che tutta la realtà, me compreso, è fatta di oggetti?
3: È evidente che essendo donna il primo oggetto, quello che apre la serie è l'uomo, in particolare te.
2: Non amo gli oggetti, io, né il denaro che serve a comprarli.
3: Non ami il denaro?
2: No.
3: Ma allora chi sei? Di che razza sei? Non sei un borghese, come puoi non amare il denaro?
2: Non lo amo perché mi impone la sua necessità.
3: Allora non ami nemmeno me che voglio esserti necessaria.
2: Ti amo invece, ti amo proprio perché non sei un oggetto.
3: Tu hai giurato di farmi impazzire, ora è venuto fuori anche questo, che non sei un borghese, cioè un uomo come tutti gli altri ma qualcos'altro che non so.
2: Sono un uomo, semplicemente.
3: Fame di oggetti non finirà qui. Diventerà insaziabile. Spenderò somme incredibili di denaro. Dovrai lavorare come uno schiavo. Ti ridurrai a una bestia da soma. Chissà che allora ti risvegli dal tuo sonnambulismo idealistico. Ritorni al naturale, ti accorga di me. Ti voglio ricondurre con tutte le mie forze alla natura. Tu mi hai costretta a prostituirmi agli oggetti. A questo è giunto il tuo amore. Cerco di placare con gli oggetti l'enorme vuoto, quasi la morte, che tu fai in me con la tua perenne assenza.
2: Ma non sarà mai finita. Nessun oggetto ti basterà mai. Neanche io.
3: Non è che tu non mi basti e che tu non ci sei. È che io non ti ho, non ti posseggo. La mia prostituzione agli oggetti, questo darmi a cose che in fondo non amo perché amo te, io lo faccio per te ancora più che per me. In quale altro modo potrei esprimere me stessa, donna, se non con il degradante ma analgesico possesso degli oggetti? Ti seppellirò sotto un tale cumulo di realtà che sarai costretto ad aprire gli occhi, presto o tardi, forse troppo tardi.

0: Neanderthal.
1: E quello chi è?
2: È un excursus fisiologico. Puoi chiamarlo allusivamente Neanderthal.
1: Ma è un uomo.
2: È un uomo, certo. Cosa vuoi che sia?
1: Ma non è un uomo. È un paradosso.
2: È anche un paradosso. Ma tutta la mia situazione con te è giunta a un punto tale che è solo un paradosso.
1: Ma è di un uomo così che hai bisogno? Se volevi un tipo così, perché hai scelto me?
2: Sono stata tratta in inganno da due cose. Il timbro della tua voce, decisamente erotico, e da una incontenibile attrazione per le idee e il pensiero, la mia parte snob, da cui però, come vedi, rifuggo.
1: Perché?
2: Per istinto di conservazione. La ragione è mortifera. E poi, per una donna, è esattamente il contrario di ciò che l'attira.
1: Ma allora, mi vuoi dire cos'è che ti attira in questo coso qui?
2: La forza, la protezione, l'animalità, la bontà passiva e un poco la mostruosità. Esattamente tutto ciò che tu non mi dai. Infine, la sua naturale disposizione a diventare proprietà. L'uomo medio che tu vedi qui sotto spoglie un poco grottesche è ciò che ti ho chiesto con tutta la forza del mio amore, di diventare. Ma tu non ne vuoi sapere.
1: Mi vorresti così?
2: No, ma vorrei che la tua ragione diventasse solo materia e dunque mia proprietà.
1: Ma io sono di tua proprietà, lo vuoi capire?
2: Non lo sei, perché pensi, rifletti e compi così un atto di riserva sulla proprietà.
0: Ma lui cosa fa?
2: Nulla.
0: Parla?
2: Poco. È una creatura dominata da necessità biologiche, le sole che contino, per le quali il linguaggio non è altro che un impaccio. Ama molto la televisione. È puntuale, obbedisce, soprattutto obbedisce, possiede organi molto sviluppati.
1: Ma lui ti ama?
2: Sì.
1: Mi tradisci?
2: No, sei tu che mi tradisci e ora mi costringi alla difesa.
1: Ma con chi ti tradisco? Con chi?
2: Con te stesso, col tuo abominevole narcisismo.
1: E per vendicarti hai il coraggio di stare con questo mostro.
2: Questo mostro mi ama. Mi ama. Posso specchiarmi nei suoi occhi patetici come una donna reale, non come un'astratta metafora. Ricordalo. Le sue mani, il suo corpo, le sue orecchie che si drizzano attente al suono della mia voce, i suoi fremiti muscolari, la sua infinita, meravigliosa aspirazione alla ragione, al linguaggio, sono tutte cose che tu povero ghiacciato prisma di matematiche e trigonometrie dello spirito, tu non avrai mai, mai.
1: Che ha? Vuole qualcosa?
2: Vuole me.
1: Se ne vada! Ha capito? Se ne vada!
2: Attento! Ti può fare del male.
1: Allora non mi ami più?
2: Ti amo al punto di giungere a questo. Ora però vattene.
1: Dove vai?
2: Vattene!
3: Apri! Apri!
0: amo. Io l'amo, ma per possederla devo diventare diverso, pur restando quello che sono. Ecco il dilemma. Devo mutare fisicamente e intellettualmente, ma se lei ora si dà a un mostro, anche per dispetto, certo, per femminile vendetta, è segno che proprio la fisiologia conta, e cioè una immagine reale, materiale, ben diversa dalla mia. Ma di cosa vado parlando? È evidente che lei si basa solo su dimostrazioni di anatomia comparata e da essa ne deduce la conoscenza del tipo. A questo punto non c'è niente da fare, perché le mie mani, i miei occhi, io stesso, resteranno sempre le mie mani e i miei occhi non mutati, e lei potrà facilmente dedurre che sono rimasto quello che sono, un essere pensante, e cioè un verme della terra. Resta però una speranza, che lei mi ami proprio perché rappresento quello che sono, un uomo libero, che lei desidera violentemente di far suo, per istinto e fame di proprietà. Vuole cioè possedere la mia libertà individuale e distruggerla. Certo è così, ma su questo ragionamento io fondo ugualmente la mia relativa speranza, perché una cosa è certa: io non potrei vivere senza di lei, appunto perché lei è materia, è la realtà che mi è necessaria per vivere. Intanto è di là, col mostro, col paradosso. Oh, ragione, fermati qui, e anche tu, immaginazione, fermatevi!

0: Non abbandonarmi. Diventerò un uomo ombra.
1: L'hai detto mille volte.
0: Sarò tua proprietà assoluta.
1: Vuoi veramente diventare mio? Vivere in mia funzione come un oggetto?
0: Credimi.
1: Dovrai imparare. Dovrai rinnegare la ragione, la cultura e molte altre cose. Va bene. Proveremo. Cominceremo con alcune lezioni di poco conto.
2: La lezione.
1: Cominciamo dalle esemplificazioni, le più semplici, gli insetti. Nella fattispecie, il baco da seta o Bombyx mori. Guarda. Alla farfalla del baco da seta, sprovvista di orifizio boccale, non resta che il compimento della funzione sessuale. Così, tutti i suoi movimenti, tutti i suoi riflessi sono orientati verso l'atto riproduttore. Mentre il baco non è che un intestino che si muove, l'adulto non è che un organo sessuale provvisto di ali. È chiaro?
0: Sì.
1: Ora, avviciniamo la femmina al maschio. Essa rimane passiva, mentre il maschio si anima, si eccita, preso da frenesia. Turbina intorno alla femmina e batte le ali senza tregua con un rumore di ventilatore. Nella sua furia amorosa applica l'estremità addominale in qualunque punto della femmina, sui fianchi, sul corsaletto, anche sulla testa. Le due estremità ventrali si compenetrano dolcemente. L'organo copulatore, molto sottile, rigido e appuntito, si insinua nel punto adatto. Nell'incontro dei sessi, tutta l'attività spetta al maschio. Se la femmina muore, il maschio può restare giorni unito al cadavere. Il maschio si accoppia anche con un ventre isolato di femmina, purché si mantenga quest'ultimo in posizione conveniente. Un maschio a cui sia stata tagliata la testa non si accoppia. Invece, se lo si decapita appena dopo l'introduzione, il comportamento è lo stesso di un maschio normale.
0: Basta! Basta!
1: Cominciamo male!
0: Tutto ciò è inutile. Io non sono un insetto, sono un uomo.
1: Ti comporti come un uomo totalmente privo di ragione, come un pazzo, non come un animale, un insetto. E non certamente come il mirabile ed educatissimo baco da seta. Come un insetto astratto.
0: Basta, cosa vuoi che mi importi il comportamento amoroso di un insetto?
1: Parli con troppo disprezzo del mondo animale. Anche l'uomo appartiene a quel mondo.
0: No, l'uomo è un uomo.
1: È un animale altamente organizzato. E per quel che riguarda il sesso è semplicemente un animale. Degli animali bassamente organizzati, l'uomo ha la fortuna di possedere ancora gli strumenti dell'accoppiamento, quindi dell'amore.
0: Ti dimentichi sempre nei tuoi discorsi la coscienza, che fa appunto dell'uomo un animale altamente organizzato.
1: Quale coscienza?
0: La coscienza di amare la donna che si possiede. In altre parole, oltre l'impulso animale, opera la coscienza umana o storica che illumina la bassa animalità e la solleva dalla sua cieca condizione, dal magma dell'indistinto al distinto, alla conoscenza. Sviluppa nell'atto stesso dell'accoppiamento il concetto di reciproca scelta.
1: Perché disprezzi il baco da seta?
0: Perché non ha nulla a che fare con me.
1: Come non ha nulla a che fare con te? Non hai accettato la lezione. Ho scelto la più facile delle allegorie, la vita del morale e produttivo baco da seta.
0: È un insetto freddo e schifoso. Dovrei ridurmi a questo? Dovrei ridurmi a baco da seta? Regredire? Basta. Cosa sono le donne? Episodi, episodi. Solo la ragione conta. La ragione, la ragione. E tu, chi sei? Perché mi perseguiti?
1: Perché ti amo.
2: Il concetto di schiavitù.
0: Perché queste catene?
1: per dimostrarsi la necessità della schiavitù.
0: Bastava il concetto.
1: Tu parti sempre dalle idee e mai dai fatti. Io al contrario. Incatenandoti si è compiuto un fatto, e cioè ti ho incatenato.
0: Vi sono catene ben peggiori di queste. Basta il concetto di schiavitù. Di per sé stesso è una catena più pesante di tutte.
1: Ora stammi a sentire. Ti rendi conto di questa necessità? Ti rendi conto che per avere un rapporto con la realtà è necessario diventarne schiavo?
0: No, ogni rapporto deve essere libero, nascere da libera scelta, svolgersi liberamente e liberamente finire. Non saranno certo le tue catene a farmi cambiare idea.
1: Nemmeno la ragione?
0: Non usi ragione, usi fatti.
1: Ti chiedo di vivere in funzione dei fatti naturali, delle naturali espansioni della vita e della realtà nel loro procedere. Ti chiedo di adattarti alle leggi generali della materia vivente e della società che le ha organizzate. Ti chiedo di renderti schiavo di una convenzione.
0: Come? Delle leggi naturali o di una convenzione? La cosa è ben diversa.
1: E invece non è diversa affatto, anzi si identifica. Le convenzioni, al pari della natura, condizionano la tua libertà. Tu puoi obbedire o no. Se obbedisci, fai parte di una massa. Se non obbedisci, tale massa ti elimina. Se ti assorbe, per assorbirti contro la tua volontà, deve ricorrere alla schiavitù.
0: Ma in sostanza, visto che non è per te, visto che non sei tu a volerlo, individualmente, perché dovrei essere schiavo?
1: Per vivere, per salvarti. E poiché io ti amo, voglio che tu sia salvo. Per essere salvo devi essere schiavo, se non mio, certo, delle convenzioni.
0: Delle convenzioni borghesi? Ma tu non sei schiava affatto. Sei bella e non convenzionale.
1: La bellezza dura poco ed è anch'essa una convenzione. Nulla sfugge alle convenzioni.
0: Ma tu sei libera.
1: Amandoti non sono affatto libera. Per di più amo un uomo che pretende di essere libero in un mondo di schiavi e che col suo concetto di libertà trascinerà anche me alla rovina.
0: Ma tu sei libera di scegliere.
1: Non si può scegliere. È il tuo libero arbitrio. È una trappola, un'illusione, una truffa. Rientra nelle convenzioni. Godi piaceri e soffri dolori convenzionali. Camuffati dietro un falso grigio, una falsa indifferenziazione. Dichiarati la formica, l'insetto che tutti siamo.
0: Vedi, non posso credere quello che dici. Penso a te come ad una creatura felice, insieme ad un'altra ugualmente felice. Penso che ciò è altrettanto naturale e assoluto del tuo assoluto naturale. Penso che noi, specie umana, siamo mirabilmente adattati all'ambiente naturale che ci circonda. Ma poiché siamo dotati di ragione, muteremo questo ambiente che è cieco e sordo, pura materia nelle nostre mani, alla nostra felicità, secondo le nostre necessità interiori e non animali. E penso che le convenzioni di cui tu mi parli sono sbagliate, contrastano nettamente con le leggi naturali e non si debbono accettare, anzi, non si possono accettare. Come sai, io credo nelle idee. Penso che da esse possa scaturire il nostro vero ambiente naturale, più che dalla materia. Per cui anche le tue catene non serviranno a nulla.
1: Sbagli. Solo la schiavitù potrà annientare le tue idee e le catene che io ti ho imposto ti salveranno.
0: Ma tu hai mai pensato alla libertà? Sai cos'è? La conosci?
1: No, non la conosco. Ho sempre amato. Perché mi è impossibile non amare. Quando non ho amato, ero disperata. Credevo di morire. Ma poiché amo, sono schiava. Dunque non so cosa sia la libertà.
0: Non sei schiava. Tu sei libera di scegliere.
1: Ti sbagli. Non sono io a scegliere, ma una oscura attrazione, affinità elettive della materia che noi non conosciamo e che in nessun modo ci è dato di orientare.
0: Ma che cosa spinge la materia a scoprire quelle affinità?
1: La vita la riproduzione e la vita.
0: Ma la coscienza? Il pensiero? Le idee non sono forse utili alla vita, alla riproduzione? Infatti si riproducono.
1: Per poco ancora. Comunque non nel senso autonomo che tu dai loro, non nel senso della libertà, anch'esse sono condizionate dalle convenzioni.
0: Ora basta con queste catene. Ho capito, ma ora basta. Toglile.
1: Non posso toglierle.
0: Toglile.
1: Non posso toglierle da te. Potevi non farti incatenare. Quello era il momento di disporre di te e non l'hai fatto. Del resto, anche se ti fossi opposto, le catene non sono che pesanti elementi oggettivi di una schiavitù già in atto.
0: Basta! Ora basta! Non sono uno schiavo!
1: Sei un uomo medio. Stai per diventarlo. Perdonami. Era necessario.

0: L'eliminazione.
1: È finito. Da questo momento, per virtù o magia di parola, è finito. Dobbiamo lasciarci. Disperante per me, forse per te. Felice.
2: Ti sbagli. Io non potrò vivere senza di te, mentre tu vivrai benissimo perché automaticamente mi sostituirai.
1: Non è così facile.
2: Molto più facile che sostituire un'idea. In fondo tu non fai che sostituire la materia. Un uomo vale l'altro. Per me è diverso. Io ho amato in te l'idea della donna.
1: Potrei avere, se è così, molto facilmente la medesima o un'altra idea della donna con un'altra donna. Io non potrò avere lo stesso uomo, poiché ogni materia ha una forma. Io ho amato e amo ancora la forma reale e materiale di te, non un'altra. Perciò cadrò nel vuoto della solitudine. Tu questo vuoto lo riempirai rapidamente con altre idee.
2: No, non sarà così, poiché la mia idea della donna è nata dall'incontro con te, dalla tua immagine, dalle tue movenze, dai tuoi capelli, dal tuo odore, da te, non da un'idea precedente. Al contrario, tu hai amato in me una materia trasformabile, al punto che ora, poiché non mi trasformo, mi abbandoni. Il mio amore per te nasce da un conflitto tra me e te, tra la materia e le idee. Il tuo concetto di schiavitù è appunto quello di volermi ridurre identico a te per mezzo delle convenzioni. Vuoi assorbirmi interamente, anche fisicamente.
1: Ora basta. Soffro troppo. Non più parole.
2: Dimmi cosa devo fare per non perderti.
1: Hai due soluzioni. O rientrare negli schemi convenzionali, o per amore eliminarti da te. Cioè perdere del tutto la tua individualità, definitivamente, per amor mio. In quanto uccideresti con te l'idea stessa che ti sei fatto di me. Esprimeresti così un atto di supremo individualismo, un atto di libero arbitrio rispetto alla convenzione, che non è individualistica e che presto o tardi ti porterebbe automaticamente all'eliminazione.
2: Sono soluzioni assolute. Anzi, vi è soltanto una soluzione, la seconda. Poiché io posseggo quel tanto di volontà da giungere ad eliminarmi, ma non posseggo in nessun modo la volontà di trasformarmi in ciò che tu chiedi.
1: No, io non ci credo che tu non sia come gli altri uomini, come tutti che nascono, si riproducono e muoiono. È questa la convenzione che ti fa tanta paura, una legge naturale. Si muore quando si deve morire. Quando qualcosa al di fuori della nostra volontà fa di noi quello che siamo, povere vanificanti cose dell'essere.
2: Perché allora mi chiedi di eliminarmi da me?
1: Se tu ti uccidi per me, questo tuo atto rientra nelle convenzioni, ma nelle più alte convenzioni amorose. Se ti uccidi per compiere un atto di libera volontà, dimostrerai a me che ti amo di non avermi mai amato e di preferire la morte piuttosto che amarmi come ti chiedo di fare. Ora, pensaci, hai poco tempo, l'indifferenziazione è alle porte.
2: Aiutatemi voi, poeti. Ora dovrei liberarmi e rinnegare le idee. Se lo farò sarò salvo. Dovrei credere a tutto ciò che ho sempre disprezzato e odiato. Dovrei credere alla pura materia, all'indifferenziazione, all'uomo insetto. Qual è la realtà che ho sotto gli occhi? Un accumulo di materia insensata, un groviglio in cui non operano le idee, la ragione, ma le leggi di una materia che forse si accumula per oscure necessità. Allora, meglio morire? Se non sarò io, saranno gli altri, gli indifferenziati, ad eliminarmi con gli strumenti della convenzione, una artificiale legge genetica che farà scomparire il mistero dell'individuo per produrre la nuova razza media. Ma non è facile rinunciare alla vita. Penso alla vita, alle sue contraddizioni, al suo mero apparire, alle sue probabili improbabilità, alle sue disarmonie nelle più alte e complesse armonie. Penso ai grandi prati di un tempo, alle notti, all'oscurità complice di tanti microscopici amori, alla dualità delle cose che si ripropongono al pensiero. Solo voi, poeti,
1: hai deciso? Questa è una pistola.
2: Oh, imago, ti dico addio. Immagine, cioè parvenza, effimero involucro di una realtà assoluta che ho costruito con la ragione. Su di te, illusoria, passerà violento il soffio del tempo, delle cose in cui credi, degli oggetti, su un aquilone delle grandi altezze che eri ora scoria, lieve fuliggine, e piomberai nel nulla. Non così l'idea di te. Essa rimarrà anche ora, quando sarà finito le cose e i contrasti, e tutto tornerà allo stato di apparente equilibrio. Devo decidere, lo so. Ma forse tutto ciò non è reale, né ideale. E questa commedia non esiste.

Abbiamo trasmesso L'assoluto naturale di Goffredo Parise. Personaggi e interpreti: l'uomo Sandro Lombardi, la donna Sabina Guzzanti. Coordinamento tecnico Andrea Dellungo, assistente alla regia Luciano Gristina, regia di Federico Tiezzi. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della RAI.

0: Rai Radio Techete.
1: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
0: Rai Radio Techete.
2: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
3: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
3: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su Rai Play Sound o scarica l'app.

0: organizzato una mostra su Van Dyck che sta avendo molto successo, concepita non solo per gli studiosi ma anche per il grande pubblico, ed è un invito a riscoprire i tanti Van Dyck in città. Come ci racconta la curatrice di Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, Anna Orlando, benvenuta a Radio Rai, dottoressa.
1: Grazie, grazie mille dell'invito.
0: Partiamo dall'affluenza, partiamo dal successo. Come siete riusciti a conciliare rigore scientifico con esperienza di visita, dottoressa? Qual è stata la scelta vincente nei percorsi, nell'esposizione, nel racconto?
1: Una scelta fondamentale, premesso che l'equilibrio tra queste due componenti è sempre stato un mio obiettivo molto chiaro e molto preciso. Facendo mostre da ormai tanti anni, devo dire che questo per me è un aspetto fondamentale. La prima scelta per dare questa chiave di lettura che fosse su due binari è quella di aver scelto di mettere le opere non in sequenza cronologica, strettamente appunto una dopo l'altra in base alla data di esecuzione o, attenzione, presunta data di esecuzione, perché poi i dipinti non sono datati e non tutti sono documentati, cioè quasi nessuno, quindi poi diventa un tema di materia strettamente scientifica e specialistica. Quindi non una sequenza cronologica delle opere, perché al visitatore interessa poco se è del 1619 o del 1621, diciamo così, ma invece raccontare come questo pittore si evolve nella sua carriera, peraltro culminea perché muore a 42 anni e inizia a dipingere giovanissimo, proprio da ragazzino, ecco, in questi sostanzialmente 30 anni di attività, come lui si evolve a seconda dei contesti in cui si trova a operare. Questo è il concept, diciamo, l'idea principale importante, e questo è qualcosa che al pubblico piace, e il campo scientifico ci ha consentito anche di dare un taglio comunque diverso a tutte le grandi mostre che sono state fatte in passato, quindi anche per gli storici dell'arte, i curatori soprattutto, i direttori dei musei che hanno sposato questo progetto e questa idea, consentendo ai prestiti poi in sostanza.
0: La mostra segnala già dal sottotitolo tre luoghi fondamentali della vita, della carriera di Van Dyck: le Fiandre con Anversa, dove nasce e si forma, Genova, dove fra il 621 e il 627, spero di non sbagliare le date per l'appunto, diventa pittore dell'aristocrazia, si perfeziona nel ritratto, Londra, dove sarà artista di corte per Carlo I e dove muore a soli 42 anni, poverino. Nel mezzo c'è di tutto, ci sono Roma, Firenze, Palermo, Bruxelles, Venezia, a voglia. Perché viaggia così tanto? Che cosa ci rivela del Van Dyck uomo, dottoressa Orlando?
1: Questo aspetto del viaggio, come appunto ha rimarcato lei, è anche il titolo, il viaggio di un genio. Ecco, questo, lui è un artista che viaggia tantissimo, e anche solo questo dato ci fa capire l'irrequietezza di questo giovane che vuole vedere, conoscere, sperimentare in continuazione. Quindi un'evoluzione continua della sua arte, quasi assetato, davvero inquieto, si sposta dalla sua città appena può, in realtà appena viene chiamato, perché lui la prima volta che va in Gran Bretagna, a Londra, è prima di venire in Italia, quindi quando ha 20 anni. Il viaggio in Italia con i miei studi è stato effettivamente sostanzialmente ridisegnato nelle sue tappe, tant'è vero che si è sempre pensato che Genova fosse la prima città dove lui arriva, e in realtà arriva dopo un anno e mezzo che è già stato in Italia e che è già stato, come ricordava lei, nelle città in realtà del nord, no? Quindi Roma, passa da Firenze, Venezia, Mantova, Pavia, Milano, Torino, questo prima di arrivare a Genova. Quindi abbiamo un po' ridisegnato questo viaggio. Il viaggio è una componente fondamentale della formazione di un artista. È chiaro che un artista di genio viaggia per vedere, per conoscere, ma lui non copia mai, no? Però assimila come una spugna, come possiamo fare noi, no? Che vediamo tante cose e magari non sappiamo neanche che cosa abbiamo visto, però poi ci tornano. Ecco, a lui tornano queste citazioni, questi rimandi, ma soprattutto il mood. Per esempio, lui è ossessionato da Tiziano. Tiziano lo aveva già visto nelle collezioni sia di Anversa, per esempio Rubens ne aveva, sia del re d'Inghilterra, dei grandi collezionisti inglesi di quel momento, però poi quando arriva in Italia lo va a cercare ovunque, no? È il suo maestro ispiratore, lavora un secolo prima, come sappiamo, però è proprio il suo maestro ispiratore.
0: Senta, che cosa ci raccontano invece i soggiorni genovesi della Genova del tempo?
1: Sono un vero e proprio specchio della città, perché lui

0: Genova realizza soprattutto ritratti ed è effettivamente la tappa più importante, la città più importante della sua carriera per l'evoluzione della sua ritrattistica, per la messa a punto di una formula un po' magica che lo farà diventare il grande ritrattista d'Europa che tutti vogliono. Questo accade a Genova e di Genova lui riflette un po' tutto. Ogni ritratto non va guardato, un po' in mostra vediamo anche il dittatore in questo, cioè non va guardato solo perché l'artista è più o meno bravo a restituire perfettamente la fisionomia, no? Cioè non è non è semplicemente una fotografia della persona che hai davanti. Un ritratto contiene in sé, se abbiamo un ritrattista di questo livello, un'infinità di messaggi, messaggi trasversali che noi storici dell'arte dovremmo anche aiutare a far conoscere, perché magari ne conosciamo l'alfabeto e il visitatore medio magari non conosce questo alfabeto. Quindi ogni oggetto, ogni dettaglio ha un significato e attraverso il sistema che una immagine consente, quindi un sistema di significati che si mettono insieme in una figura, ecco, lui riesce a restituire di fatto Genova. L'aristocrazia genovese è un'aristocrazia sui generis rispetto a quella dell'Europa e soprattutto di altre corti italiane, perché non è un'aristocrazia basata sul titolo nobiliare legato a un terreno, quindi di origine diciamo feudale come radici. È un'aristocrazia di censo, cioè sei iscritto all'albo d'oro della nobiltà della Repubblica Aristocratica di Genova se sei ricco, se hai svolto delle attività che onorano la patria, se hai investito nella tua città, insomma è legata soprattutto al benessere e al potere economico. E allora poi se tu diventi nobile puoi anche svolgere delle cariche politiche, ed ecco perché tantissimi, come li chiamavano, populares, che vuol dire non il popolo, in realtà vuol dire la borghesia, perché aspiravano a diventare aristocratici, perché in quel momento potevano essere senatori e addirittura doge, ma insomma questo poi capita, però assumere delle cariche di governo. Ecco che noi vediamo come per esempio per questa middle class, questa borghesia, il ritratto di Van Dyck diventi uno status symbol, nel senso di dire io posso avere un ritratto questo grande artista, vuol dire che sto dimostrando che sono abbastanza ricco e quindi posso diventare nobile. No, questo è molto, per essere sintetici. La nobiltà, l'aristocrazia, all'interno del ritratto mette tutta una serie di valori anche, per cui gli armati, perché vediamo tutti questi gentiluomini in arme? Non perché semplicemente vanno a fare la guerra, ma perché è un valore difendere la patria, per esempio, no? E così via. E quindi chiaramente poi nel ritratto viene messo tutto, un vestito di una dama col filo d'oro, con questi tessuti sontuosi eccetera, noi avevamo fatto dei calcoli, costava come una galera, una nave, quindi questo di per sé è un messaggio di potere, di ricchezza.
1: Ecco, che cosa dobbiamo cercare noi, che le cose non le sappiamo, all'interno di un quadro? Quali sono i simboli da decrittare?
0: Non è facilissimo, perché
1: sì,
0: a volte
1: non c'è una regola, immagino.
0: Non c'è una regola perché ogni ritratto ne contiene diversi. Ma faccio un esempio: il quadro di copertina, no? Quello che abbiamo utilizzato come immagine guida della mostra, è un quadro di una complessità, di una cultura incredibile. Cioè, al di là del fatto che io, con i miei studi, dopo un anno e mezzo di ricerca d'archivio, sono arrivata finalmente a dare il nome a questi tre bambini che vengono dalla National Gallery di Londra, tre bambini genovesi che sono emigrati, sono stati comprati dagli agenti inglesi all'inizio dell'Ottocento in una casa della famiglia Balbi e quindi battezzati Balbi Children, i Balbini Balbi. Da lì si sono fatti dei tentativi perché si era capito che non sono Balbi, perché non corrispondevano a nessuno degli alberi genealogici di quella famiglia. Io ho fatto una ricerca d'archivio per la National Gallery, finalmente ho battezzato questi bambini che appartengono alla famiglia Giustiniani Longo. E va bene, e questo è un aspetto molto interessante, soprattutto per gli studiosi, poi cioè. Però hanno dietro una storia bellissima. E allora io mi sono messa lì, proprio come dice lei, a individuare ogni singolo elemento e capire se, unito agli altri, era appunto un sistema di segni. Il bambino più grande, Alessandro, porta uno spadino. Allora, non è perché giocava alla guerra, no? È perché avere lo spadino, lui era il primogenito, quindi è il più grande, in una posizione diciamo predominante rispetto agli altri, ci guarda con aria quasi di sfida, no? E porta lo spadino perché vuol dire io difenderò la mia patria e i valori della famiglia. il bambino più piccolo tiene in mano un micellino, ma non per giocare, lo stritola. E nessuno si era mai chiesto, ma perché caspita questo va a stritolare questo povero uccellino che è esattamente al centro della tela dove si incrociano due diagonali immaginari, cioè proprio nell'ombelico, diciamo, del quadro. Quindi aveva un messaggio per forza. Io mi sono chiesta e mi sono fatta delle domande e poi ho capito che questo uccellino rappresentava l'anima di un fratellino che era morto. O ne ho trovato riscontro nell'albero genealogico e quindi tra il primo e il secondo bambino era morto un fratellino. Queste, capite che sono elementi abbastanza sofisticati, devono essere messi insieme agli altri. Allora i corvi, che non si sapeva cosa rappresentassero, sono in primo piano, i corvi sono messaggeri di morte. Il ramoscello spezzato che hanno lì sotto il becco, che cos'è? Il ramoscello spezzato è la vita che si interrompe. Quindi ci parla di morte senza che ce ne accorgiamo, con un messaggio molto molto raffinato che nulla comunque, diciamo, va a togliere della magnificenza di questa immagine, che è un manifesto di potere, di bellezza, di eleganza.

0: Uno dei fattori che contribuiscono al fascino della mostra Van Dyck l'Europeo a Palazzo Ducale di Genova fino al 19 luglio è che molte opere tornano a casa, tornano nella città che l'ha volute, qualcuna torna per la prima volta dopo 400 anni, qualcuna torna con un nome che non si conosceva prima, come raccontavamo per i bambini. Giustiniani?
1: Giustiniani Longo
0: che vengono dalla National Gallery di Londra. E allora con l'occasione parliamo dei prestiti importanti per la mostra. Dottoressa Orlando, a chi dovete dire grazie?
1: Dobbiamo dire grazie praticamente a tutti i grandi musei d'Europa. La mostra che noi avevamo appunto intitolato fin dall'inizio Van Dyck l'Europeo, mai immaginavamo che sarebbe stata europea anche dal punto di vista dei prestiti, nel senso che di fatto la più grande mostra che raccoglie su Van Dyck monografica degli ultimi 25 anni, nel senso che nel nostro secolo mai si erano riusciti a raccogliere così tanti dipinti di Van Dyck tutti insieme. E questo ovviamente ci onora molto, dobbiamo dire grazie al Louvre di Parigi, al Jacques Marandré di Parigi, al Prado di Madrid, alla National Gallery di Londra, alle National Galleries di Scozia e di Edimburgo, a Vienna, Monaco, Dresda, Anversa, insomma sostanzialmente tutti i grandi musei d'Europa hanno sposato il nostro progetto e quindi hanno detto di sì alle nostre richieste. Molti di questi quadri erano dipinti a Genova e sono tornati, molti di questi quadri erano collezionati dai genovesi anche se non erano eseguiti qua e tornano a casa, moltissimi sono in Italia in assoluto per la prima volta e alcuni sono esposti in assoluto per la prima volta, cioè il pubblico del mondo non li ha mai visti e quindi insomma siamo davvero soddisfatti.
0: Una sorpresa per il grande pubblico sarà scoprire l'arte sacra di Van Dyck, che conosciamo tutti, no? Come ritrattista di re, di gran signori, eppure lascia una crocifissione di 3 metri per 2, una pala enorme, in una chiesina, si offenderanno, della Riviera di Levante, e che voi avete portato in mostra per farla vedere appunto a tutti, al pubblico del mondo. Parliamone, dottoressa Orlando.
1: Sì, è un prestito straordinario perché chiaramente le dimensioni fanno capire quanto anche la logistica, no, di questi prestiti possa essere complicata. È l'unica pala ad altare, l'unica opera esposta al pubblico che Van Dyck realizza a Genova, in Liguria, ed è una delle due sole pale d'altare che in questi 6-7 anni che lui trascorre in Italia, appunto dal 21 al 27, come ricordava lei, in questi 6 anni lui fa solo 2 pale d'altare. E una di queste è importantissima perché è alla fine della sua carriera, dopo pochi mesi, poche settimane, lui parte da Genova e quindi torna in patria. E è un dipinto che tutti gli studiosi conoscono perché è in tutti i libri, ma nessuno studioso era mai andato in questa piccola, ha ragione, chiesetta. Ed è interessante perché è un po' quello che dicevo prima, questa è commissionata non da una grande famiglia, ma appunto da una famiglia originaria di quella zona vicino a Rapallo, di uno speziale sostanzialmente, quindi insomma che faceva queste miscele, la farmacia eccetera, ma che ambiva ad essere iscritto all'albo della novità. È un quadro straordinario che noi mettiamo nella cappella del Doge, che è una cappella barocca con questo barocco trionfante, colorato, chiassoso della tradizione genovese, e al centro, un po' come un'apparizione, questo è un vero colpo di teatro finale per i nostri visitatori, vediamo questa grande pala molto scura, molto intensa, che fa vedere l'altro barocco, quello interiore, quello drammatico, che è appunto il barocco di Van Dyck, che è il barocco di Caravaggio, insomma, per citare un altro che fa delle opere dove attraverso questi artifici, no, di luci entra proprio dentro di noi. Ecco, la grandezza di questi artisti Van Dyck è che ci arriva proprio dentro.
0: E allora, dopo la cappella del Doge, usciamo dal palazzo e per salutare la curatrice Anna Orlando le chiedo un itinerario in città in nome di Van Dyck. Dove andiamo?
1: Andiamo nei musei dove per scelta io non ho voluto spostare le opere di Van Dyck che sono tradizionalmente normalmente custodite, proprio per invitare i nostri visitatori ad andare a vederle nei loro musei, far conoscere in occasione anche i musei. Quindi ci sono i musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso e Palazzo Bianco, entrambi con opere di Van Dyck, Palazzo Reale con un bel ritratto di Caterina Val di Durazzo di Van Dyck appunto, e poi Palazzo Spinola di Pellicceria, la Galleria Nazionale, anche questa con opere di Van Dyck. Quindi un invito a visitare i nostri musei, attraversare la città sostanzialmente.

0: oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori.
2: E buongiorno anche ai nostri colleghi Felice Cimatti e Luca Donati di Roma.
1: Come avete sentito, oggi Silvi Quaio è a spasso con la scienza, mentre a portare gli ascoltatori a spasso con la scienza siamo rimasti io e Silvia. E questo weekend, come avrete probabilmente avuto modo di sentire alla radio o leggere sui giornali, la conferenza sulla convenzione per la proibizione delle armi biologiche si è conclusa venerdì scorso a Ginevra e si è conclusa malissimo.
2: E infatti noi di armi biologiche oggi torniamo a parlare e ne parliamo con l'ambasciatore Mario Maiolini, che rappresenta l'Italia

0: piccolo quiz che i matematici del gruppo Pristem avevano posto nella nostra
1: E ve
0: trasmissione.
1: lo dobbiamo proprio, visto i numerosissimi email che ci avete
0: Avete
1: spedito.
0: risposto in tantissimi, quasi tutti in maniera corretta. Diamo solo i complimenti ai primi tre, che sono Stefano da Torino, Sabina da non so dove in realtà, e Vito da Bari. Ecco qua il problema che rienunciamo e la soluzione. Rosy Tettamanzi, venerdì da Viareggio, lei ci aveva proposto un giochino che gli ascoltatori avrebbero dovuto risolvere. Vogliamo ricordare qual era il problema?
2: Il problema era, buongiorno, che la banda Bassotti, che tutti conoscono, aveva organizzato un piano, secondo loro benissimo, ma non sapevano come misurare il tempo e non avevano nessun orologio. Allora noi dovevamo trovare come aiutarli con a disposizione soltanto due micce. Queste due micce hanno una caratteristica, o più di una, bruciano, sono uguali in lunghezza, bruciano ciascuna interamente in un'ora in modo uniforme, da qualsiasi parte si accendano.
0: A
2: Questo era
0: questo
2: il
0: punto
2: problema.
0: vogliamo sapere la fine del giallo, cioè se i Bassotti sono riusciti o meno a fare il colpo, ovvero
2: Ma in questa
0: come si fa a
2: settimana di colpi non
0: misurare?
2: ne abbiamo sentiti dalla banda Bassotti, forse
0: Come si
2: ancora non
0: fa a
2: sono arrivate
0: misurare?
2: le soluzioni.
0: Come si fa a misurare 3 quarti d'ora di tempo avendo a disposizione due micce che bruciano esattamente in un'ora? Come
2: Esattamente.
0: si fa?
2: Come si fa? Vuole che glielo dica?
0: Eh sì.
2: Guardi, bisogna accendere le micce. La soluzione è di accenderle entrambe, soltanto che la prima miccia la accendiamo da entrambe le parti. E quindi, siccome brucia in un'ora, quando i due fuochi si incontrano, sappiamo che è passata esattamente mezz'ora. Intanto anche l'altra miccia che avevamo acceso da una parte sola è bruciata per metà, no? Perché è passata mezz'ora. Rimane una mezz'ora a disposizione. Allora noi cosa facciamo? Accendiamo l'estremità della seconda miccia, quando i fuochi si incontrano è passato un quarto d'ora. La mezz'ora più un quarto d'ora, ecco i 3/4 d'ora.
0: E i Bassotti finalmente potranno realizzare i
2: Ma non lo
0: loro
2: so se lo
0: sogni. Grazie,
2: capiscono, noi la spiegazione gliel'abbiamo data, poi non so. Lei cosa dice?
0: grazie mille a Rosy Tettamanzi.
2: Grazie a voi.

0: ormai all'ordine del giorno, il carbonchio è entrato a forza nelle pagine dei giornali, sono preoccupati i cittadini americani, siamo preoccupati noi. Eppure la quinta conferenza di revisione sulla convenzione per le armi batteriologiche non è andata molto bene.
1: Noi ne abbiamo parlato spesso questa settimana e ci siamo appoggiati soprattutto ad alcuni scienziati, come normalmente facciamo, quelli della FAS, cioè la Federation of American Scientists, che hanno tra l'altro partecipato al gruppo di lavoro che aveva prodotto il piano scientifico che avrebbe poi dovuto portare

0: agli strumenti attuativi della convenzione, hanno diramato un comunicato, questo gruppo di scienziati americani, a seguito della conclusione della convenzione. Ecco come comincia. Il meeting di 3 settimane sulla convenzione è finito nel caos. Un cambiamento di posizione dell'ultima ora da parte degli Stati Uniti sulla questione chiave di dotare la convenzione di un meccanismo per le ispezioni e le verifiche ha fatto deragliare le trattative. Di fronte a questo fallimento, le delegazioni hanno deciso all'unanimità di aggiornare l'incontro dall'11 al 22 novembre del 2002.
1: Volevamo sapere che cosa avrebbero deciso e che cosa avrebbero fatto le varie nazioni di fronte a questo fallimento e quali sarebbero stati i lavori preparatori per il nuovo incontro del 2002. E per questo l'abbiamo chiesto anche a una persona che rappresentava l'Italia alla conferenza.
0: E parleremo prima con, no, parleremo poi con il professor Donato Greco, che fa l'epidemiologo e lavora all'Istituto Superiore di Sanità, e dovremmo averlo al telefono. Buongiorno, professore.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Professore, noi la invitiamo, come invitiamo i nostri ascoltatori, appunto a ascoltare quello che ci ha detto l'ambasciatore
2: Ma
1: Mario.
2: volentieri, volentieri.
1: Sì, l'ambasciatore Mario Maiolino, che appunto rappresenta l'Italia nella commissione permanente, nella conferenza del disarmo permanente che c'è a Ginevra e che appunto faceva parte ed era a capo della delegazione italiana.
0: Ecco cosa ci ha detto.
2: La quinta conferenza di revisione della convenzione sulla proibizione, stoccaggio e diffusione delle armi batteriologiche tossiche aveva creato degli impegni fra tutti i paesi che l'avevano ratificata, ben 144, soprattutto concentrati su questi punti: di non produrre, di distruggere e di non trasferire armi biologiche e tossiche. E soprattutto aveva creato la possibilità di alcune investigazioni da parte delle Nazioni Unite. Inoltre, poneva nel suo articolo 10 l'impegno a non ostacolare la ricerca e lo sviluppo a fini pacifici, questo soprattutto a vantaggio dei paesi in via di sviluppo. Il problema però fondamentale di questa convenzione erano le verifiche che al momento in cui fu stipulata nel 72 ed entrata in vigore nel 75 non erano possibili a motivo della situazione internazionale. Il problema però delle verifiche è venuto di grande attualità quando il presidente Yeltsin rivelò nel 92 che l'Unione Sovietica aveva mandato avanti un programma per la produzione di queste armi, tanto al punto che si era verificato un incidente nel 78 che aveva prodotto vari morti per casi di antrace. Per questo motivo nel 94 fu indetta una conferenza speciale mirante a creare un sistema di investigante e di verifiche per poter porre rimedio a questo problema. Pertanto, la RevCom, conferenza di revisione che si è svolta in questi giorni a Ginevra, aveva come scopo di rivedere gli articoli e di vedere cosa si potesse fare al fine di rivitalizzare quel gruppo ad hoc che a luglio era stato, diciamo, bloccato a motivo di un atteggiamento degli Stati Uniti, che ritenevano che il progetto di protocollo elaborato nel corso degli ultimi 7 anni era troppo oneroso e non consentiva delle verifiche sufficientemente intrusive.
1: L'Unione Europea, i Paesi membri dell'Unione Europea, a conclusione della quinta conferenza, hanno espresso un profondo rammarico per gli esiti della quinta conferenza di revisione. Perché esattamente?
2: Dunque, innanzitutto perché i paesi europei e l'Italia si sono accinti a questa conferenza di revisione con alcuni obiettivi. In primo luogo era quello di rilanciare un negoziato per conseguire delle misure giuridicamente vincolanti fra gli Stati. Inoltre era quello di mantenere valido il mandato del gruppo ad hoc, a cui abbiamo fatto riferimento prima, pur riconoscendo che però, e questo era il punto di coincidenza con gli Stati Uniti, che erano necessarie delle misure di emergenza. Però era anche necessario aprire un processo per giungere a nuovi approfondimenti su alcuni articoli determinanti della Convenzione.
1: I Paesi membri dell'Unione Europea ribadiscono il loro impegno dicendo che l'Unione Europea era e resta l'idea di rafforzare le applicazioni della Convenzione in tutte le sue disposizioni. Quindi a questo punto la Convenzione è stata rimandata, cioè le decisioni sono state rimandate al novembre del 2002. Che cosa si propone di fare l'Unione Europea da oggi al 2002?
2: Ovviamente adesso avremo un periodo che possiamo definire di riflessione, ma rimane sempre interesse innanzitutto che di aggiungere ad un protocollo di applicazione della Convenzione, protocollo che deve essere tale da includere tutti i paesi membri delle Nazioni Unite, ma soprattutto i paesi che sono industrialmente all'avanguardia, e quindi per ammissione della stessa Cina anche gli Stati Uniti devono essere parte di questo protocollo eventuale. In secondo luogo, i paesi dell'Unione Europea metteranno in atto tutta una serie di contatti diplomatici al fine di approfondire le ragioni per cui non si è riusciti, se non a oltre la convocazione di una conferenza del 2002, non si è riusciti a creare un processo intermedio tale da giungere a quella prossima scadenza con una serie di proposte.

0: Così l'ambasciatore Mario Maiolini della rappresentanza permanente dell'Italia presso la conferenza del disarmo. Professor Donato Greco.
1: Perché alle Oche di Lorenz, che è una trasmissione di scienza, ci teniamo ad avere, a tornare poi dopo questo excursus politico sulle questioni tecniche. Sentivamo da Maiolini che uno dei problemi principali è quello della verifica. Ma da un punto di vista tecnico, di fronte a un'arma biologica, che cosa significa verificare?
2: Beh, il problema è colossale, ben più importante che verificare l'esistenza, non so, di un impianto atomico, cosa tradizionale per le verifiche, perché, ripeto, parliamo di armi biologiche o chimiche che sono fabbricabili anche in situazioni relativamente modeste e quindi più facilmente occultabili, o comunque sono anche facilmente simulabili in laboratori che hanno altre funzioni istituzionali correnti. Quindi, diciamo, la verifica richiede necessariamente un momento di fiducia del paese verificato.
1: Perché appunto abbiamo visto anche con i casi di antrace negli Stati Uniti, è molto difficile fare rintracciare la provenienza di un agente
2: batteriologico. Non è impossibile, ma è molto difficile, in particolare quando poi questo agente, come il caso degli Stati Uniti, sia stato manipolato per farne un'arma, perché il problema non è soltanto quello di produrre l'agente chimico-batteriologico, cosa che, ripeto, è fattibile in alcuni siti, non in tutti i siti. L'arma antrace americana è un'arma già molto sofisticata che pochi al mondo sanno fare, ma il problema è che invece è relativamente facile detenere queste armi e quindi usarle anche senza averle prodotte, e casomai provenienti dal misterioso mercato internazionale, che anche se è particolarmente aperto dopo l'apertura appunto dei 25 paesi ex Unione Sovietica, dove queste cose, sappiamo per quello che stavo già detto, già giravano, insomma, ecco.
1: E a questo punto il suo mestiere, lei è da parecchio tempo che si occupa di armi biologiche, in che modo?
2: Mi occupo di malattie, no? Sì, esatto, non di armi, effetti. Perché noi lavoriamo per la salute e per la vita, non per la morte. E allora, il problema è sempre quello della sorveglianza, insomma, il problema principale di queste infezioni è, da un lato, la loro plausibilità biologica, si tratta sempre di virus e batteri noti che in qualche modo vengono manipolati. Chiaro, il caso del carbonchio è una malattia endemica della pastorizia, anche italiana fino a poco fa, era una malattia degli animali che si trasmetteva agli uomini che manipolavano animali, e che in fondo è una malattia innocente, ben curabile, che è sempre esistita per millenni. Rendere l'arma biologica significa fare una manipolazione innaturale, proprio legata a questa articolazione di sfere che riescono poi a essere così penetranti come gli Stati Uniti hanno dimostrato in questi anni. Quindi da parte nostra, e proprio anche a livello europeo, c'è una rete di allarme epidemico, ma non partorita per il bioterrorismo evidentemente, ma partorita proprio perché la sorveglianza epidemiologica è lo strumento di difesa prioritario di tutti i paesi, in particolare poi lo è voluto essere dopo Maastricht per l'Unione Europea.
1: Ecco, ma sistemi che, come stava dicendo, sono pensati non per far fronte a uno specifico rischio terroristico, ma per quello che capita normalmente sul nostro pianeta, sono adattabili al caso invece di una diffusione intensiva.
2: È il punto in cui stiamo lavorando. Proprio mercoledì, dopodomani, c'è un'ennesima riunione a Bruxelles proprio per discutere di attività di ricerca per migliorare le conoscenze in questo settore, che lei ha precisato bene è molto delicato, perché di fatto i nostri sistemi potrebbero essere troppo poco sensibili per rilevare attacchi di bioterrorismo. Non sono stati costruiti per questo. È evidente però che avere le conoscenze di base della situazione epidemiologica di una malattia è l'elemento fondamentale per la sua difesa. Se noi sappiamo, tanto per fare un esempio, quanta gente in Europa è suscettibile a un'infezione da virus del vaiolo, possiamo pensare a un piano di difesa. Se nemmeno lo sappiamo, è evidente che qualsiasi cosa capita potrebbe essere un'ecatombe. Quindi, diciamo, i sistemi di difesa si basano sulla sorveglianza epidemiologica. Ammetto pienamente che i sistemi finora in atto sono ancora pesanti, non sono abbastanza sensibili per rilevare un attacco di bioterrorismo che teoricamente potrebbe avvenire in qualunque sito del continente.
1: L'attualità, l'attenzione dei media riguardo al problema degli attacchi con armi biologiche è molto diminuita adesso rispetto a qualche tempo fa, quando c'è stato il boom, diciamo così, dell'antrace. Eppure i governi si stanno proprio muovendo ora per cercare di fare qualcosa. Un epidemiologo come lei, come vede queste decisioni, alla fine, queste non decisioni prese a Ginevra? In qualche modo hanno un po' così vanificato il lavoro di tanti scienziati?
2: Devo dire che c'era scetticismo anche prima, perché di fatto, ripeto, la sorveglianza e la verifica dell'uso delle armi patologiche richiede necessariamente una fiducia totale, no? Noi abbiamo avuto purtroppo episodi nel passato, è stato citato dall'ambasciatore l'incidente di Sverdlovsk in Russia, ma l'ambasciatore avrebbe potuto citare l'altro caso in cui sono stati trovati virus del vaiolo nel pattume di un istituto di ricerca di Mosca, questo pochi anni fa, quindi diciamo, il livello di certezza assoluta non c'è mai stato sulle armi biologiche. Certo, una convenzione darebbe serenità. Noi insistiamo sul fatto che la difesa contro gli attacchi di bioterrorismo non si può costruire nell'emergenza, ma che invece è necessario che i paesi si dotino in maniera costante di un piano stabile proprio in tempi di pace contro il bioterrorismo, così un po' come è stato fatto anche in Italia per la protezione civile. Forse qualcuno ricorderà che siamo andati avanti per tanti terremoti senza avere una struttura, poi finalmente nell'82 mi pare abbiamo costruito la protezione civile, che si è rivelata utile poi per mille occasioni. È la stessa cosa per il bioterrorismo, soltanto un sistema di sorveglianza permanente può dare una qualche risposta, altrimenti i paesi dovranno intervenire dopo che almeno il primo attacco, quindi la prima epidemia, è già avvenuta, quindi già a contare morti e feriti, insomma.
1: Un'ultima domanda, professor Donato Greco, gli agenti biologici che potrebbero essere utilizzati in forma di arma sono innumerevoli, sono tantissimi. Come si fa e chi e come decide quali sono effettivamente più rischiosi?
2: Sì, dunque, non sono tantissimi, perché, ripeto, un agente per essere usato deve avere alcune caratteristiche, per esempio il fatto di poter diventare un'arma, cosa che non è facile per molti di questi agenti che invece hanno strade naturali. Quindi diciamo, noi abbiamo delle liste nazionali ed internazionali, e chi lo fa, ci sono commissioni nazionali in Italia, ce ne sono, protezione civile e sanità, ma anche internazionali, cito quella dell'OMS ma anche della Comunità Europea, che in qualche modo costruiscono scenari di probabilità e quindi fanno degli elenchi non tanto in base alla forza del germe, ma in base alla probabilità verosimile di un attacco terroristico. Questo segue una, diciamo, un'attività scientifica che era già iniziata per motivi bellici, insomma, quindi perché queste cose sono state già studiate da parte di chi voleva usarle per aggredire, non soltanto per difendersi. Adesso siamo invece nella fase in cui dobbiamo studiare sistemi per difenderci da possibili attacchi di queste cose. È chiaro che il livello di probabilità ha dei gradienti, da 0 a 100, e quindi diciamo, a seconda della posizione del gradiente, alla fine un agente viene classificato in diverse qualità. C'è un problema di qualità, cioè, è chiaro che molti casi di carbonchio sono un problema grave ma controllabile, anche perché c'è un antibiotico, eccetera. Un solo caso di vaiolo diventerebbe un problema forse poco controllabile, no? Quindi diventerebbe una catastrofe mondiale.
1: Grazie mille, anche con un po' di amarezza, professore Donato Greco dell'Istituto Superiore di Sanità. Buon lavoro.
2: Arrivederci, grazie a lei.
1: E sempre in tema di guerra, una segnalazione da parte di un gruppo di scienziati invece che in Italia, in collegamento con la Russia, si occupano di problemi di disarmo, ed è il Landau Network. Oggi e domani, 10 e 11 dicembre, a Villa Olmo a Como, si tiene un simposio, La guerra e le rotte del petrolio, organizzato dal Landau Network alla Villa Olmo, in via Cantoni 1 a Como. E un'altra segnalazione: ieri si è aperta a Ouagadougou in Burkina Faso, la 12ª conferenza internazionale sull'AIDS e le malattie a trasmissione sessuale in Africa, un tema che ci riproponiamo di seguire per voi e che tutto sommato non abbiamo ritrovato sui giornali di oggi, che non abbiamo fatto in tempo a leggervi.
0: E quindi vi rimandiamo a domani, salutando e ringraziando Mario Maiolini, l'ambasciatore italiano, il nostro ospite Donato Greco dell'Istituto Superiore di Sanità, Massimo Bozzoni che ci ha mandato in onda e il nostro regista Alberto Fognini.
1: A domani.

cresciuto ancora, i più belli dei nostri giorni.

fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora. Come fosse per noi, poi la notte si arrende.

me la inventi una strada solitaria, una strada che sia giusta per noi, per noi che partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora come fosse per noi. Un'altra luna si accende, ma parole pretende, carezze

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

RAI Radio Tecchetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Tommaso d'Aquino, il più importante filosofo della cosiddetta scolastica medievale. Il termine scolastico viene dal greco e significa letteralmente istruito in una scuola. Questo è qualcosa che noi oggi diamo per scontato, ma già ai tempi dell'Impero romano, la creazione di istituzioni formative, regolate da una propria lex autonoma e con un preciso percorso di formazione volto a sviluppare capacità retoriche e argomentative, rappresentava un privilegio appannaggio di chi iniziava il proprio percorso verso l'assunzione di cariche importanti nella burocrazia imperiale, il cosiddetto cursus honorum. Chi però cercò di innovare e allargare tale istituzione fu Carlo Magno, che promosse la creazione di un sistema di tante scuole in tutta Europa, allo scopo di favorire l'istruzione delle genti, garantendo un sistema formativo dai contenuti sostanzialmente standardizzati, funzionale alla compattezza del Sacro Romano Impero che egli aveva rifondato. In questo senso si era appoggiato a una struttura già preesistente, il sistema delle abbazie dei monaci benedettini, che erano riusciti a ottenere un alto grado di penetrazione nell'Europa del tempo. Questa rete di monasteri e di scuole divenne il vero sistema di circolazione della cultura nel Medioevo e permise, tra le altre cose, la formazione di un ceto di specialisti della conservazione e diffusione di questi saperi, i magistri delle scuole e poi delle università. Da un punto di vista culturale, il cristianesimo aveva fornito un grosso assist alla filosofia, alleviandola dal peso di fornire all'individuo un preciso percorso di individuazione del senso della vita e di compimento esistenziale individuale, e inquadrandola nel suo sofisticatissimo network di formazione quadri, per così dire, le aveva dato nuova vita, ponendola al suo servizio come rinforzo intellettuale necessario per stabilire il posto che il cristianesimo stesso doveva avere nell'intero sistema della conoscenza umana. Questo ovviamente significava porre la filosofia al servizio di una religione, ancilla teologie si diceva, ma significava anche, e meno ovviamente, riservare alla filosofia una forte autonomia operativa nel promuovere e incrementare il sistema generale della conoscenza del mondo. La filosofia diventava necessaria per mostrare la razionalità del sistema umano di credenza religiosa.

0: Nella puntata di oggi sarà nostro ospite il professor Donaldo Vendemiati, membro della Pontificia Accademia di San Tommaso e professore ordinario di filosofia umorale presso la Pontificia Università Urbaniana, che ringraziamo molto per aver accettato il nostro invito. Passiamo alla prima domanda. Qual era, per sommi capi, la struttura educativa del Medioevo cristiano e che ruolo assegnava alla filosofia nella formazione culturale degli studenti?
1: Innanzitutto bisogna dire che noi chiamiamo Medioevo un'epoca lunga 10 secoli. È evidente che la struttura educativa degli inizi sia molto diversa da quella che troviamo verso la fine di quest'epoca. Alla caduta dell'Impero Romano, quando comincia il Medioevo, le uniche strutture che restano in piedi sono quelle ecclesiastiche. Sono esse a costituire le scuole. Le scuole cominciano come scuole cattedrali, in cui il maestro è il vescovo che forma il suo clero per le parrocchie, poi le scuole parrocchiali, le scuole abbaziali, quando il movimento monastico benedettino prende piede, si introduce. Così, quando Carlo Magno istituirà le scuole la scuola palatina, i maestri e il materiale testuale saranno sempre di provenienza benedettina. Le scuole tentano, nella prima fase, di riconquistare i programmi dell'istruzione romana, che erano articolati sullo schema delle sette arti liberali, il trivio, ossia le discipline che noi chiamiamo letterarie, la grammatica, la retorica e la dialettica, e il quadrivio, ossia

le discipline che noi chiameremmo scientifiche, cioè aritmetica, geometria, musica e astronomia. Questa sostanzialmente è la filosofia insegnata nell'alto medioevo. Essa è un sapere di base che ha valore propedeutico rispetto alla sacra dottrina, cioè alla teologia nel senso moderno del termine. La teologia consiste sostanzialmente in uno sforzo di penetrazione e di comprensione della sacra scrittura ed è a servizio di questo sforzo che si pone innanzitutto la grammatica per comprendere letteralmente il testo sacro, quindi la retorica per la predicazione e poi con ruolo sempre crescente nel corso dei secoli la dialettica, ossia l'arte di ragionare sui testi. Queste arti liberali quindi sono subordinate al mistero cristiano che è la sapienza che ha il compito di orientare tutto il resto dello scibile. Così, quando all'inizio del secondo millennio sorgono le prime università, queste sono caratterizzate sempre dalla presenza di almeno due facoltà, cioè la facoltà delle arti che assolve appunto a un ruolo propedeutico, il ruolo propedeutico della filosofia, e poi la teologia che costituisce il culmine del sapere.

Protagonista emblematico di tale processo è stato proprio il figlio del conte Landolfo di Aquino, quel Tommaso le cui doti intellettuali emergevano sin da bambino, quando era capace di ripetere le lezioni degli insegnanti, meglio degli insegnanti stessi. Quel Tommaso che volle farsi frate domenicano nonostante il parere contrario della sua famiglia, che non lo voleva membro di un ordine mendicante, lui, figlio di uno dei più importanti conti dell'Italia centrale, e che per questo lo recluse in un castello per quasi un anno. Quel Tommaso, autore di oltre 80 opere di filosofia e teologia, ma che scriveva malissimo, e per questo era costretto a dettare i suoi scritti ai suoi segretari. E dico segretari al plurale, perché la sua rapidità di pensiero era tale che riusciva a dettare anche a due o tre segretari in contemporanea. Quel Tommaso che veniva schernito dai suoi compagni di corso, che lo chiamavano bue muto, ma i cui muggiti, come chiaramente aveva intuito il suo maestro Alberto Magno, risuonano potenti ancora oggi. Quel Tommaso, insomma, che ha portato la filosofia scolastica a livelli di sofisticazione e precisione inconcepibili per molti del suo tempo. Andiamolo allora a conoscere un po' meglio questo bue muto della filosofia. Tommaso, settimo figlio del conte d'Aquino Landolfo e della nobildonna ateanese donna Teodora, della famiglia napoletana dei Caracciolo, nasce a Roccasecca fra il 1225 e il 1226. Non c'è accordo preciso nella storiografia tomista. Come da tradizione, essendo il figlio più piccolo, era destinato alla carriera ecclesiastica. Per questo il padre lo inviò come oblato, pagando anche una certa cifra, nell'abbazia benedettina di Montecassino. Qui imparò i rudimenti delle lettere, leggere, scrivere e far di conto, e si accostò alla vita religiosa dei benedettini, organizzata secondo la famosa regola ora et labora. L'abbazia però era oggetto di contesa, anche bellica, fra il Papa e il famoso imperatore Federico II, e allora il Papa di Tommaso pensò bene di trasferirlo a Napoli, presso quello studium generale che l'imperatore aveva lì costituito per formare la sua classe dirigente. A Napoli però era stato da poco inaugurato anche un convento da parte di un ordine mendicante che subito affascinò il giovane Tommaso, i Domenicani. Nel 1244 fece ufficialmente il suo ingresso nell'ordine tramite vestizione e i suoi superiori, intuito il grande talento intellettuale del giovane, pensarono bene di mandarlo a studiare a Parigi, dove vi era la facoltà teologica più importante e prestigiosa del tempo. La famiglia, però, come abbiamo detto, non era particolarmente contenta del fatto che il giovane rampollo di una famiglia nobile potesse entrare a far parte di un ordine mendicante. Così i fratelli, durante il trasferimento a Parigi, lo catturarono e lo rinchiusero per un anno nel castello di famiglia di Monte San Giovanni Campano. Nonostante tutti i tentativi di fargli cambiare idea, Tommaso rimase fermo nella sua idea e nel 1245, in occasione del Concilio di Lione, in cui il Papa Innocenzo III ufficializzò la deposizione dell'imperatore Federico II di Svevia, Tommaso tornò a Napoli dai suoi confratelli. Da lì venne finalmente mandato a studiare, prima a Parigi, dove ebbe come maestri i grandi Sant'Alberto Magno e Alessandro di Ales, e come compagno di studi l'altro grande santo, Bonaventura da Bagnoregio. E poi, al seguito di Alberto Magno, di cui era divenuto assistente, si trasferì a Colonia, dove per ben 4 anni approfondì le sue conoscenze teologiche, assistendo alle lezioni del suo grande maestro. Alberto riconosceva ormai le grandi qualità del suo giovane allievo, così tanto che lo propose, nonostante non avesse ancora compiuto i 29 anni necessari, per il posto di baccelliere, una specie di professore a contratto odierno, a Parigi. Qui il clima intellettuale non era così tranquillo come a Colonia. Erano nel pieno due polemiche aspre che segnarono gli anni parigini di Tommaso. La prima polemica era relativa alla libertà di commentare i testi di Aristotele durante le lezioni. Una libertà non da tutti accettata, in quanto i libri del filosofo di Stagira
erano pieni di passi non completamente coerenti con la rivelazione cristiana. L'altra polemica era scoppiata perché i professori laici di Parigi, invidiosi del successo delle lezioni dei professori appartenenti agli ordini mendicanti, che, in virtù del loro stile di vita così rigoroso nella frugalità di costumi e nella perseveranza nello studio, attraevano numerosi studenti. Quindi protestarono ufficialmente presso l'università, chiedendo addirittura l'espulsione di questi docenti mendicanti. Qui Tommaso iniziò a farsi le ossa nella polemica teologica, difendendo gli ordini mendicanti dalle accuse di eresia, così bene da ottenere la fiducia papale che gli concesse la cattedra di teologia, insieme al suo compagno Bonaventura, a soli 31 anni. I due giovani talenti della teologia divennero poi anche consiglieri del re di Francia.

0: La disputa era un momento fondamentale sia del percorso educativo degli studenti che imparavano i testi anche imparando a disputare sulle loro questioni problematiche, sia del processo di diffusione del sapere, in quanto le dispute pubbliche erano occasioni ghiotte per assistere alle performance dei grandi maestri del tempo. Qual era lo statuto epistemologico di tali strumenti filosofici e perché erano così fondamentali?
1: Dunque, la disputa nasce dalle domande che gli studenti pongono al maestro durante la lezione, che originariamente significa lettura, quindi commento del testo sacro. Per ragioni pedagogiche, spesso il maestro evita di dare una risposta direttamente alle questioni poste, alle domande poste dagli studenti e procede innanzitutto a precisare la domanda, ponendo un'alternativa, cioè si formulano due tesi, delle quali che sono in contraddizione tra di loro, quindi una sola delle due può essere vera. La classe viene quindi divisa in due gruppi, ciascuno dei quali deve elaborare gli argomenti a favore dell'una o dell'altra tesi, argomenti sintetici, logicamente strutturati. Questa è la parte dialettica della quaestio. Ad essa segue l'esposizione magistrale che determina la soluzione e in conclusione, alla luce di quanto determinato dal maestro, si risponde, c'è un assistente del maestro che si chiama Baccelliere, che risponde punto per punto agli argomenti addotti nella parte dialettica. San Tommaso esprime la necessità pedagogico-didattica di questo procedimento, lui dice proprio per istruire gli uditori, inducendoli a capire la verità di cui si tratta. E allora dice, in questo bisogna basarsi su delle ragioni atte a investigare la radice della verità e a far conoscere in che senso è vero ciò che si dice. Altrimenti, aggiunge Tommaso, se un maestro determina la questione con la semplice enunciazione dei testi, l'uditore si convincerà che la cosa è vera, con un atto di fede, sottinteso, però non acquisterà di essa nessuna scienza o intelligenza e se ne andrà a mani vuote. Ecco, questo dice Tommaso proprio in una questione sulla questione. Nel medesimo contesto, però, San Tommaso fa presente che vi sono anche altre dispute, il cui scopo non è didattico, ma dottrinale, non sono quelli appunto tra gli studenti, ma tra i maestri. Ed è quanto accade quando alcuni mettono in dubbio una verità affermata da altri. Quando sorgono in ambito teologico, dice Tommaso, in queste dispute si deve ricorrere soprattutto alle auctoritates, cioè ai testi autorevoli accettati da coloro con i quali si discute. Ma se gli interlocutori non accettano nessuna autorità, perché al tempo di Tommaso c'era anche questa situazione con gli averroisti e con i musulmani, d'altra parte, non accettano nessuna autorità, allora bisogna ricorrere alle ragioni naturali per convincerli, cioè bisogna fare filosofia. E Tommaso è intimamente persuaso che ogni verità, da chiunque sia detta, viene dallo Spirito Santo. Per questo bisogna amare disinteressatamente la verità in modo spassionato, ricercandola e accogliendola dovunque essa si possa manifestare, quindi evidenziando al massimo l'universalità della verità. In questo senso, appunto, è importante vedere come Tommaso sa mantenere il legame organico tra filosofia e teologia, pur evidenziando la necessaria autonomia di cui la filosofia e le scienze devono godere per potersi applicare in modo efficace ai propri campi di ricerca. La filosofia e le scienze non partono da auctoritates, non partono da rivelazioni, non desumono i propri principi dalla sacra dottrina e in questa autonomia non c'è alcun pericolo per la fede, perché la verità, qualunque verità, purché sia verità, è da Dio. Il lavoro filosofico, quindi, proprio nella disputa, viene svolto sulla base della ragione naturale. In questo costituisce l'autonomia del filosofo cristiano Il filosofo che quando attende formalmente al proprio lavoro usa i suoi strumenti di indagine, cioè le scienze, la ragione naturale, per una verifica di tutte le opinioni, compresa quella prospettata dalla fede.

0: Tommaso poi tornò una decina d'anni in Italia per insegnare a Napoli e poi a Orvieto e Roma. Sono gli anni in cui approfondì la sua conoscenza delle opere di Aristotele e in cui cominciò a scrivere le sue famose Summe teologiche. A causa di alcune polemiche che le sue dottrine avevano causato a Roma, Tommaso tornò a insegnare a Parigi, dove trovò un clima ancora più frizzantino della prima volta. C'erano gli idealisti agostiniani a contestare una visione razionalista della fede. C'erano ancora gli avversari degli ordini mendicanti, ma c'era soprattutto l'esponente di spicco della facoltà di lettere, Sigieri di Bramante, che nelle sue lezioni affermava la natura non spirituale dell'anima umana e la possibilità della ragione di contraddire la fede restando entrambe vere. Tommaso si trovò costretto a sfidare intellettualmente tutti questi avversari, sia pubblicando libri, sia affrontandoli direttamente in dispute pubbliche. In ogni caso ne uscì vincitore, e molte tesi dei suoi avversari vennero dichiarate eretiche anche grazie e sulla base delle sue analisi teologiche. Nel 1272 lasciò definitivamente Parigi e tornò in Italia perché, incaricato dal suo ordine, di organizzare un nuovo studium di teologia a Napoli. Furono anni di grande lavoro intellettuale, ma furono anche gli anni in cui rinunciò a diventare arcivescovo per continuare a vivere in povertà e studio. Studio che però venne interrotto l'anno dopo a causa di una visione mistica che gli impedì di scrivere altro, in quanto, sono parole sue, non posso più. Tutto ciò che ho scritto mi sembra paglia in confronto con quanto ho visto. La morte lo colse l'anno dopo, mentre era in viaggio per partecipare al Concilio Ecumenico di Lione. Non è un'esagerazione dire che Tommaso ci ha lasciato la più imponente e solida architettura di mutuo sostegno fra fede e ragione per il cristianesimo storico. Tommaso accetta da Aristotele un presupposto fondamentale. Ogni nostro atto di conoscenza non può che iniziare dall'osservazione ragionata di ciò che vediamo nel mondo attorno a noi. La ragione lavora sui dati dell'esperienza. Il punto, aggiunge Tommaso, è che quanto dimostra la ragione sulla base delle sue regole di funzionamento logiche non può entrare in contraddizione con i contenuti della rivelazione cristiana, che è, dal suo punto di vista, assolutamente vera, data la natura sacra del messaggero di quella rivelazione. Quindi sarà compito della ragione, i cui principi di funzionamento egli deriva dal sistema aristotelico, mostrare la compatibilità di quanto essa deriva con quanto la fede rivelata insegna. Ed è quello che Tommaso per tutta la sua vita farà. Mostrare che il miglior metodo di comprensione della natura disponibile al tempo, il sistema aristotelico, può integrarsi col miglior generatore di senso esistenziale e provvidenziale generale dell'epoca, la fede cristiana. Tommaso utilizza i concetti aristotelici di materia e forma per spiegare il senso di essere di tutti gli individui del mondo, sia viventi che non viventi. Ognuno di loro è individuato da una certa materia di composizione e determinato da una certa forma sostanziale che gli consente di avere un certo numero di proprietà essenziali o meno. Nessuno escluso, nemmeno l'uomo. Lo snodo fondamentale nel sistema aristotelico è il fatto che tutti gli individui del mondo terrestre non sono esenti da cambiamenti nella struttura delle loro proprietà, proprio in virtù della loro composizione materiale che li rende soggetti ad alterazione senza alterare la loro più determinata natura formale. Ognuna di queste alterazioni, la prima e più fondamentale, è proprio quella di venire all'esistenza, è causata da un qualche altro individuo che, agendo, mette a sua volta in atto la latente potenzialità di trasformarsi dell'individuo che viene alterato. Più semplicemente, il ciclo del divenire della natura è retto da una struttura causale. Quindi, ogni alterazione è causata in una serie potenzialmente infinita di cause. Ma, assume Tommaso, seguendo Aristotele, non può essere davvero infinita questa serie di cause, perché altrimenti l'intera comprensione dell'universo sarebbe incompleta. Per Allora si inventa un procedimento di dimostrazione dell'esistenza di una prima causa divina dell'esistenza del mondo, seguendo cinque percorsi che, muovendo dalla constatazione di fatti della natura, che necessitano di una spiegazione causale, arrivano all'affermazione dell'esistenza di una prima causa dell'universo, che è ciò che a questo stesso universo dona l'esistenza. Il creatore, il Dio che le sacre scritture insegnano essere l'essere in sé, perfetto, creatore di tutto l'esistente. È arcinoto che Tommaso presenta delle prove razionali dell'esistenza di Dio e che queste prove sono, come si dice, a posteriori, ovvero che partono da fatti e dati che i nostri sensi ci presentano nell'esplorazione del mondo. La cosa singolare è che Tommaso parla di loro come di vie possibili, per giungere a non poter dubitare dell'esistenza di un Dio unico a fondamento dell'intera realtà. Bene, professor Vendemmiati, perché Tommaso ci parla proprio di vie che, come ogni strada, appunto, stanno lì ferme, in un certo senso ad aspettare che qualcuno le percorra? Perché l'argomentazione razionale viene paragonata proprio a un percorso?
1: Dunque, io partirei da questo fatto, cioè accade comunemente ancora oggi che la domanda esiste Dio si è avviziata da un errore di fondo, cioè si parte dall'esperienza religiosa storica delle grandi religioni monoteistiche per asciugarle dei loro elementi specificamente religiosi per distillarne un dio dei teisti e quindi chiedersi se un individuo con quelle proprietà esista o non esista, o meglio, se abbia un'esistenza reale o fittizia. Questo percorso è impraticabile. La ricerca filosofica di Dio non è la ricerca su un individuo del quale già conosciamo o immaginiamo le caratteristiche, come immaginiamo le caratteristiche del mostro di Loch Ness o dello Yeti o degli alieni, di cui ci chiediamo quali prove abbiamo per dichiararli realmente esistenti. Beh, in questo caso dovremmo partire da un concetto dell'individuo che cerchiamo, mentre noi non abbiamo e non possiamo avere nessun concetto di Dio indipendentemente dalla domanda sulla causa di tutte le cose. Intesa come ricerca della causa prima del mondo, la questione di Dio è il tema filosofico per eccellenza, la prima grande domanda tematicamente filosofica di cui abbiamo testimonianza fu espressa da Talete in questi termini: qual è il principio, l'archè di tutte le cose? Non il principio di questo o di quell'altro fatto, poniamo della generazione di una determinata specie vivente, eccetera, ma l'archè di tutta la realtà, il principio da cui si generano tutte le cose. Qual è il fondamento comune delle cose che sono? Che cosa è l'essere grazie al quale le molte cose esistenti sono? Ecco, le cose del mondo manifestano, ci dice Tommaso, alcune caratteristiche di cui esse stesse non possono essere causa. Sono soggette al movimento, sono contingenti, agiscono ordinatamente, eccetera. Queste proprietà non sono deducibili dalle cose stesse, richiedono una causa esterna, cioè l'esistenza di un primo motore immobile, di un essere necessario, di un'intelligenza finalizzatrice, eccetera. Si tratta di diverse istanze che non possono che essere una sola e medesima realtà. E tutti lo chiamano Dio. Si tratta di una realtà che sta oltre l'orizzonte dell'esperienza comune, una realtà che permane misteriosa e che però esige di essere in qualche modo affermata e conosciuta a partire dalla nostra. La nostra esperienza, infatti, soprattutto quando esaminata dal punto di vista esistenziale, richiede in un certo senso l'ascesa a una verità che la trascende. Questa è la via, ecco, la verità del totalmente altro, radicalmente misterioso, che tutti chiamano Dio. Intesa in questo senso, L'esistenza di Dio non è un problema, è la soluzione al problema dei problemi, cioè al senso della realtà. E questa è una strada che ogni uomo, se pensa fino in fondo, prima o poi intraprende, che poi arrivi al termine, questo non è garantito, però la strada sta lì, come lei diceva, no? Pronta per essere percorsa.
0: Quindi, per Tommaso, la ragione insegna che l'oggetto della fede cristiana è un contenuto comprensibile razionalmente in un processo dal basso verso l'alto compiuto dalla filosofia, mentre la teologia percorre quello inverso, consentendo la comprensione pubblica di quasi tutti i contenuti della rivelazione. In estrema e brutale sintesi, la combinazione tomista del sistema aristotelico con la rivelazione cristiana consegna un universo concepibile e spiegabile razionalmente come creato da un creatore provvidente, buono, onnipotente e perfetto. Tutti gli enti di questo universo sono creature, uomo compreso. Ma, insegnano le scritture, l'uomo è a immagine e somiglianza con Dio. Che significa questa cosa? Come si può rendere conto razionalmente di questa affermazione senza cadere in una contraddizione logica e senza abbracciarla per solo e acritico fideismo? Tommaso, usando il sistema aristotelico in maniera profondamente rigorosa ma originale, riesce a districare questo nodo. L'uomo è, come sappiamo, combinazione di materia e forma. Essendo un individuo vivente, la sua forma sarà un'anima. Un'anima che lo metterà in grado, in virtù della sua forza determinante, di vivere una vita che gli consenta di compiere processi razionali. Un'anima razionale, appunto. Tramite questi processi, l'uomo è in grado di comprendere la natura dei vari oggetti, materiali e non, ma questi processi non sono localizzati in nessun organo specifico del corpo, perché, se lo fossero, la natura corporea degli organi, esposta alla corruzione materiale, gli impedirebbe il corretto funzionamento. Così invece non avviene. Quindi l'anima razionale non è materiale e quindi può sopravvivere al decadimento del corpo materiale. Questo stratagemma intellettuale permette a Tommaso di asserire ragionevolmente la natura immortale dell'anima umana, una cosa però che per certi aspetti sostenevano anche i filosofi greci. Il passo ulteriore che Tommaso fa, fondandolo razionalmente e quindi rispondendo implicitamente all'ilarità dell'Areopago di Atene quando San Paolo sostenne la medesima cosa, è affermare che queste anime immortali, coerentemente con quanto indica la rivelazione, dovranno necessariamente e ragionevolmente riunirsi coi loro corpi specifici, perché, nonostante la loro natura sia immateriale, il loro funzionamento necessita di uno specifico supporto corporeo. In questa maniera Tommaso dimostra la ragionevolezza della resurrezione dei corpi affermata dalle scritture, giacché il funzionamento delle anime razionali è la loro specifica forma di vita, quindi questa risurrezione permetterà una vita eterna a immagine e somiglianza appunto del loro creatore. La grandezza del filosofo Tommaso è proprio quella di riuscire a fondare filosoficamente la compatibilità di una struttura di senso che riesce a inquadrare la vita umana in un progetto di spiegazione provvidenziale della storia, una struttura che si è dotata di una infrastruttura educativa potente per la diffusione del suo messaggio, fra scuole, università, abbazie, monasteri, vescovadi, ordine, eccetera. Con la migliore struttura epistemologica di inquadramento del reale, nell'ottica di raggiungere una sua comprensione, presumibilmente vera e ben fondata logicamente. Un'impresa titanica, ma, come aveva predetto il suo maestro Alberto Magno, i muggiti del bue muto si sarebbero sentiti da una estremità all'altra della terra.

0: Siamo giunti alla fine della nostra puntata. A questo punto chiederei al professor Vendemmiati un punto finale sul pensiero e sulla figura di Tommaso dal punto di vista della contemporaneità. Che cosa ha ancora oggi di nuovo da insegnare questo grande maestro con la sua lucida argomentazione a riguardo delle grandi questioni filosofiche ed esistenziali che rimangono lì, sullo sfondo delle nostre vite?
1: Ah, io direi che il primo importante insegnamento riguarda proprio il senso della filosofia, il senso dello studio filosofico. In alcuni contesti accademici, soprattutto italiani, lo studio della filosofia viene ridotto a storia del pensiero, a un'esposizione di dottrine altrui, prive di rilevanza per la vita reale. Nella lettera a una professoressa della scuola di Barbiana di Don Milani si dice, non si capisce se al professore di filosofia gli vanno bene tutti o non gli va bene nessuno dei pensatori che presenta. Questo, a mio giudizio, è uno dei motivi principali del disamore, dell'incomprensione che tanti studenti mostrano nei confronti della filosofia. San Tommaso ci dà una chiara lezione di metodo affermando, cito, che lo studio della filosofia non è finalizzato a conoscere ciò che gli uomini hanno pensato, ma qual è la verità delle cose. Fine della citazione. E questo mi sembra fondamentale. Un altro problema scaturisce dalla divisione cartesiana, di cui noi siamo figli, tra sapere scientifico e materie umanistiche. La filosofia dove si colloca? Nel secolo scorso, nel Novecento, sono emerse due prospettive contrastanti, quella analitica, che tende a ridurre la filosofia a pensiero calcolante, scientifico, e quella continentale, che tende a dissolversi però in forme aforistiche, poetiche, direi quasi sciamaniche, un sapere incontrollabile, indeterminato, quindi in ultima analisi incomunicabile. Bene, San Tommaso è maestro di un pensiero che è al tempo stesso scientifico e umanistico, ma scientifico perché umanistico? Rigoroso e logico, pur rifiutando di ridurre se stesso a mera interpretazione del fattuale o a indagine ristretta a determinati campi del sapere umano, delle sue strutture. Una certa mentalità contemporanea mira a screditare tutto ciò che non rientra nel paradigma epistemologico delle scienze naturali, analitiche, che tendono a ridurre l'esistente alla dinamica delle subparticelle fisiche. Però se ci si lascia irretire nei lacci del riduzionismo, non si coglie il reale, ma soltanto un'astrazione. Il pensiero di San Tommaso ci aiuta a capire che il reale è di natura olistica e quindi è afferrabile solo con un tipo diverso di approccio conoscitivo, un approccio che assuma una dimensione sapienziale, che si ponga come un'indagine sul senso ultimo e globale dell'essere, un'indagine rigorosa. Serve a poco insistere sulla fondatezza e sul limite delle varie branche del sapere umano se non si tracciano le coordinate per l'unificazione del sapere e dell'agire, se non le si introduce in una convergenza verso uno scopo, verso un senso. Il dramma del postmoderno è la frammentazione, no? Ecco, questa dimensione, c'è bisogno quindi urgente di una dimensione sapienziale, proprio davanti alla crescita, tra l'altro, enorme del potere tecnico dell'umanità. I mezzi tecnici, preziosissimi, sono però mezzi che necessitano di un chiaro orientamento a un fine. Quando il fine non è chiaro, i mezzi si rivelano in tutta la loro potenza distruttrice. Quindi è necessaria una filosofia capace di trascendere i dati empirici e di giungere, nella sua ricerca della verità, a qualcosa di assoluto, di ultimo, di fondante. La realtà e la verità trascendono il fattuale, l'empirico. San Tommaso insegna che l'uomo possiede e può conoscere questa dimensione, possiede i mezzi e può conoscere questa dimensione trascendente, questa dimensione, vogliamo dire la parolaccia, metafisica, la può attingere in modo vero e certo, benché imperfetto, benché analogico. In questo senso la metafisica non è vista come un'anti-antropologia, perché è proprio la metafisica che consente di dare fondamento al concetto di dignità della persona in forza della sua condizione spirituale. Ovunque l'uomo scopre la presenza di un richiamo all'assoluto e al trascendente, lì gli si apre uno spiraglio verso la dimensione metafisica del reale, nella verità, nella bellezza, nei valori morali, nella persona altrui, nell'essere stesso. E penso che questa sia, in ultima analisi, la grande lezione che possiamo attingere ancora oggi da San Tommaso.

0: il grande Enzo Iannacci.
1: Grande, grande. Grazie.
2: Rai Radio Tech e Tech.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Scritto e diretto da Giovanni Fago, il tempo libero del commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 25 puntate. Giulio Ferro, in pensione da un anno, vedovo, legato alla sua vecchia casa che affaccia sul porto e sui tetti dei Carrugi, amante della bella letteratura, appassionato di Friedrich Dürrematt e dell'opera lirica, cuoco provetto, ha un bellissimo legame col nipote Giulietto e con la figlia Anna, che lo spinge a scrivere un romanzo poliziesco sui casi irrisolti. Ma soprattutto Giulio Ferro è e sarà poliziotto per tutta la vita. Quanto vi riproponiamo racconta proprio di un vecchio caso, solo in parte risolto, che il commissario Ferro, interpretato magistralmente da Omero Antonutti, torna a studiare con l'aiuto dello storico amico Santini, archivista capo della Questura, a cui dà voce uno straordinario Armando Bandini.

Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 19ª puntata.

0: Senta, Enrico, lei quanti anni aveva quando avvenne il delitto?
1: Quasi 11. È un'età in cui si capiscono molte cose.
0: E gli altri pensano che uno è solo un ragazzino e forse non vale la pena di interrogarlo. È questo che vuol dire?
1: No, non voglio rimproverare nessuno. Forse allora è stato meglio così. Io mi sono deciso a parlarle solo dopo le minacce ricevute da mio padre.
0: Suo padre ha ricevuto minacce? Ora?
1: Sì,

0: Entrato le gomme della macchina.
1: Un avvertimento classico.
0: La voce della persona che ha telefonato a suo padre non sa come fosse.
1: Non è mio padre che ha parlato con lui. La telefonata l'ha presa mia madre.
0: Mi sa dire qualcosa sulla sua voce?
1: Anche se era contraffatta, le inflessioni erano decisamente meridionali.
0: Posso immaginare chi è stato. Comunque si tranquillizzi. La telefonata a suo padre era un avvertimento a me. Ma continui il suo racconto.
1: Io avevo quasi dimenticato tutto. Veramente avevo voluto dimenticare. Ogni tanto il ricordo di quei giorni riaffiorava e poi scompariva di nuovo. Quando poi ci hanno mandato via da Magnasco, tutto si è fatto più lontano e indistinto.
0: Lei era già grande allora?
1: Sì, avevo 16 anni. Studiavo fuori del paese.
0: Torniamo ai suoi ricordi.
1: Si tratta della mattina stessa in cui fu uccisa la povera signora Olga. Io ero andato nel bosco. Quel giorno non c'era scuola. Ad un certo punto, in prossimità della radura dove poi fu trovato il cadavere, sentii delle voci concitate.
0: Voci maschili?
1: No, erano voci femminili. Ma parlavano in tedesco.
0: In tedesco?
1: Sì. Mi sembrò strano. Allora mi sono avvicinato, cercando di non fare rumore. E attraverso un cespuglio vidi le due donne.
0: Le due donne?
1: Sì. La signora Olga e Grete, la governante di Guido. Sembrava che litigassero. O forse era la lingua tedesca che mi dava questa impressione. Fatto sta che discutevo una voce abbastanza alta. Ad un certo punto la signora Olga ha dato uno schiaffo alla governante.
0: Questo lo ricorda bene?
1: Benissimo, perché mi sono spaventato e sono scappato via.
0: Ed è tornato subito alla villa?
1: No, non subito. Avevo paura e non sapevo cosa fare. Sono stato anche tentato di riavvicinarmi e guardare ancora.
0: Già, se l'avesse fatto forse ora non staremmo qui a parlare.
1: Sono tornato a casa dopo un bel po'. Sa, la tenuta del poggio di Tiglia è grande e anche il bosco. La casa del custode dove abitavano i miei genitori è un po' distante dalla villa patronale. A loro non ho detto nulla.
0: Ma quando è stato scoperto il delitto?
1: Io l'ho saputo solo nel pomeriggio. Ero da un mio compagno di scuola che abitava in paese. Allora ho avuto veramente paura.
0: E non ha raccontato ai suoi genitori ciò che aveva visto al mattino?
1: Veramente ho provato a dirlo a mia madre, ma mi ha subito zittito. Mi ha detto che ero un moccioso e non dovevo mischiarmi nelle cose che riguardavano i padroni. Anzi, mi ha raccomandato di tenere la bocca chiusa.
0: E la nurse, Grete, l'ha vista quel pomeriggio?
1: Sì, di sfuggita. Mi sembrava normale. Io me ne stavo in disparte perché temevo di essere stato visto nel bosco.
0: Quindi questa cosa non l'ha raccontata a nessuno allora?
1: Sì, c'è stata una persona alla quale ho confidato quel segreto.
0: E chi?
1: Eugenio. La sartina che veniva spesso alla villa. La conoscevamo bene. Faceva qualche lavoretto anche per noi.
0: Eugenia Valentini. E dove l'ha incontrata?
1: Alla villa. È venuta qualche giorno dopo a portare del lavoro. Io avevo bisogno di confidarmi con qualcuno. Mi è sembrata molto turbata da quello che le ho detto. Quasi terrorizzata. Però anche lei mi ha detto di non dir niente a nessuno.
0: Quando lei ha parlato con Eugenia, vi ha visto qualcuno?
1: No, almeno non credo. Gliel'ho detto mentre saliva in macchina per andar via. Sul piazzale non c'era nessuno.
0: E che cosa ha pensato quando ha saputo della morte di Eugenia?
1: Al momento non ho collegato i fatti. Tutto era così incredibile. La nostra zona è sempre stata molto tranquilla e fatti del genere si leggevano solo sui giornali. Poi mi è venuto in mente che le due cose potevano essere in relazione. Ma dopo pochi giorni fu arrestato il geometra Mario Flores. E allora ho deciso di dimenticare ogni cosa. Avevo troppa paura.
0: Lei conosceva anche Flores?
1: Ma non ero in confidenza con lui. Era riservato, taciturno.
0: Lei sa che c'era anche lui alla villa quella mattina?
1: Sì, l'avevo visto arrivare. Poi non l'ho più incontrato.
0: Era anche lui nel parco e fu lui a trovare il cadavere.
1: Forse era da un'altra parte. Le ho detto che il bosco e la tenuta sono molto estesi. Può succedere di non incontrarsi.
0: Aveva mai parlato con lui?
1: molto di rado.

0: La cosa che ricordo è il pallone che mi regalò per il mio compleanno. Un pallone vero di cuoio. Ci giocavo con i miei amici ed ero orgoglioso di portare io il pallone per le nostre partite.
1: E quando fu arrestato e accusato del delitto di Eugenia, cosa pensò?
0: Non potevo crederci. Ma allo stesso tempo ne provai quasi sollievo. Sai egoisticamente che non avrei avuto più motivo di aver paura. E poi a quell'età certe cose si superano facilmente.
1: Ma non si dimenticano.
0: Infatti, è come se le avessi riposte in un cassetto segreto. Con il tempo riemergono, anche contro la nostra volontà. Nei sogni, magari.
1: Non ha mai sentito l'esigenza di parlarne fino ad ora?
0: Gliel'ho detto. Quelle minacce fatte a mio padre mi hanno molto turbato. Ho pensato che ci fosse qualche legame con quei fatti. Forse c'era ancora qualcosa di misterioso.
1: E in effetti quella vicenda non fu mai realmente chiarita. Del resto il professor Orsi Morelli era una persona importante, con amicizie influenti. E un delitto non è mai una pubblicità gradevole.
0: A proposito del professore, c'è una cosa che sono venuto a sapere per caso parecchi anni dopo, quando già lavoravo. Non so se è importante, ma mi è restata impressa.
1: Di che si tratta?
0: Io lavoro all'intendenza di finanza a Torino. Ma prima sono stato qualche anno all'ufficio imposte, ramo successioni.
1: E allora?
0: Mi imbattei per caso in una pratica, un ricorso contro un accertamento, mi pare, o una cosa simile. In breve, mi capitò di esaminare il dossier sulla successione ereditaria della povera signora Orsi Morelli. Ah, un patrimonio molto cospicuo, roba di qualche miliardo dell'epoca.
1: E il maggior beneficiario fu il professore, immagino.
0: Infatti. La posizione fiscale del professore a quel momento era molto modesta. Uno stipendio di insegnante e qualche consulenza. Ma con l'eredità gli sono piovuti addosso svariati palazzi, terreni, titoli, azioni, partecipazioni e una notevole collezione d'arte. Dipinti, sculture e oggetti.
1: Un buon movente per un delitto, non crede?
0: No, non volevo dir questo. Non mi permetterei. Del resto, essendo il marito, ne poteva godere ugualmente i vantaggi.
1: Non le è mai capitato di ascoltare litigi, discussioni tra i due coniugi?
0: Personalmente no. Sì, sapevo che discutevano spesso e anche vivacemente. Qualche volta ne parlavano i miei genitori, ma io non ci facevo troppo caso.
1: Quindi non ricorda qualche commento dei suoi genitori?
0: Veramente no. Solo una volta ricordo che i miei dissero qualcosa del genere. Se la signora lo farà, la pacchia è finita per lui. Ma credo che loro lo abbiano detto alla polizia in quei giorni.
1: Sì, mi pare.
0: Deve considerare che io non posso avere molta simpatia per il professore. In fondo è lui che ha cacciato mio padre da Magnasco e non ho mai saputo il perché. Ma forse è stato meglio così.
1: Senta, Enrico, in un'eventualità ancora remota, lei sarebbe disposto a ripetere dinanzi a un magistrato le cose che mi ha raccontato?
0: Ma certo, commissario. Io non ho più 11 anni. In fondo ho un po' di rimorso a non aver parlato allora. Solo vorrei che i miei genitori rimanessero fuori da tutto questo. Sono vecchi. E mio padre, l'ho visto anche lei com'è ridotto.
1: Di questo può star certo, la capisco perfettamente. E poi non ce ne sarebbe bisogno. Lei non ha mai conosciuto il nuovo custode del Poggio dei Tigli?
0: No, commissario. Io non sono più tornato al Poggio da quando lo abbiamo lasciato quella mattina di novembre.
1: Bene. Senta, Enrico, mi permette di invitarla a colazione a quel ristorante sul fiume, proprio qui al Borgo Medievale?
0: Con piacere, commissario. Ma vorrei avere io l'onore di averla mio ospite.
1: Assolutamente escluso. Intendo far valere i miei diritti di anzianità, se lei non si offende. Questo borgo medievale mi ha sempre molto attirato, anche se è tutto fasullo.
0: Pensi, commissario, io vivo a Torino e non ci vengo mai.

0: Avevi ragione, Ugo. Barnes è un poliziotto simpaticissimo. Mi ha confermato che il commendatore Orsi Morelli, oltre ad acquistare in proprio alcuni pezzi, partecipa alle aste come emissario di terzi acquirenti. Probabilmente l'organizzazione.
1: Quindi abbiamo la conferma del collegamento con gli altri anelli della catena. Adesso ascolta. In base al sequestro del carico di droga e alle intercettazioni telefoniche, forse siamo in grado di ricostruire un primo schema operativo della banda. Ci sono i fornitori esteri che spediscono la merce in Italia.
0: E probabilmente in altri paesi.
1: Certo, ma noi ora indaghiamo sul versante italiano. Ad un certo punto entra in gioco il meccanismo delle aste. Ma come sistema più sofisticato per il riciclaggio dei proventi del traffico di droga.
0: Cioè, invece di usare il lavaggio bancario pure e semplice, la merce viene pagata, diciamo così, in natura, con pezzi d'antiquariato, quadri, sculture, argenti e simili.
1: Che si ritrasforma successivamente in denaro. Il passaggio attraverso le banche avviene in ogni caso, ma con i pezzi d'arte è perfettamente pulito. Fatture regolari della casa d'aste, certificati di autenticità delle opere, espertise e permessi di esportazione, tutto in piena regola.
0: Naturalmente l'organizzazione ha bisogno di esperti qualificati e accreditati, e Orsi Morelli è un'autorità indiscussa nel campo. Garantisce la bontà e la redditività degli acquisti.
1: Secondo me, Ennio, il suo ruolo, per quanto riguarda l'Italia, va anche al di là della semplice consulenza tecnico-artistica. Dopo la cattura dello yacht abbiamo ritrovato la carcassa bruciata di una macchina, una Fiat Tipo, che aspettava i compari presso il porticciolo della villa abbandonata.
0: Sì, ed è stata anche identificata con il numero di telaio.
1: Infatti, abbiamo scoperto che era la stessa macchina che Giulio Ferro ci aveva segnalato tanto tempo fa e che aveva visto nel giardino della villa di Magnasco.
0: Bene, il collegamento mi sembra evidente.
1: La società intestataria della macchina ha sede presso lo studio legale Marchisio, che è anche il consulente commerciale di Orsi Morelli.
0: È possibile allora che lo studio Marchisio sia la base operativa pulita di tutta l'organizzazione?
1: Perlomeno del suo ramo italiano. Abbiamo messo i loro telefoni sotto controllo, ma un po' tardi. Dopo l'operazione del sequestro si sono fatti molto prudenti. Credo che dispongano di una linea pulita.
0: Questo significa che hanno protezioni notevoli.
1: Sto cercando di far mettere sotto intercettazione anche quella linea.
0: Beh, insomma, Ugo, se non c'era Giulio Ferro e quella sua idea bizzarra di indagare su quel vecchio delitto, forse avremmo faticato un bel po' prima di individuare questa rete internazionale di narcotraffico.
1: A questo è certo, ma adesso viene difficile perché bisognerà agire di concerto con le altre polizie per evitare che si aprano troppi buchi nella rete. È per questo che ancora non ho potuto mettere il naso in quella villa di Magnasco. Secondo me, lì troveremmo qualche sorpresa interessante.
0: Neanche Ferro è riuscito ad entrarci.
1: È peggio. Qualcuno ha fiutato che lui c'entra in qualche modo in tutta questa faccenda e gli ha inviato un avvertimento mafioso. Pensa che gli hanno sventrato tutte e quattro le gomme della sua auto.
0: Oh, questo non lo sapevo.
1: E forse era a Londra. Gli ho raccomandato di starsene un po' tranquillo per qualche tempo, ma non credo che lo farà. Pronto, Roncagli?
2: C'è il commissario Ferro che la desidera.
1: Ah, bene, me lo passi.
2: Subito.
1: Pronto, Giulio?
3: Ciao, Ugo.
1: Lupus in fabula. Ero qui con Finardi e parlavamo di te.
3: Spero non mi abbiate troppo malmenato.
1: Ma te lo puoi immaginare. Ma dove sei? Ti sento un po' lontano.
3: Sono a Torino, un viaggetto di piacere.
1: Sì, figurati se ci credo. Hai scoperto qualcosa?
3: Ma nulla di importante. Solo vorrei che facessi qualche ricerca su una persona. Si chiama Rosario Caputo. È il custode attuale della villa di Magnasco.
1: È incredibile, sembra che abbia ascoltato la nostra conversazione.
3: Mi manca solo di fare il profeta o l'indovino. Senti, Ugo, vorrei che indagassi anche sui suoi precedenti, non solo personali, ma anche la famiglia, la provenienza, che facevano i genitori. Insomma, non devo insegnarti nulla.
1: Lo farò immediatamente. Puoi anticiparmi qualcosa?
3: Credo sia stato lui a rovinarmi il treno di gomme.
1: D'accordo, Giulio. Quando torni a Genova?
3: Sono già alla stazione, sto per rientrare. Ci vediamo presto.
1: Ciao. Hai sentito, Ennio? Forse abbiamo un altro filo da tessere.
0: E chissà che non sia quello decisivo.

Abbiamo trasmesso la 19ª puntata di Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Enrico Bertone, Massimo Palazzini, Ugo Roncagli, Luigi Di Berti, Finardi, Brizio Montinaro, centralinista a questura Gianfranco Cifali. Coordinamento di Gabriella Bellini. Tecnico del suono Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

0: Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 20ª puntata.
1: Ho riflettuto molto prima di telefonarle, ma poi ho deciso che non potevo tenere per me quanto da dirle. Mi rivolgo a lei soprattutto come a un padre, se questo non la offende.
2: Oh, tutt'altro.
1: È tornato mio fratello, Guido.
2: Ah, bene.
1: All'inizio mi ha dato una grande gioia, ma poi giorni fa ci siamo visti, siamo andati insieme a Magnasco. Lui voleva assolutamente che lo accompagnassi. Il poggio dei Tigli, il luogo della nostra infanzia.
2: Una bella idea per ritrovarsi.
1: Mi ha detto una cosa terribile. È siero positivo.
2: Ne siete sicuri?
1: E purtroppo sì, è tornato per questo. È entrato in osservazione per alcuni giorni all'ospedale San Martino, dal professor Parisio.
2: Come ha contratto il virus?
1: Non lo sa bene neanche lui. Credo che abbia fatto uso di droghe in passato. E poi una vita sregolata. Avrà fatto qualche sciocchezza. Lui sostiene che le malattie come questa avvengono anche per ragioni psicologiche.
2: Beh, non ha torto.
1: Sembra che non gli importi più di vivere. È già rassegnato, ma molto sereno. Pronto al grande viaggio, come mi ha detto. Ha voluto trasferirsi a Magnasco, l'unico luogo dove è stato felice.
2: E ora è alla villa?
1: Ora è in ospedale, in osservazione. Ma quando sarà dimesso e inizierà la terapia, vuole andare a vivere là. Ma non è solo questo che volevo dirle. Con mio fratello abbiamo parlato di tante cose. E anche della morte di nostra madre. Mi ha accennato a un particolare che ha fatto nascere in me un sospetto atroce. Le avevo detto l'altra volta che mio padre si era risposato a Zurigo con una giovane signora conosciuta dopo la morte di mia madre.
2: Sì, mi sembra.
1: Ebbene, io quella donna non l'ho mai conosciuta. Sapevo appena vagamente il suo nome, Ilse. Ma mio fratello l'ha conosciuta per quel breve periodo che ha trascorso a casa di mio padre. Non andava d'accordo con lei.
2: Mi sembra naturale.
1: Ma la cosa strana è un'altra. In realtà la seconda moglie di mio padre, a detta di mio fratello, era Grete, la nurse di Guido al momento del delitto, quella che stava con noi a Magnasco, e non la Ilse di cui mio padre aveva parlato a tutti.
2: Quando l'avrebbe rivista suo fratello, quella donna?
1: Forse un 3 o 4 anni dopo, in una vacanza tra un anno scolastico e l'altro del collegio. I due non si potevano soffrire. E lui mi ha detto che trovava strano come una persona che era stata gentile con lui quando era piccolo avesse potuto così radicalmente cambiare.
2: Forse suo padre ha pensato che, dato il precedente rapporto, suo fratello e la matrigna avrebbero potuto convivere pacificamente.
1: Ma c'è un'altra cosa. Riguardando le carte di famiglia, ho ritrovato una lettera di mio padre alla zia Viola, nella quale le annunciava che Grete, la nurse, rientrata in Germania dopo la tragedia, era morta in un incidente automobilistico.
2: E quando sarebbe avvenuto tutto questo?
1: Ora non ricordo bene la data della lettera, ma circa un anno e mezzo dopo il delitto.
2: Quindi suo padre si sarebbe successivamente risposato con la signorina Grete, la nurse di suo fratello, ma facendole assumere un'altra identità ufficiale, quella della fantomatica Ilse.
1: Stando alle parole di Guido sarebbe proprio così.
2: Lei ha qualche fotografia della signorina Grete?
1: Sì, credo di avere delle istantanee fatte allora alla villa con Guido piccolo. Ce n'è una, mi pare, in cui Grete appare piuttosto chiaramente.
2: Potrei chiederle di prestarmi quella foto per qualche giorno. Vorrei farne una copia.
1: Certamente, commissario. Lei cosa ne pensa di tutto questo?
2: Intanto posso capire il trauma che ha provocato in lei. Perché, e mi scusi la franchezza, da tutto questo potrebbe emergere una responsabilità di suo padre in quel delitto. Anche se fosse così, dal punto di vista penale non ci sarebbero più pericoli di incriminazione, essendo intercorsa la prescrizione.
1: Lei si rende conto di quanto io sia combattuta?
2: La capisco benissimo, ma io credo ancora che la voce della coscienza debba prevalere su tutte le altre. Ancora una cosa. Da quanto tempo lei non ha notizie della seconda moglie di suo padre?
1: Molto tempo. Credo persino che qualche anno fa mio padre abbia divorziato da lei, Credo si fosse trasferita a Ginevra, in una villa che mio padre le aveva regalato.
2: Se lei mi consente, visto che mi ha parlato come amico, potrei fare qualche indagine assolutamente riservata. Lei ha la mia parola che sarà la prima ad essere informata dei risultati. E poi starà a lei decidere.
1: La ringrazio, commissario. Sapevo di poter contare su di lei.
2: Mi faccia avere al più presto quella foto, per favore.
1: L'avrà oggi stesso. Posso dirle una cosa?
2: La prego.
1: In modo confuso, inquietante, ogni tanto sono stata assalita da questo sospetto. Che mio padre avesse qualcosa a che fare con l'uccisione di mia madre. Ma l'ho sempre respinto. Lei, commissario, l'aveva intuito fin dal nostro primo incontro. Ed io mi sono ribellata all'idea.
2: Ognuno di noi ha svolto il proprio ruolo. Lei quello di figlia, io quello di poliziotto. L'unica cosa importante è la verità.

0: Commendatore, sarà bene che lei resti un po' nell'ombra per qualche tempo. La cattura del Corriere su quello yacht ci sta mettendo in seria difficoltà.
1: La ringrazio del consiglio, avvocato Marchisio. Lei ha notizie di mio figlio?
0: A me non ha ancora telefonato, ma è a Genova. Anzi, ha fatto una visita improvvisa a Magnasco insieme con la signora Carla. Me lo ha comunicato Rosario. Lo hanno messo un po' in imbarazzo, ma se l'è cavata bene. Ci sono notizie un po' più gravi. Felipe mi ha comunicato che stanno per inviare un altro carico.
1: Ma non avevamo stabilito di rallentare?
0: Certo, certo. E poi questa volta hanno scelto di inviarlo via aerea.
1: Ma sono pazzi.
0: È quello che ho detto anch'io. Ma Felipe mi ha garantito che il mezzo è di assoluta sicurezza. Un jet executive appartenente a persona al di sopra di ogni sospetto.
1: E mi sembra comunque imprudente.
0: Sento un'atmosfera molto pesante dappertutto. Si figuri che fermavano le macchine anche a questa frontiera. Evidentemente hanno avuto disposizioni e qualche soffiata. Per questo è meglio che lei non rientri per ora. Anzi, io le consiglierei addirittura di lasciare Monte Carlo per una zona più sicura.
1: Deve essere successo qualcosa negli ultimi tempi. Tutto è andato sempre così liscio, mai un problema, le spedizioni all'estero sempre in regola e così pure gli arrivi. A quel porticciolo saranno arrivati almeno 12 carichi. Qualcuno ha messo un sasso nell'ingranaggio. Mi torna in mente una cosa. Quel tale che è venuto tempo fa a Magnasco, un commissario, mi pare. Deve essere cominciato tutto da lì.
0: Non credo che c'entri nelle nostre faccende. Poi laggiù non si è fatto più vedere.
1: Non so, ma quell'episodio mi ha sempre inquietato.
0: Ad ogni buon conto, Rosario gli ha fatto recapitare un avvertimento. Una piccola cosa per ora, ma che dovrebbe avere funzionato.
1: Forse bisognava fare qualcosa di più.
0: Il problema vero è quello della nostra organizzazione. C'è un carico pronto a Magnasco nella grotta, già perfettamente rifinito, e dovremmo spedirlo. Ma data la situazione, conviene star fermi ed aspettare.
1: Comunque, il carico dovrà partire entro pochi giorni. I destinatari già lo aspettano.
0: Lei ha riparlato con il generale Günther?
1: Sì, anche lui è d'accordo su un breve rinvio. Ma la macchina è grossa e noi siamo solo una delle sue volte ruote. Non possiamo rallentare troppo, altrimenti lo squilibrio può far saltare tutto. Ho visto le foto dell'ultimo carico. Il maestro ha fatto un ottimo lavoro.
0: Straordinario. Viste da vicino sono ancora più credibili. Una meraviglia.
1: Non è consigliabile tenere il carico troppo fermo. Appena possibile lo faccia partire, avvocato. I documenti sono tutti in ordine, mi pare.
0: Sì, ma io sento per la prima volta il fiato dei cani da caccia sul collo. Dobbiamo essere prudenti. Se ne vada per un po'. Si trasferisca su quell'isoletta delle Antille. Là è più difficile essere localizzati.
1: Va bene, ci penserò.
2: Direttissimo, proveniente da Salerno per Milano, è in arrivo al binario 7. Direttissimo, proveniente da Salerno per Milano, è in arrivo al binario 7.

0: E allora, Santini, te l'aspettavi questa trasferta in Germania?
1: Commissario, lei è come le sirene, non si riesce a resistere alle loro lusinghe.
0: Qualche giorno di ferie fuori dalla tua prigione di carte ti farà bene. E poi te l'avevo promesso che ti avrei portato con me in uno dei miei viaggi. Per avere la tua compagnia mi hai persino obbligato a rinunciare all'aereo.
1: Ah, troppe cose insieme non potevo farle. Ho paura dell'aereo. E poi sul treno si ha più tempo per parlare e esaminare il da farsi. Adesso mi spiegherà meglio cosa andiamo a fare a Francoforte.
0: Ma certo. Ieri ho ripescato al telefono un mio vecchio collega della polizia tedesca. Un tipo molto simpatico e in gamba, vedrai, anche lui in pensione. Gli ho spiegato che avevo bisogno di trovare delle notizie a proposito di un incidente d'auto avvenuto tanti anni fa e che forse celava un mistero. Gli ho dato tutti gli elementi che avevo e lui mi ha promesso di fare una ricerca. È un tipo che assomiglia un po' a noi due.
1: Uno che sa fiutare la polvere degli archivi e che ha la passione per i misteri.
0: E in più voi due avete una cosa in comune.
1: Conosciamo il tedesco.
0: Appunto, io non sono mai riuscito ad impararlo. Una specie di rifiuto determinato forse dall'occupazione tedesca del 43. Insomma, non mi è mai entrato in testa.
1: Sono contento di partecipare a questa spedizione. E poi sento che siamo vicini alla soluzione del nostro enigma.
0: Non cantiamo vittoria, Santini. Per due o tre volte anch'io mi sono sentito vicino alla soluzione, ma poi hai visto che l'ingegner Bellini non ha voluto saperne di rivedere la sua deposizione.
1: Lei ha detto che andrà a parlarci.
0: Sì, ma senza molte speranze.
1: Lei ha un grande potere di persuasione, commissario. Riuscirà a farlo parlare.
0: Comunque, anche il nostro viaggio è importante. Stabilire una buona volta chi sia questa Grete, perché abbia inscenato questo incidente e come abbia fatto ad assumere un altro nome. È curioso che due persone negli ultimi giorni mi abbiano confidato dei sospetti su questa ragazza.
1: Anche lei, commissario, l'aveva individuata come ipotetica colpevole.
0: Il paradigma criminale sarebbe classico. Una relazione tra un marito e la giovane nurse del figlio. Una moglie gelosa e ricca, che forse scopre la tresca. L'intenzione di lei di cambiare la destinazione del patrimonio o addirittura di chiedere la separazione legale. I due amanti che si accordano per il delitto, l'assenza dell'uomo per crearsi un alibi. La ragazza che, in vista di un cambiamento della sua vita, uccide la moglie ingombrante. E un pizzico di fortuna che si chiama Flores.
1: Forse le cose si sono svolte proprio così.
0: Il problema sta nel provarle,

0: Buongiorno, Guido.
1: Oh, buongiorno, professore.
0: Già in piedi?
1: Sì.
0: Allora come andiamo oggi?
1: Abbastanza bene. Veramente non sono stato mai male in questi giorni, a parte il disagio delle analisi.
0: Lo so, alcune sono dolorose. Comunque posso anticiparti che gli esami finora sono molto confortanti. La situazione non presenta sviluppi negativi e tra breve potrai uscire e andare nel tuo rifugio di campagna.
1: Oh, questa è una buona notizia. La ringrazio, professore.
0: Io mi limito a constatare. In seguito stabiliremo una terapia di mantenimento e vedo che anche il morale è buono.
1: Abbastanza. A proposito, vorrei vedere Anna. È già arrivata.
0: Sarà qui a momenti. Ti trovi bene con lei, vero?
1: Oh, sì. Mi dà molta fiducia e serenità.
0: E quelle sono le migliori medicine in un caso come il tuo. Ti avevo detto che era una persona molto generosa e disponibile.
1: È la prima persona con la quale riesco a parlare, ad aprirmi. È come se la conoscessi da sempre.
0: Per tutti noi è un grande aiuto. E sono contento che lo sia anche per te. Avanti.
2: Buongiorno, professore. Oh, ciao, Guido.
0: Oh, Anna. Lupus in fabula.
1: Ciao, Anna. Ti stavamo aspettando.
2: Perché? Sono in ritardo?
0: No, stavamo parlando di lei.
2: Vedo che Guido ha un'ottima cera.
0: È anche merito suo.
2: Adesso non esageriamo. Guido, abbiamo la nostra seduta. Vogliamo passare nel mio studio?
1: Certo.
0: Diceva Guido che anche le analisi finora sono buone.
2: E miglioreranno ancora, con la sua collaborazione e la sua buona volontà. Adesso andiamo. Ci scusi, professore.
0: Buon lavoro.
1: Arrivederci.
0: Sì?
3: Professore, c'è un internazionale per lei, Orsi Morelli.
0: Me lo passi. Pronto? Giacomo?
4: Ciao, professore. Volevo notizie di Guido.
0: Era qui un momento fa. Se vuoi te lo chiamo.
4: No, è meglio di no. Come sta?
0: Le analisi sono stazionarie, ma la situazione resta seria. Lui fa molti sforzi ed è più sereno.
4: Sono contento. Senti, io dovrò assentarmi dall'Europa per qualche tempo. Cercherò di telefonare ancora. Conto sempre sul tuo aiuto.
0: Sta tranquillo. Qui è in buone mani. E anche quando tornerà a casa continueremo a seguirlo. Tu fatti vivo periodicamente. Sai, in queste situazioni i cambiamenti possono avvenire anche rapidamente, anche se mi auguro di no. Ad ogni modo terrò informata tua figlia.
4: Va bene, ti ringrazio di tutto.

Abbiamo trasmesso la 20ª puntata de Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Anna, sua figlia, Elena Viani, Carla Perasso, Laura Marinoni, Santini, Armando Bandini, Giacomo Orsi Morelli, Enzo Tarascio, Guido Orsi Morelli, suo figlio, Flavio Arras. Avvocato Marchisio, Mimmo Craig. Professor Parisio, Alessandro Quasimodo. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti penso e mi risponde una vertigine, uno tsunami arriva dalle Hawaii. Cerco riparo ma è del tutto inutile, ed ogni volta non mi salvo mai.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Da Paola Guerci, benvenuti all'Ora delle Donne, uno sguardo al femminile nell'archivio di Radio Rai. Questa trasmissione nasce dall'idea di raccontare l'Italia con le voci delle donne che hanno contribuito con il loro sapere e con le loro azioni a costruire il nostro paese. La puntata di oggi è dedicata a Gina Lollobrigida. Attraverso la ricerca di testimonianze fra nastri e bobine di Radio Rai, cercherò di costruire un ritratto inedito di una donna mito del cinema italiano ed internazionale, che ancora oggi rappresenta uno dei volti femminili del mondo dello spettacolo più celebri di sempre. Nata a Subiaco in provincia di Roma nel 1927, dopo aver fatto la comparsa a Cinecittà e nei fotoromanzi, fu notata grazie alla sua procace bellezza al concorso di Miss Italia del 1947. La Lollo, come verrà poi affettuosamente chiamata dagli italiani, ha avuto una carriera sotto il segno della perfezione e del successo. Il talento di Gina Lollobrigida è evidente. Ascoltiamo questo inedito sketch esilarante di pura comicità tratto dalla trasmissione radiofonica Gran Galà del 1966.
2: Non sprecate troppi applausi, signori. Tra qualche istante ne dovrete usare moltissimi e dovrete scegliere tra gli applausi di cui disponete i più calorosi e convinti. Per i pochissimi ascoltatori che non hanno ancora capito dove voglio arrivare, aggiungo che sta per salire sul palcoscenico di Gran Varietà la bella e brava e simpatica e imprevedibile... Ma come chi? Lei!
3: Gina

0: Davide Tordorelli, benvenuto a Gran Varietà.
1: Grazie signora, come gentile oggi, sa com'è? Ero di passaggio in via Asiago, ho detto cosa faccio? Vado a trovare la signora.
0: Che carino.
1: E lei come mai da queste parti, eh? Qual buon vento?
0: Tramontana.
1: Sempre brillante e spiritosa. Volevo chiederle, qual buon vento l'ha spinta a venire qui? È un modo come un altro per sottolineare il piacere di averla gradita ospite di Gran Varietà.
0: È stato sempre il mio sogno essere gradita ospite.
1: E i sogni si avverano sempre?
0: Non sempre.
1: Ah, no?
0: Da piccola, quando ancora non pensavo di diventare attrice, sognavo di fare l'impiegata postale.
1: È un sogno realizzabilissimo. Si può sempre tornare indietro con il tempo.
0: Davvero?
1: Come?
0: Che bello!

0: Da 35, per favore.
1: Benissimo, e come lo desidera?
0: Come le ho detto, da 35.
1: Ho capito, signore, ma le chiedevo il tipo, la tinta. Lo desidera in rosso o in arancione? Oppure il tipo comune in viola? Però devo dirle che il viola è un po' passato di moda,
0: Scusi, forse non mi sono
1: Sì,
0: spiegato bene. Io vorrei un
1: dica.
0: francobollo, uno di quei cosini, ha
1: Sì,
0: presente lei,
1: sì, sì.
0: che si appiccicano sulle buste. Ecco, devo metterlo su questa busta.
1: Ma la busta va sull'azzurro chiaro. Allora con il rosso del francobollo non lega.
0: Io non devo legare nulla, non ci
1: no?
0: sono valori nella busta. È una lettera per mia madre.
1: Ho capito, è per sua madre. Ma
0: Ah.
1: allora trattandosi di una busta per signora, dobbiamo orientarci su un francobollo che dia sul grigio striato. Mi dica che numero di rosso usa la signora?
0: Ma perché? Il numero va scritto in rosso? No, io l'ho scritto in nero, vicino alla strada e alla città.
1: Oh, no, no, no, è per evitare che la tinta del francobollo stoni con il rosso delle unghie. Mi ha capito?
0: Senta,
1: Sì.
0: forse non ha capito lei, scusi,
1: No.
0: Signorina, facciamo conto che io non sia mai entrato qui. Entro in questo momento e le chiedo.
1: Un francobollo?
0: Ma allora lei aveva capito bene?
1: Perfettamente! Lei vuole un francobollo da 35, non è
0: Esatto,
1: così?
0: sì, e
1: Ecco.
0: non vorrei perdere tempo. Voglio spedire questa lettera al più presto. Voglio che arrivino in tempo gli auguri per mia sorella. Tra 2 giorni è la sua festa.
1: Auguri! Ma se si tratta di una signorina, allora la cosa è più facile. Senta, le do 7 francobolli da 5. Così facciamo una cosa fresca, tinte assortite, tipo Arlecchino, eh? Le va?
0: Veramente, no, non mi va,
1: No?
0: veramente io.
1: Ma si affidi a me. Ma la vedo così indeciso, come tutti gli uomini quando debbono comprare un articolo per signora.
0: Ma
1: Si
0: io non
1: affidi a
0: devo comprare nulla,
1: me.
0: voglio
1: Ah,
0: solo
1: no?
0: un francobollo da 35.
1: E io gliene do 5 da 5 e uno da 10 da appiccicare sulla busta, così un po' di qua, un po' di là, eh? Che ne dice?
0: Guardi, io
1: Sì?
0: dico, mi senta, che non mi piace essere
1: Oh,
0: preso in giro.
1: no.
0: Io sono una persona seria.
1: ho capito, adesso ho capito, vuole una cosa seria. Allora andiamo sulle tinte neutre. Un francobollo che si può imbucare benissimo sia di pomeriggio che di prima sera. Così?
0: No, no,
1: No?
0: io voglio imbucare adesso.
1: Ah, adesso. Ah, ho capito. Allora scegliamo un colore che vada verso il cognac. Però non so se c'è rimasto del
0: No,
1: cognac.
0: credo proprio di no. Secondo
1: No.
0: me l'aveva bevuto tutto lei.
1: Oh, e allora, signore, che cosa decide?
0: Decido che spedisco il francobollo. Ottengo una raccomandazione e faccio una raccomandata. Poi mi sistemo nella buca delle lettere, aspetto la levata e porto i saluti a domicilio.
1: Ma non capisco.
0: Guardi, mi metto un timbro in fronte.
1: Dove?
0: Presto, in fronte. Mi metto un
1: Come?
0: timbro qui.
1: Ma no.
0: La prego, non voglio arrivare tassato. Mi attacchi, la prego, mi attacchi un
1: Cosa?
0: francobollo qui.
1: Oh, poverino. Pronto? Chianciano Terme? È in arrivo un nuovo ammalato di fegato. Con questo siamo a 10. E per la provvigione passo io, eh? Grazie.

0: All'anagrafe il suo vero nome è Luigina Lollobrigida. La sua sarà fin da giovane una personalità spiccata, soprattutto per quanto riguarda il campo delle arti, e non a caso si iscriverà all'Accademia di Belle Arti a Roma. Pensate che quando si trasferì con la famiglia nella capitale i soldi scarseggiavano e così Gina per aiutare cominciò a vendere caricature disegnate a mano con il carboncino. Ma presto arrivò la svolta. Era il 1947 quando partecipò a Miss Roma, arriverà seconda e così andrà di diritto alle finali di Miss Italia, dove addirittura otterrà il terzo posto. Da quel momento Gina si lanciò a pieno nel mondo della recitazione. L'esordio arriva nel 1946 con un piccolo ruolo nella Lucia di Lammermoor, ma da lì a poco sarà proiettata nel gran giro internazionale. Ascoltiamo come lei stessa ricorda all'inizio della sua carriera in questa intervista rilasciata nel 2008 alla trasmissione Hollywood Party su Radio 3.
1: Diciamo il cinema è perché mi hanno fermato proprio all'uscita dell'Accademia, non una volta ma addirittura due volte, quindi il destino aveva deciso già la mia vita senza

0: rispettare la mia volontà. E ho lavorato per vivere, per mangiare, perché dopo la guerra avevo perduto tutto, la casa, tutto. Poi mi hanno chiesto di fare la protagonista di un film e allora ho rifiutato, perché lì era una decisione di fare il cinema. Però dopo 10 giorni sono ritornati alla carica cercando di convincere mia madre, e mia madre mi ha detto: sì, gentile, vai lì, di una scusa, ma almeno vai all'ufficio. E io non sapevo che cosa inventare, e dopo 1000 lire ho detto: adesso chiedo 1 milione, e così il discorso è chiuso. Mi hanno detto di sì, mi sono rimasta a bocca aperta e così ho fatto il primo film come protagonista e poi ho continuato. Ma De Sica, quando ho incontrato lui, è stata un'altra cosa. De Sica era un artista nel vero senso della parola. Qualunque cosa mi chiedeva avrei fatto, e mi ha chiesto: Gina, dai un po' di passione in questo mestiere del cinema, perché sicuramente riuscirai. Io l'ho voluto ascoltare e lo ringrazio, perché il cinema mi ha dato molto. Poi ho passato molti anni della mia vita, ho incontrato molte persone, ho imparato molto, e in fondo se ho continuato poi nella fotografia e nella scultura lo debbo anche al cinema.
1: Ma continuiamo a raccontare la carriera di Gina Lollobrigida. Nel 49 cominciano i suoi primi successi, fra i quali sono da annoverare Campane a martello, Achtung banditi, Fanfan la tulipe. Nel 1952 René Clair la sceglie per interpretare una piccola parte nel film Belle di notte, che però la lancia di fatto sul mercato internazionale, mentre in Italia nello stesso anno conquista una vasta popolarità con Altri tempi di Blasetti, con l'episodio Il processo di Frine. Da allora ha interpretato innumerevoli film, tra i quali ricordiamo Moglie per una notte, La provinciale, Pane, amore e fantasia di Comencini, forse la sua prova più importante. Nel triennio successivo gira La romana di Zampa, Pane, amore e gelosia, sempre di Comencini, e La donna più bella del mondo, in cui diede prova anche di un discreto talento canoro, e che fece di lei una diva di straordinaria popolarità. Dopo gli anni 50 Gina sbarca a Hollywood, diventando protagonista di tantissime produzioni destinate al grande schermo. Ascoltiamola ancora in questa intervista, in cui parla proprio dell'esordio negli Stati Uniti.
0: A quel tempo, quando ho girato con Sean Connery, ero viziata, perché i miei contratti mi davano la libertà di scegliere il regista, di scegliere il produttore, di scegliere gli attori. E quando mi hanno offerto di fare il film con Sean Connery, Sean Connery ha detto: chi? Perché non sapevo chi fosse. E infatti lui aveva fatto il primo James Bond, però non era ancora stato proiettato, quindi non lo conoscevo. Però il commento dei 3 produttori dei United Artists, che sono venuti in compagnia per convincermi a dire di sì, è stato: non è che hanno detto che è un bravo attore, ma hanno detto: è un uomo. La cosa era talmente assurda che ho detto: se è un uomo, accetto.
1: Non solo cinema. Durante la sua carriera, visto che l'attrice è anche un'affermata fotografa, che ha fotografato artisti del calibro di Paul Newman, Salvador Dalí, Audrey Hepburn, Ella Fitzgerald, e anche scultrice con opere esposte in Spagna, Francia, America, Russia, Cina, Qatar. Negli ultimi anni è stata premiata durante i David di Donatello con un premio molto speciale in occasione dei 50 anni dal primo David vinto nel 56, prima vincitrice in assoluto. Gina Lollobrigida è stata più volte protagonista del mondo del gossip per via delle sue tormentate relazioni sentimentali. Nel 1949 ha sposato il medico Milko Skofic, un uomo che in quegli anni prestava servizio ai profughi presso Cinecittà. Fu non solo il primo matrimonio dell'attrice, ma dal rapporto nacque anche il primo figlio di Gina Lollobrigida, Andrea Mirko. La coppia tuttavia divorziato nel 71. Infatti solo nel 2003 l'attrice arrivò rivelato l'intenzione di sposare Javier Rigaud, un imprenditore spagnolo che non solo era più giovane di lei di 30 anni, ma con cui era fidanzata in segreto da almeno un ventennio. Il matrimonio però alla fine non si celebrerà, l'uomo deciderà di rompere con lei tramite il suo avvocato, una storia, la loro, che finirà su tutti i settimanali, anche per l'accusa di truffa ricaduta sull'imprenditore. Nel 2018 l'attrice ha rivelato che a 18 anni sarebbe stata vittima di uno stupro. Un uomo, e più specificatamente un famoso calciatore della Lazio, l'avrebbe drogata e poi avrebbe abusato di lei. Restai frastornata per diversi giorni. Piano piano iniziai a realizzare che quella sera ero stata violentata, ma era un pensiero che cercavo di ignorare. Volli dimenticare per andare avanti, ero vergine, ha rivelato in un'intervista. L'attrice ha dichiarato anche di essere stata in più occasioni vittima delle molestie da parte di alcuni uomini del mondo dello spettacolo, ma di essersi sempre difesa dalle avance. Il sogno di Gina Lollobrigida è sempre stato quello di diventare un'artista, e più precisamente una scultrice. In casa sua conserva numerosi quadri e sculture fatte da lei. Ma facciamo un passo indietro, anzi molto indietro, e ascoltiamo da questo documento radiofonico Rai un'intervista di Lello Bersani a una Gina Lollobrigida giovanissima che saluta il suo vecchio maestro di scuola e la sua città natale, Subiaco. E ne...

0: Gina, sei pronta? Guarda che Subiaco è collegata.
1: Sì, sono pronta. Pronto? Sono Gina Lollobrigida. Chi parla?
2: Gina, sono io, il tuo maestro Tillier. Ti ricordi?
1: Come no? Come va, caro maestro? Il mio vecchio maestro, come va?
2: Vecchio fino a un certo punto. Sempre in gamba, sai.
1: Ah, sì?
2: Scusami tanto se ti ho disturbato, ma è da tempo che non ci vediamo. Ti seguiamo però con affetto, con ammirazione ovunque, attraverso la stampa di tutto il mondo, che è sempre piena del tuo nome. Volevo salutarti, sentire la tua voce e farti tanti, tanti auguri da parte di tutti di qui di Subiaco.
1: Grazie, grazie di cuore, caro maestro. La ringrazio e ringrazio tutti. Gli amici della radio mi avevano accennato che stasera avrei avuto una bella sorpresa, ma veramente non immaginavo questa. Sono commossa. Tanto commossa, caro maestro, e vorrei poterglielo dimostrare praticamente.
2: Senti, Gina, per quanto io non segua più da vicino, come una volta, la situazione scolastica di Subiaco, specie dopo aver lasciato la direzione di questo circolo didattico, posso pure dirti che ci sono tanti giovani che ti pensano vere promesse, che, malgrado la buona volontà e i tanti sacrifici, sono costretti ad interrompere i loro studi per mancanza di mezzi adeguati. Non potresti fare qualcosa per loro?
1: Ma certo, volentieri. Ma che cosa e in che modo?
0: Un momento, Gina, scusa se ti interrompo. Maestro, scusi, sì. Senti, Gina, perché non aiuti qualcuno di questi giovani a continuare gli studi qui, magari al Liceo Artistico di Roma? Anche tu, se non sbaglio, cominciasti così, con il disegno e il canto al Liceo Artistico, non ti pare?
1: Sì, è vero, cominciai così,
0: oh,
1: ma
0: vedi.
1: Tu penseresti a delle borse di studio?
0: Ecco, proprio così, due borse di studio per due giovani studenti di Subiaco, ti va?
2: Altro se mi piace.
0: Dunque, facciamo 30.000 lire al mese, 3 per 8, 24, 240.000 lire.
1: Ho capito, è circa mezzo milione.
0: Mezzo milione, sì signore, ti danno pure il resto.
1: Va benissimo, allora vada per le due borse di studio. E del resto sarà un modo affettuoso per sdebitarmi con la mia Subiaco. Cosa devo dirle? Le posso solo dire che sto piangendo di gioia, che abbraccio tutti, che ringrazio tutti.
3: Ma ascoltiamo ancora un documento inedito e significativo di Gina Lollobrigida, che ricorda in questa intervista di Lello Bersani il suo arrivo negli Stati Uniti e racconta del suo incontro alla Casa Bianca con Eisenhower e fra le strade di New York con gli italiani di Little Italy. Ascoltiamola.
4: Tutti conoscono ormai la cronaca anche nei dettagli più curiosi delle giornate di Gina Lollobrigida culminate con il ricevimento alla Casa Bianca da parte del Presidente degli Stati Uniti.
5: Il significato è chiaro. Il nostro cinema e per esso le nostre attività, i nostri registi e i nostri tecnici si sono imposti all'attenzione del mondo intero, favorendo, ci auguriamo, l'apertura dei circuiti stranieri all'esportazione dei nostri film migliori.
4: Ed ora, sì, amici ascoltatori, la parola al cronista, che sottoporrà Gina Lollobrigida a decine di domande per permettere ai tifosi di Gina di rivivere con lei le giornate americane.
0: Qual è stata, signora, la giornata più movimentata che ha vissuto in America?
1: Quella della partenza, perché c'erano 6 persone in albergo che mi facevano le valigie. Poi altre 12 persone si aggiravano per l'appartamento cercando di sistemare le ultime questioni relative al mio soggiorno, alle proposte di lavoro e alle altre interviste che mi avrebbero voluto fare. Ma solo Dio sa come siamo arrivati in tempo all'aeroporto, dove mi aspettava una folla di ammiratori e giornalisti e l'ultima trasmissione diretta per la rete televisiva. Ma non ne potevo più.
0: E senta signora, la giornata più sensazionale?
1: Sensazionale? Ah, vuoi dire più emozionante per me?
0: Sì, insomma.
1: Beh, indubbiamente quella di Washington all'udienza con il presidente Eisenhower.
0: E la giornata più commovente?
1: Quella trascorsa tra gli italiani di Little Italy, quando i vecchi attori del teatro italiano di Brooklyn mi hanno consegnato un cuore d'oro, quale segno della loro ammirazione.
0: E vediamo un po', qual è stato il momento più drammatico?
1: Quando il palco sul quale io ero con le autorità alla festa di San Gennaro a Little Italy, per l'ondeggiare della folla di oltre 40.000 persone, ha cominciato a cedere. Tanto è vero che il capitano della polizia che comandava il reparto venne a dirmi che non garantiva più per la mia incolumità e mi pregò di abbandonare la festa. Sa, mi sono veramente sentita perduta, ma grazie ad altri 100 poliziotti giunti di rinforzo ho potuto raggiungere la macchina.
0: Vediamo un po', che cosa l'ha colpita di più dell'America d'oggi?
1: Il livello medio della vita. Mi spiego con un esempio molto indicativo. Non c'è un tassista a New York che dopo 100 metri di corsa non mi abbia riconosciuto. Quando gli chiedevo il perché, mi rispondevano di avermi visto a casa loro in televisione. Ora suppongo che prima di avere un apparecchio di televisione, che in America costano da 250 a 300 e più dollari, questa gente abbia prima provveduto alla casa, alla lavatrice automatica e a tutti i comfort, compresa la macchina. Beh, insomma, in America ho l'impressione che ci sia il vero benessere.
0: Cosa ne pensa Gina Lollobrigida degli uomini e delle donne americane?
1: La stessa domanda me l'hanno fatta alla televisione americana. E Carolello, ti rispondo con le stessissime parole.
0: Va bene.
1: Ho detto, gli uomini mi sembrano in tutto il mondo uguali.
0: Ah, figuriamoci le reazioni degli americani.
1: Per quanto riguarda le donne, posso dirti che vestono con una eleganza molto pratica. In genere indossano un vestito che vada bene per tutta la giornata e con una stola o una pelliccia si adattano benissimo ai party non troppo eleganti della sera. Come carattere, beh, come carattere, le donne americane sono molto più consce della loro forza nella vita di ogni giorno, compresa la vita pratica della famiglia americana.
0: Quale dei complimenti che ha ricevuto le è riuscito particolarmente gradito e, diciamo, inaspettato?
1: Ma, per la verità, i complimenti sono stati due. Il primo, quello di un milionario americano che durante il cocktail al Crystal Room del Savoy Plaza mi disse: «Non avrei fatto la fila per $1,000,000, ma farei la fila 1,000,000 volte per vedere lei».
0: Bellissima. E il secondo?
1: Il secondo veniva da un senatore dello Stato di New York che mi disse: «Rinuncerei volentieri a 10,000 voti per incontrare lei come questa sera».
0: Molto bello. E sentiamo un po', che cosa le hanno detto gli italiani di Brooklyn?
1: Mi hanno detto, fra l'altro, una frase: «Gina, sei un knockout».
0: Ah, Gina, ci stendi tutti, significherebbe all'italiana.
1: Sì.
0: Benissimo. Lei, signora, è in partenza per Londra. Dagli inglesi si attende le stesse accoglienze avute in America o no?
1: Ma devo dire che gli inglesi con me, le altre volte che sono stata a Londra, sono stati talmente gentili che dell'Inghilterra non ho che un bel ricordo. E sono felice di ritornarvi domani. E sono particolarmente emozionata dal fatto che avrò l'onore di essere presentata a Sua Maestà la Regina Elisabetta.
0: Lo credo bene. E a proposito, il presidente Eisenhower aveva mai visto nessun suo film?
1: Beh, veramente mi è mancato il coraggio di chiederglielo. Comunque, ho offerto alla Casa Bianca una copia di Pane, Amore e Fantasia.
6: Bersaglier!
7: La maresciale, ma comprasti, Susine? L'ho colta per te?
6: Per me?
7: Sì, è proprio per te.
6: E perché proprio per me?
7: Perché mi sei simpatico.
6: Ma tu ce l'hai innamorato, Bersaglier?
7: Lo tengo e non lo tengo.
6: Come sarebbe lo tengo o non lo tengo?
7: Ma lascia, tu sape troppo.
6: Eccola qua, ladra, ridammelo Susino.
7: Oh, bada come parli.
6: Ma ridammelo Susino, te le sei fregate nell'orto mio, te le sei fregate.
7: Lo dici tu?
6: Come, lo dico io sicuro, le riconosco, le riconosco.
7: La frutta tua è marcata come le pecore.
6: Ladra.
7: Stanu cove ladre, chi è? L'usace non lo dico, se no ma resta.
3: Abbiamo ascoltato una scena proprio di Pane, Amore e Fantasia, il film che ha fatto entrare definitivamente nell'immaginario collettivo Gina Lollobrigida grazie alla gradevole e spontanea caratterizzazione della bella popolana povera dal cuore d'oro, ma al contempo risoluta e determinata. Gina Lollobrigida è un'artista eclettica. Ascoltiamo ancora uno sketch tratto dallo show della Domenica di Radio 2 del 1966 con Johnny Dorelli, Gran Galà, in questa puntata di Nuovo Marito con una spendacciona a Gina Lollobrigida. Ascoltiamola.
8: Cosa sono tutti questi pacchi?
9: Pasta.
8: Prego?
9: Sì, maccheroni, spaghetti, quadrucci, pasta.
8: Ma che hai fatto? Hai invitato a pranzo il 7° reggimento granatieri?
9: Oh, ma no. Adesso mi metto a invitare chi non conosco. Ho solo fatto un po' di provviste di pasta.
8: Ma dimmi perché?
9: Come perché? Perché è aumentato il prezzo degli iposolfiti.
8: Ah, e se aumenta la carne, tu che fai? Ti compri un vagone di solfato di rame?
9: No, spiritoso.
8: Stai a vedere che adesso arriva la cameriera che dice: «Signore, l'acido solfidrico bolle. Che faccio, butto giù la pasta?» Ma fammi piacere, ma cosa c'entrano gli iposolfiti con la pasta? Spiegami.
9: C'entrano sì. Figuriamoci se dopo l'aumento degli iposolfiti non ti aumentano anche la pasta. me lo diceva anche la signora Carletti.
8: La signora Carletti? E chi è?
9: Madonna previdente. Compri molta pasta, mi ha detto. Ne compri molta. E compri anche qualche forma di parmigiano.
8: Calma, calma. Hai detto qualche forma. Sai che mi sorge un sospetto.
9: Davvero?
8: Giovanna, guardami negli occhi. Mm. Vieni qui, dai, dimmi. Guardami. Quante forme?
9: Mm. Beh. Dieci
8: forme di parmigiano?
9: Non
8: ma che facciamo qui? Sfamiamo tutti i topi di Roma? Ma tu sei pazza, dimmi se sei pazza.
9: Ma è stato un affare, Giorgino. Me lo diceva la signora Carletti.
8: Oh, ma sta signora Carletti non c'aveva proprio niente altro da fare.
9: Sapessi, figurati, sapessi com'è stata gentile. Mi ha anche suggerito di comprare i dadi.
8: Che cosa?
9: Beh, i dadi.
8: Ah, perché la signora Carletti vuol giocarsi ai dadi, la pasta e il parmigiano.
9: I dadi alimentari, stupido. Mm. Quelli per il brodo.
8: Oh, mamma. Ah. Che aumentano pure quelli?
9: Figurati se non li aumentano. Hanno aumentato
8: anche...
9: Lo so,
8: il prezzo degli iposolfiti, lo so. Andiamo, amore mio, vieni qua, su. Fuori il rospo. Quanti quintali di dadi ti sei portata a casa?
9: Ma che quintali? Ma no! Figuriamoci, quintali! Ma dai, Giorgino, dai, non dire stupidaggini.
8: No, meno male, amore.
9: 2000.
8: 2000 quintali?
9: No, 2000 dadi!
8: E abbiamo risolto il problema della cucchiaiata di minestra per la sera. Giovanna, secondo me sei diventata pazza.
9: Ma dimmi. No, caro, stai tranquillo. Io sono solo previdente.
8: Ho capito. Senti, dimmi che altro ti ha detto questa signora Carletti.
9: Senti, caro, sì. Ha detto che la gente specula.
8: Sì.
9: E che quindi sarebbe stato bene che io comprassi anche...
8: 4000 scatole di sardine.
9: Ma no, cosa dici, sardine? E che ci facevamo con 4000 scatole di sardine? Ma no, per carità, dai.
8: Meno male.
9: Non scherzare, ho comprato solo 1000 scatole di stuzzicadenti.
8: Sardine, no, ma che sardine, per carità. Ma che ci facciamo con 1000 scatole di stuzzicadenti? Apriamo una stuzzicadenteria? Buongiorno, signore. Il signore desidera? Mi stuzzichi questo dente qui, subito, signore. Giovanna? Oppure andiamo a stuzzicare i denti a domicilio? Dimmi, spiega, parla.
9: Caro, tu se non hai lo stuzzicadenti sempre pronto sulla tavola, muori.
8: E con 1000 scatole i denti io non solo me li stuzzico, me li demolisco a furia di stuzzicarmeli. Però sai, mi sa tanto che non è finita qui, sai. Io ti conosco, sai. Amore, continua, ti prego, dimmi
9: ma
8: tutto.
9: Scusa,
8: dimmi.
9: Che ti devo dire? La signora Carletti...
8: dai a questa signora Carletti, vai avanti.
9: La signora Carletti diceva che sicuramente speculeranno anche sugli aghi, che sarebbe stato bene prima che aumentassero di prezzo.
8: Quante casse? Dimmi solo quante casse.
9: Come?
8: No, dico, quante casse di aghi?
9: Mezza cassa.
8: Ecco, sì. Sai che faccio io? Io adesso li piglio tutti, ci infilo il filo e vado a cucire la bocca della signora Carletti, così almeno non parla più.
9: Ma insomma, ma che ti strilli, non ti arrabbiare, Cos'hai contro la signora Carletti?
8: Tutto.
9: Mi ha consigliato a fin di bene, per farmi risparmiare, per non farmi diventare vittima degli speculatori.
8: E non ti ha detto di comprare 2000 copie del Radio Corriere di questa settimana? Perché c'è caso che aumenti il prezzo di copertina.
9: No, non me l'ha detto, questo non me l'ha detto. Ma lo posso anche comprare subito se ti fa piacere.
8: Giovanna, basta!
9: Piuttosto ora muoviti, vada lei, ti sta aspettando.
8: La signora Carletti aspetta me, ma
9: sì,
8: che vuole? Perché
9: sì.
8: Mi aspetta? Dimmelo.
9: Per il conto.
8: Ma che c'entra la signora Carletti col conto?
9: Non l'hai capito. Perché è la proprietaria del negozio dove ho comprato tutte le provviste.
3: Il 2 febbraio del 2018 a Gina Lollobrigida viene dedicata una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame, divenendo così la 14ª personalità italiana a ricevere tale prestigioso riconoscimento. D'altronde la sua bellezza e il suo talento sono riconosciuti a livello mondiale. Tanti gli uomini che hanno perso la testa per lei, anzi, un ministro estero rivelò un'azione dettata proprio dal suo innamoramento di Gina Lollobrigida. Ascoltiamola dal GR2 del 1998.
10: Ha suscitato sorrisi scherzosi l'affermazione del ministro della difesa siriano Mustafa Atlas, secondo il quale i soldati italiani in Libano nell'83 furono risparmiati perché lui stesso, innamorato di Gina Lollobrigida, non voleva che dai begli occhi dell'attrice italiana scorressero lacrime. La Lollo però sdrammatizza divertita.
11: Signora Lollobrigida, allora come commenta queste affermazioni del ministro siriano della difesa Mustafa Atlas?
12: Mi hanno sorpreso queste dichiarazioni. Comunque sono felice che ho fatto del bene all'esercito italiano. Il ministro siriano è un ammiratore da molto tempo, ha grande simpatia per me e ho avuto anche l'occasione di conoscerlo una volta. Sono stata invitata a casa sua, mi ha riempito di regali, anche la moglie portava altri regali, insomma è stata una conoscenza simpatica, perché è un uomo che ha molto spirito, un poeta, ha scritto anche dei libri.
11: Una conoscenza anche un po' singolare. Signora Lollobrigida, fosse così facile fermare la violenza?
12: Io partirei immediatamente, andrei da quelle parti, visto che sono evidentemente il loro tipo. Se il cinema, l'ammirazione che si ha per dei personaggi che diventano popolari sullo schermo possono aiutare in qualche modo di fermare la violenza, sarebbe una cosa meravigliosa.
3: Ascoltiamo ancora cosa dice di se stessa Gina Lollobrigida in questa intervista del 1983, realizzata da Vincenzo Mollica.
13: Io mi sono sentita nei panni della bersagliera così, proprio a mio agio, anche certamente perché ero diretta da De Sica, era un personaggio che sentivo perché era pieno di temperamento e nello stesso tempo dolce, sensibile. Era un personaggio che mi ha dato molta fortuna, molta popolarità. Io non mi sono mai abituata alla popolarità, ad essere il centro dell'attenzione, perché sono così, sono riservata, sono timida anche se non si vede. Ricordo che i primi tempi, quando dovevo andare in qualche prima o qualche importante manifestazione, tornavo a casa e poi piangevo così senza una ragione, proprio per scaricare tutta quella tensione che dovevo avere di fronte al pubblico. Io ho fatto sempre una netta distinzione tra il personaggio e quello che sono nella vita. Quello che sono nella vita sono rimasta, né più né meno, come ero prima di diventare anche attrice. Mi sento normale, normalissima.
3: Siamo giunti al termine di questa puntata dell'Ora delle Donne. Un saluto da Paola Guerci.

0: 25 giugno del 46 dal maestro della Real Casa Falcone Lucifero a Luigi Einaudi, allora governatore della Banca d'Italia. In quell'occasione Einaudi disse a Falcone Lucifero: ma perché il re non se lo porta via? È tutta roba sua. Ma Umberto volle che fosse lo Stato a confermare la proprietà privata di questi gioielli e sul verbale fece scrivere a chi di diritto. Nel 1946 il valore dei preziosi fu stimato 815.678.000 lire. Il valore attuale si aggira intorno ai 20 milioni di euro, senza contare il valore che si può raggiungere in un'asta con gioielli appartenuti a una regina. Sergio di Jugoslavia, figlio della primogenita di Umberto, Maria Pia, esclude rivendicazioni familiari.
1: La cosa più importante è di valorizzare questi gioielli, farli vedere a un pubblico importante, perché è patrimonio nazionale. Sarebbe di cattivo gusto, se mi consente, chiedere indietro questi gioielli.
0: Vittorio Emanuele III morì nel dicembre del 47, pochi giorni prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Quando Umberto consegnò i gioielli, ne era depositario, non proprietario, perché il padre era ancora vivo. Alla morte di Vittorio Emanuele III, oltre ad Umberto, ne erano eredi anche le sorelle e i loro discendenti. Questi ultimi potrebbero rivendicare la proprietà dei preziosi. Nessuna rivendicazione invece da parte di Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto, perché è ancora vigente il terzo comma della 13ª disposizione transitoria che avocava allo Stato tutti i beni dei discendenti maschili di Casa Savoia. Malgrado qualche tentativo, rivelatosi poi infruttuoso, la questione del tesoro della corona è ancora tutta da risolvere.
2: Quando il re fuggì, imbarcato a Brindisi con tutta la corte, il principe di Piemonte, Umberto, avrebbe voluto opporsi alla fuga, ma la moglie e l'augusto genitore Vittorio Emanuele III fecero la differenza e lo costrinsero a partire. Fu lì che lo Stato italiano si disgregò e al referendum monarchia-repubblica gli italiani scelsero la democrazia e l'esilio per i Savoia.
3: Dopo le drammatiche giornate dal 10 al 13 giugno, Umberto di Savoia lascia l'Italia. Sono circa le 15:30 quando egli scende nel cortile del Quirinale. I corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani. Terminati i saluti, l'ex re con un corteo di 3 macchine lascia il palazzo che dal 1870 era la Reggia d'Italia. Il tricolore offre per l'ultima volta lo stemma sabaudo al vento di un pomeriggio di maestrale. Aeroporto di Ciampino. Un quadrimotore Savoia Marchetti 95 attende l'ultimo re d'Italia per trasportarlo in Portogallo, dove lo aspettano la moglie e i figli. L'ex re è pallido e commosso. Un addio a chi rimane.

Rientrati in Italia nel 2003, dopo esserne stati cacciati in linea maschile nel 1946, i Savoia, come primo atto, reclamarono i gioielli della corona come appartenenti al loro patrimonio di famiglia, invece che alla Repubblica Italiana.

0: Ma sentiamo ora il Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga.
1: Della questione si interessò Luigi Einaudi, il quale notoriamente era monarchico, come Vittorio Emanuele Orlando, come Benedetto Croce, e poi me ne sono occupato anch'io appena eletto, quando entrambi sconfitti, lui da Alcide De Gasperi, io da Bettino Craxi, dicemmo che ci sembrava che il Quirinale fosse una cosa troppo presuntuosa, che era troppo sontuosa per il Presidente della Repubblica. Dicemmo che il Palazzo del Quirinale sarebbe potuta diventare una specie di Versailles e sarebbe dovuta essere anche un modo per esporre i gioielli che sempre furono chiamati di Casa Savoia.

0: Al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti. Notizie, curiosità e aggiornamenti sull'appuntamento olimpico di Londra 2012. Le voci e i ricordi delle medaglie italiane raccolte in occasione del loro compleanno. Da Olimpia a Seul, programma di storia delle Olimpiadi con le testimonianze dei personaggi che hanno reso grande lo sport italiano.
1: Ed eccoci qui insieme, cari amici, 30ª puntata di questo programma da al di qua delle Olimpiadi, e quindi un programma di avvicinamento proprio ai giochi olimpici. Allora, come ci avviciniamo? Ci avviciniamo dicendo che mancano 58 giorni, 9 ore e soltanto 7 minuti al momento in cui si dichiareranno ufficialmente aperti i 30esimi giochi olimpici dell'era moderna in quel di Londra, nello stadio olimpico, alla presenza di tanti grandissimi personaggi del mondo dello sport, non solamente, ma anche alla presenza dei reali britannici che daranno la formula, che diranno la formula consueta della dichiarazione d'apertura ufficiale. Bene, allora andiamo a noi, perché poi ci sono anche tante altre novità da casa nostra che riguardano soprattutto gli atleti, le qualificazioni olimpiche, la cosa più importante per noi, sapere quanti ne andranno. Allora diciamo che adesso fortunatamente in quest'ultimo fine settimana c'è stato un quinto posto di Alessandro Fabian nel triathlon. Abbiamo avuto proprio la scorsa settimana il presidente del triathlon tra i nostri ospiti, ci ha spiegato l'importanza di questo avvenimento. Così c'è stato un quinto posto che poteva essere anche migliore se non ci fosse stato un problema dell'organizzazione che ha danneggiato Alessandro Fabiani in zona cambio, ma tant'è, l'importante era arrivare tra i primi. Quindi 3 pass per l'Italia, 2 nel settore maschile insieme a Fabiani, anche Davide Uccellari, e 1 nel settore femminile con Anna Maria Mazzetti. Quindi è importante questo anche per l'Italia essere presente in questa specialità, come sarà presente anche nel ciclismo con Manuel De Vecchi, che ritorna a gareggiare alle Olimpiadi nel BMX in questa particolare specialità olimpica. A Birmingham nei mondiali l'Italia si è classificata 10ª, e quindi con questa classifica ha ottenuto un pass che va appunto a Vecchi, che è il migliore De Vecchi, è arrivato e che è 41esimo nel ranking mondiale. E poi in particolare ci sono state le imprese dei nuotatori, ricordiamo per esempio Giorgio Paltrinieri e Ilaria Bianchi, che hanno così ben figurato ai campionati europei, hanno guadagnato tante posizioni e quindi anche il tempo per andare alle Olimpiadi. E poi ancora Alessio Sartori e Romano Battisti nel doppio, parliamo di canottaggio, ultima barca, la 7ª barca a concluso.

dodicesima tappa, anche oggi 119 tedofori, se ne va in giro e tutto il grande pubblico che lo segue. E noi adesso invece proseguiamo il nostro programma.

0: Gli auguri di buon compleanno ai medagliati olimpici della settimana.
1: E subito fare gli auguri di buon compleanno con tanto piacere che chiamiamo Domenico Fioravanti, un grande nuotatore che ha dato all'Italia una gioia incredibile in quel di Sydney, vincendo addirittura due medaglie d'oro nella specialità della rana. E quindi una bellissima edizione, credo, per lui, ma anche per tutti noi, insieme a altri suoi compagni di squadra, ci hanno dato e ci hanno fatto vivere bellissimi momenti, dando al nuoto italiano tantissime soddisfazioni. Allora, tanti auguri, buon compleanno Domenico, e allora i tuoi ricordi olimpici.
2: Ma ricordi olimpici miei sono sempre molto molto intensi, perché comunque è stato fatto qualcosa di importante in quell'anno da tutta la squadra in generale e nello specifico da me, con due ori che sono stati sicuramente inaspettati e saranno indelebili, spero, nella memoria dei nuotatori e dello sport in generale.
1: Ecco, allora, Sydney, molti tuoi compagni d'avventura hanno detto che sono stati dei giochi veramente belli, entusiasmanti, a misura, forse tra quelli che hanno vissuto questi ultimi 4-5 edizioni dei giochi olimpici, i più belli. Te come li hai vissuti? Con ansia oppure anche potendo vivere un po' il momento olimpico?
2: No, io l'ho vissuti con molta serenità, perché comunque non mi aspettavo niente da quei giochi. E quindi ho avuto anche, se vogliamo, la fortuna di non avere delle aspettative su di me che mi mettessero pressioni. Poi l'organizzazione australiana meravigliosa, un'edizione sicuramente molto, molto positiva, ma anche molto ben fatta, molto bella, un'esperienza che sarebbe da vivere, perché poi è difficile spiegare a voce cosa si prova in quei momenti.
1: Ecco, tra l'altro tu venivi, e forse questo è anche di buon auspicio, da una vittoria ai campionati europei, e quindi ti è andata bene alle Olimpiadi. Visto che adesso abbiamo appena vissuto, finito di vivere proprio qualche giorno fa, questi campionati europei un po' storici, direi, per il nuoto italiano, che dici, porterà bene anche questa volta a Londra?
2: La speranza è che poi questi risultati possano avere un proseguo ai giochi olimpici, che possano servire magari anche da stimolo per mettere un po' i ragazzi che hanno ottenuto degli ottimi risultati a questi ultimi campionati europei di magari migliorarsi e ripetersi anche poi alle Olimpiadi. È chiaro che è sempre difficile fare previsioni, perché poi i giochi olimpici sono sempre una gara particolarmente difficile e al di fuori da tutto il resto, da tutto un contesto proprio suo, quindi non è facile poter prevedere cosa potrà succedere. Però ecco, insomma, abbiamo vinto parecchie medaglie a questi ultimi europei, quindi la squadra è sicuramente carica.
1: Ecco, una squadra sicuramente carica. Come hai vissuto il momento della squadra? Perché anche nella tua occasione c'era una squadra molto forte, è uscita tutta una serie di personaggi e personalità nel mondo del moto, forse anche un po' inaspettate. Com'è stata quella stagione?
2: È una stagione molto, molto particolare, con delle difficoltà iniziali di forma, perché comunque poi l'anno olimpico bisogna prepararlo in maniera diversa da tutti gli altri, e quindi non è semplice riuscire ad avere delle ottime impressioni subito. Poi molto fa anche la squadra, perché poi mi ricordo a Sydney, ai giochi olimpici appunto, il clima era ottimo, eravamo un bellissimo gruppo, molto sereno, molto unito, che ci si divertiva tra l'altro con pochissimo, e si era sempre presenti in tribuna a fare il tifo ai propri compagni, e la carica del gruppo la sentivi. Poi a Cortovasca, anche se poi è uno sport molto individuale, comunque il sostegno del gruppo, se c'è, è importante.
1: Ecco, tu hai toccato proprio

0: un elemento fondamentale per i nuotatori che sono che vivono in uno sport molto al singolare, perché comunque nel liquido, anche quando ti alleni, quando gareggi, sei sempre molto da solo, perché la presenza degli altri è sempre molto limitata. Quanto si riesce a percepire appunto il pubblico mentre ti alleni o mentre c'è la gara nel nuoto?
1: Ma non particolarmente, perché comunque stando con la testa sott'acqua è difficile sentire le singole parole. Senti l'incitamento, ecco, senti le grida, i fischi, e io facendo rana sapevo che comunque determinate grida o fischi erano per me, perché poi quando uscivo io dall'acqua sentivo indistintamente proprio il rumore, e quindi capivo che era riferito a me, e questo ti dà un minimo di carica. Poi è chiaro che in acqua ci sei tu, e nel bene e nel male sei solo.
0: Ecco, sì, questo è una delle particolarità di questo sport del nuoto, è quella di vivere anche durante lunghe ore di allenamento un po' sempre da soli. Condiziona anche, o è condizionante del proprio carattere di sportivo, cioè si diventa nuotatori, si ha determinate disposizioni, come dire, psicologiche, oppure è indifferente, fa un po' il caso nella vita che ci porta a fare uno sport o l'altro?
1: Ma io penso che sia un po' anche il caso, nello specifico la mia situazione è stata un po' così. Mi sono ritrovato in piscina perché mio fratello maggiore già nuotava, per cui era una piccola forma di scoliosi, quindi un po' per caso mi sono ritrovato in acqua e madre natura mi aveva donato delle doti specifiche per il nuoto, e sono stato fortunato, ecco.
0: Senti, poi madre natura però ti ha anche fermato, ci vuoi raccontare anche un po' questo momento della tua carriera?
1: Ma è successo che praticamente a una visita medica è venuto fuori che avevo dei parametri troppo borderline, e i medici preposti per l'idoneità sportiva decisero di, in via precauzionale, di fermarmi.
0: Ecco, questo anche poi, perché vediamo in altri sport ci sono qualche occasione di assistere purtroppo a situazioni drammatiche, come se i controlli non ci fossero. Tu sei una persona che può dimostrare che i controlli ci sono, e quando l'atleta appunto non dà tutte le garanzie deve purtroppo essere fermato.
1: Io parto sempre dal presupposto che è giusto che un atleta, se non è al 100%, è giusto che venga fermato. Detto questo, secondo me ci sono da fare delle distinzioni, perché poi non tutti i casi sono gli stessi, e non tutti purtroppo atleti che poi hanno anche dei problemi più gravi, tipo perdere la vita, significa che abbiano avuto dei problemi prima. Cioè ci sono persone sanissime che non hanno mai avuto problemi, che il fato, diciamo così, li mette davanti a un problema improvviso come può essere un infarto, e quindi perdere anche la vita. Non mi sembra un po' generico distinguere è giusto essere fermati per evitare di andare incontro a problemi più gravi. È giustissimo essere controllati, tutti gli atleti sono controllati. È chiaro che poi gli sportivi, quando gareggiano a certi livelli, sono ovviamente al centro dell'attenzione, quindi ovviamente si parla molto di più di loro.
0: Ecco, no, ma era proprio per definire che effettivamente i controlli ci sono anche molto severi nel mondo dello sport, quando si parla di atleti non soltanto ad alto livello, e che poi l'imponderabile a volte gioca anche contro le critiche che si possono fare in queste occasioni.
1: Sì, assolutamente, così.
0: Ecco, Domenico, tornando alla tua esperienza olimpica appunto a Sydney, Domenico Fioravanti, qual è nello specifico il ricordo che più tiene a cuore?
1: Ma il ricordo è quello di un'esperienza di vita, perché come ho detto i giochi olimpici rappresentano il sogno di ogni sportivo, e avere la fortuna di partecipare già è un traguardo importante. Riuscire ad arrivare a 2 ore credo che sia una cosa difficile da ripetere, quindi è un qualcosa che non è facilmente spiegabile a voce. Quello che auguro a qualsiasi sportivo è quello di poterlo vivere.
0: È veramente un momento eccezionale, eh?
1: Esatto, sì.
0: Quante volte vedi o ti guardi ogni tanto le tue medaglie, le tue 2 medaglie d'oro nei 100 e 200 rana?
1: Ah, quasi mai.
0: Sono quasi più nella memoria che nel tuo fisico, diciamo.
1: Sì, esatto. È una cosa che ho vissuto e che mi resta dentro più che nel cassetto dove tengo le medaglie.
0: Bene, io ti ringrazio Domenico Fioravanti, grazie per averci dato questa testimonianza da grande sportivo, grande atleta come sei. Nel nuoto l'augurio naturalmente per un buon compleanno, che tu lo possa passare e stare sempre nel mondo del nuoto come hai fatto, anche se non più da sportivo in questi anni. Grazie Domenico.
1: Senz'altro, grazie, grazie a voi.
0: E per il prossimo buon compleanno rimaniamo in piscina, ma non nella stessa vasca, nella vasca a fianco, dove c'è naturalmente una costruzione che si eleva a 3 e a 10 metri, ovvero sia parliamo dei tuffi, e quindi buon compleanno a Franco Cagnotto, grande interprete di questa specialità, 5 Olimpiadi per lui con diverse medaglie. E quindi buon compleanno, i tuoi ricordi olimpici, Franco Cagnotto.
2: Buongiorno a tutti. Ma i miei ricordi olimpici, visto che non sono più in tenera età, sono molteplici, a partire da Tokyo 64 fino alle Olimpiadi dell'80, e hanno, nel percorso di questi anni l'Olimpiadi ha avuto molte facce. Le prime ovviamente erano così molto allegre, dove ci si incontrava tutti, c'erano incontri con i vari atleti, le altre discipline, si stava tutti insieme. E poi purtroppo piano piano dopo il 72, quando ci fu l'attentato, l'Olimpiade è cambiata.
0: Sì, ricordiamo Monaco 72, l'attentato degli arabi contro gli israeliani nel villaggio olimpico.
2: Quindi da allora poi l'Olimpiade ha cambiato aspetto, e adesso tutte le Olimpiadi sono Olimpiadi blindate, che per carità, per certi aspetti all'interno del villaggio olimpico è ancora piacevole, perché però hanno preso una dimensione, a parte che si sono ingrandite molto, e poi dall'altra tutte queste accortezze che devono avere per la sicurezza, quindi non c'è più questa spensieratezza, questa...
0: E non soltanto perché è cambiata la tua età, Franco Cagnotto, anche proprio forse perché è cambiato il mondo dello sport, sia da come atleti che come tecnici, anche perché dobbiamo ricordare che poi hai continuato la tua presenza alle Olimpiadi come tecnico, per cui ormai sono veramente un'infinità di edizioni che tu senti, vivi proprio il clima olimpico che cambia. Ecco, quali sono le cose che come dire terresti, e quelle che invece getteresti di questo clima olimpico trasformatosi nel tempo?
2: Ma sicuramente i ricordi, è chiaro che questi si tengono, perché io mi ricordo una cosa, così lo raccontavo, quando scendemmo dall'aereo a Città del Messico, dentro al villaggio, dentro all'aeroporto, alla discesa della scaletta c'erano i mariaches che ci accoglievano, suonando e cantando, accogliendo tutti gli sportivi, tirando anche dei distintivi per come benvenuto, cosa adesso impossibile da pensare, che i mariachi possano entrare in un aeroporto e accogliere la delegazione straniera. E dall'altra, le cose che forse non terrei è che questa Olimpiade è diventata troppo grande, c'è un giro così, è diventata, non è più tanto a dimensione d'uomo, e poi insomma si vive con questi controlli che ci sono, però purtroppo vanno fatti, e ben vengano che ci siano, perché effettivamente è uno strumento che fa gola a molti se uno deve fare dei pasticci, insomma, no?
0: Certo, allora vediamo un po' la tua carriera. Tu hai cominciato con Monaco, eri giovanissimo,
2: nel 64 Tokyo.
0: Sì, scusa, Tokyo nel 64, eri giovanissimo facendo trampolino e piattaforma, poi Città del Messico già ti eri avvicinato
3: nel gruppo dei finalisti, sempre dal trampolino e dalla piattaforma, finalmente a Monaco è argento nel trampolino e bronzo dalla piattaforma, e poi ancora ti sei ripetuto a Montreal con un argento dal trampolino e infine ricordiamo il bronzo a Mosca sempre dal trampolino. Ecco, nello stesso momento te e Klaus Di Biasi andavate a braccetto perché eravate le stelle d'Italia, te lui più dalla piattaforma, te più dal trampolino. Ecco, tra voi due però non c'è mai stata, se ricordo bene, una forte rivalità, eravate molto insieme, o
2: beh,
3: sbaglio,
2: sì, noi,
3: non lo so, dimmi.
2: Sì, sì. Noi praticamente abbiamo fatto le nozze, sono stato più con Klaus che con mia moglie, insomma, per dire, qualcuno ha fatto queste battute. Sì, perché dal 64 abbiamo cominciato a viaggiare, a dividere la stanza, insomma, e poi siccome eravamo anche in buoni rapporti, insomma, c'era questa grossa rivalità effettivamente sul trampolino, ma poi finiva tutto lì, erano gli anni dove ci si rispettava, c'era un altro modo di interpretare lo sport, e quindi andavamo anche in vacanza insieme con le nostre donne, insomma, no? Quindi, e lo facciamo ancora tuttora quando capitano le date giuste. E quindi, insomma, diciamo
3: non,
2: che...
3: non ti è pesato però che lui abbia vinto più di te?
2: Ma sì, insomma, bisogna, sì, sul momento certo, a parte che lui vinceva dalla piattaforma, insomma, ogni tanto lo prendo ancora in giro perché gli dicevo, ma cavolo, lui al momento giusto aveva questa botta di fondoschiena, fortunato, e quindi si sfotteva. Però tre Olimpiadi, tre medaglie d'oro in tre edizioni diverse, puoi dire una volta c'hai fortuna, ma seconda, terza, mica tanto.
3: E poi ha chiuso con un
2: bisogna
3: argento.
2: Bisogna anche ammettere, e quindi cioè, è inutile. Poi comunque lui è stato un atleta che ha rivoluzionato un pochino quando ci fu, lui è stato quello che faceva le entrate della piattaforma senza schizzi, con un rumore particolare, per cui è stato poi copiato, quindi è stato quello che ha dato una rivoluzione. Poi da lì sono seguiti gli altri atleti che si
3: e poi insieme stato... nella vita è proseguito il vostro cammino passo passo, perché lui è tecnico e tu sei tecnico, quindi portate avanti le vostre, come dire, rispettive specialità all'interno dei tuffi. E poi tu però rispetto a lui hai avuto un'altra soddisfazione, quella di avere una figlia vincente.
2: Infatti dopo anche lui aveva la Elisa, che aveva intrapreso di questa carriera, così poi probabilmente così ha fatto una scelta anche di che si vede subito se valeva la pena o meno. La Tania è andata così, è andata avanti per gioco, io più di tanto, noi non abbiamo forzato l'inizio, quindi le cose sono venute anche in modo anche abbastanza sereno. Poi è ovvio, quando le cose andando avanti si sono fatte più serie, certamente lei ha capito, l'atleta stesso ha capito cosa bisognava fare anche per raggiungere determinati successi, e anche aveva sicuramente le caratteristiche per poterlo fare.
3: Eh sì, abbiamo parlato spesso nella nostra trasmissione, parlando con tanti personaggi, dei figli d'arte. È sempre un rapporto un po' particolare, perché a volte arrivano al livello, a volte superano il livello dei padri, a volte rimangono sotto vicino, e quindi è sempre un aspetto un po' particolare, no? Quello dei figli d'arte, anche perché poi tu lo affronti proprio da tecnico suo.
2: Sì, sì, sì, certamente, ma diciamo che una cosa che spero di non averglielo mai né fatto sentire e neanche proprio, non ci penso minimamente, di fare dei confronti, perché i confronti non si possono fare, perché tecnicamente lei mi ha superato alla lunga, perché io e Klaus ai nostri tempi facevamo dei tuffi, degli esercizi che sicuramente adesso le donne le fanno con una gamba sola, per dire, noi non ci riuscivamo, per cui la tecnica è cambiata, l'attrezzatura è un po' cambiata, e quindi è la preparazione atletica, quindi sicuramente non possiamo neanche paragonarci, perché sono molto più avanti loro, e poi appunto, no, questo lungi da fare dei confronti, perché epoche diverse.
3: Senti Franco Cagnotto, in chiusura una battuta, naturalmente tu sarai con i tuffatori italiani anche alle Olimpiadi di Londra a seguirli, non una previsione, ma così qualche parola su questi nostri tuffatori, sì, ce la puoi dire?
2: Ma sicuramente abbiamo un gruppo di ragazzi che adesso noi ne abbiamo qualificati 4 sicuri al 100%, Benedetti, Tania, Francesca e la Noemi Batkin, quindi sono i 4 sicuri che andranno alle Olimpiadi. Poi abbiamo altri 4 che hanno fatto le ultime gare ai campionati mondiali alla Coppa del Mondo di Londra, che sono praticamente rientrano in quel gruppo del ripescaggio, per cui ne abbiamo altri 4 dell'uomo, Chiara Bini, la Brenda Spaziani, no? Tommaso Rinaldi. Quindi sono 4 atleti che al 90% dovrebbero essere sicuri di far parte di tutta la squadra, che complessivo sono 8, e andremo a Londra cercando di prendere più finali possibili. Poi una volta in finale
3: naturalmente entra quel fattore che tu attribuivi a Klaus Di Biasi. Bene, grazie Franco, grazie ancora per essere stato con noi, ancora buon compleanno, lo festeggerai questo prossimo sabato e spero nel migliore dei modi. Allora, come sempre, in bocca al lupo anche per tutti voi.
2: Va bene, grazie.
0: E ancora buon compleanno per questa 30ª puntata di Al di qua delle Olimpiadi. Va ad Eddie Ottoz, grande protagonista dell'atletica leggera italiana, e in quel del Messico nel 1968 medaglia di bronzo nella sua specialità, i 110 ostacoli. E allora auguri, tanti auguri, buon compleanno che gli farai questa domenica, prossima domenica, Eddie Ottoz, e anche a te, come sempre, una testimonianza di queste arie di Olimpiadi che vivremo tra l'altro tra pochi giorni in quel di Londra. I tuoi ricordi?
4: Beh, i miei ricordi sono lontani perché sono dello scorso millennio e dello scorso secolo. Comunque quella del Messico fu una grande Olimpiade, per certi versi la prima Olimpiade mediatica, nel senso che fu trasmessa in diretta in mondovisione, e per tanti altri motivi, l'altura, si correva a 2300 metri, quindi c'erano problemi di vario genere anche per la preparazione, ci furono problemi di natura politica, perché ci fu la famosa protesta degli studenti. Non bisogna dimenticare che siamo nel 68 e ci fu il massacro di Piazza delle Tre Culture, cioè fu un'Olimpiade per tanti versi che segnò un passaggio da un tipo di Olimpiade a un'altra.
0: Ecco, ci fu anche e in particolare nell'atletica grandi momenti, non soltanto spettacolari di grandi prestazioni, ma anche in particolare i famosi pugni alzati dei 400 americani, che anche quello fu un atto molto politico che prese i giornali e la cronaca del momento più che forse il momento sportivo.
4: Sì, ma in realtà furono i 200 metri, no? Tommy Smith, Carlos, che alzarono il pugno con il guanto nero e scandalizzarono tutti gli Stati Uniti e crearono un grosso problema, diciamo così, proprio politico nella squadra. Nei 400 metri anche Evans fece il record nei 400 nel mondiale, e anche lui aveva partecipato alla protesta, ma insomma la foto emblematica è quella di Tommy Smith e Carlos.
0: Ecco, voi la nazionale italiana veniva ancora da, come dire, un periodo molto oscuro, non c'erano grandi campioni, però nei 110 ostacoli, la tua specialità, l'Italia, se non vado errato, arrivò addirittura in finale con 3 elementi e tu andasti in medaglia.
4: No, quello è stato 4 anni prima a Tokyo.
0: Ah, ecco, mi ricordo che i 110 ostacoli avevano questa particolarità di essere veramente
4: 3 nei 110 e 2 nei 4H, Morale Frinoli e 8 Smarza e Cornacchia nei 110, ma quello fu a Tokyo 4 anni prima. No, a Tokyo in finale andai io sui 110 e Roberto Frinoli nei 4H, e poi ci fu la spettacolosa prestazione di Peppe Gentile nel triplo, insomma, che fece due volte, magari aveva fatto tra batterie finale due volte il record del mondo, arrivò poi il terzo perché ci fu Saneyev, e chi fece di meglio. Fu una gara assolutamente stellare.
0: Ecco, però anche la tua fu, come dire, in qualche modo una medaglia annunciata, perché venivi da grandi prestazioni sui 110, eri veramente uno degli atleti di punta della nazionale italiana in quel momento.
4: Sì, io avevo due problemi. Non c'era il mio allenatore, c'era stata una questione federale, come spesso accade, per cui era stato emarginato e non era alle Olimpiadi, quindi io, che peraltro ero in condizioni fisiche non eccellenti, di più non ero proprio tranquillo dal punto di vista tecnico. Feci un azzardo, perché se avessi fatto una gara, diciamo così, con un pelo di controllo in più, arrivavo secondo, ma non potevo vincere, perché Davenport era più forte di me. Rischiando potevo farcela forse per un 10-15% di probabilità, oppure potevo anche rovinare tutto. Rischiai e mi andò ancora bene, insomma arrivai terzo, diciamo.
0: Vabbè, sempre una bella medaglia, essere medagliati olimpici.
4: Primo ostacolo, però insomma poi arrivai comunque terzo, quindi ho fatto bene a rischiare, rischierei di nuovo.
0: E questa è una cosa che è tipica degli sportivi, perché il rischio, l'impegno è proprio di chi fa sport ad alto livello. Senti, a proposito di sport ad alto livello, tu poi non ti sei fermato a due Olimpiadi, nel senso che la tua presenza nel mondo dello sport è proseguita anche adesso. Sei una persona importante nel mondo dello sport, è vero?
4: Beh, ho fatto l'allenatore, ho fatto alcune Olimpiadi da giornalista, adesso sono da alcuni anni nella giunta nazionale del CONI, e quindi ho una visione un po' più elicotteristica, un po' più dall'alto di tutto il fenomeno sportivo, anche se l'atletica insomma è sempre nel cuore.
0: Senti, a proposito di atletica nel cuore, Eddie Ottozza, hai anche un figlio d'arte, Laurent Ottozza, che poi ha ripreso, come dire, le tue specialità sempre sugli ostacoli.
4: Sì, ha fatto 110, dapprima ha fatto, è stato quello che ha battuto il record che durava dai miei tempi, insomma, quello che ha portato via il record dal papà.
0: Da Ottozza a Ottozza.
4: Da Ottozza a Ottozza, sì, perché diciamo che gli ostacolisti, come i sacerdoti, si tramandano la castità di padre in figlio.
0: Esattamente.
4: Lo fanno con i record, chiedo scusa per la battuta che non piacerà a molti, ma poi si fece male a una vertebra e passò ai 4H e fece anche il primato italiano dei 400 ostacoli, che poi fu battuto da Mori, e quindi è stato un decennio molto intenso dal punto di vista sportivo per me, quello che mi ha fatto seguire mio figlio.
0: Ecco,
4: che adesso ormai si occupa di altre cose,
0: però sempre ancora nel mondo dello sport, con l'atleta delle Fiamme Gialle, e quindi
4: sì,
0: un
4: sì.
0: Importante gruppo sportivo, ma direi che sì,
4: si occupa della preparazione olimpica, diciamo, degli atleti delle Fiamme Gialle, ed è nel Consiglio federale della FIDAL.
0: Quindi una tradizione che rimane immutata nel tempo. Beh, credo che questo anche per un genitore sia di fonte di soddisfazione, rimanere così a lungo nel mondo dello sport.
4: Sì, soprattutto rimanere così a lungo con i propri figli, perché oggi io mi considero un privilegiato, cioè il fatto di poter aver seguito mio figlio fino a 25 anni è una cosa che non capita a tutti i genitori. 25 anni con un rapporto sia di genitore che di allenatore, ma è una cosa molto bella.
0: Ed è allenare i figli, sappiamo, è molto difficile. Anche nell'atletica succede, ed è particolarmente difficile.
4: Ma non è difficile, è difficilissimo, perché si rischia sempre di fare gli allenatori a casa e i papà in campo. E quindi io credo che sia stata un'esperienza, cioè, è stata un'esperienza bellissima, ma sicuramente molto molto difficile.
0: Senti, tornando alle Olimpiadi con la tua medaglia a Città del Messico, in quell'occasione ci fu questo stravolgimento, in particolare nel salto in alto, dove arrivò un certo americanino magro, esile, senza grossi gruppi muscolari, che si chiamava Fosbury, inventò un nuovo modo di saltare, fece suo il titolo, e da quel momento tutti smisero di saltare nel modo ventrale tradizionale. Voi come viveste quel momento così di grande e profonda trasformazione tecnica in una specialità dell'atletica così importante?
4: Ma Fosbury era anche lui senza allenatore, perché era emarginato dalla squadra americana, era considerato un anomalo, un pazzo, insomma uno che aveva inventato sta roba stranissima che mai nessuno più avrebbe usato o osato fare, per cui Beppe Gentile e io tutti i giorni verso le 13, quando andavano via gli americani dal campo d'allenamento e arrivava Fosbury ad allenarsi da solo, stavamo sul bordo a guardare per capire, no? Perché ci incuriosiva molto, se no ci piaceva moltissimo. E provammo anche noi, provavamo e scoprimo subito che si saltava molto più in alto, perché si poteva usare la velocità della rincorsa, cioè il ventrale, che richiedeva una grande forza per bloccarsi sotto l'asticella e salire, e quindi richiedeva una limitazione forzata della velocità e uno spostamento sulla forza. La rincorsa del Fosbury ha più elementi in comune, dico una cosa complessa tecnicamente, ma con il salto in lungo, e quindi permette di usare la velocità nella rincorsa con aggiustamenti di tipo particolare. E quindi capimmo subito che non era una roba strana che mai più nessuno avrebbe fatto. Difatti poi è stata la rivoluzione.
0: Ebbene, tra le tante cose che uno vive in un'Olimpiade, c'è anche una rivoluzione tecnica come quella del salto in alto. Io ti ringrazio, Eddy Ottoz, per questa conversazione molto piacevole sui tuoi ricordi olimpici. Immagino che quella della tua medaglia ogni tanto te la guarderai e te la terrai cara nei momenti così di sconforto che tirano sempre su certe soddisfazioni nella vita. E quindi il mio miglior buon compleanno per Eddy Ottoz.
4: Grazie, un abbraccio Massimo, grazie a tutti gli ascoltatori. Viva l'Olimpiade.
0: Senz'altro, a presto.
4: Ciao.
3: I nostri auguri vanno anche agli altri medagliati olimpici che questa settimana compiono gli anni, anzi in particolare un piccolo ricordo va a un medagliato olimpico che avrebbe compiuto gli anni quest'oggi proprio, a Vigor Bovolenta, il giocatore di pallavolo che ci ha lasciato poche settimane fa, medaglia d'argento, lo ricordiamo, nel 96. E poi Valentino Gasparella, oro e bronzo nel ciclismo, Daniele Bonera, bronzo nel calcio, Lucia Traversa, argento nella scherma, Lorenzo Bertini, bronzo nel 2004 ad Atene nel canottaggio, e poi Vittorio Marcelli, medaglia di bronzo nel 68 nel ciclismo, e Ivo Stefanoni, medaglia d'oro e di bronzo nel canottaggio nel lontano 56 a Melbourne, e poi bronzo a Roma nel 60. Bene, adesso passiamo alla nostra storia. Anche oggi da Olimpia a Seul ci porta a rivivere momenti delle Olimpiadi, e in particolare torniamo con questa puntata a Monaco 72.
5: Radio Anch'io 88 presenta

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Dopo aver vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo e quella d'oro a Città del Messico, Klaus Di Biasi si presenta a Monaco quale favorito per la conquista del titolo olimpico di tuffi dalla piattaforma.
1: E qui bisogna dire, cioè, come tuffi era anche lì un momento dove io mi dovevo riconfermare. Avevo vinto a Messico 68, quindi andavo a Monaco con la speranza di vincerne un'altra. E questo, devo dire, mi pesava abbastanza. Cioè, proprio il fatto che la gente, il pubblico, tutti gli italiani, tutti quanti si aspettavano un'altra medaglia. E questo un po' mi pesava, infatti stavo lì da 10 metri non tanto tranquillo, anche perché avevo qualche problemino proprio su quel famoso tuffo con l'avvitamento, che si vede nel frattempo mi era scaduto un pochino.
0: Nonostante sia gravato da eccessive responsabilità, Di Biasi è già in testa alla classifica provvisoria dopo la prima serie di tre tuffi. È il 3 settembre 1972. In una delle cinque piscine dello stadio del nuoto di Monaco, gli spettatori stanno ascoltando l'inno statunitense. Sul gradino più alto del podio è il vincitore dei 100 metri stile libero. Si chiama Mark Spitz. Ha vinto la sesta medaglia d'oro di queste Olimpiadi, migliorando il record mondiale da lui stesso detenuto di 3 decimi di secondo. Scrive Aronne Anghileri sulla Gazzetta dello Sport.
2: Spitz travolge ogni resistenza, ogni dubbio. Vince i 100 stile libero dominandoli, senza lasciare agli avversari altra possibilità che quella di lottare per il secondo posto. E porta a 51 secondi e 2 decimi il record mondiale.
0: Dall'inizio dei giochi Spitz si è affermato già nei 200 farfalla, nei 200 stile libero, nei 100 farfalla e nelle staffette 4x100 e 4x200 stile libero. Ogni volta ha battuto il primato mondiale. Concluderà la sua Olimpiade con la settima vittoria e il settimo record mondiale. Con la squadra americana vincerà infatti anche la staffetta 4x100 4 stile. Sera del 3 settembre. Il vantaggio di Klaus Di Biasi si fa consistente dopo la seconda serie di tuffi. In classifica precede il sovietico Ambar Kumian di 24 punti. Al terzo posto, dopo una splendida rimonta, è Franco Cagnotto, che ha già conquistato la medaglia d'argento nei tuffi dal trampolino. Il suo distacco da Di Biasi è di 25 punti. Dopo le prime tre prove, Cagnotto era 11°. Tra gli avversari più pericolosi sono anche lo statunitense Ritz, staccato di 26 punti, e il tedesco dell'Est, Mattes, quinto a 40 punti da Di Biasi. . 4 settembre. Ottavo tuffo dalla piattaforma. Franco Cagnotto, con un'eccellente prova, scavalca il sovietico Ambar Kumian e si insedia al secondo posto della classifica. È staccato di 21 punti da Di Biasi. Quarto è Ritz, quinto il messicano Giron, sesto Mattes. È superbo il nono tuffo di Di Biasi. I giudici gli assegnano un 9,5, 2,9, 3,8,5, 1,8. Fallisce invece Cagnotto, che precipita al quinto posto della classifica provvisoria. La Gazzetta dello Sport.
2: A parte Di Biasi, che è nettamente avvantaggiato, gli altri sono tutti in un fazzoletto e l'assegnazione delle medaglie si risolverà soltanto all'ultimo tuffo. Tra il secondo Giron e il sesto Ambar Kumian c'è un distacco di soli 4 punti.

0: Decima ed ultima prova. Di Biasi è alle prese con il tuffo che lui stesso ha definito critico, il 2,5 rovesciato raggruppato, che infatti è un semidisastro. Il Bolzanino entra in acqua molto scarso, sollevando un altissimo spruzzo con le gambe quasi orizzontali e si prende un 6, 3,5,5, un 5, un 3,5, un 3. I punti sono soltanto 40,50, ma più che sufficienti per aggiudicarsi la medaglia d'oro.
1: Klaus Di Biasi è campione olimpionico per la seconda volta. Ha sbagliato l'ultimo tuffo, ma il vantaggio accumulato in precedenza era enorme.
2: Sì, infatti, era un po' la mia tattica, quella di fare bene tutti i tuffi dove ero sicuro di riuscire a fare buoni punteggi, per avere poi quel margine su quell'eventuale sbaglio. Cioè, non dico che era preventivato, però era un pochino calcolato.
1: La classifica finale vede Rizzi al secondo e Cagnotto al terzo posto. Un trionfo senza precedenti per l'Italia. La Gazzetta dello Sport.
0: Ecco l'apoteosi per i nostri due atleti che salgono il podio assieme allo statunitense mentre migliaia di italiani li festeggiano. Dopo che la premiazione sul podio viene eseguita dall'italiano De Stefani, la folla in coro canta l'inno di Mameli. È la quinta medaglia d'oro degli italiani a questi giochi e sono rispettivamente la quinta e la sesta conquistata in piscina. I nuotatori e i tuffatori vantano un bottino complessivo di una medaglia d'oro, 2 d'argento e 3 di bronzo. La più grande partecipazione olimpica degli italiani negli sport della piscina.
1: Klaus Di Biasi parteciperà anche alle Olimpiadi di Montreal nel 1976 e vincerà la sua terza medaglia d'oro.

0: Klaus, qual è l'Olimpiade che ricordi con maggior piacere?
1: È un po' difficile, cioè ogni Olimpiade per me ha un significato particolare. A Tokyo perché era la prima, anche se era la medaglia d'argento sola, però quel momento valeva oro per me. Messico perché era il primo oro. Monaco perché sono riuscito a ripetermi, a fare quello che proprio tutti si aspettavano. E Montreal forse la più bella perché alla fine non ci speravo più, avevo tutti questi problemi, tendiniti eccetera, non mi potevo allenare bene e non ci speravo più alla fine, ha detto qui solo un miracolo mi può salvare e alla fine proprio si vede l'esperienza, ha fatto sì che sono riuscito ancora a fare una gara come si deve.
0: Qual è l'avversario più difficile che hai trovato nelle tue Olimpiadi? Forse Luganis?
1: Sì certo, infatti come abbiamo visto prima, cioè i piazzamenti non sono tanto scontati come la gente potrebbe pensare, se una medaglia olimpica sicura non è mai sicura, infatti noi lo sapevamo questo quando eravamo lì e tutte quelle preoccupazioni erano date da questo, basta un tuffo sbagliato che non è più sicura e si passa dal primo, dal secondo, al quinto, al sesto eccetera. Il mio avversario più forte che ho mai incontrato è stato Greg Louganis sicuramente. Proprio nelle Olimpiadi, le ultime di Montreal, dove lui era 19enne, quindi era un po' l'astro nascente. E era da un anno o due che si conosceva Louganis, che era fuori, che l'abbiamo incontrato in qualche meeting ad Acapulco e altri meeting in giro. E lui stava già andando forte, però aveva ancora qualche debolezza, che ogni tanto sbagliava qualche tuffo. E infatti io sapevo benissimo a Montreal che avevo bisogno di fare una gara impeccabile, senza sbagli, cioè per vincere tutti i tuffi dovevano essere infilati, anche un po' perché il mio programma non era più tanto attuale, cioè non aveva più tutte quelle difficoltà che poteva avere il Louganis giovane. Io ho avuto fortuna, cioè sono riuscito a concentrarmi bene, a mettermi in una condizione mentale proprio da gara, non pensare a quello che poteva succedere, ma pensare tuffo per tuffo di eseguirli, e cioè pensare sempre al tuffo successivo, mai a quello, alla medaglia o al piazzamento che potevo ottenere. Infatti sono riuscito ad uscire con l'ultimo tuffo, il triple mezzo in avanti, che ho preso pure un 10, e sono riuscito a farlo proprio in queste condizioni tranquille, da dire, mi sono detto sì, prima faccio il tuffo e poi penso al resto, no? E forse questa esperienza mi ha aiutato a vincere con un atleta come Louganis, che è un super atleta, che adesso ha vinto tutto in giro e che devo dire, cioè per me è l'atleta più forte mai esistito, sia fisicamente che come capacità di gareggiare.

0: Torniamo a Monaco. Sono le 4:10 del mattino del 5 settembre 1972. Un comando di terroristi palestinesi attacca ed occupa la palazzina 31 del villaggio olimpico dove sono alloggiati gli israeliani. L'allenatore Weinberg e il lottatore romano tentano di opporsi. Sono immediatamente uccisi. Tutti gli altri atleti sono fatti prigionieri. Quasi nessuno all'interno del villaggio si accorge della tragedia che si sta compiendo. Ecco la testimonianza di Luigi Cimnaghi, rappresentante del CONI a Monaco e responsabile dei servizi logistici.
1: Ricordo che quel mattino, dopo che Scalzone, il nostro povero amico Scalzone, vinse quella medaglia, doveva partire con alcuni tiratori a buio. Mi alzai molto presto, li accompagnai giù, perché c'erano le strade che passavano sotto i garage, portammo giù per la partenza questi nostri atleti e mi mettai immediatamente in un regime con molti militari davanti. Chiesi: che è successo? Ci sono dentro i fedaim, mi rispose, proprio in questo modo. Ma che fedaim, state scherzando? No, è successo questo e questo. Ci sono gli israeliani, la palazzina, che sono praticamente prigionieri di questi. Sono entrati questa notte e credo che sia avvenuta una grossa tragedia. E lì per lì praticamente non mi ero resi conto, pensavo fossero dei tanti fatti che possono anche avvenire, ma in un evento come l'Olimpiade può capitare di tutto. Un evento che ha un interesse mondiale enorme, in quel momento era una tribuna sulla quale praticamente tutti hanno posto la massima attenzione in virtù non solo della parte sportiva, ma anche della parte, diciamo, politica, oserei dire. Immediatamente diedi notizie e informazioni all'interno della nostra missione. Prima di tutto ci fermammo sul da farsi, su quello che sarebbe accaduto ai nostri, che erano praticamente nella stessa palazzina. Cosa successe? Successe che prima facciamo, non facciamo, poi in quella palazzina dove erano i ciclisti, se non erro, locati, e entrammo in contatto e tutto sommato questi riuscirono. C'era una situazione tale che pur essendo mezza bloccata la palazzina, dall'altra parte poterono uscire per continuare gli allenamenti e le gare. Tutta la giornata fu una specie di incubo. Bloccarono tutti, i tedeschi in modo particolare, a mio avviso, diedero un esempio, diciamo, di efficacia nel bloccare il tutto, forse anche al di là dei limiti, perché c'era un timore bestiale, un'ansia che non finiva mai, alcuni parlavano pure di altre tragedie avvenute, ma poi non risultarono vere.
0: Qual era il clima che si era creato all'interno del villaggio olimpico, Cimnaghi?
1: Ma io direi stupore, prima di tutto, ma anche curiosità. Oserei dire che forse non è il momento a ricordare questo, però tutti su questo evento, questo tragico evento, hanno messo la loro curiosità per sapere, per vedere quello che succedeva, per essere quasi indirettamente protagonisti di questo fatto da raccontare poi negli anni, come oggi sto facendo con voi. E di particolare niente, tutti intimoriti, tutto bloccato, bloccate praticamente l'attività di addestramento, pochissime praticamente le possibilità di entrare ed uscire dal villaggio, controlli serratissimi, un regime proprio come se fosse un campo di concentramento. Aumentò moltissimo questo controllo e proseguì questo controllo poi dopo anche dei giorni a venire, perché il pericolo praticamente poi dopo è invaso questo. Ricordo per esempio che quando si parlò della finale, della cerimonia dopo il concorso ippico, la cerimonia di chiusura, tutti si aspettavano, avevano paura che potesse avvenire ancora qualcosa.

0: Ore 11:18. I fedain chiedono la liberazione di 230 loro compagni detenuti nelle carceri di Israele per atti di terrorismo e tre aerei per andare in una capitale araba a loro scelta insieme a 9 ostaggi. Ingenti forze di polizia circondano la palazzina. Fervono le trattative condotte dal ministro degli interni tedesco Genscher. Cimnaghi, lei vide qualcosa o qualcuno all'interno della palazzina?
1: Io veramente non ho visto niente tranne che delle ombre. Le ho viste in modo particolare la sera, poco prima che praticamente fosse portate all'aeroporto dove avvenne quella tragedia. Ricordo che c'era il Pasini della RAI in quel momento che fece un collegamento in diretta e lui mi disse: ci spostammo proprio nelle ultime stanze nostre, le più prossime a questa palazzina dall'alto, per poter osservare a distanza 50-70 metri la palazzina dove c'era ancora, erano prigionieri ancora questi israeliani. E ricordo che mi disse: senti, io non posso, non si vede niente, bisogna montare su quel muretto e guardare dall'altra parte, vediamo se si vede qualcosa. E per vedere se qualcosa che, insomma, se questa tragedia praticamente si risolveva in qualche modo. Ricordo che io mi arrampicai su questo muretto e dall'alto, non dico commentai, ma davo informazioni a Pasini di quello che potevo vedere. In realtà questa palazzina bloccata, tutta nell'ombra, qualche luce soffusa all'interno, qualche ombra, poi non so dire esattamente se erano ombre, qualche ombra, ma tutto sommato non è una testimonianza diretta. Io credo che pochissimi hanno visto realmente.
0: La radio italiana trasmette notizie in continuazione. Sono le 22:30. Dal villaggio olimpico Piero Pasini chiede la linea.
2: Vedo adesso numerose persone all'ultimo piano, stanno scendendo in colonnate, probabilmente sono gli ostaggi, si stanno incamminando verso il vano delle scale. Sfilano 1, 2, 3, 4, 5, 6, ho visto 6 persone entrare nel vano delle scale, erano tutte raccolte all'ultimo piano della palazzina numero 31, hanno infilato il vano delle scale e hanno chiuso la porta. Ecco, adesso ci sono delle persone che stanno tornando indietro verso di noi, vediamo se riesco a distinguerli, sono gli uomini della polizia, quelli col caratteristico berrettino bianco. C'è un andirivieni pacifico, insomma, nella zona, c'è un andirivieni pacifico, speriamo proprio che non siano successi altri drammi all'interno. Ecco, il cordone è rotto, mi sembra che oltre alla polizia anche i civili si stiano dirigendo verso la palazzina numero 31. È finito in maniera pacifica, la polizia ha aperto i cordoni, l'accerchiamento non esiste più. Quindi,
0: evidentemente... Terroristi ed ostaggi insieme al ministro lasciano il villaggio. Seguiamo le successive fasi dalle voci di Claudio Ferretti e Guglielmo Moretti.
3: Vanno all'aeroporto militare di Fürstenfeldbruck. Laggiù però succede qualcosa. Cecchini tedeschi sparano in un ultimo disperato tentativo di liberare i prigionieri. Sotto l'alterno sciabolare dei riflettori si scatena una vera e propria battaglia, il cui andamento seguiamo per tutta la notte alle telescriventi che vomitano notizie frammentarie e contraddittorie. Finché alle 2:30 circa della mattina dopo, ora di Monaco...
4: Interrompiamo ancora una volta i nostri programmi musicali per darvi le ultime notizie da Monaco. Dalle 24 di questa sera, della sera scorsa anzi, quando vi abbiamo detto che l'episodio dei terroristi palestinesi nel villaggio olimpico di Monaco si stava concludendo in maniera positiva, c'è stata un'alternanza, una ridda di notizie. Ne è arrivata una di due agenzie, dell'agenzia ANSA e della France Press, che abbiamo vagliato a lungo, è arrivata circa mezz'ora fa, 40 minuti fa, prima di darvela, gentili ascoltatori, ma poi abbiamo avuto varie conferme attraverso le telescriventi. È una notizia terribile, ve la leggo testualmente. Dice: il sindaco di Monaco, George Kronawitter, lasciando l'aeroporto, ha dichiarato che alle 3 circa, cioè ora italiana, 40 minuti fa circa, come vi dicevo, 50 minuti fa, ha dichiarato che 4 palestinesi sono stati uccisi, 3 palestinesi sono in fuga e tutti gli ostaggi israeliani sono morti. I palestinesi hanno fatto saltare un elicottero con una bomba.

0: La tragedia è compiuta. Alle 0:15 del 6 settembre, all'aeroporto militare di Fürstenfeldbruck, tiratori scelti della polizia tedesca aprono il fuoco sugli elicotteri dove sono i Fedayeen con gli ostaggi. I Fedayeen rispondono al fuoco. La sparatoria dura 4 minuti. È una carneficina. Ore 1, il capo della polizia bavarese annuncia: gli ostaggi israeliani sono liberi e salvi. È una menzogna. Ecco il resoconto tratto dalla Gazzetta dello Sport del 7 settembre.
1: Ore 2, la tragica verità. Il sindaco di Monaco dice: tutto è fallito. Tutti gli ostaggi sono stati uccisi. 4 palestinesi sono morti, uno si è ucciso. Anche un poliziotto è morto. Ore 3, conferenza stampa. Il ministro dell'interno difende l'operato della polizia. Non si poteva far partire gli ostaggi con i Fedayeen. Sarebbe stato come condannarli a morte. Ore 7:15. Braccato sulle colline intorno all'aeroporto, un Fedayeen è ucciso dalla polizia. 3 feriti sono i superstiti del comando palestinese. Sono stati rinvenuti colpiti da coltellate all'interno della palazzina 31. Gli israeliani si erano difesi. I morti sono 18. 11 israeliani, 5 terroristi, un ufficiale di polizia e un uomo non ancora identificato. Non si sa se gli israeliani sono morti e bruciati nel rogo dell'elicottero incendiato dalle granate palestinesi.

0: Cimnaghi, si è anche parlato di annullare le Olimpiadi. La paura è rimasta?
1: Sì, la paura è rimasta. La paura è rimasta perché tutti si aspettavano la possibilità che sullo scenario così importante in quel momento potesse ancora succedere qualcosa. Come dicevo all'inizio, in modo particolare misure veramente di sicurezza esasperate, giustamente molto marcate, furono adottate in occasione della finale. Ricordo sempre questa finale, questo stadio meraviglioso, pieno di gente, dove vibrava nell'aria la paura che qualcosa potesse succedere. Finita l'Olimpiade, spente le luci, un arrivederci ai giochi di Montreal ha un pochino tranquillizzato tutti. Però fino a quel momento credo che moltissimi spettatori, atleti, tecnici, dirigenti abbiano vissuto sulle loro pelle quel momento, sentendo molto, molto, molto paura.
0: È stato infine un duro colpo per l'istituzione olimpica?
1: Beh, io credo che il 72 è venuto dopo i fatti di Città del Messico, fatti che tutti ricordano, abbastanza tristi. Speriamo che questo non si ripeta più, e dopo stiamo parlando di questo fatto 20 anni dopo, più o meno, e per la prima volta dopo 20 anni abbiamo un'Olimpiade ricomposta. Quindi la storia dell'Olimpiade ha lasciato un segno. Però tutto sommato, anche prima aver diviso, diciamo, sul profilo politico il mondo, ognuno ha fatto probabilmente pressione attraverso i giochi per questioni politiche. Oggi il mondo politico stesso ha capito che non può spezzare una cosa così bella. L'unico reale punto, penso, di unione di tutti i popoli, al di là di quali saranno i risultati, è una cosa estremamente importante. Ha capito che un giocherello che non lo possono rompere per il gusto di fare, diciamo, soltanto le pressioni politiche.

Grazie per aver seguito Al di qua delle Olimpiadi, anche questa puntata, la 30ª, è giunta al termine. Vi aspetto come sempre mercoledì prossimo per un'altra puntata e naturalmente vi lascio al proseguo delle trasmissioni sulla VR6. Adesso è il momento dei saluti. Ringrazio in regia Massimo Verolini, in redazione Alessandra Fiori. Da parte mia un arrivederci quindi tra 7 giorni con un'altra puntata Al di qua delle Olimpiadi.

al di qua delle Olimpiadi. Protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012. A cura di Massimo Benedetti.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Siete collegati con uno studio radiofonico della Rai, dove si parla di night, di nightclub, già da un po', lo stiamo facendo da qualche giorno, con due reduci di un periodo ritenuto epico, quello degli anni 50, e sono Sergio Endrigo.
2: Ciao.
1: E Sergio Bardotti.
3: Ciao.
1: Sergio, ci vuoi suonare anche la sigla?
2: La sto suonando.
1: Aspetta, ah già.
0: C'era una volta il night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
1: Grazie. Allora, di cos'era il night, di chi lo frequentava, di dov'era, era nelle grandi città, l'ho appreso ormai da voi. Cosa si suonava, di tutto questo abbiamo già parlato nelle due puntate precedenti, nei due appuntamenti precedenti. Adesso vorrei sapere com'era l'ambiente di un night.
2: Dipende dal night che era, però in generale era, un americano direbbe middle brow o high brow, cioè di media classe o di alta classe. Potevano esserci VIP importantissimi, in quel caso si mobilitavano un pochino tutti, e la serata diventava più elettrica, con gli occhi si andava lì e tutti diventavano un pochino più vivaci.
1: Ricordiamo che noi il night lo vediamo dalla parte dei musicisti, quindi dalla pedana dell'orchestra. Sergio, certo. Tu come lo illustreresti un night entrando?
3: Ma io mi ricordo grandi velluti rossi, tendaggi rossi, poltrone di velluto rosso, eccetera. Poi c'era un odore inconfondibile di fumo e di profumo di donna. Profumo, profumi femminili, non profumo di donna come persona. Profumi.
1: Questo ti è rimasto in mente?
3: Sì, quello mi è rimasto molto in mente. E devo dire che questo odore l'ho ritrovato quando ho smesso di fare il night nel 59, quando arrivavano le 11 o mezzanotte, non ce la facevo e entravo in un night, ero a Milano, andavo alla Porta d'Oro, al Morocco, a passare un'oretta o due, poi mi è passata anche questa, però al momento proprio era una specie di richiamo della foresta.
1: Sergio Bardotti, ma tu hai gli stessi ricordi?
2: No.
1: Hai avuto le stesse crisi d'astinenza?
2: No, perché io la mia prima esperienza di night è stata in quanto figlio, perché andavo con mia madre, che era una donna bellissima, la portavo a ballare quando mio padre non poteva. E chiudevano un occhio perché ero anche minorenne e quindi vedevo un pochino incantato, ero un provinciale io, quindi da Pavia andavo a Milano oppure dalla spiaggia di Sanremo andavo a Roof Garden, dove fra l'altro ho conosciuto Sergio Endrigo, che faceva il night lì, voglio dire, era un mondo misterioso, bellissimo. Io studiavo il pianoforte e sognavo, e il mio punto d'arrivo sarebbe stato suonare in uno di quei complessi ben vestiti, belli, che sapevano tante canzoni in tante lingue, e siccome a casa mia me le suonavo anch'io per conto mio, quello era il punto d'arrivo, non era il Palladium. Questo era molta aristocrazia, c'era, molto sofisticato.
3: No. Sì, molto elegante, diciamo.
1: Endrigo, la tua passione per i classici americani, quando cantavi uno di questi pezzi, ti calavi proprio nella parte, ti sentivi americano?
3: Ma mi sentivo americano, imitavo molto spesso Nat King Cole e Johnny Mathis, che erano i miei cantanti preferiti a parte Sinatra. E purtroppo queste canzoni le cantavo a tarda ora, perché prima c'era, all'inizio, quando c'erano poche persone, c'erano sì anche canzoni americane tipo Lady Be Good o Blue Moon, di cui parlavamo, e così tanto per intrattenere i camerieri. Poi quando la gente cominciava ad arrivare, c'era l'orchestra che si esibiva nei suoi pezzi forti, no? I dischi che aveva inciso, eccetera, eccetera.